impegniamo, le trasgrediamo senza volerlo, perché la nostra natura consiste nel adattarsi. Questa è la chiave del mistero, in fondo, che abbiamo esaminato, che è un sistema complesso, è un sistema che crea regole mentre funziona, è imprevedibile dal punto di vista locale, perché è un sistema adattivo che a seconda di ciò che è intorno a quel sistema cambia o muta, lui si adatta, ma non solo si adatta, lui adatta anche l'ambiente a come lui si sta adattando, per cui un sistema complesso è di conseguenza un sistema sicuramente dinamico, ma specialmente adattivo. Questa conoscenza di un sistema complesso e quindi di regole diverse che comporta per essere spiegato ha conseguenze molto rilevanti. Qui ricorderete questa immagine di un gatto visto da dietro, in bianco e in nero, vedete il gatto in nero. Questa è la sua immagine Excel, cioè tradotto in numeri questi toni di grigio, che in realtà sono tra il bianco e il nero, quindi tra 0 e 255, rivediamo la figura del gatto, paradossalmente, perché anche i numeri, con la loro lunghezza, disegnano qualcosa. Se facciamo uno zoom in una parte di questo gatto su Excel, ci accorgiamo che ci sono effettivamente dei numeri. Ma questi numeri sono interessanti perché? Perché alcuni numeri, quelli che segnano il bordo tra il confine, le mura tra l'orecchia interna del gatto e l'esterno dello sfondo, questi numeri sono particolari. Questi sono tutti molto alti, quelli sullo sfondo, quelli interni sono medi, vedete, mentre quelli del bordo sono bassissimi. Questo significa che sono dei numeri fuori scala, in qualche modo, che noi abbiamo chiamato edges o outlier, o meglio, singolarità, cioè numeri, luoghi dove la derivata cambia improvvisamente, non è calcolabile, dove il comportamento matematico del sistema non è definibile in maniera precisa, perché c'è un salto dalla parte interna, scusate qui l'esempio dell'orecchia, alla parte esterna. Questi valori, queste singolarità che qui vediamo, sono importantissime. Fino a ieri venivano scartate come fuori scala, valori fuori scala, ma se si fossero applicati a questo disegno si sarebbe cancellata il profilo del gatto in realtà. Quindi le singolarità come una specifica condizione di funzionamento dei sistemi complessi, cioè dei sistemi che creano regole, dei sistemi che sono adattivi. Guardate questa foto del fiore, guardate la sua trasposizione su Excel, e anche in Excel il fiore resta, grazie alla differente lunghezza dei numeri che ogni pixel presenta. Potete vedere che se si tolgono i bordi di questo fiore, che saranno il 2%, scompare il fiore. Cioè se si tolgono i fuori scala, gli outlier, cioè i cambi improvvisi di tono di grigio, il fiore che vediamo scompare. Questi edges, spigoli, singolarità che disegnano il contorno di qualcosa, non sono semplicemente visibili sempre, alcune volte sono invisibili, nel senso che sono quelle singolarità che ci permettono di vedere l'immagine come se fosse naturale. Prendiamo adesso questa non perfetta riproduzione della Gioconda e proviamo a usare un sistema artificiale adattivo per scoprire le informazioni nascoste, quindi applicando strettamente l'approccio informativo che mira a svelare nei dati le informazioni che non si vedono con gli strumenti classici, tantomeno con la vista. Cosa facciamo per far questo? Beh, usiamo un sistema particolare che non possiamo spiegare in questa sede, ma spiegheremo nei corsi successivi, e vediamo come l'immagine cambierà dinamicamente. L'immagine, eccola qui la nostra Gioconda. L'immagine comincia a cambiare perché il sistema adattivo sta facendo parlare i pixel che compongono questa immagine tra di loro. E mentre si mettono d'accordo in questo gossip tra pixel, una nuova immagine compare. Una nuova immagine che ci dà molte informazioni nuove sulla Gioconda. Se questo fosse
un esempio reale, cioè se il quadro da cui siamo partiti come immagine fosse perfetto, ci sarebbe molto da riflettere. E a questo punto andiamo a vedere la nuova immagine che ci ha mostrato il sistema. Come vedete, c'è un altro volto qua sotto, di cui il volto della Gioconda sembra una maschera veneziana che si usavano a carnevale, come una sorta di mascherina frontale che rivelava un altro volto. Lascio, come l'altra volta, a voi le varie letture di questo esempio. Poi abbiamo approfondito l'approccio informativo. L'approccio informativo, cioè l'approccio che analizza i dati per svelare le informazioni nascoste, visto un attimo fa in questo esempio. Abbiamo poi affrontato il concetto di base di dati, cos'è una base di dati, e abbiamo visto quanti tipi di matrici di dati esistono. Ne abbiamo distinte almeno tre, quelle statiche, quelle dinamiche e quelle iconiche. Rimando ovviamente alle lezioni specifiche per chiarirle. E infine abbiamo esaminato i sistemi artificiali adattivi, cioè abbiamo detto siccome i sistemi naturali sono adattivi, cioè creano regole funzionando, l'unico modo per capirli è creare dei sistemi artificiali che siano anch'essi adattivi e che quindi, che guardando i dati, creino regole in modo da capirli e capiscano, come dire, la geometria dentro quei dati, inerente a quei dati, non una geometria esterna fatta di regole che mi sono inventato io in qualche momento. Ecco. Abbiamo visto tre tipi, quindi, di tipi di dati. Le matrici statiche, quelle che permettono permutazioni di riga o di colonna senza cambiare la matrice. Le matrici dinamiche, quelle che permettono permutazioni soltanto di colonna, ma non di riga, perché sulle righe scorre il tempo, per cui significherebbe alterare il flusso temporale. E le matrici di dati iconiche, cioè quelle che non permettono permutazioni né di riga né di colonna, perché come fai una permutazione stai cambiando il disegno in realtà. E quindi abbiamo presentato questo schema apparentemente complesso, ma che abbiamo discusso nel dettaglio, che riguarda l'albero generativo dei sistemi artificiali adattivi. Da un lato gli algoritmi evolutivi, che praticamente partono da regole e vincoli e trovano i dati ottimi per quelle regole e per quei vincoli. Questi li abbiamo distinti in due famiglie. Poi le reti neurali artificiali, dove si parte dai dati, che la funzione questa volta è trovare le regole ottime che sono intrinseche a quei dati. Abbiamo distinto le reti neurali in due grandi famiglie, supervisionate e non supervisionate, cioè quelle di cui nei dati io gli dico qual è l'esito di ogni input e quelle in cui invece non gli dico niente, gli do soltanto i dati di input. E abbiamo visto le grandi differenze che esistono tra questi due approcci e diversi usi. Le non supervisionate poi le abbiamo divise in due sottocategorie, che sono le auto-associative, note anche come auto-encoders, e le memorie dinamiche, che è una sorta di reinforcement learning che ci permette di costruire sistemi che riescono dinamicamente a generare dati, come dire, guarda 100 stanze, dici al sistema, fatti un'idea, poi io ti chiedo sapone e tu mi ci metti tutti gli oggetti che secondo te sono connessi al sapone nelle varie stanze che hai osservato, per fare un esempio banale ma comprensibile. Poi abbiamo esaminato il concetto di analytics, contrapposto al concetto di analisi, e abbiamo visto fondamentalmente, lo potrete vedere nelle lezioni specifiche, che il concetto di analytics è un concetto più complesso, più complicato anche potremmo dire, del concetto di analisi. Consiste nell'arrivare fino a fare previsioni e a permettere agli umani di prendere decisioni a minimo rischio, nel migliore dei casi. A questo punto abbiamo detto quanti tipi di analytics esistono, moltissime, ne abbiamo soltanto rappresentate alcune. E questo è una sorta di albero delle analytics più significative, quella chiamata representational o explorative analytics, consiste nel trovare le informazioni nascoste in dei dati che non hanno etichette, cioè non supervisionati, cioè quei dati come si collegano gli uni agli altri nei record e nelle variabili, qual è la funzione implicita, diremmo in termini ingegneristici.
Abbiamo visto la prescriptive analytics, cioè dato un sistema di dati che mi dice certe cose, come faccio a dire se voglio ottenere quello scopo, che è una delle variabili di quei dati, se voglio ottenere quello scopo, massimizzare quella variabile, quali variabili di quelle che posso manipolare devo muovere su che valori, perché spontaneamente la variabile che voglio massimizzare o minimizzare si attivi in quel modo? La diagnostic analytics, che consiste semplicemente, date queste premesse e messo in maniera supervisionata per ogni premessa questa conclusione, immaginate prestiti in banca, data l'anagrafe di ogni cliente e il comportamento che ha avuto dopo 3-4 anni, se buono o cattivo come pagatore, oppure date 4.000 lastre nelle quali in 2.000 ci sono dei tumori al seno, ne altre 2.000 no, insegnare al sistema a capire quando una certa lastra presenta un tumore e quando no, quindi fare diagnosi. La predictive analysis è quella invece che ci permette di fare, nello stesso modo supervisionato, delle previsioni sul futuro del sistema. Immaginate le previsioni in borsa, conoscendo la serie storica di un titolo, riuscire a prevedere in maniera accurata quando, il giorno dopo, che valori avrà quel titolo, se salirà o scenderà rispetto alla chiusura del giorno precedente, per fare un esempio anch'esso molto banale ma semplice da capire. La Graph Analytics, ed è la ragione per cui poi vedrete abbiamo zoomato sulla teoria dei grafi, no? Una rete neurale, per esempio, non è altro che un grafo, è un grafo con nodi e connessioni, per cui la Graph Analytics consiste nel come si legge un grafo. Una volta che abbiamo generato dai dei dati un grafo pesato, magari, come lo leggiamo poi? Quali sono gli indici tramite i quali leggere un grafo? La Simulation Analytics, che è una delle più importanti, secondo noi, perché dopo aver visto dei dati in maniera non supervisionata, io mi voglio chiedere un po' il contrario di quello che mi chiedevo con la prescriptive. Cioè, se una di quelle variabili prende quel valore e un'altra prende quell'altro valore, tutte le altre variabili, dinamicamente, verso quali valori vanno? Come si mettono d'accordo? È come dire, se sto immaginando la copertina di Abbey Road con i quattro Beatles che attraversano la strada, quella è una fotografia, ma io mi voglio chiedere, beh, allora, se adesso faccio fare un passo avanti a uno dei Beatles nella strada, come si comportano gli altri? Ecco, questa Simulation Analytics è il famoso what if. Che cosa accadrebbe se? Tramite l'intelligenza artificiale e l'approccio informativo è possibile fare questa simulation analytics, cioè capire che cosa potrebbe accadere se alcune variabili cambiano nel dataset, in maniera non banale. La space analytics riguarda praticamente come sfruttare le informazioni geografiche dello spazio, di un evento, immaginate un'epidemia, avendo soltanto le coordinate spaziali, come manipolarli in modo da poter fare inferenze tramite sistemi bottom-up, inferenze da dove quell'epidemia è partita, dove sta andando, dove arriverà. Sembra difficile o quasi magico, ma in realtà questo è possibile e esiste molta letteratura applicata a questo campo. E infine la Pixel Analytics, l'abbiamo vista un attimo fa in realtà, cioè praticamente non come insegnare a delle reti neurali complesse a leggere milioni di immagini per capire dove c'è il gatto, dove c'è il topo, dove c'è la sedia, dove c'è il tappeto, ma dargli una sola immagine e farci dire quali sono le connessioni e le informazioni invisibili che sono presenti in quell'immagine, ma che i filtri matematici normali, le convoluzioni normali non vedono, che l'occhio non vede, che neanche il radiologo nel campo medico vede. Quindi dei sistemi che fanno apprendere come ogni pixel col suo contorno si rapporta a tutti gli altri e quindi come far emergere da una sola immagine l'informazione invisibile. Queste sono le analytics. Abbiamo poi affrontato l'argomento necessario di dare qualche elemento di teoria dei grafi, solo degli elementi, cose molto di base. Quindi abbiamo spiegato gli elementi della teoria dei grafi e i vari tipi di grafi, i fondamenti dei tratti dei grafi, che cos'è la matrice della adiacenza e la matrice delle relazioni, cos'è un grafo pesato,
i tipi di grafi, di strutture di grafi che esistono e che cos'è un grafo regolare, la funzione chiamata, il filtro chiamato minimum spanning tree

la funzione chiamata h con 0, il maximally regular graph, che è un altro filtro grafico, e il g in out, che traduce qualsiasi matrice in un grafo orientato. E quindi gli indici base con i quali leggere un grafo. Una volta che ho un grafo di fronte, che ho 500 nodi legati tra loro, a vista non so che dire. Mi servono degli indici con i quali misurare che cosa, che ruolo gioca ogni nodo in quel grafo. E abbiamo cominciato dalle nozioni base, il concetto di vertice che vedete indicato e il concetto di links o arco o edges o connessione. Abbiamo quindi individuato i tratti fondamentali che distinguono i grafi tra loro. Un grafo può essere orientato o non orientato, può essere connesso o non connesso, cioè composto di più parti, può essere ciclico o aciclico. Possiamo trovarci di fronte a un albero, che è un tipo particolare di grafo, o a una foresta, che è un tipo particolare di raggruppamento di alberi non connessi tra loro. Abbiamo poi spiegato il significato e come si crea una matrice delle adiacenze, cioè come si rappresenta un grafo tramite la matrice delle adiacenze, come una matrice delle adiacenze può avere vicino, quando il grafo è pesato, una matrice delle relazioni, che ci dice anche non se la connessione c'è o non c'è tra due nodi, 1, 0, ma anche che valore ha quella connessione, cioè se è molto forte, se è piuttosto piccola o se addirittura è nulla. E quindi abbiamo introdotto il concetto di grafo pesato a questo punto. Quindi abbiamo spiegato i filtri grafici più utili e utilizzabili, il minimum spanning tree e la sua utilità fisica, matematica e applicativa. La funzione H0, che è una funzione che serve per misurare quanto un grafo è complesso, cioè quanti colpi di accetta a caso andrebbero generati per distruggerlo. Più colpi devo generare per distruggerlo, più il grafo è complesso, in due parole. Abbiamo spiegato inoltre il filtro chiamato Maximally Regular Graph, che è un MST provvisto però dei circuiti più fondamentali, quindi un grafo che non è più un albero, ma è un grafo, come dire, ciclico, cioè che presenta dei cicli. E abbiamo visto che alcuni di questi cicli sono delle click, cioè delle click organizzate. E poi abbiamo visto i graph in out, che è un grafo orientato praticamente dalla stessa matrice dei pesi. Quando la matrice dei pesi è non simmetrica, possiamo ottenere un grafo orientato, cioè con le frecce che ci dice come da un nodo si passa a un altro, ma non necessariamente con la stessa facilità dal nodo finale si ritorna al nodo iniziale. Questo è un esempio di MRG che abbiamo esaminato in un esempio proprio, se vi ricordate, sul traffico di droga in 500 città. In colori diversi vedete le tre gang individuate, le tre gang individuate dal sistema, e il colore diverso significa che ognuna di queste gang governava le città colorate nel suo colore. Questo è un altro grafo che abbiamo visto. Abbiamo visto qui come una banda criminale veniva ricostruita in un maximally regular graph. Ogni nodo è una persona rappresentata in questo caso da un numero per renderla anonima, ovviamente. Ma abbiamo visto qui la funzione delta H, cioè praticamente abbiamo visto quanto ognuno di questi nodi contribuisce alla complessità di quel grafo. E quindi andiamo a rivedere questa parte di lezione proprio dedicata alla funzione delta H. Infine abbiamo esaminato i protocolli di validazione, innanzitutto quelli supervisionati. E i protocolli supervisionati significa che abbiamo distinto in due tipi di protocollo supervisionato. Quelli a distribuzione random, cioè che, come dire, dividiamo randomicamente il dataset in due metà, chiamata training testing strategy, oppure usiamo la strategia K-fold o leave one out, che abbiamo ben spiegato con degli esempi. Oppure usiamo un protocollo detto 5x2CV, cross validation CV. In tutti questi protocolli la distribuzione viene fatta in maniera randomica, cioè distribuiscono randomicamente i record in un file di training o di testing. Poi abbiamo visto un'altra procedura chiamata induttiva.

approccio induttivo, cioè non li distribuisco randomicamente, ma con, come dire, con un criterio. E questo criterio l'abbiamo visto con l'algoritmo complicatissimo che si chiama TWIST, Training with Input Selection and Testing, cioè un algoritmo che, guardando il dataset globale, mi divide questo dataset in almeno due metà che però abbiano la stessa densità di probabilità ciascuna, in modo che siano equivalenti, e magari riducendo anche il numero delle variabili che avevo messo all'inizio, in modo da rendere più facile e più efficiente la computazione, con risultati anche migliori. TWIST è un argomento di una certa complessità che vi invito a rivedere con calma. Abbiamo visto poi come misurare i risultati di questi protocolli, quindi le metriche dei sistemi supervisionati. Abbiamo visto il concetto di previsione del trend corretto, di correlazione, cross-correlazione lineare, il concetto di errore medio assoluto, il concetto di errore quadratico medio, e vi ricordo di analizzare bene le differenze che abbiamo evidenziato tra queste misure, e il concetto di cross entropy, che è un concetto ancora diverso. Abbiamo fatto quindi degli esempi, ve ne faccio vedere soltanto uno animato, una rete che tenta di prevedere una serie storica, vedete, come questa serie storica viene prevista, il valore che il giorno dopo avrà questa serie storica. Questa è la rete neurale che apprende, vedete, l'input che è la serie storica, l'output in rosso in basso è il valore che ogni volta viene calcolato, e abbiamo visto per intero, cosa che adesso non faremo, questo filmato software. Poi abbiamo usato altre misure come l'R quadro della correlazione lineare, abbiamo poi spiegato i concetti per le classificazioni, molto importanti, il concetto di accuratezza, sensibilità, specificità e precisione. Abbiamo spiegato come funzionano quindi le matrici di confusione quando le classi sono due, binarie, e come funzionano le stesse matrici di confusione, come si leggono quando invece abbiamo più classi, 3, 4, 5. E poi il concetto di F1 score, che è una media armonica tra due di questi concetti che abbiamo visto. Ecco, guardate, qui è una matrice di confusione sul problema esempio della classificazione dei iris, dei fiori, e qui vedete i risultati e vedete le formule che rappresentano la media aritmetica e la media delle frequenze. Qui la media aritmetica è rappresentata, vedete? Il valore dei giusti, qui ci sono quelli predetti, qui ci sono quelli veri, il valore dei giusti, cioè quelli che erano della classe 1 e sono stati classificati come appartenenti alla classe 1, diviso tutti quelli della classe 1. Questo rapporto ci dà il 95% di accuratezza sulla classe, il 100% sulla classe 1, il 94% sulla classe 2 e il 92% sulla classe 3. Poi abbiamo visto i protocolli non supervisionati per la validazione, anche questi interessantissimi, ne abbiamo visti alcuni, i più importanti. Primo, il test di ricostruzione. Che cos'è il test di ricostruzione? Praticamente prendo il dataset originale, lo faccio apprendere a una rete non supervisionata, poi me lo metto da, congelo i pesi che la rete ha preso, poi prendo quel dataset, lo sporco in maniera, in tanti modi diversi, diciamo così, per riassumere, e poi quei tanti dataset corrotti che ho generato io, li faccio vedere record dopo record, uno dopo l'altro, a quella rete neurale già addestrata, e vedo quante volte è in grado di ricostruirmi il record originale, ok? Sapendo ogni volta quel dataset quanto è stato corrotto. Poi il test della similarità del minimo span entry, cioè quante informazioni chiave in una rete supervisionata viene codificata nel minimo span entry. Quindi più è alta l'informazione che il minimo span entry di quell'algoritmo contiene, più quell'algoritmo ha capito meglio il dataset. Poi abbiamo esaminato l'accuratezza dell'MST nei dataset supervisionati, cioè abbiamo un dataset supervisionato di cui conosciamo l'output, però non glielo facciamo vedere alla rete perché è non supervisionata. Lei

fa il suo lavoro, apprende come se non esistesse Target, fa il minimo spanning tree, poi lo coloriamo noi il minimo spanning tree. Diciamo, guarda, i nodi che tu hai messo in questo modo, questi erano della classe 1, questi erano della classe 2. Andiamo a vedere quanto bene li hai distinti, non sapendo ogni record a quale classe apparteneva. La stessa cosa la facciamo con la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a un dataset supervisionato che la rete non supervisionata vede soltanto come input. Test di ricostruzione, vi faccio vedere soltanto come il sistema ricostruisce una volta addestrato. Vedete, questo è il board, la dashboard di interrogazione. Gli metto un dato rumoroso e gli dico rispondi. Ed ecco a sinistra in rosso quello che gli ho messo, a destra in giallo come mi ha risposto. Mi ha tolto il rumore. Vediamo un altro esempio. In rosso l'uno corrotto, a destra l'uno giallo messo a posto. Questi sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per dare un'idea di che cosa significa. Poi abbiamo sottoposto, vedete, lo stesso dataset al test di quante informazioni chiave viene codificata nell'MST, generato da una rete non supervisionata. Qui abbiamo misurato una rete non supervisionata chiamata Autocontractive Map, che potete trovare da queste parti, questo indice, MST Fitness. L'abbiamo comparata con le performance di una Principal Component Analysis. Come vedete, nel minimo spanning tree, la Principal Component Analysis riusciva a codificare il 51% delle informazioni chiave, mentre Autocontractive Map, una rete neurale particolarissima, riusciva a codificare ben il 94%. Questa è la ragione perché questa rete viene spesso utilizzata in maniera non supervisionata per scoprire i segreti nascosti nei dataset. Poi abbiamo preso il dataset dei fiori, li abbiamo fatti vedere a una rete neurale, la quale spontaneamente, vedendo soltanto le misure dei fiori, non sapendo l'output, ha creato un certo minimo spanning tree, che è quello che vedete, immaginatelo senza colori. Questo era quello che lei ha creato. Si chiama Gauss Autoencoder, una rete autoassociata nuova, no? Che non esiste molto in letteratura ancora. Poi abbiamo colorato i nodi sapendo che ogni fiore è un nodo e apparteneva a una certa classe. E cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che lei, senza saperlo, al 96,67% aveva distinto bene i fiori di una classe 1 dai fiori della classe 2 dai fiori della classe 3. Ecco, in questo senso abbiamo ripercorso i concetti base dell'intelligenza artificiale legata ai sistemi artificiali adattivi, cioè questi sistemi che sono l'impalcatura teorica e poi pratica per poter fare analytics, cioè analisi complessa dei dati, per capire come funzionano i dati che sottendono a funzioni non lineari molto complesse, funzioni che ovviamente non sono approssimabili se non un po' a schiaffetti con i sistemi di statistica tradizionale, ma che invece sono spontaneamente compresi dai sistemi artificiali adattivi, cioè quei sistemi che non capiscono un'esperienza, una base di dati guardandola una volta, ma come sistemi naturali, la guardano più e più volte, come noi facciamo quando dobbiamo imparare una lezione, e ogni volta che la vedono correggono quello che avevano capito fino ad arrivare a una conoscenza più perfezionata. E quindi che usano sistemi artificiali adattivi che, come i sistemi naturali adattivi, usano il tempo non per produrre rumore, ma per comprendere meglio. Spero che questa ricapitolazione per concetti vi risulti utile. Vi invito a rivedere le singole lezioni dedicate a questi capitoli che abbiamo esaminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui abbiamo finito. E quindi potete consultare il sito dell'Ateneo per approfondimenti e materiali su questa lezione. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il

0: Consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione è modelli di deep learning per l'analisi e il riconoscimento dei documenti storici. Tratteremo i seguenti due argomenti: documenti storici è necessaria una definizione, e il secondo argomento sarà analisi dei documenti storici. Partiamo dal primo argomento. Documenti storici è necessaria una definizione, posto in maniera di domanda, perché anche se sembra banale, in realtà, bisogna un po', specificare sia a livello concettuale, se vogliamo, sia a livello anche pragmatico, cosa si intende per documenti storici, e soprattutto cosa intendiamo in questa lezione, in cui vogliamo mostrare alcuni esempi di applicazioni di modelli di deep learning all'analisi e allo studio di documenti storici. Partiamo con una slide riassuntiva. I modelli di deep learning sono diffusi in molti ambiti di ricerca. Il campo dell'analisi e riconoscimento dei documenti storici chiaramente non fa eccezione. C'è stata negli ultimi anni una rapida diffusione di approcci e o nuove architetture. Il grafico che mostro qui è l'andamento negli anni, dal 1991 fino al 2019, che mostra la percentuale sul totale degli articoli di quelli basati sul deep learning, pubblicati negli atti della serie di conferenze International Conference of Document Analysis and Recognition, ICDAR, che è la conferenza biannuale di riferimento per tutta la comunità che si occupa di analisi, tecniche, idee.

di documenti storici. Possiamo vedere come di fronte a un picchetto intorno al 95 che mostra un interesse quasi 30 anni fa per l'argomento, nelle ultime tre conferenze di queste registrate nel grafico, vediamo un aumento vertiginoso di articoli che propongono modelli di deep learning

Tale considerazione facilita la definizione del punto di partenza. La preistoria è il periodo della storia dove non c'è documentazione scritta, la storia diventa, si fa sui documenti. Più difficile stabilire un limite superiore, cioè la domanda può essere semplicemente quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico. Di fatto un documento storico è la base degli storici per analizzare un determinato periodo. Si parla di storia contemporanea, quindi l'analisi dei documenti di 30, 40, 50 anni fa può essere considerata storia e il documento in analisi storico. Di fatto nella comunità si usa una definizione molto più pragmatica. Si adotta quindi un approccio più pragmatico. Sono documenti storici quelli realizzati su supporti o con tecniche non più utilizzate o che sono più difficili da analizzare rispetto ai documenti contemporanei. Di fatto negli ultimi 30 anni gran parte della documentazione, sia storica non, è su supporto digitale, quindi diciamo facilmente analizzabile, accessibile, trasferibile e così via. Quindi nella comunità di riferimento si considera storico quello che di fatto è su carta non leggibile da un computer, quindi non esiste un analogo digitale o su materiale più antico, cioè e rispetto a questo, la deadline è posta, cioè il limite superiore di ciò che oggi considera storico è posta a 30-35 anni fa. I primi documenti non sono scritti su carta, i documenti sono antichi, infatti sono scritti su foglie di palma essiccati, rotoli di bambù, papiro, pietre, eccetera, eccetera. Le foglie di palma essiccate sono state usate nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico dal V-VI secolo avanti Cristo. Qui abbiamo degli esempi, molto elaborati, se vogliamo, che provengono da diversi musei. Gli esempi più antichi sopravvissuti di rotoli di bambù risalgono al V secolo avanti Cristo. Il bambù fu abbandonato abbastanza presto perché già allora mostrava segni di deterioramento. Gli egiziani, sappiamo, produssero il papiro. Il papiro fu prodotto in Egitto fin dal IV secolo avanti Cristo e utilizzato in molti documenti. Uno dei principali è il diario di Merer, datato 1260-1250 avanti Cristo. Qui abbiamo un frammento del diario di Merer piuttosto deteriorato, se vedete. Comunque con evidente la scritta in egiziano antico. Durante il pre-medioevo, cristiano e nell'era classica, vennero scritti molti documenti a mano, e vengono chiamati appunto manoscritti, che sono documenti provenienti essenzialmente dal mondo occidentale, che vanno dal periodo classico fino al Medioevo. Alcuni sono scritti senza spazi, scriptio continua, e con calligrafia molte volte incerta e anche con una frequente interruzione del testo con decorazioni. Tutto ciò rende la lettura molto difficile. Questo, per esempio, è la copertina di un manoscritto miniato dell'800 d.C. Fra l'altro sono molto belli. Nel 1450 Gutenberg inventò la stampa. Dopo l'introduzione della stampa a caratteri mobili, i primi libri stampati divennero sempre più popolari. Queste opere sono indicate come incunaboli, plurale della parola latina incunabulum, che significa culla. Chiaramente nel mondo

libri, per incunabili si intende i libri che sono stati stampati con caratteri mobili in metallo fino al 1500. Quindi parliamo di un periodo piuttosto piccolo e ben delineato. Dal 1500 in poi la stampa praticamente l'ha fatta di padrone, sono completamente spariti documenti storici scritti a mano. E quindi diciamo, il problema si riduce nell'analisi del testo e soprattutto per tecniche di natura automatica nel riconoscimento dei caratteri, in questo caso stampati, mentre nei manoscritti è un problema più complesso perché è sempre un riconoscimento di caratteri, ma di fatto scritti a mano. Ci sono però altri documenti. Ci sono importanti documenti che contengono anche informazioni non testuali. Si usano tecniche diverse il cui obiettivo non è leggere il testo. Sono documenti conservati negli archivi, essenzialmente sono documenti storici provenienti da censimenti dai registri di nascita, dai registri familiari e dai registri storici che contengono informazioni strutturate. Diciamo, questi documenti sono i cosiddetti documenti amministrativi, per esempio il libro delle nascite in un comune nel 1600, o il libro dei morti, o le mappe geografiche storiche, eccetera, eccetera. Chiaramente tutti, questa tutti questi documenti, questa categoria di documenti pone delle problematiche ben precise nel momento in cui se ne fa un'analisi automatica, perché chiaramente sono documenti in cui degli artefatti di natura grafica sono interposti con dei testi e quindi bisogna prima riconoscere la natura del layout in esame e dopodiché diciamo, sviluppare e progettare tecniche particolari per la comprensione o dell'artefatto grafico o del testo, se è un testo. Quindi, diciamo, però sono di estrema importanza per ricostruire eventi di natura storici, demografici, eccetera, eccetera, eccetera. Con questa breve introduzione abbiamo chiuso il primo punto, i soliti spunti di riflessione. Quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico? Il secondo punto, i documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici, è giusto? Passiamo al secondo argomento della lezione, analisi dei documenti storici, per illustrare in maniera abbastanza veloce, diciamo, il punto che tratteremo, è strutturato nel seguente modo. Si prende il flowchart della comunità di riferimento per i vari problemi che sorgono nell'analisi di un documento storico. E problema per problema si cerca di far vedere un articolo di ricerca presentato sulla letteratura che cerca di risolvere il problema. Il flusso di lavoro, quando uno si accinge a analizzare un documento storico, è il seguente: sono quattro passi. Raccolta dell'informazione dei documenti. Preelaborazione del documento per migliorare la qualità delle immagini. Si lavora essenzialmente su immagini di testo. Identificazione di regioni con contenuti omogenei con tecniche di analisi del layout e il riconoscimento del contenuto testuale. Diciamo, questi sono i quattro punti in sequenza che vengono fatti. Iniziamo con il primo. Raccolta delle informazioni e documenti. Per indicizzare correttamente i documenti in una collezione digitale si ha bisogno di conoscere tre cose essenzialmente: l'autore del manoscritto, la data o il periodo di produzione dello stesso e il numero di record nel documento per stimare il costo della trascrizione.
Ora, nei documenti, specialmente quelli manoscritti, molto frequentemente non si conosce né l'autore né il periodo, in cui è stato prodotto, per motivi evidenti, insomma, diciamo in qualche modo, non era prassi scrivere il nome, di chi scriveva il manoscritto e apporre la data come si fa, per esempio, nei libri stampati. Come si è fatto da subito dei libri stampati. Il terzo punto, il numero di record nel documento, è più pragmatico. Siccome la trascrizione di un documento storico porta a un impegno di lavoro non notevole, qui il costo è in senso lato, cioè sia il tempo necessario per, sia anche il costo vero e proprio. Quindi diciamo capire, in maniera più o meno approssimata, quanti record sono da trascrivere in un documento è di estrema importanza, soprattutto nel momento in cui si vuol passare a una forma digitale del documento stesso, cioè lo vedremo durante il corso, la trascrizione di tutta questa documentazione è un forte un lavoro molto forte che si sta facendo in tutti gli archivi per tradurre in forma digitale tutta l'informazione cartacea, in modo da mantenere al meglio, preservare al meglio le opere e anche dare un accesso più ampio agli studiosi. Il problema non è banale, partiamo dall'identificazione dell'autore. Identificazione all'autore è il problema di associare i documenti manoscritti con il loro autore, ovviamente. È stato affrontato in un lavoro di letteratura che presenta un sistema per identificare gli scrittori nei manoscritti medievali. Tre fasi. I primi due sono la rilevazione e la classificazione delle righe nel manoscritto. E l'identificatore, l'ultima, l'identificazione dell'autore nella pagina. Questo è l'articolo pubblicato qualche anno fa. Allora, i primi due passi, rilevazione e identificazione del testo, si basano su una deep neural network addestrata con tecniche di transfer learning. Vedremo fra poco in un'architettura cosa significa. Il terzo testo è essenzialmente una Weighted Majority Voted Network che assegna a ciascuna pagina un autore. Chiaramente, diciamo, il terzo passo, alla rete si danno informazioni necessarie ad identificare più autori. In base delle caratteristiche analizzate dalle prime due, la rete praticamente crea un vincitore. Questo tipo di reti si chiamano anche winner take all, cioè a un certo punto l'identificazione, l'associazione di un elemento agli input predomina su tutti gli altri e la rete vince. La datazione dei manoscritti segue dal fatto che, come dicevo, la data di produzione dei manoscritti è spesso sconosciuto. La datazione si basa sull'idea di associare la scrittura, lo stile e la tecnica dell'autore a un certo periodo. È molto semplice come concetto, anche se ha dei problemi di errori a volte forse non banali. Questo viene fatto attraverso l'analisi di varie caratteristiche all'interno delle pagine e l'analisi delle calligrafie degli autori. Un approccio deep learning è stato utilizzato per datare i documenti del dataset Medieval Paleographical Scale, che ha documenti tra il 1300 e il 1550. Questo è il frontespizio dell'archivio, dell'articolo. Utilizzando il transfer learning su modelli convoluzionali preaddestrati si è ridotto l'errore assoluto medio dato in letteratura. Non entriamo in dettaglio di tutti questi modelli, se no
impiegheremo più che un'ora. Il numero di record. Data la necessità di trovare informazioni e libri in modo efficiente ed efficace, è essenziale

stimare il tempo necessario per scrivere il testo. È stato proposto un modello basato sulla segmentazione per la stima del tempo quando la trascrizione è assistita da un processo di individuazione delle parole chiave seguendo l'approccio query by string. Essenzialmente si analizza il testo in maniera sequenziale, individuando delle parole chiave, in base alla frequenza delle parole chiave si dà una stima della lunghezza. Questo è l'articolo presentato. Il modello è stato convalidato confrontando le sue stime con il tempo effettivamente necessario per la trascrizione manuale di pagine dal dataset Bentham. Dopo l'identificazione di questi tre parametri essenzialmente necessari per l'identificazione del testo, passiamo all'analisi vera e propria del contenuto di un manoscritto o di un testo. Chiaramente il primo passo è la preelaborazione dell'informazione. Si mira a migliorare la qualità del documento sia per una migliore ispezione umana sia per migliorare il riconoscimento automatico. Quindi il primo passo è ottimizzazione dell'immagine seguito da una binarizzazione del documento. Sull'immagine il principale lavoro è il denoising dei documenti storici, è una delle sfide maggiori nel campo dell'elaborazione dell'immagine. Il denoising è eliminare il rumore, che può essere in un documento storico medievale dovuto a mille cause, deterioramento della carta, inchiostro deteriorato, eccetera, eccetera. L'uso del riconoscimento ottico dei caratteri con l'OCR è complesso a causa delle caratteristiche dei documenti e della qualità delle immagini. L'uso di caratteri misti manoscritti insieme a una varietà di concentrazioni di inchiostro o al naturale degrado della carta aumenta la complessità. Molte volte con la scrittura, con la stilografica, l'inchiostro non era dosato in maniera continua, si creavano delle zone in cui era maggiormente o minormente depositato, la carta degrada nel tempo, la scrittura può essere, il carattere può essere diciamo scritto velocemente. Comunque ci sono una serie di problemi. Non banale è l'inserzione dentro al testo di decorazioni, molto frequente, oppure come vedremo il fatto che molte volte si usavano delle abbreviazioni, quindi diciamo la lettura di un manoscritto medievale non è banale. Per il denoising è stato proposto, si propone un autoencoder avversario end-to-end, AE, per il denoising. Esso utilizza le reti generative avversarie, sono un particolare tipo di reti neuronali. Questo è l'articolo, Adversarial Autoencoder for Incunibula, e questo è il risultato. Questo è più o meno l'input dato al sistema. Questo è l'originale, chiaramente per testare il sistema si è preso l'originale, lo si è deteriorato con l'aggiunta di rumore, con certi criteri, e poi si è in una situazione estremamente difficile per il recupero dell'informazione originale, si è dato in pasto alla rete diciamo l'originale deteriorato, e come vedete il risultato della rete è abbastanza buono, insomma diciamo si recupera l'originale quasi perfettamente, rimane una piccola non definizione ma minimale. Dopo la pulitura, diciamo così, dell'immagine, passiamo alla binarizzazione dell'immagine. In fondo a me interessa capire dov'è il testo per estrarlo e poi eventualmente analizzarlo, ma capire
data una pagina, dato un layout di pagina, cos'è testuale e cos'è non testuale, è di fondamentale.

fondamentale importanza. Quindi la binarizzazione di un documento trasforma l'immagine a colori o in scala di grigi in un'immagine in bianco e nero. Minimizza al minimo l'impatto delle degradazioni fisiche, come lo sfondo non uniforme, le macchie, l'inchiostro sbiadito, la fuoriuscita di inchiostro attraverso la pagina. E il processo separa il contenuto dei documenti da questi fattori, quelli appena elencati, classificando ciascun pixel dell'immagine della pagina come foreground o background, come testo o sfondo. Diciamo, quindi è abbastanza semplice dal punto di vista di goal la cosa che vogliamo ottenere. Siccome è una classificazione di un'immagine, la binarizzazione viene vista come classificazione dei pixel. Quindi si usa una rete, la convoluzionale, che abbiamo visto diverse volte. Diciamo, questi sono gli input, viene dato un input e diciamo presentato del rumore per testare il sistema, e vediamo che la convoluzionale, che è una rete a multiscala, vedete che man mano che mi sposto lateralmente diminuisce le dimensioni dei pixel che prendo, e poi a un certo punto vengono tutte sommate in questo modulo, riesce a estrarmi l'informazione del testo in nero, mantenendo tutto il resto in bianco. Architettura della Multiscale Fully Convolutional Network, tutte le operazioni di convoluzione sono eseguite da ReLU. NXConv con N indichiamo il numero di strati convoluzionali successivi. L'ultima operazione è quella dell'upsampling, che è riportare tutti alla scala originale, viene eseguita attraverso un'interpolazione bilineare. Diciamo, quindi con questo tipo d'approccio, una convoluzionale, riusciamo a binarizzare una pagina, mettendo in nero con successo quel che è testo e lasciando in bianco quel che è altro in qualche modo. Il terzo punto è l'analisi del layout. Come abbiamo detto, non sempre un'immagine di una pagina contiene solo testo, a volte ci possono essere tabelle, grafici, mappe e così via. Quindi l'analisi del layout mira a identificare strutture e organizzazione dei contenuti in una pagina, testo, immagini, tabelle e grafici. Ci concentreremo sull'identificazione e riconoscimento delle tabelle, come secondo punto la segmentazione delle linee di testo e l'identificazione della baseline. Il secondo e il terzo punto sono in realtà in alternativa, come vedremo. Partiamo dal primo punto, identificazione e riconoscimento delle tabelle. Allora, è evidente che estrarre informazioni da una tabella, immaginate una tabella in un testo in cui si riportano alcune informazioni, non è affatto banale, perché prima va riconosciuta la struttura della tabella e poi vanno estratte le informazioni in maniera particolare, ben strutturata in qualche modo. Si propone per questo tipo di lavoro l'uso di reti neuronali grafiche, le GNN, per descrivere le informazioni strutturali delle tabelle e dei documenti. Questa proposta viene fatta in questo articolo. L'idea è banalmente questa. Ogni tabella può essere visto come l'insieme di grafi. Diciamo, la struttura grafi mette insieme le relazioni funzionali. Non so, pensate a una tabella in cui ci sono le vostre entrate mensili e le uscite mensili. Allora, chiaramente la voce diciamo relativa all'entrata e all'uscita, al testuale. Allora, è chiaro che le entrate
appartengono a una certa entità, quindi partite dal concetto base entrata e poi dovete linkare una voce testuale con una cifra e quindi create una sorta di grafo che connette tutte queste informazioni, la stessa cosa dell'uscita. Quindi data una tabella generale io posso ottenere diversi grafi a seconda della complessità della tabella stessa. I grafi essenzialmente sono determinati da il nodo e il legame. Se io numero il nodo, il legame diventa semplicemente un doppio indice che mi dice quale i nodi sto legando. In teoria dei grafi questo viene fatto con quello che è la cosiddetta matrice delle adiacenze, che è 0,1 a seconda se ci sia o non sia una connessione. Quindi per esempio la riga indica il primo nodo, il secondo nodo, il terzo nodo, il quarto nodo, il quinto nodo. La colonna è stesso, primo nodo, secondo nodo, terzo nodo, quarto nodo. Ora, se il nodo 1 e 2 sono legati, c'è un, questo in realtà sì, è 2,1, sono legati, c'è un 1 sulla corrispettivo riga colonna, l'incrocio di riga colonna, è un po' come battaglia navale essenzialmente. Allora, la matrice delle adiacenze vi dà la struttura del grafo. Ad ogni nodo che in questa tabella degli input viene associato le informazioni testuali. Quindi con la matrice delle adiacenze sui nodi e le informazioni testuali voi rappresentate completamente la tabella stessa. Allora, questa viene, la matrice delle adiacenze viene passata a una rete grafica, ci sono tre strutture neuronali in cascata che elaborano l'informazione, per arrivare al fondo, questa è la ricostruzione, a una matrice delle adiacenze probabilistiche. Cioè in qualche modo sto ipotizzando la natura dei grafi della matrice di partenza con l'elaborazione dei testi e delle informazioni in quest'output. Questa ricostruzione mi porta in forma diciamo leggibile in maniera digitale le informazioni dalla tabella originale. Non è banale. Allora, in input abbiamo il grafo dell'entità del documento, in output etichette dell'entità del documento e matrice delle adiacenze ponderate. Il sistema è composto da uno strato di embedding, tre blocchi residuali e due classificatori per nodi e archi rispettivamente. Torno a dire, diciamo, questo è una carrellata, se vogliamo, di problemi e tecniche, e chiaramente per ogni di questi articoli ci sarebbe bisogno di una lezione per una descrizione dettagliata del lavoro. Partiamo alla parte, se vogliamo, più interessante, perché ci stiamo avvicinando al problema dell'estrazione e della decodifica del testo. È importante il problema della segmentazione delle linee testo, cioè in un'immagine di un documento identificare cosa è testo, che poi eventualmente deve essere estratto, e cosa no. La segmentazione del testo di un manoscritto storico è particolarmente difficile a causa dell'orientamento regolare delle linee e della presenza di vari artefatti. Un altro aspetto dei manoscritti è la loro densità. Le righe di testo sono molto vicine l'un l'altro. Come vediamo in questa pagina, notiamo appunto una densità non banale, e poi proprio qui vediamo questa decorazione che viene messo fra le linee di testo. Qui semplicemente c'è uno zoom delle caratteristiche. Per la segmentazione delle linee di testo io intendo, vediamo meglio qui, la segmentazione mira a identificare l'area corrispondente a ciascuna riga di testo. Non voglio capire che testo è, voglio solo identificare l'area che nell'immagine rappresenta testo. Come vedete, diciamo, quindi colorare in qualche modo tutti i pixel che io riconosco come testo.

Ora, banalmente, e vediamo che è importante poi per capire invece la determinazione della linea di base, della baseline, è chiaro che qui devo pixel per pixel riconoscere se testo o meno. Quindi, diciamo, è un lavoro dal punto di vista computazionale più pesante. Il metodo è chiaramente basato anche qui su una rete neuronale convoluzionale, abbastanza semplice se vogliamo, c'è l'input, ci sono quattro reti convoluzionali che estraggono quattro caratteristiche, il tutto viene passato a una rete, beh, un percentrone con 100 unità e poi c'è la classificazione. Consideriamo la segmentazione di una pagina come un problema di etichettatura dei pixel, testo no, ogni pixel viene classificato in una delle classi predefinite, essenzialmente banale. Questo è il risultato. Ora qui è un po' più complesso perché qui riconosciamo diverse cose. Comunque, in banale, Parsifal CB55 CSG863. Dall'alto in basso sono tre manoscritti contenuti nella biblioteca, nell'archivio in cui sono stati presi. Adesso non credo di aver riportato il nome. Poi, nero, bianco, blu, rosso e rosa. Nero è la periferia, bianco è la pagina, blu è il testo, rosso le decorazioni, rosa i commenti. Vedete che qui le classi in cui definire i pixel sono più di una. E per ultimo le colonne sono da sinistra a destra, testo, input, questo è il target fatto a mano e tre diversi metodi, un percentrone multiplo, una CRF e diciamo il metodo proposto nell'articolo. Allora, notiamo che qui abbiamo più classi, non è solo sfondo testo, ma è periferia, pagina, commenti, disegni con colori diversi. Allora, se analizziamo i risultati, cioè queste tre colonne, vediamo che tutti e tre i metodi più o meno se la cavano benino, insomma, in qualche modo. Tranne che a volte, per esempio, i disegni, questi qua, le decorazioni sono riconosciute un po' peggio, un po' meglio. Qui, per esempio, la rete proposta riconosce molto bene i commenti in rosa, qui perdo qualcosa, qualcosa è preso come testo e così via. Ma vedete che in generale le performance della rete proposta sono abbastanza buone comparate a quelle degli approcci precedenti. Quindi diciamo performano, la CNN chiaramente performa abbastanza bene questa classificazione che è in cinque classi stavolta. Quindi non è neanche troppo banale dal punto di vista computazionale. Allora, disegnare una linea sotto una linea di testo è chiaramente più facile e veloce. Invece di dover identificare pixel per pixel cosa è il testo, identifico un punto per ogni lettera, se vogliamo, non è esattamente così, e disegno una linea. Cioè, questo mi riduce i tempi necessari per l'identificazione del testo stesso. Questi sono i due metodi messi a confronto. Otteniamo lo stesso risultato qui utilizzando meno risorse computazionali. Questo lavoro, questo è il documento, questo lavoro presenta un metodo con due fasi diverse. Dalla prima una rete di deep learning, un AuroNet etichetta i pixel come baseline separatore o altro. E le predizioni sono l'input per la seconda fase che segue un clustering bottom-up per ricostruire la baseline. Questi sono l'architettura proposta, il testo, l'ARUNET che

separa la baseline dal resto, ci sono tre stati di rete successive, le neuronali successive, e poi qui abbiamo il risultato. Questo è l'immagine originale, questa è la baseline rilevata, le baseline rilevate, e qui l'immagine più baseline sono sovrapposte. Vedete che, diciamo, il risultato è abbastanza, vedete come il commento qui non è diciamo, identificato con una baseline. E passiamo al punto più importante, il riconoscimento del contenuto testuale. Il problema di comprendere e riconoscere i caratteri linguistici di diversi idiomi, sia scritti a mano che stampati. Nei primi anni delle applicazioni delle reti neuronali artificiali, la maggior parte dei metodi si occupava di lingue occidentali, spesso l'inglese. Questo, diciamo, in qualche modo è anche abbastanza banale, visto che la letteratura in questi argomenti è scritta in inglese. Nei primi anni 2000, un'ampia digitalizzazione di testi ha reso possibile l'applicazione di diverse tecniche di riconoscimento su varie lingue e scritture. Noi tratteremo di tre aspetti: il keyword spotting, che è la ricerca per chiave, l'identificazione del testo e, per ultimo, il riconoscimento dei caratteri. Il keyword spotting è la ricerca per chiave, ed è un compito correlato, non strettamente, ma fortemente correlato con il riconoscimento del testo. Cioè, si vuole capire quanto una parola bianco compare, quante volte una parola compare nel testo. Diciamo, questo approccio è stato fatto in questo lavoro. Si cerca la ricorrenza di una parola all'interno dei documenti digitali, e un'applicazione ai manoscritti delle reti LSTM è stata proposta nel 2012. Essenzialmente si usa una rete long short-term memory, che abbiamo già visto nel corso, per eseguire il riconoscimento della parola. Questa è l'architettura del nodo della LSTM. Più o meno vi rimando alla lezione di cui ne abbiamo, in cui ne abbiamo parlato, e questa è l'idea. Due layer LSTM leggono il testo, uno in maniera diretta, uno in maniera indiretta, viene mandato a un layer di output, e il layer di output decide se la parola che si sta leggendo è quella cercata o meno. Qui abbiamo, per esempio, un risultato del metodo per la parola found. Ogni parola viene associata un likelihood che mi dice quanto è buono il riconoscimento. Per esempio, qui riconosco essenzialmente found con meno 1,71. Anche questo, con un po' più difficoltà, è found con meno 8,40. Stesso dicasi qui. Found con meno 9. Qui vedete che c'è un riconoscimento sbagliato. Qui è to and, non è proprio la T, è cambiata per una F, però vediamo che il livello di riconoscimento è più alto, meno 11. Quindi se io prendo come soglia 10, butto questo riconoscimento, e anche qui è round. La R qui può essere interpretata come una F, e anche qui il likelihood è meno 11,60. Quindi, diciamo, chiaramente anche a livello umano, cioè, potremmo avere difficoltà a capire che queste due non sono esattamente la parola cercata. Ultimo punto è l'identificazione del testo. Le mappe storiche, per esempio, sono spesso oggetti che contengono informazioni giustamente sia testuali che grafiche. Questa è una mappa di Roma, credo, sì. Il testo compare in qualsiasi orientamento, dimensione e spaziatura, spesso intervallato da elementi grafici o altri testi. Quindi, riconoscere il testo in una mappa non è banale. Riconoscere i nomi dei luoghi nelle mappe storiche è estremamente complicato.
Tuttavia,

l'allineamento delle mappe con la geografia conosciuta e le consistenze stilistiche fra le scritte danno i forti indizi per risolvere l'incertezza e ridurre gli errori di riconoscimento. Per esempio qui, diciamo, se sappiamo che questa è la mappa di Milano, qui leggiamo Milano. Ora, sempre, siccome è riconoscimento di immagini, questo è un articolo che propone reti neuronali convoluzionali e ricorrenti, in questo caso, per l'identificazione del testo con vocabolario aperto su mappe storiche. Questo è del 19, piuttosto recente. Questo è il risultato, diciamo, questa è una mappa di Wisconsin, quindi uno stato americano, dove vedete il testo è messo in tutti i possibili modi. L'architettura della rete è piuttosto elaborata, utilizza una ResNet 50 per l'estrazione delle caratteristiche, questa diciamo prima riga, dove si opera su scale diverse della mappa, quindi scale spaziali diverse. La fusione delle caratteristiche avviene nella seconda riga e nell'ultima riga viene dato il testo e la posizione e l'angolo del testo stesso. Diciamo, il sistema funziona abbastanza bene. E come sul riconoscimento dei caratteri, cito questo lavoro sempre del 19 del riconoscimento dei caratteri cinesi. Descriviamo come esempio il riconoscimento dei caratteri cinesi storici avendo problemi di bassa qualità di immagini e mancanza di dati di addestramento. Diciamo, è chiaro che ci sono situazioni in cui diciamo, i manoscritti prodotti non sono tanti oppure non si ha a sufficienza dati di addestramento, per cui bisogna tentare di ricorrere a sistemi che sopperiscano a questo problema. In questo lavoro viene utilizzato un metodo di transfer learning basato su GAN. Il discriminatore, questo si basa su una CNN, mentre la struttura del generatore è un encoder decoder sempre basato su CNN. Allora, qui si fa, diciamo, infatti spieghiamo col disegno il transfer learning, si addestrano prima con i dati, diciamo, selezionati, risorse selezionati per l'addestramento. I pesi determinati vengono passati come pesi di partenza allo stadio successivo. Il secondo addestramento non è fatto sulla tabula rasa, ma viene fatto sui pesi già preaddestrati. In questo senso parliamo di transfer learning, perché trasferiamo il contenuto dell'addestramento di una rete come punto d'inizio per un ulteriore addestramento. E lo stesso si fa per la fase di funzionamento. Allora, questo è un po' il risultato su immagini rumorose, vedete qui è la sorgente, questo è il target che voglio ottenere, diverse architetture di rete di questa struttura, numero di epoche, quindi numero di addestramenti sempre via via crescenti. Vedete che la WGAN riconosce anche questa seconda abbastanza bene e da presto il carattere sorgente. Con questo abbiamo finito anche il secondo punto della lezione e la lezione stessa, i soliti spunti di riflessione. La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo? Il secondo, come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting, è stata illustrata una rete convoluzionale? Il riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione.
Quanto vecchio deve essere?

un documento affinché sia storico. I documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici. È giusto? La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo? Come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting è stata illustrata una rete convoluzionale? Con questo abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti e materiali la potete trovare sullo spazio dedicato al corso nel sito d'Ateneo. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute, io sono Alessia Petitto, Archive Producer e ricercatrice d'archivio. In questa lezione, Archive Producer tra riuso creativo e diritto d'autore, andremo ad analizzare il ruolo dell'Archive Producer e il panorama legislativo in cui ci muoviamo quando promuoviamo progetti di riuso creativo. Tratteremo gli argomenti quali legge sul diritto d'autore e riuso, fasi di intervento dell'archive producer e alcune tipologie dei materiali di repertorio. Infine chiuderemo con l'archive producer e costellazione di archivi. Passiamo al primo argomento, legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è il faro che delimita i confini del nostro operare come archive producer e delimita tutte le operazioni di riuso, sia a fine culturale che a fine commerciale. Le opere protette all'articolo 1 sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'articolo 2, in particolare, sono comprese nella protezione le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatiche, drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. È importante, iniziare a familiarizzare con il concetto di semplice documentazione, perché tornerà utile nell'analizzare uno dei confini del riuso delimitato dal diritto di cronaca. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. Come per la pura documentazione, le opere fotografiche che hanno un fine esclusivamente documentale di un evento hanno un altro ombrello di protezione e lo vedremo anche questo.

spesso nel parlare del diritto di cronaca. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al suo interno ha una sezione dedicata alla legge sul diritto d'autore, la legge 633-1941. Per approfondimenti sull'intero testo della legge sul diritto d'autore vi rimando ai materiali aggiuntivi con il link per la bibliografia e un ulteriore approfondimento. Spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Diritto d'autore e riuso. In questo capitolo andremo a vedere le zone di convergenza tra il diritto d'autore e il riuso. Il principio è che con il riuso creativo dei materiali di repertorio noi ci muoviamo nel territorio delimitato dal diritto d'autore. Alcune aree di convergenza tra la legge del diritto d'autore e il riuso creativo, ostacoli e zone grigie. Il diritto d'immagine, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca, il diritto di citazione. Questi quattro diritti, sono sempre da tenere in considerazione quando analizziamo con lo sguardo un materiale di repertorio. Qualunque progetto di riuso creativo non può prescindere infatti da uno sguardo tridimensionale sui materiali. Questi quattro diritti, che sono dei diritti ancillari rispetto al diritto sulla legge d'autore, sono da tenere presente quando andiamo a guardare, quindi prima di proporre per il riuso i materiali, quando li andiamo a guardare, li dobbiamo come passare a uno scanner per identificarne la stratificazione di diritti che sussistono all'interno delle opere dell'ingegno. Il diritto d'immagine, di cosa si tratta? Quando diventa ostativo al riuso? Il diritto d'immagine è un diritto della persona, è inalienabile e può essere ceduto unicamente dalla persona titolare del diritto o dai genitori nel caso di figli minorenni, di figli ancora non maggiorenni. È un diritto particolarmente importante da tenere in considerazione perché qualunque materiale audio-video porterà con sé il diritto all'immagine delle persone rappresentate. Il diritto all'immagine va tenuto presente come diritto da tutelare, preservare e liberare, ove possibile, anche quando guardiamo dei materiali di finzione. Quindi immaginando il diritto all'immagine come un elemento del riuso, possiamo dire che è un elemento che noi troviamo quanto più diffusamente rispetto agli altri e dobbiamo tenerne conto. Quando è ostativo, diventa un elemento ostativo quando abbiamo a che fare con materiali, soprattutto materiali amatoriali o materiali mandati in onda sotto il diritto di cronaca, che hanno bisogno di una cura in più nella licenza perché dovremo contattare le persone che sono rappresentate a video, rappresentate nelle fotografie, per avere un loro nulla osta alla riproduzione della loro immagine. Diritto all'oblio quando incide sul materiale, quali limitazioni crea? Il caso di Alfredino Rampi. Il diritto all'oblio è connesso al diritto all'immagine perché si decide di operare un diritto all'oblio su un diritto all'immagine che non si vuole più riprodurre. Ed è legato anche al diritto alla privacy. Qualcosa che ci accompagnerà durante tutta la lezione è l'intersecarsi dei campi di competenza nella legge del diritto d'autore e nel riuso creativo. Non abbiamo quasi mai delle linee nette di distinzione tra un diritto e l'altro. E le aree di convergenza sono molteplici. Il caso di Alfredino Rampi è un caso emblematico di diritto all'oblio. La vicenda di Alfredino Rampi, è l'incidente avvenuto a Vermicino nel 1981. Alfredino cade nel pozzo artesiano vicino casa sua
la televisione manda in onda tutti i tentativi di salvataggio che hanno accompagnato questa vicenda tragica. È il primo episodio in cui la televisione si mette al servizio di una

in onda dalla RAI che hanno ripercorso minuto per minuto l'agonia di questo bambino, non sono più possibili, non è più possibile riutilizzarle perché la famiglia ha deciso di tenere al riparo la propria memoria da un riuso pubblico. Il caso di processo per stupro, una situazione analoga, tra l'altro in anni molto vicini perché siamo nel 1979, processo per stupro è il primo momento in cui le telecamere entrano in un tribunale e trasmettono, anche in questo caso uno a uno, quindi senza alcun filtro, il processo per stupro ai danni di una donna. In questo caso è al momento disponibile soltanto l'arringa dell'avvocata che difendeva la vittima, l'Agostina Bassi, il nome dell'avvocata, ma è stato chiesto dalle famiglie degli imputati e dalle famiglie degli avvocati che difendevano gli imputati il diritto all'oblio. Come vedete, la richiesta di diritto all'oblio non è legata a un giudizio morale su cosa noi chiediamo che venga dimenticato, perché se avrete modo di controllare per vostro interesse, processo per stupro è stato trascritto e pubblicato da Einaudi e leggere come andò questo processo, quindi cosa venne detto. Gli avvocati che difendevano gli imputati hanno avuto un atteggiamento molto misogino, ciò nonostante hanno chiesto il diritto all'oblio ottenendolo. Quindi si può richiedere diritto all'oblio senza che in qualche maniera questa richiesta venga vagliata da qualcuno. Nel momento in cui io sulla mia immagine, sulle mie parole, decido di chiedere un diritto alla non memorizzazione e quindi al non riuso di quegli elementi, lo posso fare. Diritto di cronaca, l'esempio di riuso dei telegiornali. Qui entriamo in un ambito molto specifico che in qualche modo deriva dal diritto d'immagine e dal diritto all'oblio. I telegiornali sono tra i materiali che più spesso ci viene richiesto di liberare e riutilizzare. I telegiornali, come vedremo scomponendoli, sono da immaginare come delle matrioske e tenete presente che nascono sotto l'egida del diritto di cronaca. Noi abbiamo diritto a un'informazione che ci trasmetta cosa accade mentre accade. Il telegiornale riporta quanto accade in qualche maniera senza alcun filtro e senza tenere conto dei diritti terzi che insistono sulle immagini che vengono mandate in onda. Questo perché? Perché i telegiornali nascono sotto il diritto di informazione. Nel momento in cui noi invece, come archive producer o ricercatori d'archivio, ci imbattiamo nei telegiornali, stiamo sempre facendo un lavoro che prescinde dal diritto di informazione, ma si pone sotto un altro ombrello, che è quello della diffusione culturale o della diffusione commerciale. Quanti diritti possono insistere sul materiale? Quali buone pratiche tenere presenti? Quando facciamo una ricerca d'archivio che coinvolge il riuso di telegiornali, dobbiamo immaginare il discorso del lavorare su strati, quindi nell'analizzare un materiale d'archivio trasmesso che è un telegiornale, trasmesso da un telegiornale, contenuto e contenitore in questo caso coincidono, dobbiamo tenere presente appunto quanti diritti insistono su quel materiale. Facciamo gli esempi, dei macro esempi. Se andiamo a fare un lavoro di ricerca su un materiale sportivo, ci potrebbe interessare un telegiornale che aggiorna l'andamento del campionato. All'interno di quel telegiornale potrebbero essere trasmessi dei brani della partita in oggetto della notizia. Quando noi andiamo a riusare quel materiale, non trattandosi più di diritto di informazione e diritto di cronaca, il nostro
il nostro compito è quello di

liberare il materiale contenuto all'interno della messa in onda televisiva. Qualora invece noi decidessimo di tenere il telegiornale nella sua completezza, quindi un giornalista che a studio presenta la notizia e informa sul risultato della partita, in quel caso noi dovremmo liberare solo uno strato di diritti, il diritto al materiale trasmesso. Nel caso in cui invece noi volessimo usare il telegiornale per entrare all'interno della notizia e quindi usare il telegiornale come una fonte da cui prendere la partita ritrasmessa, in quel caso noi dovremmo tenere presente che la partita ha un diritto sportivo che insiste sulle immagini. Le buone pratiche da tenere presenti sono quindi riassumibili in uno sguardo molto puntuale che analizzi gli strati di diritti che insistono sul repertorio mandato in onda. Qualora, ad esempio, noi volessimo riutilizzare un telegiornale che va in onda in concomitanza del Festival di Venezia e manda in onda contestualizzandoli all'interno di una notizia sull'andamento del festival, alcuni brani dei film in concorso, nel caso in cui noi volessimo usare la cornice del telegiornale per estrapolare delle parti, delle opere filmiche in concorso, noi dovremmo risalire alla fonte. Quindi, immaginando il telegiornale come una matrioska, dobbiamo sempre ricordarci che qualora il nostro interesse fosse riusare il telegiornale come un contenitore, e quindi riusarlo come elemento storico che contestualizziamo all'interno del nostro progetto di riuso, se usiamo la cornice nella sua interezza, quindi giornalista, lo speaker, il voice-over e le immagini che scorrono, in quel caso noi abbiamo un unico diritto da tenere in considerazione nella licenza. Qualora invece noi usassimo il telegiornale come vetrina su degli avvenimenti e facessimo uno zoom non in montaggio, ma uno zoom di significato, quindi andassimo a usare la cornice per estrapolare un pezzo, dobbiamo sempre ricordarci che se su quel pezzo insistono diritti terzi, in realtà noi dobbiamo tornare a liberare la matrice. Diritto di citazione. Articolo 70. La riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. L'articolo 70 è un articolo che viene spesso citato per consentirci un riuso che in qualche modo abbia maggiore margine di movimento rispetto alla legge sul diritto d'autore. L'articolo 70 vi invito ad approfondirlo, viene spesso accomunato alla legislazione anglosassone che prevede il fair use e il fair dealing. Come vedremo a seguire, la legge che riporta la possibilità di citazione si configura per il sistema legislativo italiano unicamente in caso di utilizzo non commerciale. Nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Qui in questa slide trovate il cuore della complessità di usare la legge, sul diritto di citazione come un ombrello che consenta dei riusi liberi. In Italia qualunque forma di riuso non può prescindere da una corretta organizzazione di licenza, proprio perché il diritto alla citazione è confinato a situazioni che non costituiscano concorrenza rispetto per l'opera originaria. Cosa significa portato poi nella pratica? Se io voglio realizzare un documentario
su Anita Ekberg e voglio parlare di tutti i film che lei ha realizzato come attrice, si potrebbe pensare che nel diritto di citazione io ho il diritto di citare brani di film in cui Anita Ekberg è presente come attrice, senza licenziare con gli aventi diritto la possibilità di montare all'interno del mio documentario brani di film. In quel caso la legge sul diritto di citazione è abbastanza chiara perché parla di non ci deve essere un elemento concorrenziale. Nella misura in cui io riuso dei brani filmici all'interno di un altro prodotto che ha sempre una finalità commerciale, non posso prescindere dal liberare con l'avente diritto ogni singolo brano dell'opera. Questo perché il mio progetto finale è un progetto che ha comunque una finalità di lucro, ha un committente, ha una distribuzione e quindi levandomi dall'ambito di diffusione puramente culturale, in cui non c'è alcuno scambio economico dietro l'opera che vado a creare con il mio riuso, io devo tenere sempre a mente che l'avente diritto ha appunto il diritto, scusate il gioco di parole, di ricevere una somma per questo mio riuso a finalità commerciale. Spunti di riflessione. Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca? Fasi di intervento dell'archive producer. Andremo adesso a vedere le fasi di intervento dell'archive producer all'interno della filiera produttiva. È molto importante che abbiate presente i diversi momenti in cui l'archive producer può entrare, perché tendenzialmente ogni momento di ingresso all'interno del flusso di lavoro connota il tipo di apporto che l'archive producer può portare con il suo intervento. In fase di scrittura. In fase di scrittura l'archive producer può intervenire in una maniera molto ampia perché arriviamo in un momento in cui il progetto inizia a delinearsi e quindi in qualche maniera la possibilità anche di un apporto creativo nel nostro ruolo si amplifica. In produzione. Quando interveniamo in un momento come dire, fattivo, operativo della produzione, il nostro ruolo è molto vicino a quello del clearance coordinator o il clearance manager. Anche in questo caso la parola d'ordine è convergenza, quindi come c'è una convergenza nei vari tipi di diritti che insistono sui materiali e in qualche modo si accavallano, così può esistere una convergenza sui ruoli che si occupano di gestire il riuso in fase creativa. In post-produzione. In post-produzione è la fase più operativa del nostro lavoro e in qualche modo la fase più tecnica che può perdere in termini di creatività come apporto, ma è il momento in cui l'archive producer può mettere sul tavolo tutte le sue competenze che sono di tipo gestionale rispetto al repertorio, e di tipo legale rispetto alle valutazioni di diritti terzi, ai report su eventuali rischi dei materiali utilizzati e la tenuta del budget. Quindi, anche se è il momento più tecnico, meno creativo del nostro intervento, è il momento in cui la nostra figura può realmente esprimersi a 360 gradi. In scrittura, stesura, trattamenti e o sceneggiature per riuso con valore drammaturgico. Questo è relativo soprattutto a progetti che hanno una vocazione cinematografica, possono essere progetti di finzione, di docufiction anche, progetti in cui in qualche maniera l'intero impianto narrativo è di creazione, c'è cioè la volontà di portare una forte voce autoriale rispetto allo storytelling nel suo complesso e quindi al riuso dei materiali di repertorio.
valore drammaturgico è possibile portarlo con il proprio lavoro perché in questa fase vengono richiesti all'archive producer degli spunti di riflessione, dei materiali da visionare che abbiano in qualche modo la possibilità di innestarsi sul flusso narrativo dell'opera che si sta andando a compiere e quindi nel momento in cui io propongo dei materiali, prima di proporli li ho guardati con un occhio narrativo. Questo materiale di repertorio ha al suo interno un senso che può arricchire la scrittura del documentario, la scrittura del film o della docuserie a cui sto lavorando. Quindi spessissimo quando interveniamo in scrittura, il nostro apporto è un apporto che non può, ci si aspetta che sia narrativo e mentre quindi noi cerchiamo la lente con cui guardiamo il materiale, è una lente altrettanto narrativa. Non ci viene richiesto di trovare materiali puntuali. In fase di scrittura, noi scriviamo con le immagini che proponiamo. Studi di fattibilità. Un altro momento dell'ingresso in fase di scrittura è realizzare uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità in qualche maniera leva la poesia di cui abbiamo appena parlato, ma può riverberare in qualche maniera di narratività anche un semplice studio di fattibilità. Può essere infatti richiesto da un produttore, da un autore, a seconda di quanto è embrionale il progetto, uno studio di fattibilità su voglio realizzare un progetto su questo personaggio, che tipo di materiali posso aspettarmi di trovare? E soprattutto che tipo di materiali posso liberare, perché non dimenticate mai che io posso trovare un materiale, ma nel momento in cui quel materiale non è liberabile, la non liberabilità del materiale è un elemento ostativo al riuso e quindi quel ritrovamento non sarà possibile divulgarlo. Quindi nello studio di fattibilità noi tracciamo una mappa del panorama audio-video a supporto del lavoro che si andrà a realizzare e già nello studio di fattibilità ci viene richiesto di delineare le eventuali criticità che potrebbero sussistere nel riuso del materiale. Tornando con la memoria a quello che abbiamo appena visto di diritto all'oblio, se qualcuno dovesse chiedervi di fare un lavoro che preveda il riuso di parti di processo per stupro, come archive producer voi dovreste fin da subito, nello studio di fattibilità, delineare l'esistenza del diritto all'oblio che insiste sui materiali e che quindi rende un materiale molto ampio perché il processo venne documentato per intero. In realtà molto ristretto, perché l'unica parte che noi possiamo usare di quel processo è l'arringa dell'avvocata Lagostena Bassi che difendeva la vittima. Quindi, in sede di studio di fattibilità, io dovrei immediatamente far presente questo elemento. Stilare linee di budget. Un altro aspetto che in qualche modo delinea l'intervento in fase di scrittura, è quello del stilare linee di budget. Quando veniamo chiamati in fase, nella prima fase, nella fase di nascita di un progetto, ci può essere chiesto anche di delineare immediatamente quale sia l'orizzonte economico in cui ci si muoverà. Questo è un comportamento virtuoso che è auspicabile accada, perché lavorare ad un progetto che prevede il riuso di repertorio senza tenere presente che il repertorio, nel momento in cui viene riutilizzato, ha la necessità di un budget, prevede una forma, non fa, no, non considerarlo prevede una forma di miopia. Quindi idealmente in fase di scrittura è buona prassi anche stilare una linea di budget. Questo lavoro che andrò a fare
che tipo di budget richiederà e in qualche maniera stilare la linea di

in fase di scrittura aderisce proprio alle due parole che compongono il ruolo, l'archive producer, quindi fare produzione di archivio, come noi facciamo produzione per capire qual è il budget di un film che è pura finzione, non richiede nessuna forma di riuso di repertorio, così dobbiamo iniziare a farlo per i progetti che prevedono un riuso di repertorio. Perché se noi immaginiamo di dover lavorare a un documentario di 50 minuti in cui 15 minuti sono i materiali di repertorio, come andiamo a calcolare il costo, l'incidenza delle giornate di riprese, delle giornate di montaggio, delle necessità di post-produzione che avremo, così dobbiamo imparare a tenere conto che anche il budget d'archivio è una voce dei costi da considerare in prima battuta. In produzione, durante le riprese che vedono contributi mandati a scena. Come vi dicevo all'inizio di questo capitolo, quando veniamo coinvolti in produzione, il nostro ruolo assomiglia a quello del clearance coordinator o clearance manager. Nel caso in cui si vada a girare un film, ad esempio, in cui vengono mostrati moltissimi quadri, moltissime opere in cui venga mandata da una radio una musica, l'archive producer interviene in quella fase per segnalare gli eventuali diritti terzi che insistono sui materiali ripresi e si occupa di avviare la ricostruzione della catena dei diritti, quindi capire questo quadro che è presente in una stanza in cui io sto girando un'intervista nel caso di un documentario o ancora a maggior ragione sto girando un film di finzione, quindi se è presente un quadro, l'archive producer inizia a capire di chi sono i diritti e chi andrà sentito per liberare quel materiale. Stesso discorso ovviamente per tutte le forme di musiche diegetiche che intervengono nella composizione della ripresa e anche in caso di opere ad esempio di design, se il nostro protagonista siede su una sedia di design o sul tavolo ha una lampada di design, quindi se nella scena è presente un'opera dell'ingegno, l'archive producer deve segnalare quel diritto terzo che insiste su una scena altrimenti considerabile neutra. Clearance di elementi della scenografia protetti da diritto d'autore. Qualora la scenografia presenti degli elementi protetti da diritto d'autore, l'archive producer si interessa di liberarli e appunto intanto di ricostruire sicuramente la catena dei diritti. Questo è possibile farlo in produzione, così come idealmente anche in fase di scrittura. Qualora vi arrivi una sceneggiatura o un trattamento che evidenzia la presenza di opere dell'ingegno all'interno di un set, il vostro ruolo è quello di segnalare la presenza di diritti terzi e quindi segnalare l'insistenza di una possibile linea di budget all'interno di una scena che invece magari era stata considerata una scena su cui insisteva una linea di budget legata unicamente alla produzione di quella scena. In post-produzione, linee di budget e negoziazioni. Quando veniamo chiamati in una fase di post-produzione, possiamo essere chiamati a liberare i materiali che sono stati già attenzionati, quindi materiali che noi non abbiamo cercato, che in qualche modo non abbiamo tracciato, ma che sono presenti all'interno del montato. In quel caso, il nostro lavoro è ricostruire la catena dei diritti e individuate le varie fonti, le varie matrici dietro ogni repertorio, andiamo a definire una linea di budget, quanto costa il progetto che fin qui ha preso forma. Questo

Il mastering è quella fase tipica della post-produzione in cui io vado a ordinare il materiale in alta qualità. Quindi parliamo di master perché il master è il materiale pulito nella miglior qualità disponibile. Il mastering prevede che l'archive producer vada quindi a consegnare al montatore i materiali selezionati in fase di iniziale di montaggio nella miglior qualità disponibile. Clearance. La clearance ci riporta al concetto di cui abbiamo accennato in caso si entri in fase di produzione e ci riporta al cuore del nostro lavoro e al cuore anche della legge sul diritto d'autore, perché nella fase di clearance noi andiamo a liberare il materiale. Quindi ci occupiamo di definire l'avente diritto corretto da contattare, con lui avviamo una negoziazione e chiudiamo poi un contratto di licenza. Spunti di riflessione. La fase di scrittura precede la fase di mastering. Alcune tipologie dei materiali di repertorio. In questo capitolo noi andremo ad analizzare le tipologie dei materiali di repertorio. Quindi, capita la filiera del nostro lavoro e capita anche la filiera dei progetti di riuso, andiamo a vedere che tipo di materiali noi possiamo cercare e quindi proporre. Sfide e potenzialità. Materiale televisivo, materiali archivi storici, materiale amatoriale. Materiali filmici. Questi quattro tipi di materiali sono i materiali che più spesso vi troverete a maneggiare come archive producer e ricercatori d'archivio. Sono dei materiali che hanno una catena dei diritti da rispettare molto specifica secondo la tipologia di ciascuno e hanno un potenziale di riuso molto specifico rispetto appunto alla macroarea di ciascuno. Materiale televisivo, il riuso puntuale, l'importanza delle fonti secondarie per una buona ricerca. Quando ci troviamo di fronte al materiale televisivo, come abbiamo visto analizzando i telegiornali, siamo di fronte a un materiale che in qualche modo va ricontestualizzato e guardato sotto una luce che è doppia. Noi andiamo spesso a riusare il materiale televisivo per fare per ricostruire un metronomo storico di quanto avvenuto e anche per ricostruire come quella notizia è stata storicizzata, trasmessa, in qualche modo come è entrata in un immaginario collettivo. In questo caso noi parliamo di riuso puntuale rispetto al riuso drammaturgico che abbiamo visto nel capitolo precedente. Qui andiamo a vedere la maggiore forma di riuso del materiale televisivo, un riuso puntuale. Sto raccontando la guerra in Vietnam, voglio sentire i telegiornali che quella guerra l'hanno raccontata e documentata. Come faccio a cercare questi materiali? È sempre importante impostare un metodo di ricerca che affianchi la ricerca la ricerca audio-video e che quindi in qualche modo sia molto vicina a una ricerca storica. Quindi, ad esempio, devo trovare dei telegiornali per documentare un fatto e per scandirlo nel suo compiersi, andrò a effettuare prima una ricerca sui giornali per capire quali sono le date più significative attorno a cui muovere la mia ricerca di telegiornali. Materiale archivi storici, il riuso puntuale, il riuso drammaturgico. Anche in questo caso abbiamo con gli archivi storici, penso all'Istituto Luce, ad esempio, che sicuramente conoscete. Abbiamo la possibilità di accedere a quei materiali e proporli per un riuso che sia puntuale. Sto raccontando un evento storico, lo ripercorro attraverso i documenti che nascono in quel periodo storico,
oppure un riuso drammaturgico. Quindi torniamo al capitolo precedente. Molto spesso gli archivi storici contengono del materiale che non è semplicemente la documentazione di fatti, ma anche materiali di repertorio come documentari o documentari creativi talvolta, che nascono in un periodo ma non lo raccontano uno a uno, ma già ne portano un'elaborazione. In quella elaborazione e quindi in quella creatività del passato, noi possiamo innestare un riuso drammaturgico. Quindi, facendo un esempio concreto, devo raccontare una Napoli post-guerra dilaniata dalla povertà e in qualche modo anche guardava come una chimera la possibilità di crescita economica. Io posso usare un documentario realizzato negli anni 50 a Napoli, un documentario che è presente in un archivio storico che in qualche modo contiene le memorie di periodi storici delimitati e raccontare attraverso quello sguardo creativo degli anni 50 non solo un fatto, ma anche un'atmosfera e una rielaborazione emotiva di quel fatto. Coerenza e tradimento del punto di vista originario. E andiamo a riassumere quanto detto in precedenza, perché con il riuso puntuale e con invece un riuso drammaturgico noi ci muoviamo tra questi due poli, una coerenza e un possibile tradimento, perché ogni forma di riuso creativo può avere in sé il rischio di tradire il materiale originario, ma non tradirne il senso profondo di cui è portatore. Materiale amatoriale, il riuso puntuale. Il caso del materiale amatoriale è un caso molto specifico che vi invito a valutare nella sua grandissima specificità. Il materiale amatoriale è inteso come il materiale dei filmini, soprattutto di famiglia, anche del cinema amatoriale, ma soprattutto dei filmati di famiglia. Il riuso puntuale è un riuso in cui vado a mostrare quello che sto dicendo senza nessuno scarto drammaturgico, quindi c'è un principio di verità che viene seguito. Il riuso puntuale del materiale amatoriale è abbastanza raro e avviene in quei progetti che nascono attorno a un fondo. Viene trovato un fondo familiare, di filmati familiari, costruisco una narrazione attorno a quel fondo. Altrimenti il riuso che noi facciamo del materiale amatoriale è quasi sempre più vicino all'artefatto. Il riuso drammaturgico e i suoi limiti deontologici. Il riuso drammaturgico col materiale amatoriale è un riuso che prevede di parlare di alcuni temi emotivi utilizzando le memorie di un privato. Come potete ben immaginare, ci vuole una grande deontologia nel adeguare quel materiale amatoriale a una necessità narrativa. Ricordate che sul materiale amatoriale, ancora di più che negli altri tipi di materiale che abbiamo visto, il diritto all'immagine e l'eventuale diritto all'oblio sono da tenere in particolare considerazione. Potenzialità del riuso. Chiaramente il materiale amatoriale è portatore di un calore emotivo e di una vicinanza tra chi riprende e le persone riprese che nessun archivio televisivo, storico, può eguagliare. Materiali filmici, il cinema che torna a vivere. Anche qui nel riuso di materiali filmici, quindi volendo riutilizzare vecchi film all'interno di nuovi progetti creativi, un riuso possibile è quello puntuale. Racconto di come La vita è bella ha cambiato l'interpretazione e la memorizzazione di un evento drammatico come la Shoah nel pubblico italiano, voglio mostrare un brano della Vita è bella. Quello è un riuso puntuale che, ricordatevi, quasi mai potrà avvalersi dell'articolo 70 e quindi del diritto di citazione.
il riuso drammaturgico. Il riuso drammaturgico di un film prevede di prendere il film che noi vogliamo riutilizzare e farne un'analisi che non ha a supporto una narrazione fattuale. Parlo della vita è bella, faccio vedere la vita è bella, ma utilizzo alcuni film per alcuni brani di film per convogliare nello spettatore un'emozione. Diritti terzi. Chiaramente nel riuso di opere dell'ingegno di tale spessore, perché pensate sempre che se il materiale televisivo o il materiale storico nascono con una volontà documentale e comunque conservano al loro interno dei diritti e sono considerate opere dell'ingegno, opere tutelate, un materiale filmico è un'opera dell'ingegno all'ennesima potenza e quindi al suo interno insistono diritti terzi, il diritto degli attori, il diritto di chi ha composto le musiche, sono tutti diritti da tenere presente nel momento in cui io immagino di riutilizzare quel materiale. Se abbiamo visto che i telegiornali sono una matrioska, anche i film da riutilizzare sono delle matrioske, spesso insidiose, perché siamo, tentati di vederli in una sorta di unicità. La scena di finzione è la scena di finzione, ma al suo interno è composta da tantissimi elementi che nel momento in cui io li sposto dal contesto originario, vanno riautorizzati a stare in un nuovo contesto. Spunti di riflessione. Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? Passiamo ora all'ultimo argomento. Archive Producer e Costellazione Archivi. Andremo a ricapitolare qual è il ruolo dell'Archive Producer e come si muove all'interno della costellazione degli archivi. Ho deciso di usare la parola costellazione perché mi piacerebbe che voi immaginaste il mondo degli archivi che custodiscono le memorie del passato come una costellazione, in cui tutte le figure che lavorano sia come intermediazione sia come personale interno agli archivi hanno un unico obiettivo e quindi sono tutti in qualche maniera connessi. Cosa compete al ruolo? Organizzare le fasi di ricerca, stilare un budget di archivi, portare avanti la verifica delle catene dei diritti. In questi primi tre passaggi noi abbiamo le fondamenta del lavoro dell'archive producer. Quando ci avviciniamo a un progetto come Archive Producer, noi abbiamo due bussole. Una riguarda i diritti terzi che noi dobbiamo tutelare. Noi siamo degli intermediari che tutelano i diritti terzi che insistono sui materiali che proponiamo per il riuso o che sono stati riutilizzati. E un'altra cosa importantissima che il nostro lavoro offre è quello di fare una valutazione economica e quindi stilare delle linee di budget rispetto a queste operazioni di riuso. Segnalare contenuti critici per questioni di diritti e mastering. Negoziazione delle tariffe di utilizzo con gli aventi diritto. In questi due punti vedete espresso quanto sopra perché il nostro lavoro è sia analizzare in filigrana quanti diritti insistono sul materiale di repertorio. E più diritti insistono sul materiale di repertorio, maggiori saranno i costi che noi dovremo sostenere e quindi preventivare per il riuso. Seguire la fase di mastering. Il mastering è la fase in cui noi provvediamo al montaggio dei materiali in alta qualità, quindi lavoriamo anche con i laboratori degli archivi. E ci occupiamo quindi del materiale nella sua fisicità in qualche maniera, quindi al netto dei diritti, al netto di quanto costa, mi occupo di provvedere al montaggio il materiale nella qualità quanto più vicina al nativo di quel materiale.
Compilazione delle deliverables. Le deliverables sono i materiali di consegna in cui vengono elencate le opere dell'ingegno che vengono provvedute al canale che ha commissionato il lavoro. Spunti di riflessione. L'archive producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso? Riepilogo spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca? La fase di scrittura precede la fase di mastering? Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? L'archive producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso? La lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti bibliografici vi rimando alla pagina web sul sito dell'Ateneo dedicata alla lezione. Arrivederci, grazie ancora.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo, degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali, che i test, devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali per arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test per essere predittivo deve poter appunto predire la evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario del soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. E qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test deve appunto differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo indagando. Un'altra caratteristica formale che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo, la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi
un certo numero di item in una somministrazione e un altro numero di item in un'altra somministrazione per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità, cioè, di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi, alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e, di contro, bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi, un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità quindi corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test e di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione.

Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno fra tutte le parti costitutive. Quindi le parti che costituiscono un test appunto devono essere coerenti e congruenti e la modalità di somministrazione deve appunto seguire il processo di standardizzazione. Infatti bisogna un neuropsicologo, quando conduce un esame neuropsicologico e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta dai test di screening, cioè test composti da pochi item per funzione, che sono semplici da somministrare e che sono più specifici che sensibili. Qui in questa diapositiva trovate un esempio di due test di screening, il Mini Mental State Examination Test e il Montreal Cognitive Assessment, detto anche MoCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su, l'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto. Le funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni visopercettive e visocostruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte
le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle, diciamo così, integre, che noi pensiamo che possano essere integre, ma di contro l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo non deficitarie e quindi un dispendio considerevole in termini di tempo. Oltre alle batterie fisse però abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo, quindi l'utilizzo di test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha un deficit in determinate sfere cognitive e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza, faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza e quindi per testare questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio i test di memoria a lungo termine, che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile ovviamente è caratterizzata da un'alta soggettività degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca. Cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento che è quello della scelta del test. Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare una ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori, cioè noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un
danno

cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà, per esempio, di attenzione o avrà un disturbo a carico delle capacità visopercettive e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori.

lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame, ovviamente, ci guiderà o peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico, e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per giungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente. Oppure, altra condizione in cui noi vogliamo pianificare oppure monitorare un programma riabilitativo. Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare, diciamo, più test a un paziente e quindi limitare l'effetto dell'apprendimento, utilizzerò quei test che hanno delle forme parallele. Ecco, in questo senso, quindi, se noi dobbiamo pianificare un monitoraggio, delle capacità cognitive del paziente, dobbiamo scegliere quegli strumenti che ci permettano di farlo senza che altre variabili come l'effetto apprendimento possa avere un effetto sui risultati che noi otteniamo durante la valutazione. Oppure uno scopo descrittivo, cioè punti di forza e debolezza del profilo cognitivo individuale, cioè se io voglio fare, diciamo così, una descrizione più qualitativa delle capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente, anche in questo caso ovviamente il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler diciamo, indagare gli effetti di terapie farmacologiche e chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale, quindi, oppure assicurativa. E quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati, proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, diciamo, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è un pochino più libera la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere, diciamo così, un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive, o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per, questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte diciamo, le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra gli strumenti di valutazione per quantificare i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenendo un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante. La capacità di apparire calmo e interessato ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente diciamo, l'assenza di un disagio e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte diciamo, adeguate allo stato cognitivo del paziente proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente freddo. Altra
cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare attenzione è quella

di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è, proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente, e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva, quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare, o dobbiamo appunto, nel caso in cui il paziente dimostri di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora, dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le 2 ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso. Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione. Cioè, dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto, che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare. E ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto, molto importante, che è quello dell'analisi ed interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media. Dunque, quando noi somministriamo uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente. Ad esempio il numero di risposte corrette negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte ad esempio corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene definito come punteggio Z.
Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1 invece rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile. Un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio inferiori della norma, quindi tra il ventesimo e il cinquantesimo percentile. Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione ai limiti medio superiori della norma, quindi oltre il cinquantesimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi il punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di 0, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test che misurano quelle capacità cognitive che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test, vedete qui vengono riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi io il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo, devo sommare o sottrarre il punteggio, il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test, va da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione il cui punteggio corretto va da 0 a 24, una prestazione ai limiti inferiori della norma è quella che va da 25 a 29, una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è quel punteggio che corretto corrisponde a 39 o più. Quindi se facciamo un esempio pratico di un paziente che ha un determinato test, ha un punteggio grezzo di 20, e questo paziente ha 67 anni e 5 anni di scolarità, in base alla tabella che avete visto precedentemente, il punteggio corretto sarà di 28, perché dovremo sommare 8 al punteggio grezzo di 20. In base alla tabella appunto che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici, rappresentano appunto la misura di alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti con i nostri strumenti, per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene.
Quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono? Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia. Oppure i potenziali evento correlati, che sono delle, diciamo, servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, a cui però corrisponde appunto uno stimolo, che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno stimolo di natura tattile, e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto, nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette, attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinettici dei neuroni piramidali corticali, di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo. Dunque, abbiamo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Uno queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio, questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra è la sinistra e la sinistra è la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto. Quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso, e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo, attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X, a mettere in luce le differenti composizioni chimiche e tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nella TAC ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse. Alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1, e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui nel lobo temporale, non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine invece, ricordiamoci, è la stessa fetta di cervello dello stesso paziente. Con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico.
Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederle anche se meno bene, ma in questa immagine che viene definita FLIR, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere

invece quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi questa, la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLAIR, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale. Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, in cui, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo per esempio mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, quindi alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto, del sistema vascolare cerebrale. Altra tecnica, sempre di risonanza magnetica, è quella del diffusion weighted imaging, con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus, la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, come questa lezione finisce qui, come riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Come si ottiene un punteggio Z? Indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo. Il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA. Quindi all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Queste propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa. Assone, prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 centimetri in un uomo adulto, ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici. Sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni. Quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone, andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica, fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'informazione.

impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di, come si posso dire, di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo, diciamo, di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole, tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 millivolt. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana, il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 millivolt a più 40 millivolt, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso degli ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano, facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione più 40 millivolt. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 millivolt passa a più 40 millivolt. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza parte del neurone.
Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura diciamo cilindrica, è rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come

dei manicotti e non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro, per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché, consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace. I canali del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo. Quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendente. Entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché, cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti. A questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile. Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie. Il potenziale d'azione o spike ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione, dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo.
al variare dell'intensità dello stimolo varia la frequenza del potenziale di azione, cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso, e maggiore il numero di

potenziali di azioni che si generano, vengono definiti treno di potenziale d'azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene. Questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da cellule, le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se ci fosse, come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone. La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione. La separazione da un manicotto e l'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale di azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartone è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questo appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale di azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica, neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice. L'impulso elettrico passa nella giunzione gap, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo e nel sistema nervoso umano sono pochissime e diciamo soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico.
appunto, nelle sinapsi di tipo chimico, il terminale sinaptico presenta delle vescicole sinaptiche, che sono queste, che racchiudono i neurotrasmettitori. Le vescicole sinaptiche, come abbiamo visto prima, si fondono con la

membrana del terminale sinaptico, quando giunge il potenziale di azione, rilasciano nella giunzione sinaptica il neurotrasmettitore che si va a legare al recettore specifico che si trova sul neurone postsinaptico. Ogni neurotrasmettitore ha il proprio recettore specifico. Vi dovete immaginare questo meccanismo un po' come quando costruite i puzzle. Ogni pezzetto del puzzle si incastra con un suo specifico pezzetto. Stessa cosa nel sistema nervoso. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? I neurotrasmettitori. Tra le estremità di un neurone ed il successivo si trova lo spazio sinaptico. Il potenziale d'azione non attraversa la sinapsi, quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in 5 fasi. Sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri 3 neuroni indipendenti. Di questi 3 neuroni, 2 sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vorrà dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito. Un'altra forma di trasmissione sinaptica è l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, degli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di 2 grandi categorie. Neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP. E neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolti nei processi di attivazione cellulare, sono coinvolti anche nei processi di

inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni come il GABA hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione. A cosa servono i neurotrasmettitori? Differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone molto semplice, un neurone unipolare che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati formano i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti, sono preponderanti negli invertebrati, quindi negli animali più semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni, quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione. Non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono trasdurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi. I neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta, ritenuti essere, prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto, l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo, l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca, l'informazione che si genera lì, quindi informazioni di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo.

Quindi fondamentalmente è attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione e la gestione di comportamenti.

informazione è transitata nel cervello, verrà poi inviata in periferia attraverso appunto i neuroni periferici per andare poi per arrivare poi agli effettori finali, ok? Che porteranno, come dire, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipologie di neuroni. I neuroni sensitivi, che sono quelli che gestiscono le informazioni somatosensoriali e portano quindi l'informazione dalla periferia del corpo verso il sistema nervoso centrale. E per stimolazioni somatosensoriali intendiamo le stimolazioni tattili, le stimolazioni relative al dolore, le stimolazioni relative ad esempio al senso di vibrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con la sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che trasducono l'informazione dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale che è il muscolo attraverso un sistema che viene definito placca motrice che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni di moto. Sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinaptica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta, che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine nel caso in cui una via neuronale sia ad esempio inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale di una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie. La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete interneuronale consente all'uomo da un lato di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico, di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso di lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie
alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti.

efficaci e, come dire, orientati all'obiettivo da raggiungere. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali. Le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi abbiamo poi diciamo, osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni? Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

0: mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno.
3: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un,

0: percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. È un capitolo nuovo del corso di diritto commerciale. Il tema è mercati regolamentati e società quotate. Mercati regolamentati sono, un tempo avrei detto borse, ma adesso, siccome non esiste più la borsa in senso stretto come si intendeva un tempo, ma ci sono i mercati regolamentati, cioè dei mercati in cui si scambiano i valori mobiliari o merci e sono regolamentati da autorità. E le società quotate, le società che hanno titoli quotati in questi mercati regolamentati. Gli argomenti: mercati regolamentati, società quotate, diritti degli azionisti, corporate governance nelle società quotate. Iniziamo al primo argomento, i mercati regolamentati. Noi ancora nei film vediamo le borse. Un esempio, Una poltrona per due, un film molto noto. C'è una borsa, in quel caso una borsa merci, in cui va alle grida. Le grida nel senso che ciascuno strilla chi vuole acquistare, chi vuole vendere un certo titolo o un certo valore. Questi sono i mercati regolamentati, che adesso però appunto sono regolamentati in modo diverso, non ci sono più le grida. Piattaforme informatiche, non luoghi fisici. Ora ci sono delle piattaforme informatiche, non c'è prima un luogo fisico in cui ci si incontra, come se, in quel film che guardavo prima, quella borsa merci di Chicago, ma c'erano tutte, anche a Roma, anche a Milano, c'erano delle borse merci. Sono rimasti i luoghi fisici, ma il mercato regolamentato non si svolge in quei luoghi fisici, che si svolge su piattaforme informatiche. Si acquistano e vendono titoli e strumenti finanziari. In queste piattaforme informatiche si vendono e si acquistano titoli, strumenti finanziari, merci, tante cose che vengono contrattate pubblicamente ogni giorno. Regolamento approvato dall'autorità. Questi mercati sono regolamentati perché funzionano fin dall'origine, così consentito un cenno storico. La borsa si chiama così perché si teneva. Coloro che intendevano acquistare o vendere delle azioni o di altri valori nel nord Europa si riunivano davanti alla casa di uno dei principali operatori finanziari dell'epoca, il signor Van den Bors, in italiano borsa, e da lì è nato il nome della borsa, il luogo in cui si fanno queste operazioni. Ora non c'è più il luogo fisico, ma c'è comunque un'autorità che regolamenta lo svolgimento degli acquisti e delle vendite. Assicura regolarità di funzionamento e trasparenza delle operazioni. Si vuole che queste operazioni avvengano pubblicamente, anche se a queste piattaforme, prima ancora alle borse, potevano accedere soltanto le persone autorizzate. Però era pubblica, nel senso che i risultati di queste operazioni venivano resi pubblici con le quotazioni giornaliere di ciascun titolo, di ciascuna merce. E quindi c'è una trasparenza delle operazioni. Borsa italiana, mercato telematico azionario, ora Euronext Milan. Si chiama ancora Borsa italiana, però è una piattaforma, ed è composta da una serie di mercati regolamentati. Mi riferisco a quelli italiani, ma poi ce ne sono. In tutto il mondo ci sono importanti i mercati regolamentati. Il mercato telematico azionario, questo è il principale, si scambiano i titoli delle azioni quotate, possiamo dire ancora in borsa. Euronext Star Milan è il livello più elevato del mercato azionario. I titoli star, quelli principali, che sono un gruppo ristretto che quindi chi vuole investire su cose, diciamo, un pochettino più sicure, può investire in questo mercato. Mercato AIM per piccole e medie imprese. Si vuole favorire, il nostro legislatore, ma tutti gli altri vogliono favorire che le imprese si aprano al mercato. Vedremo poi quali sono le convenienze sia per la società, sia per i terzi. Ecco, e per favorire questo c'è anche un mercato regolamentato delle piccole e medie imprese, in Italia si chiama AIM. MOT, mercato telematico delle obbligazioni. Anche le obbligazioni, tra cui ci sono anche i buoni del tesoro, cioè i titoli di Stato,
vengono quotati un mercato a sé stante, questo è il mercato MOT. Ammissione, listing, requisiti, SPA, bilanci positivi 3 esercizi, un ultimo bilancio del certificato. Per poter essere ammessi alla quotazione nel mercato regolamentato, si chiama listing, si richiedono certi requisiti. Innanzitutto si deve trattare di soggetti in forma di società per azioni. Poi devono aver avuto bilanci positivi per almeno 3 esercizi e l'ultimo bilancio deve essere certificato da una società di revisione. Prospetto informativo. Per essere ammessi alla quotazione ai mercati regolamentati bisogna presentare un prospetto informativo in cui la società si presenta, espone qual è stata la sua storia, quale attività svolge, quali sono le prospettive, chi sono gli amministratori, quali sono le previsioni per il futuro, in modo tale che chi va a acquistare i titoli sappia qual è la storia e le prospettive di questa società. Sponsor.

listing partner che si presenta deve essere, diciamo, appoggiato, sostenuto da un operatore finanziario che ha esaminato i bilanci, la situazione della società e quindi garantisce, ma non è che assuma una fiduzione, garantisce in senso informale. Dice, questa è una società che merita di avere i titoli quotati in borsa. Altra requisita a seconda del mercato o segmento. A seconda del mercato o segmento di mercato, per esempio c'è quello Star, ci sono dei requisiti ulteriori. Per Blue Chip, società quotata ad elevata capitalizzazione, che è l'indice per eccellenza, si richiede un flottante del 25% e capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cos'è il flottante? Stiamo parlando di società per azioni, quindi società che hanno le quote di partecipazione rappresentate da azioni, titoli di credito che possono essere trasferiti, circolare. Circolando si crea il flottante. Se invece c'è una società che ha dei soci che tengono nel cassetto queste azioni, uso un'espressione così soltanto per comodità, in realtà le azioni non sono più materialmente emesse, ma comunque le tengono bloccate, questa azione, quella non è flottante, flottante è quello che circola. Per carità, può circolare anche al di fuori della borsa, ma è una condizione perché questi titoli vengono quotati in borsa, almeno per le blue chip, che ci sia almeno il 25% di flottante, in una capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cosa si intende per capitalizzazione? Quotazione del titolo per il numero delle azioni. Ogni società per azioni ha un suo capitale, ha un suo patrimonio netto, ma ai fini della borsa, chiamiamola ancora così, del mercato regolamentato, quel che importa non è il patrimonio netto, ma la capitalizzazione. Quanto vale secondo la quotazione di borsa? Per ottenere la capitalizzazione di borsa di una società si moltiplica la quotazione dell'azione per il numero di azioni che sono in circolazione. Fatti price sensitive, articolo 114 del testo unico della finanza. Fatto notizie privilegiate riguardanti l'emittente e il gruppo suscettibili di influenzare la quotazione del titolo. Avrete sentito parlare che ci sono dei fatti che possono creare diciamo, un aumento della quotazione o una diminuzione della quotazione sulla borsa una volta che se ne viene a conoscenza. E supponiamo che una società che gestisca il trasporto di petroliere nell'ambito di tutto il mondo, se una petroliera affonda e c'è il rischio di risarcimenti e di danni per l'inquinamento che questa reca, questo è un fatto che incide, prima ancora di vedere i risultati dal punto di vista finanziario, sulla quotazione di borsa. Se invece verso un'impresa che produce medicinali, scopre o realizza, inventa, diciamo così, inventa un medicinale per una cura importante, basta questo fatto, indipendentemente dai guadagni che possono essere futuri, per far aumentare la quotazione di borsa. Ecco, questi fatti o notizie sono notizie che sono privilegiate, nel senso che i primi a conoscere sono gli amministratori o i soggetti che collaborano con gli amministratori. Se riguardano l'emittente o il gruppo di emittenti, sono suscettibili di influenzare la quotazione del titolo, c'è l'obbligo di informazione al pubblico, cioè c'è l'ordine di informare il pubblico di questi fatti che sono notizie privilegiate, capace di influenzare la quotazione del titolo. Alla società di gestione, alla Consob, bisogna dare informazione al pubblico con comunicati stampa e dare informazione alla società di gestione del mercato e alla Consob. Perché c'è questo obbligo? È perché si parla di fatti o notizie privilegiate. Fatti o notizie privilegiate sono fatti che, fin tanto che rimangono riservate, possono rimanere anche riservate anche a lungo, sono a conoscenza di alcune persone. Se non si è in grado di tenere riservata questa notizia, bisogna comunicarla immediatamente al pubblico affinché tutti siano a conoscenza del fatto o della notizia. Facevo prima l'esempio dell'inquinamento del mare da parte di una petroliera dalla società. Ecco, questo fatto ovviamente sarà difficile tenerlo riservato e allora deve essere immediatamente comunicata a stampa. Perché quando ci sono informazioni riservate, può essere che qualcuno ne approfitti. Come? Per esempio, se l'amministratore, dico se, e poi vi spiego perché uso il condizionale, se l'amministratore che è a conoscenza di
di un possibile crollo del titolo per l'inquinamento che può derivare.

vende azioni della società prima che si sia riflesso sulla quotazione del titolo, quello è un comportamento che si chiama insider trading, cioè un commercio da parte dell'interno che approfitta delle condizioni. È una cosa vietata, ma siccome è vietata, diciamo, è difficile limitarne diciamo, queste venienze.

cioè dell'ammissione alla quotazione di borsa, cioè la cancellazione dalla quotazione di borsa, per mancanza di sufficiente flottante. Se a seguito di vari fatti, per esempio, le azioni si concentrano nelle mani di pochi soci che non sono intenzionati a cedere neanche parte delle loro azioni, si riduce il flottante, e questa è una causa di cancellazione della società, perché il mercato vive dalle quotazioni e delle transazioni che si fanno nel mercato. Per decisione dell'emittente, l'emittente può decidere di non essere più ammesso alla quotazione di borsa e allora può chiedere la cancellazione. Vari possono essere i motivi. Sempre quando c'è un soggetto che acquista una posizione di rilievo in questa società, può essere che non abbia più interesse a sottostare alle regole della quotazione di borsa. Quotazione di borsa che significa che ogni giorno, qualsiasi cosa succeda alla società che abbia emesso azioni, parlo di titoli azionari, ma la stessa cosa riguarda anche beni diversi, merci, ecco, si riflette sulla quotazione, quindi anche con conoscenza del pubblico. Qualcuno può ritenere, se non ha esigenze di usufruire dei vantaggi, perché ci sono dei vantaggi alla quotazione di borsa, di cancellarsi, la società si cancella dalla quotazione. Per perdita dei requisiti di ammissione, abbiamo visto che ci sono i requisiti di ammissione, essere società per azioni, dubito che qualche società decida di non essere più una forma azionaria, però può succedere che per esempio ci siano dei bilanci in perdita, se ci sono più bilanci in perdita, allora questo è un motivo per cancellare la società. Spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico le informazioni privilegiate? Le società quotate è un nuovo argomento. Il precedente argomento era il mercato regolamentato, questo argomento riguarda le società che hanno titoli quotati nei mercati regolamentati. Sono società per azioni, ma sono società che hanno delle caratteristiche particolari e una disciplina particolare. Società aperte, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In realtà nel codice civile non si parla di società quotate, perché si indica come società aperte le società che sono quelle quotate, più quelle che anche non essendo quotate avrebbero una circolazione delle azioni, potremmo dire un flottante molto elevato. Quindi la legge nel codice civile si preoccupa di disciplinare nello stesso modo non soltanto quelle che hanno chiesto di essere ammesse, ma anche quelle che avrebbero diritto di essere ammesse e non hanno mai chiesto di essere ammesse e devono essere assoggettate alle stesse regole in interesse dei terzi. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Questa è la definizione del codice civile. Azioni quotate ai mercati regolamentati, e quella l'abbiamo vista. Informazione al pubblico, superazione straordinaria. Le società quotate, uso questo termine, in realtà sarebbe l'espressione più ampia, le società quotate ai mercati regolamentati, quelle che sono aperte al mercato di capitali di rischio, brevemente società quotate, devono dare informazioni al pubblico su ogni operazione straordinaria. Le società per azioni normali, ordinarie, non hanno questi obblighi, questi invece hanno degli obblighi ulteriori rispetto al pubblico. Il suo pubblico, avendo la società quotata, ammesso dei titoli alla quotazione, deve fornire informazioni al pubblico in modo continuo sulle operazioni straordinarie. Informazioni periodiche e bilanci, deve fare informazioni periodiche, abbiamo visto le informazioni che devono essere fornite in caso di questioni price sensitive, e i bilanci devono essere fatti in modo diverso e più accurato nel senso più analitico rispetto alle società ordinarie. Relazioni semestrali. C'è poi l'obbligo di dare informazione semestralmente alla chiusura del semestre sull'andamento della società con una relazione apposita. Sui fatti price sensitive ne abbiamo già parlato, cioè deve fornire indicazioni su tutti quei fatti che potrebbero influenzare la quotazione di borsa, salvo che riescano a tenerli riservati, ma questo è un rischio perché se qualcuno degli amministratori, ma più che più gli amministratori, dei collaboratori, dei consulenti, anche un fatturino che per caso viene a conoscenza, frequentando la società di certi fatti price sensitive, ecco, a questo punto c'è una responsabilità anche degli amministratori che non hanno dato informazioni su un fatto ad ora conoscenza
che non è stato possibile tenere riservato.

Parità di trattamento tra portatori di strumenti finanziari. Parità di trattamento significa che tutti i portatori di questi strumenti finanziari, tra cui se rientrano anche le azioni, devono essere trattati tutti nello stesso modo. Non si possono fare disposizioni che riguardano alcuni azionisti e non altri azionisti, e quindi c'è, deve essere un'assoluta parità di trattamento. Che si trovino in identiche posizioni. Ovviamente le posizioni possono essere diverse, per esempio uno sono gli azionisti ordinari, gli altri azionisti risparmio. Se si trovano le stesse posizioni, non si possono scegliere alcuni azionisti rispetto ad altri per un trattamento diverso. Nelle società non quotate non è stabilito il principio di parità di trattamento, salvo le cooperative. Non che nelle società non quotate gli amministratori possono trattare in modo differente gli azionisti, ma non c'è una regola generale per cui potrebbero essere, per esempio, rimborsate alcune azioni e non altre. Invece, il principio di parità di trattamento esiste nelle cooperative perché lì c'è un altro problema, quello della partecipazione dei soci cooperatori al servizio che fornisce la stessa cooperativa. Effetti della quotazione. La società acquista un valore. Vediamo qua quali sono i vantaggi o comunque le conseguenze della quotazione al mercato regolamentato. La società acquista un valore di mercato. Il valore di mercato significa che c'è un prezzo di ciascuna azione. L'azionista è in grado quindi di poter valutare qual è il valore, ma lo può valutare anche la stessa società. Liquidità dei titoli. I titoli sono liquidi. Nelle società per azioni, l'azionista non è che può uscire quando vuole. Nel senso che ha partecipato alla società, ha effettuato un conferimento o ha acquistato l'azione da un altro socio, non può andarsene via, soltanto ci sono i casi di recesso e per di più senza sapere esattamente quale sarà la sua quota di liquidazione. Se invece la società ha i titoli quotati in borsa, c'è il mercato di borsa che indica giorno per giorno qual è la quotazione. Quindi quei titoli sono liquidi, nel senso che possono essere trasformati in denaro vendendo le azioni nel mercato borsistico. Possibilità di raccogliere nuove risorse finanziarie con emissione di azioni o altri titoli. Per la società è un vantaggio perché la società, se vuole aumentare il capitale, non andrà da cercare in giro chi siano i nuovi soci, chi vuole partecipare alla sottoscrizione del capitale, perché c'è un luogo, si presenta sul mercato offrendo le azioni e nuove emissioni. Nello stesso tempo, quindi ottiene delle risorse finanziarie molto più facilmente che se non fosse quotata. Quotazione, vantaggio per i soci. Oltre a dividendi, capital gain. Capital gain, il guadagno di capitale. L'azionista partecipa alla ripartizione degli utili quando questi vengono distribuiti, sono appunto i dividendi. Ma ci sono società che non distribuiscono, adesso è un po' più difficile, in passato più frequente, distribuiscono utili o comunque non ne distribuiscono tutti. Però, anche se non distribuiscono gli utili o ne distribuiscono solo in parte, la società si avvantaggia nella quotazione di borsa aumentando il proprio valore. Quindi c'è il socio che partecipa alla società e rimane come tale, vede non soltanto la partecipazione ai dividendi quando questi vengono distribuiti, ma vede anche il guadagno perché quando va a vendere l'azione la vende alla quotazione del momento in cui viene venduta l'azione stessa. E questo si chiama il capital gain, guadagno di capitale. Facilità di entrata e uscita dalla società. Le società per azioni sono società chiuse, nel senso che si entra nella società e salvo casi di recesso non è possibile uscire dalla società. Se però l'azione è quotata nel mercato regolamentato, c'è un modo molto semplice per uscire, vendendo l'azione. Come c'è un modo molto semplice per entrare nella società, acquistando l'azione. Valore della partecipazione definito dalla quotazione giornaliera. Il vantaggio per il socio è di avere un valore reale e quotidiano della sua partecipazione, che è definito dalla quotazione di borsa, perché al termine delle trattazioni di borsa, che si svolgono in un certo orario, viene messa la quotazione giornaliera di borsa, quello è il prezzo, che poi sarà il prezzo della giornata successiva. Quello significa anche il valore di borsa di quella partecipazione. Assetti proprietari, partecipazione rilevante più del 2%, comunicazione alla Consob. Le società quotate sono tenute a una serie di adempimenti in più rispetto alle società per azioni ordinarie.
Le partecipazioni rilevanti, cioè si intendono quelle che hanno più del 2% del capitale, devono darne comunicazione alla Consob, la Consob, la Commissione per il mercato della borsa. Partecipazioni reciproche, limiti ulteriori rispetto al codice civile. Le partecipazioni reciproche trovano ulteriori limiti rispetto al codice civile perché si vuole evitare che con le partecipazioni reciproche ci siano delle influenze tra la società quotata e società non quotate. Patti parasociali nelle società quotate, durata fino a 3 anni. Ulteriore differenziazione rispetto alle società ordinarie è che i patti parasociali sono ammessi anche nelle società quotate, ma non trovano un limite ulteriore. Per le società ordinarie il limite è di 5 anni, qui invece la durata massima fino a 3 anni. Non solo, comunicazione alla Consob, estratto in giornale e registro delle imprese. C'è l'obbligo di comunicare alla Consob e pubblicare per estratto sui giornali e nel registro delle imprese il patto parasociale, in modo tale che i terzi estranei siano a conoscenza che lì esiste un patto parasociale, quindi ci sono dei soci legati tra di loro da questo patto, quale durata ha e quali sono gli scopi. In difetto perdita del voto. Qualora gli azionisti non comunichino alla società, e questo non comunichi nei modi che abbiamo visto prima, l'esistenza del patto parasociale, i soci stretti da questo patto perdono il diritto di voto e se il loro voto è determinante può essere chiesto l'annullamento della delibera. Azioni risparmio, articolo 145 del testo unico della finanza, anche al portatore. Abbiamo visto nella lezione in cui si parlava delle azioni che sono vari tipi di azioni nelle società per azioni. Un tipo sono le azioni di risparmio che sono state pensate e introdotte appositamente per le società quotate. Perché azioni di risparmio? Si riteneva, scusate se mi fermo un attimo a parlarvi della funzione dell'azione di risparmio, che gli azionisti, diciamo, delle società quotate non avessero interesse a partecipare all'assemblea per vari motivi. L'azionista che ha poche azioni in un'assemblea in cui ci sono migliaia di azioni diventa assolutamente irrilevante il suo voto. Allora non partecipa, anche perché molto spesso queste società hanno sedi in luoghi diversi a cui si trova l'azionista. Allora sono state pensate le azioni di risparmio in cui, diciamo, innanzitutto è possibile che siano emesse anche al portatore, cosa molto, diciamo, comoda per il socio, per l'azionista, che può trasferirle senza sottostare alle regole della circolazione di titoli di credito nominativi. E poi possono essere emesse per un importo fino a metà del capitale, non possono essere tutte azioni di risparmio, al massimo possono essere fino alla metà del capitale, perché le restanti azioni devono essere necessariamente, diciamo, azioni ordinarie, prive del diritto di voto in tutte le assemblee. Quindi si dà un vantaggio al socio che può avere un titolo rappresentato da un titolo di credito al portatore, ma col limite che non può partecipare alle delibere perché è privo del diritto di voto. Poco male, perché normalmente sono sottoscritte da coloro che non sono interessati a partecipare alle decisioni della società. Privilegio patrimoniale fissato nello statuto. A fronte della perdita del voto, gli si dà un privilegio patrimoniale. Questo privilegio patrimoniale non è determinato dalla legge, perché è un privilegio che viene indicato nello statuto in sede di emissione dell'azione di risparmio. Devo dirvi che la funzione dell'azione risparmio, che dovevano ripartire tra i soci imprenditori, cioè quelli che partecipavano alla società per esercitare un'influenza e quindi decidere e nominare gli amministratori, e i soci che invece erano interessati soltanto ai guadagni, ma non interessati a partecipare alle decisioni della società, si è rivelato poco fruttifero, nel senso che l'azione risparmio non ha avuto quel successo che il legislatore pensava che avessero. Spunti di riflessione. La quotazione agevola il finanziamento della società? Diritti degli azionisti. Gli azionisti delle società quotate sono una specie, un genere particolare di investitori. Investono nella società, si guardano l'un l'altro perché diciamo, mirano evidentemente.

al guadagno della partecipazione a questa società, ma devono essere trattati nello stesso modo non, anche quando non hanno un peso rilevante nella società. Per questo si parla di diritto degli azionisti nelle società quotate. Maggiorazione di voto. 127 quinquies del testo unico della finanza stabilita nello statuto. Abbastanza di recente è stata introdotta una possibilità di attribuire un voto maggiorato, non il voto plurimo. Il voto plurimo è previsto per le società non quotate, cioè sono azioni che hanno più di un voto. Qua invece abbiamo un voto maggiorato, cioè gli azionisti che rimangono tali per un certo periodo di tempo hanno un voto maggiorato, stabilito nello statuto, massimo due voti per azionista da non meno di 24 mesi. Lo statuto può prevedere che l'azionista che rimanga iscritto nel libro dei soci per non meno di 24 mesi abbia un voto maggiorato che può essere fino a due voti in più rispetto alla sua partecipazione. Fine di stabilizzare l'azionariato. Lo scopo è quello di stabilizzare l'azionariato, cioè la volatilità dei soci che vendono le azioni appena queste hanno una variazione, oppure acquistano le azioni sempre per le medesime ragioni. Sono cose che possono, diciamo, interessare agli speculatori, ma possono danneggiare la società che vede la sua quotazione di borsa aumentare o diminuire a seconda che ci sono più soci che entrano o che escono dalla società. Ecco, allora per questo si è voluto incrementare, o meglio più incrementare, facilitare il perdurare della partecipazione azionaria, consentendo alla società di premiare questi azionisti stabili con questa maggiorazione di voto. Tutela delle minoranze nelle società quotate, impugnazione delibere, quota inferiore, 1% invece del 5% nelle società non quotate. Le minoranze non sono trascurate, anzi sono abbastanza tutelate nelle società quotate, come riducendo quei limiti che valgono nelle società con pochi azionisti, ma quando ci possono essere tanti azionisti e capitale elevato diventerebbero insormontabili. Ecco, l'impugnazione delle delibere si richiede una quota inferiore all'1% del capitale sociale, mentre nelle società non quotate l'impugnazione delle delibere si richiede almeno il 5%. Azione e responsabilità esercitata dai soci, 1/40 e non 1/5 delle società non quotate. L'azione e responsabilità nelle società per azioni può essere esercitata anche dai soci, nelle società non quotate, qui rappresentano almeno 1/5, nelle società quotate almeno, diciamo, bastano 1/40. Quindi per favorire la possibilità che i soci, anche di minoranza, esprimano decisioni o impugnando le delibere, oppure esercitando l'azione di responsabilità. Deleghe di voto nelle società quotate, solo per singole assemblee. Nelle società quotate il numero di azionisti è molto elevato e talvolta è difficile raggiungere le maggioranze quando il capitale è ripartito tra un numero molto elevato di azionisti. Per questo si vuole agevolare la rappresentanza azionaria, sempre possibile, è possibile anche in tutte le società per azioni, ma qua si vuole favorire attraverso le deleghe di voto, evitando che però che attraverso le deleghe di voto si snaturi il rapporto tra il socio delegante e il delegato. Come? Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, la raccolta di deleghe per committente almeno l'1% del capitale, cioè il socio che raccoglie le deleghe deve avere almeno 1% del capitale. Si vuole evitare l'accaparramento di voto da parte di azionisti che siano assolutamente irrilevanti. Su specifiche proposte di voto, quindi la delega deve essere data con l'indicazione del voto che si vuole esprimere per ciascuna assemblea, perché la delega deve essere fatta assemblea per assemblea. Raccolta delle deleghe nelle società quotate, associazione di azionisti. Prima ancora che la legge regolamentasse, si formavano delle associazioni di azionisti che adottavano il sistema di raccogliere le deleghe a favore di un loro rappresentante. Associazioni di azionisti che però non sono irrilevanti, queste associazioni, e quindi la legge ha ritenuto opportuno disciplinare come si formano e come funzionano queste associazioni di azionisti.
deleghe solo degli

gli associati, possono raccogliere delle soltanto degli associati, indicazione di voto al delegante anche divergente. L'associazione degli azionisti non deve, diciamo, governare il voto degli associati, ma deve semplicemente facilitare l'espressione del voto. Per questo deve consentire che nella delega sia indicato come il rappresentante deve votare in assemblea. E ovviamente è possibile che ciascuno associato all'associazione abbia idee diverse, quindi il voto può essere anche divergente. Quindi il rappresentante che va in assemblea in nome degli azionisti partecipanti a questa associazione deve esprimere il voto secondo le indicazioni che sono state fornite dal socio delegante. Spunti di riflessione: la raccolta di deleghe chi favorisce? Corporate governance nelle società quotate. La corporate governance è importante in tutte le società, in particolare le società per azioni, ma ancora di più nelle società quotate, perché a seconda dell'organizzazione, la società e quindi l'impresa che è esercitata da questa società può funzionare più o meno bene. Organi di amministrazione nelle società quotate, elezioni con liste, almeno un amministratore della minoranza. E questa è una differenza fondamentale rispetto alle società per azioni ordinarie. Le società per azioni ordinarie le dirive sono dotate a maggioranza e se un socio ha 50 e un voto in più, in assemblea nomina tutti gli amministratori. È la regola, questa è la regola della società per azioni. Per carità, è possibile che lo statuto prevede regole diverse, ma la regola legislativa è quella che chi ha più voti prevale sugli altri. Nelle società quotate invece si vuole evitare questa forza della maggioranza, come imponendo che la nomina degli amministratori sia fatta col sistema delle liste, come avviene nelle elezioni politiche, in cui diciamo, ci sono delle liste per cui anche chi non ha la maggioranza entra nel consiglio. Qua si tratta di entrare nel consiglio di amministrazione. Quindi ci sono elezioni con liste che assicurano almeno un rappresentante della maggioranza che entra nel consiglio di amministrazione. Amministratori indipendenti. Inoltre è previsto che ci siano degli amministratori indipendenti. Cosa si intende per amministratori indipendenti? Gli amministratori indipendenti che non sia socio, quindi bisogna assicurare che nel consiglio di amministrazione ci siano degli amministratori che non siano esponenti dei soci, siano ovviamente nominati dai soci, ma questi non possono coincidere con i soci, che devono essere indipendenti, non sono tutti ovviamente che devono essere indipendenti, però ci devono essere anche amministratori indipendenti in modo tale che ci sia un esercizio professionale della funzione amministrativa abbastanza, diciamo, disinteressata. Requisiti di onorabilità. Gli amministratori devono avere requisiti di onorabilità perché si tratta di amministrare un patrimonio non soltanto che di soci in generale, ma normalmente anche di grandi dimensioni e poi soprattutto messo a disposizione da soci che hanno confidato meramente nella società. Collegio sindacale nelle società quotate. Elezioni con liste almeno uno della minoranza. Anche per il collegio sindacale si vuole che ci sia una rappresentanza della minoranza nel collegio sindacale. Nelle società ordinarie la maggioranza dei soci nomina l'intero consiglio, qua invece almeno un sindaco deve essere, diciamo, espressione della minoranza, sempre questa attraverso il sistema delle liste. Limite al cumulo di incarichi. Il collegio sindacale in una società quotata deve esercitare un controllo, per carità c'è anche la società di revisione che controlla la revisione contabile, ma il controllo di legalità dei sindaci deve essere fatto molto accuratamente e questo impone che ci sia un limite agli incarichi dei stessi sindaci. Non può, viene fissato un numero massimo al di sopra del quale il collegio sindacale non può essere composto con quelle persone. Poteri di ispezione e controllo. Il collegio sindacale ha poteri di ispezione e controllo che devono esercitare per bene e per questo non possono assumere incarichi in tante altre società. Revisione contabile, conferimento dell'incarico assemblea, difetto nomina della consola. La revisione contabile nelle società quotate è affidata a una società di revisione.
la società di revisione deve essere nominata dall'assemblea, non dagli amministratori, ma dall'assemblea. In difetto, se l'assemblea non riesce a nominare la società di revisione, in difetto la nomina è fatta dalla Consob. Durata massimo 9 esercizi, rinnovabile solo dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico. Al fine di evitare che la società di revisione diventi troppo vicina alla società di cui fa la revisione, si limita alla durata degli incarichi. L'incarico dura 3 anni, può essere rinnovato fino al massimo a raggiungere 9 anni, e poi ci deve essere un intervallo di almeno 3 anni perché quella stessa società di revisione possa riassumere l'incarico di fare la revisione contabile. Incompatibilità. Poi ci sono una serie di incompatibilità per cui la società di revisione deve essere veramente autonoma e indipendente rispetto alla società di cui deve revisionare i bilanci e la contabilità. Spunti di riflessione. Perché nelle società quotate la minoranza può nominare i suoi amministratori? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico informazioni privilegiate? La quotazione agevole il finanziamento della società? La raccolta di deleghe chi favorisce? Perché nella società quotata la minoranza può nominare i suoi amministratori? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo ancora che potete trovare indicazioni, soprattutto nel materiale, sulla pagina di questo corso nel sito dell'Università. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Pietro Cornetti, sono professore al Politecnico di Torino e lavoro al Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica. I miei interessi vertono essenzialmente sulla meccanica dei soldi e sulla meccanica della frattura, che sono argomenti importantissimi per la meccanica strutturale. In particolare, come ambiti di applicazione, ho lo studio dei rinforzi strutturali e l'effetto delle imperfezioni, degli intagli che possono danneggiare la resistenza di una struttura. Io vi terrò il corso di modellazione di strutture complesse che è organizzato in una serie di macro aree di cui adesso andiamo a discutere. La prima macroarea riguarda il calcolo di spostamenti. Immagino che voi abbiate già visto nei corsi di base i fondamenti della statica delle costruzioni, è però importante non soltanto la resistenza della struttura, ma anche la sua deformabilità o, se preferite, la sua rigidezza, in quanto un'eccessiva deformabilità può compromettere l'uso della struttura stessa. Quindi la prima parte di questo corso sarà dedicata al calcolo degli spostamenti e vedremo vari metodi che si possono utilizzare. Il secondo macro argomento è l'equazione della linea elastica, uno strumento molto potente che permette di valutare la deformabilità e al contempo di ottenere tutte le incognite principali di un problema strutturale, quindi sia le tensioni che le deformazioni che gli spostamenti e via discorrendo, vedremo più in dettaglio. Il cuore del corso saranno poi i metodi di soluzione dei sistemi di travi delle strutture ad elevato grado di iperstaticità. In questo caso considereremo diversi metodi e li metteremo a confronto. Allora, i metodi che vedremo saranno essenzialmente il metodo delle forze, il metodo degli spostamenti e il metodo misto, che diciamo prende parte dal metodo delle forze e parte dal metodo misto. Questi diversi approcci verranno messi a confronto, verranno evidenziate le analogie e le differenze. In particolare, nell'ultimo, nel metodo degli spostamenti, verrà introdotto il concetto di matrice di rigidezza della trave, che è un concetto importantissimo perché tutti i codici di ambito strutturale fanno uso delle matrici di rigidezza e quindi è un argomento di estrema importanza. L'ultimissimo argomento, l'ultima macroarea è l'instabilità dell'equilibrio. È un problema importantissimo, lo è sempre stato, ma lo è ancora di più negli ultimi anni dove l'utilizzo di materiali ad altissima resistenza ha permesso la realizzazione di strutture via via più snelle. La snellezza è sicuramente una qualità delle strutture, che però le espone al pericolo di fenomeni di instabilità, che sono fenomeni catastrofici perché improvvisi e quindi altamente pericolosi, che vanno accuratamente studiati. Il corso, quindi, di modellazione di strutture complesse, penso che sarà importantissimo per la vostra futura vita professionale, perché vi permetterà di avere le basi, gli strumenti per capire il comportamento delle strutture e vi permetterà di familiarizzare con i concetti di resistenza e rigidezza che sono fondamentali per il corretto dimensionamento e progettazione della struttura. Infine, vi faccio notare che lo studio della matrice di rigidezza della trave e tutte le basi della meccanica computazionale che vi fornirò vi saranno di utilità per l'utilizzo dei codici agli elementi finiti, codici di calcolo strutturale di cui vi avvarrete nell'ambito della vita professionale, nella progettazione in ambito strutturale. Con questo chiudo, vi auguro un buono studio e ci rivediamo all'interno delle lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti di nuovo a tutti e tutte. Adesso ci occupiamo della seconda parte dell'approccio informativo. Gli argomenti di questa lezione sono: che cosa significa analytics, termine che non traduciamo perché viene usato sempre così in inglese, tipi di data analytics, tipo di analytics dei dati, quanti tipi di analytics si possono fare. Cominciamo con che cosa significa analytics, perché noi siamo abituati tradizionalmente con la parola analisi. Data analysis significa analisi dei dati. Adesso improvvisamente viene introdotta questa parola da una decina d'anni, almeno, analytics. Qual è la differenza e in che cosa è diversa dalla data analysis? Cominciamo a definire la data analysis, l'analisi dei dati. Tipicamente si riferisce al processo di ispezionare, pulire, trasformare e organizzare i dati per scoprire dei patterns, dei modelli, dei trend, cioè delle tendenze e delle relazioni all'interno dei dati. Spesso implica la statistica descrittiva e la visualizzazione di questi risultati. E questo più o meno ce lo potevamo aspettare e lo sapevamo. Quando invece si parla di data analytics, è un campo più vasto che sorpassa la semplice analisi dei dati. Implica l'uso delle tecniche di analisi dei dati per disegnare le conclusioni, per fare previsioni e per

informare, per dare informazioni sul come prendere decisioni. La Data Analytics include i metodi più avanzati come la modellizzazione predittiva, il machine learning e l'analisi statistica. Ecco, adesso tentiamo di vedere gli strumenti e le tecniche della analisi dei dati in contrapposizione alle strumenti e le tecniche della data analytics. L'analisi dei dati spesso usa gli strumenti statistici e le tecniche statistiche di base, di visualizzazione dei dati, strumenti software per visualizzare i dati e semplici domande per esplorare e capire come sono messi i dati. La data analytics usa degli strumenti più avanzati e delle tecniche più avanzate, come il machine learning, gli algoritmi di machine learning, quelli che noi, parte dei quali abbiamo definito sistemi artificiali adattivi, come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili. Come avviene il processo? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati, e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare, come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più. È direttamente legata al prendere decisioni, fornisce delle entrate che sono già delle protoazioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema. L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi, l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima
prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari, per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice che quella zona potrebbe contenere una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto, fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta, cioè se ho ragione o no. Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali, classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo che si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva, guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi gli sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no. Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trovano dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto al passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole,
Quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi, quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica e il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata representational analytics. Non la traduco perché sarebbe analytics, analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi. Per cui representational analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la prescriptive analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una diagnostic analytics, cioè un'analisi, un'analitica di diagnosi. Poi una predictive analytics, qui nel senso più banale, per essere in accordo con la maggior parte della letteratura, di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la graph analytics, cioè come usare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La simulation analytics, che vedremo in che cosa consiste, sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La space analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti, che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi o le basi logistiche. Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e di scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, representational analytics tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente. A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare i iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa la consideriamo un'analisi molto approssimativa. Infine, a un livello profondo, quindi proprio per rispettare il compito di questo tipo di analytics, trovare la struttura profonda dei dati e i suoi collegamenti nascosti, usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento molti a molti tra ogni variabile di input e ogni altra variabile di input. Qui un esempio banale che poi però potremo approfondire in successivi incontri. Vedete sulla sinistra questo dataset, che vedete è fatto di 6 colonne, che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti, ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti,
era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. Uno, 100%. Mentre il portacenere al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine, nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza, in questo caso, con la quale

Analytics di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significano niente, che cos'è un portacenere, non gliene importa niente, per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono 6 numeri il portacenere, per la rete neurale il sapone sono questi altri 6 numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa a ogni oggetto e a ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ognuno di questi 50 oggetti agli altri e alle 6 stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50 per 6 numeri, 50 per 6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne, e vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina, ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera, tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete, dove c'è il mouse, questo è il bagno, e nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi. E poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno, però ha detto anche il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché, dalla cucina, dal bagno, scusate, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare poi da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete che è la camera da letto e spontaneamente il sistema allega alla camera da letto il letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso ecco. Letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che unisce un oggetto all'altro, hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema, soltanto leggendo quei numeri si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset, per proiettarli in dei grafi, poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura.

quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con l'analisi dei dati, no? Si visualizzano, questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello che si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco, è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui in alto questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa. Alla fine dell'addestramento sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimo spanning tree, che vedremo successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una click, cioè una cricca. Come dire, di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma è un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo analizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto: bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio, questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha ogni elemento, ogni nodo del grafo, e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono, per esempio, la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che, stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro. Ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso e per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo, e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po' le mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la Graph Analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una

ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo. Qui vediamo un'altra cosa interessante che è la simulation analytics, un altro tipo di analytics. La simulation analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema. Con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, un'analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale analoga a quanto era influenzata dalla prima. È un'analisi causa-effetto che dice, va bene, se A causa B e B causa C e ci fermiamo lì, questa analisi ha un senso. Ma nei sistemi complessi non avviene così. A causa B, B causa C e C causa A. A quel punto, con questa ricorrenza che C retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C, che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset. Un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1.117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macrovariabili. Per esempio, la prima macrovariabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile. Questa era Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili, perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione, non c'è un borough indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata. E qui sono altri 33 variabili. Andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età, divisa in classi, intervallo da, fate conto, 10 a 18 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente.
Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Ok? Una volta generata la matrice dei tensori, tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede, ok, faccio il caso pratico, siccome Scott Aliardi in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina, ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molte di più cannabis con sé, o crack, o MDMA. Quindi era difficile, dice, in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina? E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda, massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quale altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scotland Yard che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo, addirittura. Anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette, eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 stop and search 3 producono un risultato, che i 3 personaggi avevano addosso della roba illegale, e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene. Allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, vabbè, cioè, alcuni boroughs, vengono detti, di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi, senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice, lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina, è importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli, ma se notate questa curva che salza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa, sta per South American, sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani, ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come ha fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che la maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano spogliarelli e altre attività a 3X, diciamo banalmente. E avvenivano perché questi o facevano risse, dopo essersi ubriacati, o molestavano
le donne dei locali, per cui come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molestia o per ubriachezza molesta.

Negli stessi bar però erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare, per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che, ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse. Nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati, e quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro erano, prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché, come quando a biliardo, impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati, a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics, quindi informazioni che non si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target. Detto in due parole, sappiamo quali sono i livelli superficiali e intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali adattivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice, ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la Space Analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato geographic profiling e viene affrontato con strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già esaminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate. Latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco le città, in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia. E qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia, eccola qui. Questo è l'inizio del processo e poi così è come si espande. Questa è la Space Analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e più che altro. Qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito? Pixel Analytics. E qui non esistono se non analisi banali, perché una immagine sola, che cosa ci fai? Vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola. Oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni. Ma questo è molto banale. Noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando queste reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni,
Cosa succede? Ogni pixel si trasforma.

in un agente, in un neurone connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte che il chirurgo ha, come dire, allargato, ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo a angiografia digitale con mezzo di contrasto, questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine. Fra un po' compare, eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui. La vedete? Una nuova stenosi, dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff. Quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe. Alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning, sistemi, ecosistemi di reti neurali che ragionano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa Diagnostic Analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no? È simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere l'output è stata brava, e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa meta rete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti neurali come un ecosistema. Ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede e la rete meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo,
chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6, fino a 10.

punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo predictive, l'ultimo esempio, quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare, attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o deep recurrent organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'Osservatorio Americano dei Terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio, tra 4 e 4,5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione. Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè la accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà. E in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questa grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%, specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? È una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande. La prima che ci siamo posti è: perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis? Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati nel sito dell'Ateneo, alle pagine dedicate a questo corso. E vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione è scoperta della conoscenza dagli archivi apostolici vaticani, trascrizione automatica dei manoscritti. Due argomenti. Il primo è una descrizione degli archivi apostolici vaticani, il secondo trascrizione automatica dei manoscritti in cui vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca basato sull'argomento. Partiamo dal primo argomento. Gli archivi apostolici vaticani, appunto, sono un archivio del Vaticano, forse è l'archivio più importante di documenti storici del mondo. L'archivio Vaticano è stato istituito da Paolo V nel 1612 con l'inclusione di registri dei vari dicasteri della Curia Romana, quindi l'istituzione è abbastanza tarda, ma chiaramente contiene documenti che sono antecedenti. Nel corso dei secoli ha subito diverse vicissitudini, inclusa la confisca durante l'epoca napoleonica e la restituzione con perdita dei documenti. Diciamo, questo è stato il fatto più grave, perché nel 1815, se non ricordo male, Napoleone portò a Parigi tutta la documentazione degli archivi. Nel trasferimento e poi nella successiva restituzione, 10-15 anni dopo, molto del materiale fu disperso e distrutto. Nel 1881 Papa Leone XIII decise di aprire l'archivio agli studiosi di tutto il mondo e l'Archivio Vaticano divenne un centro di ricerca storica di grande importanza. Nel XX secolo Papa Paolo VI promosse la costruzione di un nuovo archivio sotterraneo, diventando la più grande banca dati storica del mondo, con oltre 85 km di scaffale piena di documenti. Nel 2019 Papa Francesco ha annunciato la desecretizzazione dei documenti relativi al pontificato di Papa Pio XII fino al 1958, consentendo la consultazione allo studio. Quindi ad oggi solo i documenti precedenti al 58 sono accessibili ai ricercatori qualificati previa richiesta e presentazioni di titoli di studi adeguati.

Questo significa che il mondo accademico può accedere a una documentazione che risale dal VII-VIII secolo d.C. fino ad oggi. L'archivio è diviso in diversi fondi. L'Archivio Apostolico Vaticano è composto da circa 650 fondi suddivisibili in sei gruppi distinti. Il fondo della Curia Romana, che comprendono, i fondi della Curia Romana comprendono la documentazione riguardante le varie organizzazioni che compongono la Curia Romana, così come le organizzazioni passate che sono state soppresse o accorporate nel tempo. Quindi è tutta, questi fondi conservano tutta la storia, se vogliamo, organizzativa della Chiesa Romana. Ci sono i fondi delle rappresentanze pontificie, che contiene la documentazione delle rappresentanze pontificie all'estero, comprese le delegazioni, le nunziature, sia nei paesi esteri che in quelli italiani pre-unitari. Fondo di particolare importanza se uno vuole ricostruire le vicende storiche, essendo più o meno lo Stato del Vaticano un punto di riferimento in tutta la storia dell'Occidente dall'inizio ad oggi. Fondi di famiglie e singoli personaggi, archivi privati importanti appartenuti a nobili famiglie romane, i Barberini, gli Odescalchi, diciamo quindi la storia di Roma e non solo dall'origine ad oggi. Fondi relativi ai concili. Qui sono conservati i documenti degli ultimi tre concili economici, ecumenici della Chiesa Cattolica, oltre alla documentazione dei concili medievali o di concili e sinodi locali. Anche qui, diciamo, una possibilità di analisi dell'evoluzione della Chiesa Cattolica nella sua storia. E poi fondi di ordini religiosi e confraternite. L'archivio contiene anche diversi fondi di monasteri, congregazioni religiose e confraternite di Roma per motivi storici e archivistici. E infine dei fondi miscellanei, dove praticamente viene conservata tutta la documentazione di vario tipo e diverso contenuto proveniente dal mondo. Questa sezione include documenti di provenienza e contenuto diverso e vario. L'archivio possiede una vasta collezione di documenti provenienti da tutto il mondo, comprese lettere, cifrate, manoscritti e codici. L'oggetto, il documento più antico conservato è il Liber Diurnus Romanorum Pontificum, che è dell'VIII-IX secolo d.C., mentre la documentazione, a partire dal XIII secolo è abbastanza completa, quindi diciamo chiaramente il problema fondamentale è che la documentazione prima del XIII secolo molte volte è andata distrutta o si è talmente deteriorata da essere completamente inutile, diciamo, solo a partire dal X secolo cioè, si è cominciato ad avere un'opinione, un'idea di conservazione della documentazione in maniera più razionale e scientifica. Abbiamo detto che l'Archivio Apostolico Vaticano ospita 650 fondi archivistici, oltre 30.000 pergamene e milioni di documenti custoditi su 85 km scaffali. Quindi una fonte di conoscenze veramente unica. Diciamo, una breve carrellata, spunti di riflessione. L'Archivio Apostolico Vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612. Il documento più antico conservato nell'archivio è del XII-XIII secolo. Passiamo al secondo argomento, trascrizione automatica dei manoscritti. In questo argomento vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca fatto su alcuni manoscritti dell'Archivio Apostolico Vaticano

mirato, diciamo, a determinare un metodo veloce ed efficace di trascrizione del manoscritto ed inserito in un contesto, in un progetto molto più ampio che si innesta sul filone della digitalizzazione dell'archivio che il Vaticano sta portando avanti da un decennio circa. Chiaramente il numero di volumi manoscritti conservati nell'archivio rende la trascrizione automatica strettamente necessaria. Sappiamo che la trascrizione manuale di un manoscritto richiede molto tempo, chiaramente, e una formazione estremamente non banale e sofisticata. In codice Rassio è il nome del processo, del progetto. L'idea è sviluppare nuovi strumenti per l'analisi dei manoscritti dell'archivio apostolico. Questo è il frontespizio del lavoro. Sviluppare un sistema automatico per la trascrizione dei manoscritti medievali e diciamo, ci si concentrerà come primo aspetto la segmentazione dei caratteri e uso di reti neuronali convoluzionali per il riconoscimento dei caratteri stessi. Questo lavoro è di un paio d'anni fa. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando manoscritti storici provenienti dall'archivio. Il sistema sviluppato produce trascrizioni accurate di qualità, utilizzabili da paleografi e accelera il processo su una vasta scala sui documenti storici. Il problema è impegnativo. Una trascrizione manuale è impraticabile a causa del volume, della collezione, della grande quantità di libri nella collezione. Questo, per esempio, è un pezzo, di un testo, il Liber Septimus, Registrorum Domini. Come vedete, diciamo, già la lettura in latino, non è facile, il modo di scrivere nei manoscritti è estremamente elaborato, bisogna conoscere il latino e molte volte ci bisogna sapere interpretare le abbreviazioni usate. L'OCR tradizionale non si può applicare o è applicabile con scarsa efficacia, che equivale al non si può applicare, date le irregolarità della scrittura, delle legature e delle abbreviazioni. Qui c'è un esempio specifico. In questo testo una trascrizione manuale richiede conoscenza. In questo testo ci sono molte abbreviazioni, per esempio Unicum è scritto Unicu. Qui MRE o poco avanti, ce n'era un'altra. MRE sta per nostre. Nostra, NRA sta qua. Dov'è? Quindi libere è libe. Vedete che la presenza di queste molte abbreviazioni, di queste, rende il testo leggibile e trascrivibile solo da esperti. E diciamo, non è che ci siano paleografi a iosa nel mondo, quindi la trascrizione di un volume, oltre al fatto che il volume va letto, costa perché nella trascrizione bisogna avere persone che conoscono perfettamente il campo, il modo di muoversi e così via. E questo è un problema. Quindi ogni tentativo di trascrizione automatica si scontra contro un problema serio. Sappiamo che nell'utilizzo di modelli di deep learning servono dataset di addestramento seri. Già la creazione di un dataset da parte di esperti richiede tempo, fatica ed energia. Vedremo che l'articolo proposto ha risolto questo problema con
quello dell'utilizzo di esperti,

per la creazione del dataset in una forma molto originale ed efficace. Questo per esempio è il concetto di trascrizione automatica. Io ho una pagina in input di una miniatura, un libro, un manoscritto, voglio che il mio sistema mi estragga il testo e lo scriva in un formato che sia leggibile da una macchina. Ora, il punto è essenzialmente questo. Pur avendo uno stuolo di esperti che analizzano il testo, bisogna far sì che i testi analizzati siano, le parole analizzate siano infinite, siano molte. Per esempio, la distribuzione delle occorrenze in un corpus composto da una trascrizione dei registri di Innocenzo III. Sono 68.000 parole in tutto. Il risultato è che solo 9 compaiono più di 100 volte, mentre la maggior parte ha meno di 10 occorrenze. Questo è il plot logaritmico, sia in x sia in y, del numero di parole che hanno una occorrenza, cioè 10 alla 4 occorrenze o 10 occorrenze. Vediamo che se metto 100 qua, scusate, no, 100 qua, sono solo 9 i puntini che compaiono, che superano questo. Il più frequente è la E, la congiunzione et in latino. Allora, questo grafico ci sta dicendo che il dataset deve essere molto corposo, perché se io voglio rappresentare per una trascrizione automatica tutte le parole, quelle che compaiono nel testo poche volte vanno in qualche modo inserite più volte. Cioè, se no, il mio dataset d'addestramento manipola il testo in modo da far rispondere alla macchina solo sulle parole più frequenti. Questo è di fatto il problema. Però, come ho detto prima, creare un dataset d'addestramento da parte degli esperti ha un costo enorme e quindi bisogna risolvere il problema. Quindi l'idea è sviluppare un sistema completo che trascriva il maggior numero possibile di manoscritti, consentendo al paleografo di completare la trascrizione prodotta con le correzioni locali. Cioè l'idea è di essenzialmente far preparare un dataset iniziale a basso costo, e vedremo come hanno risolto gli autori il problema, in modo tale che il lavoro dell'esperto, del paleografo, avvenga in un secondo momento quando le correzioni da fare al testo o il completamento delle frasi richieda un minimo di lavoro e di sforzo. L'idea è quello di un approccio basato completamente sulla segmentazione dei caratteri, non delle parole, ma dei caratteri delle parole. L'idea è di controllare la segmentazione imprecisa dei caratteri, considerando che i segmenti corretti sono quelli che daranno origine a una sequenza che più probabilmente compongono una parola latina. Cioè io segmento i caratteri in un modo ben preciso, come vedremo fra poco, ricostruisco la parola e in qualche modo cerco di capire qual è la probabilità che la parola ricostruita sia latina o meno. Chiaramente insieme di più candidati per la ricostruzione della parola prendo quello di probabilità maggiore, quello che ha più probabilità di essere una parola latina. Quindi diciamo, l'idea è che non analizzo un testo, dal testo isolo il carattere, segmento il carattere in una ben determinata forma, con il carattere segmentato creo in maniera economica, fatemelo dire, un dataset d'addestramento, con questo dataset leggo il testo, ricostruisco una o più parole, alle parole assegno una probabilità, scelgo quello di probabilità maggiore e questo sarà

il candidato scelto nella ricostruzione del testo. Andremo proprio a dettagliare tutta questa procedura. La preelaborazione. I dati input grezzi consistono in immagini, digitalizzate ad alta qualità, di intere pagine di manoscritti. Questo è a disposizione. Ciascuna pagina viene sottoposta a preelaborazione che portano a un insieme di immagini di parole. Quindi un'immagine a colori viene trasformata in una bicromatica, si digitalizza, vista in una lezione precedente, l'informazione. Tutti i margini bianchi vengono ritagliati, vengono corretti l'inclinazione e la pendenza della parola e le righe vengono separate e le parole vengono estratte. Il risultato è questo. Questa è un'immagine 66x18 pixel della parola dato. Allora, questa è una D, è una scritta vecchia della D, questa è una A, anche se ci si fa una certa fatica a riconoscerla, questa è una T e questa è una O. Vedete che il riconoscimento di tutta la parola non è banale, perché diciamo, la continuità dell'inchiostro non è questa stanghetta, questo pezzettino della A, è piuttosto debole. Quindi e qui uno potrebbe vedere una N che si è portato, una N seguita per esempio da una D, che gli manca però questa parte, quindi c'è una certa ambiguità nel riconoscimento del carattere. Infine, ciascuna immagine di parola viene sottoposta al nostro sistema di trascrizione, che è composto da quattro componenti, quattro fasi essenzialmente. Creazione del dataset di addestramento, riconoscimento dei caratteri, trascrizione della parola candidata e decodifica delle parole. Ora, diciamo, il target sono le 6x3,18, le 22 lettere, c'era scritto sotto, dell'alfabeto latino. Notate, perché è importante, che la A è scritta nell'alfabeto latino in una forma, fra virgolette, non moderna, cioè oggi poche volte si trova la A nel corsivo scritto a mano di questa forma, diciamo. E questo rappresenta, per esempio, può rappresentare un problema nel momento in cui io tento un riconoscimento di un'intera lettera o di parte di essa, come vedremo fra poco. Partiamo dalla creazione del dataset. Questo è l'elemento più originale dell'articolo, cioè nell'articolo viene proposto come passo per la creazione dell'addestramento un crowdsourcing del processo di annotazione. Cioè, nell'ambito dei PCTO, dei percorsi di formazione offerti alle scuole, studenti delle superiori vengono assoldati, diciamo così, creare il dataset di addestramento in questo modo. Una frase precedentemente latina, precedentemente analizzata come questa, in questa frase gli viene chiesto di riconoscere questi caratteri, cioè vedere per esempio questa l'assegnano a questa e a questa. Ora, diciamo, è il tentativo di riconoscere la lettera A nei vari modi in cui è stata vista negli archivi. E quindi il lavoro di annotazione viene fatta su un riconoscimento simbolico, quindi un matching fra pezzi di carattere e frase, da parte di persone, se vogliamo, a basso expertise. Per far ciò non serve sapere il latino, né serve essere un paleografo. Basta semplicemente avere capacità di matching visivo. 120 studenti delle scuole superiori

25 simboli proposti, 263.029 immagini analizzate e ogni immagine etichettata da quattro studenti con un processo a maggioranza, 1 milione di immagini etichettate e 13.000 e spiccioli esempi positivi.

di addestramento per ricostruire la parola, io ho bisogno di ricostruire la parola con tutte le problematiche che questo processo comporta. Quindi, diciamo, ho semplificato un aspetto e ho complicato altri aspetti. Chiaramente, diciamo, l'originalità sta nel fatto che si è semplificato l'aspetto più costoso, sia in termini monetari sia in termini di tempo. Allora, andiamo in dettaglio. Questa è la parola che abbiamo visto prima, dato. Questa parola viene in qualche modo segmentata, vedete, in questo modo, cioè si fa scorrere praticamente una finestra sulla parola, cercando di separare la parola con dei minimi, cioè che rappresentano, una volta presa la colonna dei pixel della parola, quei punti in cui la somma dei neri nella colonna è minima. Allora, vedete che la D può essere segmentata in modi diversi. Se io cerco i minimi, la segmentazione, la slide segmentation è essenzialmente questa. Quindi questo pezzo dovrebbe rappresentare la D, questo la A, questo la T e questo la O. È chiaro che questo modo di segmentazione è stato fatto perché riconoscere l'intera D a partire da questa è abbastanza facile a livello di occhio visivo. Però, chiaramente, leggere una frase in termini di questi, elementi non è banale. Per cui si è provato anche un altro approccio che è la GSAW segmentation, in cui praticamente vengono colorate in maniera abbastanza arbitrario le diverse segmentazioni proposte. Così in qualche modo, aiutati dal colore, si riconosce meglio gli oggetti che voglio cercare nella frase stessa. Fra l'altro, oltre a questo, diciamo, agli esempi positivi, per sicurezza è stata aggiunta, per esempio, una lista di esempi negativi. Come dicevo prima, nello scritto moderno, noi la più o meno tendiamo a farlo in questo modo. In realtà questa è la trascrizione errata, perché diciamo, qui ci dovrebbe essere un segmento del bigramma C. Allora, per evitare che lo studente classifichi come A questa, ricordando che la A che noi cerchiamo nel testo è di questo tipo, viene messa come esempio da non utilizzare, come esempio negativo. Con queste due liste, quelli positivi da ricercare e quelli negativi da evitare, è stato costruito il dataset in maniera abbastanza completa in poco tempo, e soprattutto in parallelo, perché diciamo, chiaramente ogni anno i ricercatori hanno a disposizione di 100-120 studenti da poter applicare a questo sistema. Allora, una volta creato il dataset, c'è il problema del riconoscimento dei caratteri e diciamo, poi della successiva interpretazione. Comunque, il nucleo del sistema è un classificatore di caratteri che prende in input un segmento di un'immagine di una parola, e il classificatore stima la probabilità che l'immagine appartenga a ciascuna delle classi di caratteri della lingua latina o una classe speciale che è quella non carattere. Non l'ho detto prima, se gli studenti non riconoscono nessuno dei caratteri proposti, hanno la possibilità di etichettare il carattere come un non carattere. Il classificatore è implementato con una rete neuronale convoluzionale, parliamo di immagini CNN profonda, e addestrato con un insieme

aumentato le righette di immagine raccolte. E quindi diciamo l'addestramento che viene dagli studenti in qualche modo. Questa è la classica architettura della CNN, convulsione più relum, pooling e così via. Quindi si passa dall'analisi dell'immagine con 42 caratteristiche e si arriva a definire la parola. Il problema è questo. A seconda dello stile di scrittura, le caratteristiche visive di certe componenti dei caratteri scritti a mano, come i bastoncini individuali di una M, sono indistinguibili da interi caratteri diversi, come la I. Come esempio, consideriamo questa parola. Questa è la parola anno. A-N-N-O. Però anche per noi è abbastanza difficile distinguere anno da aimo. Sembrerebbe, questo potrebbe essere una M e questa una I. Oppure anno da ani-i-o, una N e due I. E tutte le possibili combinazioni fra I-N-M, cioè quindi posso avere oltre anno aio, aimo, amio, Anio, Aino e Ainio. Quindi, diciamo, qui da una parola posso proporne ben sette. Vedete che tutte queste parole, queste sette parole, sono in qualche modo rappresentabili con dei grafi. Per esempio, A e O sono certi. Se voglio avere anno, definisco la A. Poi questa è una N, questa è una N, finisco nella O. Amio, A-M-I-O. Aio, vado dritto. Anio, A-N-I-I-O. Quindi, diciamo, data una parola, dati il numero di caratteri possibili leggibili la parola, io posso ricostruire con un grafo tutte le possibili parole che posso generare da quel che ho in input. Qual è il punto? Che di queste sette parole solo una è nel vocabolario latino, anno. Quindi, diciamo, il problema si risolve in due step. O in più step. La prima soluzione, come soluzione, il primo step è, una volta decodificata la parola, era praticamente la trascrizione delle parole candidate, generare ogni grafo parola possibile dal set dei segmenti riconosciuti. Quindi il primo step, che è la trascrizione della parola candidata, produce per anno sette parole che io propongo come possibili parole da analizzare. Il secondo step è la decodifica. La soluzione continua con assegnare ad ogni grafo parola una probabilità di essere una parola latina. Quindi cosa faccio? Passo le parole ricostruite. Qui diciamo, ho indicato solo per non riportare tutte, ha un sistema basato su un corpus in latino che contiene più di 14 milioni di parole e diciamo, 716 libri scritti in latino, e alle sette parole assegno una probabilità di essere una parola latina. Vedete per esempio che anno ha una probabilità che è 1,7 per 10 alla meno 7, mentre anio ha una probabilità che è 10 alla meno 21. Ovviamente, essendo le altre più o meno allo stesso livello di anio, quello che svetta a livello di probabilità, la parola più probabile è anno, e delle pa sette parole candidate prendo anno come parola
che uso nella trascrizione.

Quindi scegliere quella con probabilità maggiore. Il flowchart quindi è il seguente. Io parto dall'immagine. La pagina viene segmentata, si individuano le linee, si ritagliano le parole vengono frammentate, over segmentate, il gioco finale mi produce una parola segmentata con diciamo il processo colorato. Questo semplicemente per favorire la creazione del dataset di addestramento. Questo viene mandato agli studenti per creazione del dataset di addestramento e poi in fase di operazione il dataset di addestramento viene usato da una CNN per, partendo dalla parola in input segmentata, ricostruire tutte le parole che posso avere dai possibili caratteri riconosciuti. Per esempio, dato, posso avere dato, dai, di, dove questo segmento è la testa della D, did, di, i, i, di, e dito, di, i, t, o. Queste sono le trascrizioni delle parole candidate che mando al mio esecutore di ranking, che è quello che mi calcola la probabilità, e diciamo di queste quattro parole quella più probabile è dato, non so se dito in latino si dice esattamente come in italiano, ma no, non credo, e la parola finale trascritta è dato. Ora, vedete che qui il processo è estremamente sofisticato e il flowchart estremamente lungo. Il tutto è stato, diciamo, costruito proprio in maniera mirata, tentando di ridurre il costo, sia, torno a dire, sia in termini monetari, sia in termini di tempo, della creazione del dataset. E per far ciò si è proprio frantumata la parola in segmenti, in pezzi grafici, che sono più facilmente riconoscibili da un essere umano. In questa maniera viene eseguito in maniera semplice la creazione del dataset d'addestramento, però mi ritrovo con la complicazione di ricostruire attraverso le parole candidate la parola vera. Però questo è possibile in maniera abbastanza semplice e con una certa efficienza dal sistema proposto. Passiamo a illustrare i risultati di questo lavoro. Prima però di illustrare i risultati in due grafici, c'è bisogno di una definizione delle grandezze che andremo in qualche modo a misurare. Questo viene fatto definendo tre grandezze da una matrice, detta matrice di confusione. Una matrice di confusione è una tabella che riassume le previsioni del nostro modello rispetto all'etichetta dei dati. Io posso avere quattro casi: vero positivo, dati positivi previsti come positivi, vero negativo, dati negativi previsti come positivi, falso positivo, dati negativi previsti come positivi, ultimo punto, falso negativo, dati positivi previsti come negativi. Allora, il punto essenziale è questo. Allora, e parliamo di dati che possono essere classificati come falso, vero, bianco o nero, insomma una classificazione binaria per definire bene le cose, anche perché poi alla fin fine si può dire se un dato è previsto in maniera giusta o sbagliata, quindi è semplice. Allora, un dato può essere vero o falso, negativo o positivo. E io posso prevedere quel dato come vero o falso. Quindi ho le quattro classi. Se il dato è

positivo e lo prevedo positivo, è un vero positivo. Sto qua. Se il dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un vero negativo. Viceversa, se un dato è negativo e lo prevedo come positivo, è un falso positivo. E se un dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un falso negativo. Allora, vedete, la domanda è banale. Quando è che faccio la previsione giusta? Qui e qui. In queste due classi io sbaglio. Prevedo una cosa che non è quella vera. Ora, se io sto costruendo un classificatore, ho bisogno di avere le mie previsioni o in questa classe o in questa classe e non in questa questa. Ora, in base a questa doppia logica binaria, io posso definire tre parametri. Il primo è la precisione. La precisione misura quanto accuratamente un modello determina un'uscita positiva per dati di input forniti. Un alto valore di precisione indica che il modello della rete neuronale evita i falsi positivi. Quindi definisco la precisione come il numero dei veri positivi, il numero di questi oggetti, sulla somma dei veri positivi su i falsi positivi, quindi la somma di questi due. Allora, se la precisione è del 100%, significa che io non sto definendo praticamente nessun falso positivo, perché sono tutti qua. Se la precisione è dell'80%, significa che il 20% delle mie previsioni sono sbagliate. Se è del 50%, significa che sto lanciando una monetina, non facendo una previsione. Se è minore, sto addirittura, come dire, sbagliando alla grande. Allora, vedete già da qui che a seconda del parametro che scelgo e della normalizzazione posso definire diverse cose. Allora, questa è la precisione. Un altro parametro è l'accuratezza. È la percentuale di casi correttamente categorizzati all'interno del dataset. Un modello con punteggio di accuratezza elevato mostra che il modello classifica correttamente l'input di tutte le classi, cioè l'accuratezza è la somma dei veri positivi e dei veri negativi, cioè la giusta caratterizzazione sulla somma totale. Se l'accuratezza è del 100%, io sto classificando bene, cioè non sbaglio, nessun falso negativo, nessun falso positivo. Non ho nessun falso negativo, nessun falso positivo. Se l'accuratezza si abbassa, significa che il numero di falsi positivi o falsi negativi che ho nella previsione cominciano a crescere. Man mano che vado giù, diventano sempre più significativi. Quindi vedete che in questo caso precisione e accuratezza tutte e due rappresentano con un valore alto intorno al 80-90% un buon funzionamento del mio sistema, ma stanno indicando caratteristiche leggermente diverse nei numeri. Ultima definizione. Il recall si riferisce alla capacità del modello di rilevare le etichette di classe positiva. Un modello con alto valore di recall cattura i dati positivi ed evita la previsione di falsi negativi. Cioè il recall è uguale al rapporto fra i veri positivi, questa classe, e la somma dei veri positivi e dei falsi negativi. Quindi sta semplicemente indicando che nel prevedere il valore

della classe e il numero di falsi negativi è piccolo se il numero di falsi positivi è alto. Allora, va da sé che le tre grandezze che ho definito sono tre misure, come dicevo, per l'accuracy e la precisione della stessa cosa su una normalizzazione diversa. Però avere una rete che ha le tre grandezze, precisione, accuratezza e recall, superiore all'80% è già un buon risultato. Se supera il 90% sono in presenza di un ottimo funzionamento della rete stessa. Allora, per esempio, qui andiamo a studiare il recall, quindi la capacità di avere pochi falsi veri negativi in funzione del numero di pixel usati per la segmentazione della parola. Questa è tipicamente una prova che si fa per vedere la stabilità del riconoscimento in base alla dimensione dell'immagine. È ovvio che più pixel ho, più il mio compito computazionale è pesante, quindi si tende ad avere una pixelizzazione bassa, una risoluzione bassa per l'immagine, ma come vediamo, scegliendo una risoluzione troppo bassa, il recall del sistema non è poi così efficiente. Vedete che fino a 18 pixel in maniera altalenante siamo fra il 60 e il 70%, da 24 a 32 vediamo che andiamo intorno al 90%. È ovvio che in termini computazionali, per esempio, già 24 pixel sono più che sufficienti. Ovvio, uno può dire passo dall'89% al 90%, ma diciamo quell'1% non paga il costo computazionale che si ha tra il passare fra il 24 e il 32. Quindi, diciamo, come intuite, in questo tipo di approccio bisogna a volte anche giocare su una situazione di compromesso fra i parametri della rete. E qui presentiamo un unico grafico, i tre parametri, l'accuratezza, la precisione e il recall con i diversi colori per le 22 lettere dell'alfabeto latino. Vedete che mediamente siamo a valori abbastanza alti, siamo sopra il 90% per quasi tutte, tranne la lettera I e la lettera L, stranamente. Non troppo stranamente per quanto abbiamo visto. Sulla I abbiamo un problema sulla precisione, che diciamo siamo intorno all'85%. Sulla L sfioriamo il 90%. Ma diciamo mediamente qui questo grafico ci mostra che il lavoro proposto e il sistema messo su, realizzato, lavora bene, abbastanza bene. Soprattutto, torno a dire, per l'originalità della scelta per la costruzione del dataset di addestramento. Diciamo, quello essenzialmente è un punto, patto di mantenere stabile il flusso di studenti da utilizzare nella classificazione, in cui molto importanti, in cui il sistema proposto si distingue da tutti quegli altri proposti in letteratura. Con questo finiamo la lezione, l'argomento della lezione, i due spunti di riflessione. Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. L'archivio apostolico vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612? Il documento più antico conservato nell'archivio apostolico è del XII-XIII secolo.
Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una

rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Con il riepilogo abbiamo chiuso anche questa lezione. Come solito vi ricordo che approfondimenti e documentazione può essere trovata nello spazio dedicato al corso del sito di Ateneo. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di esplorazioni creative, progetti di narrazione del patrimonio culturale. E ora andiamo a vedere gli argomenti. Esplorazioni creative, progetti di narrazione. Dunque, in questa lezione andremo a vedere come questi patrimoni culturali possono essere esplorati in modo creativo o essere raccontati. Esplorazioni creative. Partiremo proprio con le esplorazioni creative e partiremo da una ricerca. Vantaggi delle collezioni online. Come potete vedere c'è un grafico molto significativo, dove un grafico fatto da curatori di collezioni, che dovevano progettare appunto degli interventi per il Derby Museum, che è un museo, inglese, e hanno fatto questo grafico che è molto significativo, cioè dove mettono al centro le collezioni e vedono tutti i vantaggi che ci possono essere, oltre che in termini di monetizzazione, ma il fatto che le collezioni possono essere poi raccontate, hanno un accesso globale online e poi questo porta ad altre conseguenze. E poi c'è tutta la parte che riguarda il digital assets, quindi tutta la parte delle risorse digitali che vanno gestite, quindi tante conseguenze e usi virtuosi, diciamo, delle collezioni online. Questo è per entrare nell'argomento che comunque adesso affronteremo soprattutto attraverso una ricerca. Esplorazioni creative, una ricerca. Beyond Search. How can we mimic the experience of exploring, going down different paths, roaming around and stumbling upon something? Martin Brinkerich. Come possiamo mimare l'esperienza dell'esplorazione, andare per percorsi differenti, perderci qua, roaming around, biellonare e incappare in qualcosa? Cosa vuol dire? È una ricerca che vuole in qualche modo pensare ad un utente e accompagnarlo nella navigazione, in particolare dei beni culturali, dei patrimoni culturali, però diciamo che guardando soprattutto all'aspetto emozionale e creativo di questa navigazione. La ricerca si chiama Beyond Search. Se andiamo a leggere, il sottotitolo è Exploring Creative Approaches to Interfacing with Cultural Heritage Collections, un caso di studio e di analisi, quindi proprio la esplorazione di approcci creativi nella costruzione, diciamo, di interfacce sulle collezioni dei beni culturali. Ecco, dovessimo tradurla. L'autrice è Nadia Piette, è dell'ottobre 2023 ed è pubblicato nell'ambito, diciamo, di ricerche della Audiovisual Research Alliance. Vedete sotto ci sono tutti i riferimenti, diciamo, gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro soprattutto collegato all'Istituto Nazionale Sound and Vision olandese, che ha appunto proprio riflettuto molto sui patrimoni audiovisivi e sulle ricerche del patrimonio audiovisivo. Non a caso vedete che c'è Fiat anche, Commissione Fiat, e c'è una partecipazione anche della parte

diciamo, Federazione Internazionale di Archivi, sia di film che di televisione, che si occupano proprio di come poter coinvolgere maggiormente l'utente. Quindi, diciamo, stiamo cercando, diciamo, stiamo viaggiando in questa direzione. Qui potete trovare il link, diciamo, a questo rapporto, a questo studio che è assolutamente scaricabile. Quindi, Beyond Search, la finalità della ricerca, come le istituzioni del patrimonio culturale, con collezioni audiovisive e sonore, stanno espandendo la loro offerta di accesso dalle comuni interfacce di ricerca per parole chiave ad approcci più esplorativi per la visualizzazione dei contenuti. Quindi, in una lezione precedente che è fatta e realizzata per parlare di portali di fruizione dei beni culturali, abbiamo affrontato proprio le modalità di navigazione e di ricerca e di pubblicazione dei dati legati a parole chiave, a filtri, quindi a un approccio molto razionale e consapevole, come dire, della navigazione. In questo caso, noi ci avvicineremo a degli sviluppi di applicazioni per navigare quindi patrimoni culturali in modo più creativo, forse potremmo dire anche emotivo. Andiamo avanti. Ampliare la comunità di utenti. La ricerca per parole chiave non è in grado di soddisfare un ampio sottoinsieme di utenti che possono non avere richieste precise, faticare a definirle o preferire un approccio più esplorativo e intuitivo. Quindi si cerca anche di allargare in qualche modo e di raccogliere anche quegli utenti che magari sono meno pronti a navigare i portali e quindi vanno in qualche modo invitati anche con esplorazioni più, appunto, più creative, più emotive. Questi utenti, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, gli utenti del web. Con il web 2.0 gli utenti chiedono conoscenza, partecipazione alla produzione dei contenuti, coinvolgimento, interazione e riuso. Andiamo ancora avanti. L'utente è on life. La barriera tra reale e virtuale è caduta. Non c'è più differenza tra online e offline. La nostra esistenza è ibrida come l'habitat delle mangrovie, dice Luciano Floridi. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che gli utenti non sono più dei destinatari di informazione o destinatari di conoscenza mandata da un soggetto. Gli utenti sono sempre più che consumer, prosumer, cioè producono e consumano, vogliono spesso partecipare ed essere coinvolti nei progetti di pubblicazione. Ecco perché per descrivere questa realtà degli utenti, diciamo, di oggi, Luciano Floridi, che è un professore universitario che insegna a Oxford, si occupa di etica dell'informazione, ha proprio coniato questa espressione di on life per dire di questo utente che non soltanto vuole partecipare, ma che non stacca mai la differenza tra virtuale e fisico, tra online e offline, ormai è molto fluida. Nel gennaio del 2024 un rapporto dell'ONU sull'economia digitale ha individuato per l'area dell'Europa occidentale il possesso per ciascun utente di 9 dispositivi. Questo vuol dire una media, quindi vuol dire che noi abbiamo tantissimi dispositivi a disposizione e siamo continuamente connessi. Un'esperienza che Luciano Floridi sottolinea spesso, dicendo come dalla mattina alla sera, nell'arco di una giornata, siamo continuamente connessi dal telefonino a prendiamo la macchina, usiamo il navigatore, ci connettiamo, ci sediamo al computer e così via. Quindi è una realtà davvero dove l'utente è spessissimo una presenza sul web e che spesso chiede anche di partecipare, diciamo, di essere coinvolto ai progetti di comunicazione. Interfacce generose. Uso degli strumenti di data visualization per rafforzare il coinvolgimento dell'utente, consentendo scoperte inattese e ampliando la comprensione della portata della collezione.
Ci soffermiamo un attimo su questa slide per fare riferimento alle interfacce generose, che è un concetto che è stato coniato da un professore di design alla School of Art dell'Università Nazionale Australiana nel 2012, proprio per, come dire, per insistere sulla necessità di sviluppare interfacce generose.

per sviluppare viste ricche e anche emotive alle collezioni digitali. E proprio partendo un po' da questo, che l'autrice e il gruppo di lavoro di quel Beyond Search hanno lavorato, prima di tutto, per esempio, censendo spesso gli studi e le ricerche fatte nel campo della data visualization. La ricerca trae ispirazione da esperimenti nel mondo dell'arte, del cinema, new media, tecnologia creativa, pubblicazioni sperimentali. E lavora e fa un censimento di tante esperienze e studi e ricerche fatte proprio in questo campo. Tra gli esperimenti e gli sviluppi seguiti sono proprio quelli che riguardano la data visualization. Data visualization. Le tecniche di data visualization, timeline, mappe, grafici, sono spesso impiegate nel data journalism per raccontare ai lettori storie fondate sui dati. Quindi sono visualizzazioni che spesso vengono utilizzate molto, la data visualization, proprio nel mondo giornalistico. Delle redazioni importanti di grandi giornali americani hanno diversi giornalisti che sono impegnati nella costruzione di questi grafici, mappe interattive, che raccontano agli utenti per coinvolgerli, per non pubblicare solo dati, tabelle che non parlano, ma attraverso visualizzazioni dei dati, coinvolgerli in qualche modo nel racconto di storie basate sui dati, quindi non racconti qualsiasi, sono sempre, diciamo, visualizzazioni relative comunque a dei database che però vengono commentati, vengono raccontati anche molto visivamente. Proprio da questo settore, diciamo, partono anche degli esperimenti di data visualization per i beni culturali, quindi, diciamo, è un terreno comune. Esperimenti di data visualization, Università di Scienze Applicate di Potsdam. Se andiamo nel sito dell'università, vediamo che c'è proprio una pagina dedicata a tutte le possibili visualizzazioni che sono state ideate, sono esperimenti, quindi non sono applicate a degli archivi in modo sistematico, però sono proprio studi e ricerche, diciamo, all'interno proprio dell'università. All'interno dell'università di Scienze Applicate ai Potsdam, che incoraggia proprio questi studi e queste ricerche degli studenti. Ancora andiamo avanti. Istituzioni come la Library of Congress, anche la Library of Congress ha tutta una sezione del sito che è dedicata ai laboratori, sia di studi di visualizzazione delle collezioni, ovviamente soprattutto di ricerca sulle collezioni della Library of Congress, e sia anche ricerche ormai sull'intelligenza artificiale applicata ovviamente agli archivi. Piattaforme importanti come Google Arts and Culture Experiments, cioè hanno una sezione proprio dedicata alla sperimentazione di visualizzazioni di collezioni di beni culturali e di oggetti, diciamo, risorse digitali, diciamo, che provengono da musei, collezioni. E adesso andiamo a vedere uno di questi esempi. Andiamo a vedere il visualizzatore Vicus. Clicchiamo. E si apre questa visualizzazione molto particolare. Dove siamo? Siamo, diciamo, in una raccolta di 6.000 poster e manifesti raccolti dall'Università di Boston su cartelli di protesta scritti e compilati durante una famosissima marcia di protesta contro Trump nel 2017 da parte dei movimenti femminili. A Washington, in questo caso Boston, protestarono e dimostrarono a lungo appunto contro naturalmente le politiche di discriminazione, l'attacco all'aborto, a legislazioni, diciamo, sul mondo femminile. E tutti questi cartelli furono molto colorati, furono poi raccolti da tre professori universitari, catalogati, e questo studente, appunto, di questo progetto Vicus ha deciso in qualche modo di farli visualizzare attraverso, vedete, queste sono parole chiave che, a seconda della loro grandezza, ovviamente danno una dimensione della quantità, quindi assertivi, ovviamente sono state stabilite delle parole chiave decise, diciamo, per indicizzare questi documenti, anche dando, diciamo, dei giudizi, come dire, e a seconda della grandezza muovono più documenti, cioè sono collegati a più documenti. E la visualizzazione è una visualizzazione

molto, così, molto particolare, molto creativa. Se io clicco su assertiva, per esempio, mi si caricano i contenuti in modo particolare, ecco, si muovono. Questi sono tutti i documenti, i manifesti che in qualche modo hanno un tono assertivo. Se io voglio parlare dei diritti femminili, mi si ricarica i risultati della ricerca, ma come vedete la ricerca di questi documenti si carica in modo un po' particolare, un po' abbastanza estroso. Dopodiché, se io voglio, per esempio, cliccare qui, mi dà la possibilità di aggregare tutti quei manifesti dello stesso insieme di prima, però mette vicino, per esempio, i colori, tutti quelli rosa. Naturalmente io poi, se mi avvicino e arrivo al singolo documento. I'm with her, con la sua catalogazione sulla destra, e invece, diciamo, il poster che è stato indicizzato in questo modo e si viene visualizzato in questo modo, diciamo, sicuramente creativo, come potete vedere. E questo è un esempio relativo appunto a questa raccolta di manifesti. Ma andiamo avanti. Vediamone un altro. Google Arts and Culture Experiments. Questo è un esperimento che fa leva anche, utilizza anche l'intelligenza artificiale e soprattutto la capacità di un algoritmo di individuare le somiglianze tra oggetti. E di queste collezioni d'arte, di oggetti d'arte, inventano, diciamo, un modo per esplorarle particolare, perché associando due oggetti, diciamo, l'algoritmo, l'utente sceglie due oggetti e l'algoritmo farà vedere il percorso più stretto, diciamo, tra questi oggetti sulla base della forma e della somiglianza. Quindi click here to find your own path through art space. Clicchiamo, si vedono gli oggetti. A questo punto scegliamo un'immagine. Adesso io posso scegliere questa. Accanto a questa ne scegliamo un'altra, mettiamo questa. A questo punto il sistema carica, mi fa un percorso di gradi di separazione che per qualche motivo mi ha associato in questo modo. È un modo giocoso in cui magari si possono vedere delle somiglianze di colori, di posture. Comunque è un modo diverso, ovviamente, di visualizzare una collezione, diciamo, culturale di oggetti d'arte. Rimane sempre il fatto che chiaramente se io poi vado a cliccare sul singolo oggetto ho i miei metadati, quindi la collezione, i metadati e poi ho anche il link per andare nell'archivio di provenienza, cioè stiamo sempre parlando di beni culturali che sono stati comunque descritti, non sono degli oggetti sparsi nel nulla, sono sempre degli oggetti che sono descritti, ma sono anche, diciamo, navigabili in modo particolare. Ovviamente questo tipo di navigazione, come abbiamo visto, due esempi, Vicus e Google Arts and Experiments, sono delle applicazioni che vengono sviluppate, ma insomma, bisognerebbe poi vedere se e quanto questa strada sia praticabile da sola. Probabilmente un archivio ha bisogno di tutte e due, cioè magari ha bisogno di una ricerca per parole chiave più tradizionale e poi eventualmente, se hai i fondi per farlo, sviluppare delle, naturalmente, delle visualizzazioni creative e integrare questi due tipi di visualizzazione, perché poi queste visualizzazioni vanno pagate, fatte, applicate su grandi quantità di dati, mantenute e quindi hanno dei costi. Però, diciamo, questa è una delle possibili, diciamo, strade che si possono perseguire. Una via di mezzo tra queste è l'archivio, il museo che andremo a vedere nella prossima slide. Stedel Museum e Digital Stroll, accesso di divertimento e di gioco nella navigazione del patrimonio digitale. Anche qui ricorre in qualche modo un concetto che abbiamo visto all'inizio. Il Digital Stroll non è altro che una specie di passeggiata così girovagando nel museo. Proprio, diciamo, quei termini che noi avevamo visto all'inizio della ricerca, quando si parlava di, no, questa ricerca un po' quasi casuale dentro i beni culturali. E questa è proprio una dichiarazione dello Stedel Museum, che è un museo d'arte tedesco, che ha tantissime collezioni d'arte dal 1300, diciamo, fino ai giorni nostri, e che ha però curato, oltre all'accesso, diciamo, tradizionale, potremmo dire, anche un accesso emotivo. Quindi è come se mettessi un po' insieme i due aspetti, quello più razionale e quello più emotivo. Ma entriamo nel sito dello Stedel Museum. Questa è già una ricerca che possiamo fare, ma ne possiamo fare tantissime. Stiamo guardando, per esempio, la visualizzazione.

dell'assunzione della Vergine. Naturalmente poi possiamo tornare e continuare a navigare. Questa navigazione ci fa vedere intanto l'oggetto in tutta la sua bellezza, perché guardate che definizione, insomma, quindi sono sempre oggetti molto curati, molto, molto curati anche dal punto di vista visivo come navigazione. E poi abbiamo le diverse sezioni, c'è un testo naturalmente razionale di storia dell'arte che ci descrive tutto, abbiamo addirittura dei contributi audio e video che approfondiscono l'opera di Guido Reni. Abbiamo i famosi metadati, basic information, non man mano possiamo aprire e sapere il pittore, il periodo di produzione, la scuola e così via. E così andiamo avanti e possiamo andare sempre più in dettaglio nella rappresentazione, nei metadati, diciamo, di questa opera, con riferimenti anche ai, come dire, ai tesauri di storia dell'arte e così via. Podcast, se ci sono. Similar Work, è qui che vi invito a navigare. Nella Similar Work, quello che normalmente si vede come materiali correlati, spesso si trovano nei portali, no? La possibilità di navigare quest'opera e tutte le opere dello stesso autore e tutte le opere dello stesso stile. Qui, oltre a questo, diciamo, si vede che c'è un'attenzione invece a una navigazione emotiva, e loro, diciamo, il progetto di questo museo e di pubblicazione lo dice proprio nelle premesse. Noi vogliamo che l'utente si navighi gli oggetti con tutte le loro informazioni, ma vogliamo creare anche un'esperienza emotiva all'interno di questo, come dei flaneur, che devono in qualche modo perdersi indipendentemente da quello che hanno scelto. Quindi, per esempio, se noi andiamo associazione atmosfera ed emozione, clicchiamo emozione, non so, sotto si illumina show connecting words, e queste sono le parole che, secondo chi ha predisposto questa navigazione, sono associabili emotivamente, non so, la devozione o un tipo di emozione a quell'opera. Quindi la navigazione che andiamo a fare qui è una navigazione che non è fatta per lo stile, ma è per l'emozione o per l'atmosfera. Nell'atmosfera c'è contemplazione, grandezza, armonia, speranza. Ecco, quindi noi possiamo continuare la nostra navigazione, arriviamo a un'opera di Cranach, Il Vecchio, e naturalmente anche questa, se andiamo a vedere sotto, probabilmente nell'atmosfera, nell'emozione, ricorreranno le parole che ci hanno permesso di fare questa navigazione. Quindi, diciamo, un portale che si presenta, vedete, bellissimo, cioè anche dal punto di vista estetico, ricco di immagini belle da vedere, ma che ha anche questa ambizione, che è proprio quella di far fare questa passeggiata. Qui dentro, nel suo diciamo premesse, parla proprio di queste digital show, di queste passeggiate in cui per l'utente, per fare queste esperienze di navigazione emotiva. E arriviamo agli spunti di riflessione. Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Quali possono essere le criticità di queste interfacce generose? Passiamo ai progetti di narrazione. In questa sezione della lezione invece andremo a vedere percorsi di approfondimento, narrazioni che vengono fatte, diciamo, dagli archivi, tanti archivi che, oltre a pubblicare i propri dati, naturalmente cercano di guidarlo in un altro modo l'utente, facendogli conoscere, contestualizzando magari dei singoli oggetti per rendere, diciamo, partecipe l'utente del tipo di documenti che può trovare all'interno dell'archivio, quindi con delle passeggiate, con degli itinerari o con delle visualizzazioni. E quindi andiamo a vedere questa sezione, narrazioni e riuso, itinerari, approfondimenti, speciali, percorsi, mostre. In queste sezioni, siti e portali raccontano agli utenti le proprie collezioni digitali. Testi, immagini e collegamenti guidano il pubblico nei documenti d'archivio. Gli itinerari del catalogo dei beni culturali. Andiamo a vedere ora il catalogo dei beni culturali, il percorso
del tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. È uno dei percorsi che si possono trovare nel portale del catalogo dei beni culturali, dove naturalmente viene presa un'opera, un bene culturale, che in questo caso è appunto il tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. C'è quindi il particolare del ritrovamento della Vera Croce nel dipinto del XIV secolo, e da qui c'è un'analisi dell'opera, un riferimento a Jacopo da Varaggine, no, che racconta la storia della croce, e naturalmente altri percorsi che si possono seguire sempre su questo tema. Allora, da qui si va agli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco, cioè sempre sul tema appunto della croce nelle chiese francescane. Gli approfondimenti dell'archivio storico generali. L'arte del risparmio spiegata ai bambini. Entriamo nel sito. Questo è il sito, è il portale dell'archivio storico di Generali, quindi delle assicurazioni generali, che ha una documentazione ricchissima proveniente sia dall'archivio delle assicurazioni generali, sia da INAS Italia e da Toro Assicurazioni. E nel catalogo e nel portale naturalmente potete trovare sia i documenti storici, i verbali, i bilanci della società, ma potete trovare anche tanti manifesti pubblicitari, per esempio di Dudovic o di Beltrami. Ci sono degli oggetti davvero preziosi all'interno del loro archivio, oppure tantissimo, per esempio, pubblicazioni, opuscoli sull'arte del risparmio. E qui addirittura c'è nel sito viene mostrato appunto questo gioco che veniva dato, diciamo, agli assicurati per i bambini, per insegnare loro l'arte del risparmio. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è un approfondimento, no, anche su voci particolari, giochi e oggetti particolari che conserva l'archivio. Un altro percorso, sempre all'interno di assicurazioni generali, è quello costruito per i 190 anni di Generali. E allora qui ci sono videografiche, ci sono oltretesti, ci sono delle pillole che raccontano appunto la storia di Generali. È un altro modo anche di raccontare e di addentrarsi nell'archivio. Quindi audiopillole, testi, infografiche, fotografie. E ora seguiamo i percorsi dell'archivio di Vico Magistretti. Il percorso del guardare le cose con occhi nuovi e il progetto Eclisse. Stiamo entrando quindi nell'archivio di Vico Magistretti, designer e architetto, il cui archivio è stato descritto e pubblicato. Ma la pubblicazione non è stata fatta, diciamo, in modo tradizionale, attraverso la navigazione d'archivio vera e propria, ma attraverso, diciamo, i progetti. I progetti sono l'unità intorno alla quale poi si muove tutto l'archivio, le carte, le immagini, le relazioni, le pubblicazioni. Tra le cose più interessanti sono sicuramente i percorsi, appunto, per far conoscere in qualche modo i progetti di Vico Magistretti. E quindi, ad esempio, il percorso del guardare le cose con occhi nuovi è tutto un percorso che racconta appunto il tema del recupero dell'antico e dell'antico nella progettazione degli oggetti di Magistretti. Ho scritto Eclisse, qui si possono naturalmente vedere tutti gli oggetti e vederne poi le fotografie, i documenti collegati, e tra cui per esempio Eclisse. Eclisse è una delle lampade più celebri, più famose dell'archivio Magistretti, della produzione dei Magistretti, e per esempio Eclisse viene proprio, diceva Magistretti, dalla luce dei minatori, quindi un oggetto, diciamo, ordinario, che dà lo spunto a Magistretti di costruire, di sviluppare una lampada. Naturalmente è pieno di collegamenti, dove possiamo vedere pubblicazioni, schizzi, relazioni, insomma, veramente davvero interessanti, ricco di spunti. L'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia,
rimettere l'archivio al mondo, un calendario dei film di famiglia, naviga il 19 luglio, entriamo nell'archivio del Nazionale del Film di Famiglia, raccoglie 35.000 film di famiglia, film di sperimentazione girata dai cineamatori, e in occasione dei 100 anni del formato ridotto hanno costruito un portale che per ciascun giorno, come un calendario per ciascun

film amatoriani all'Archivio Nazionale dei Film Italiani in Famiglia, e questi film sono stati digitalizzati e sono stati descritti, e poi appunto ne è stato fatto un portale con queste storie, ecco, queste sono più storie. Questo è il portale, andiamo avanti con un'altra, esperienza, le storie e il riuso dall'archivio storico di Italgas, storie per raccontare l'archivio di Heritage Lab. In questo caso siamo addirittura all'archivio storico di Italgas, che sta pubblicando, descrivendo il proprio patrimonio di carte, di film, di azienda, di fotografie, e oltre a oggetti appartenenti al museo sta digitalizzando tantissimo, e poi descrive e utilizza anche qui attraverso le storie dei materiali d'archivio. In questo caso sono dei film d'archivio, dei video per raccontare le storie di lavoro all'Italgas. Andiamo a vedere questo film che è stato, diciamo, realizzato, è un piccolo film che è stato realizzato utilizzando delle video interviste ai lavoratori dell'Italgas e unendole anche con materiali di repertorio sia dell'archivio storico Italgas che dell'archivio della Fondazione del Movimento Operaio Democratico, quindi montando questi materiali e montando anche il sonoro di queste interviste, ha ricostruito, in qualche modo ha dato voce ai lavoratori dell'Italgas. Sono tre pillole, una è sul lavoro dei fuochisti, una è sul lavoro dei letturisti e un'altra è sul lavoro, diciamo, dell'Italgas durante la guerra. Vediamo questo piccolo pezzetto sulle storie dei fuochisti. Clicchiamo quindi sull'immagine e andremo a vedere il sito dedicato alla parte delle storie dei lavoratori dell'Italgas. Quindi se scorriamo, qui ci sono tre storie, appunto la prima è sulla guerra, la seconda in apparizione è sui letturisti, andiamo a posizionarci sul lavoro dei fuochisti.

0: Io sono andato all'Italgas a dicembre del 1945, subito dopo la guerra. C'era da dividere il carbone che veniva giù da con dei forni, la chiamavano il maciaferro. C'erano temperature molto elevate, sui 700-800 gradi, e un calore enorme, e quindi i forni dovevano stare praticamente in canottiera anche d'inverno.
1: Il piano di calpestio era anche molto caldo. Per poter sopportare il calore dovevano avere gli zoccoli di legno in piedi.
2: Si vedevano queste squadre, tutti neri. Davanti avevano un 50-60 gradi, dietro una temperatura ambiente.
0: Perché non era tutto chiuso, era aperto dietro, perché per circolare l'aria era tutto aperto.
1: Dovevano sollevare i coperchi delle camere di distillazione e con degli attizzatoi lunghi anche più di 3 metri dovevano intervenire per staccare il carbone che tendeva incandescente che tendeva a fissarsi alle pareti delle camere di distillazione. Veniva distribuito anche un'essenza di anice perché potessero fare acqua e anice, perché nelle 8 ore del turno bevevano dai 6 agli 8 litri di acqua. Veniva loro assegnato anche 0,5 litro di latte al giorno che lo dovevano bere per disintossicarsi dei fumi che respiravano. Ma siccome erano gente che preferivano bere il vino invece del latte, loro lo facevano cagliare e si facevano i tomini. A chi gli obiettava che avrebbero dovuto berlo quel latte, loro rispondevano che il latte lo prendevano ma in forma solida.

Ecco quindi il progetto, diciamo, del video di Italgas che appunto ha utilizzato, come abbiamo visto, i film d'archivio, l'audio delle video interviste, oltre naturalmente all'utilizzo poi di rumori, suoni, no, per

costruire proprio questi piccoli video che riusano in qualche modo i materiali, ne diventano delle storie che vengono appunto ricostruite proprio grazie, con una certa creatività, anche grazie alla disponibilità naturalmente dei materiali d'archivio. Andiamo avanti. Le mostre dell'Archivio Storico di Intesa San Paolo, dalle mostre fisiche alle esposizioni digitali. Gli scatti dell'archivio Publifoto. Anche qui arriviamo all'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha costruito e pubblicato un portale sui propri materiali. Naturalmente anche l'archivio storico di Intesa San Paolo è un archivio ricchissimo, con materiali di diversa tipologia, ma noi ci soffermeremo soltanto su questo, che è l'archivio di Publifoto, che è stata l'agenzia, diciamo, di fotografie più importante nella storia d'Italia. I 7 milioni di scatti sono andati appunto all'archivio storico di Intesa San Paolo, che adesso descrive, pubblica le fotografie, diciamo, di questo archivio che ha raccontato veramente la storia d'Italia. Occasionalmente, per valorizzare e far conoscere queste fotografie, organizza delle mostre fisiche, quindi organizza delle mostre in genere alle Gallerie d'Italia, che sono i posti in cui Intesa San Paolo può esporre il proprio patrimonio. E proprio per non, come dire, rilanciare e anche avere un modello sostenibile come dire, di cura del patrimonio, queste immagini poi vengono recuperate e le mostre diventano sostanzialmente digitali, per cui questa mostra Non ha l'età, il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976, che noi possiamo andare a scorrere e farvi dentro una ricerca, in realtà è una mostra che è stata realizzata ed è stata presentata proprio Non ha l'età da Intesa San Paolo fisicamente alle Gallerie d'Italia. Stessa cosa naturalmente per le altre mostre digitali che vedete. Quindi spesso sono proprio anche, diciamo, una specie di continuità tra la dimensione fisica e la dimensione digitale delle mostre. Ed è un modo anche per rendere, come dire, al pubblico la possibilità di conoscere questo archivio, che è davvero bellissimo. Come vedete, queste sono una delle mostre, e potete andare a vedere, a navigare la singola fotografia, e con tutti ormai i metadati che conosciamo, però diciamo hanno poi tutti una appartenenza proprio a mostre che quindi valorizzano i materiali. Andiamo alle mostre della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Resistenti Ebrei d'Italia vuole offrire al visitatore un'esperienza di approfondimento coinvolgente e partecipativa. Se andiamo a vedere anche queste mostre digitali che organizza la Fondazione, il Centro di Documentazione Ebraico di Milano, che è una fondazione che appunto raccoglie documentazione sulla Shoah in Italia, e che ha pubblicato anche come fondazione ha pubblicato un portale ricco di informazioni sugli ebrei italiani, con le fotografie, con le schede personali, ha poi organizzato per valorizzare sempre il patrimonio una serie di mostre, anche queste digitali, come potete vedere. Questa in particolare che abbiamo scelto è la mostra sui resistenti ebrei d'Italia, e vedete come sono anche accurate nel disegno, oltre che nelle informazioni. Si può visualizzare il database. Chiaramente c'è un racconto delle immagini e delle storie che vedete, quindi ognuna di queste poi viene approfondita. È un percorso, diciamo, digitale, che consente anche di avere delle informazioni da un lato, delle fotografie, ma anche degli audio. Si può andare da qui, ricollegarsi al database da cui viene questa scheda. Si può approfondire, continuare a leggere, si possono vedere le fotografie collegate, diciamo, alla figura che stiamo adesso che stiamo navigando, Luigi Fleischmann, e anche questo è un modo per far attraversare appunto l'archivio della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano.
spunti di riflessione. Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti, avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Riepilogo degli spunti di riflessione. Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Quali possono essere le criticità di queste interfacce generose? Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che potete trovare approfondimenti di bibliografia e sitografia proprio nel sito web dell'Ateneo relativamente a questo corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer, parleremo dello screening neuropsicologico per testare i pazienti con malattia di Alzheimer, parleremo anche delle batterie di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche, della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer, appunto, è la forma più comune di demenza. Gli studi, dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo, l'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori, è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica, questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli e l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la minzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia, possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico, molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo mnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI

è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile, ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato. Ma una volta eseguiti i test, non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione, lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo, ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazioni su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver e vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere, per esempio, sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante. Il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi. Una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria conservato solo il materiale fissato profondamente e invece una demenza severa, una perdita severa di memoria rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale. Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione.

E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato. Ogni risposta corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo, quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto. L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini, prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo. Quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta: chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente. E poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte, chiediamo al paziente di ricopiare, il disegno indicato, cioè i poligoni, complessi, quindi come, valutazione delle capacità, prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va, da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato. Mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito MoCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive, la memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo span, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. Il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere, l'attenzione e il calcolo e le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque, il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo, che è appunto il pallino numero con lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere. Cioè, in concreto, il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1 con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2, il numero 2 con la lettera B, la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo.
pallino che è indicato.

con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo, deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa prima sezione è 5. Nella seconda sezione, invece, il paziente deve denominare 3 figure e quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i 3 elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime 2 prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in due sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova, invece, il paziente deve andare backward, cioè all'indietro. Quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4 e 7. Benissimo, nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve, la consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere F, B, A, C, M, N, A. Ah, ecco, questo è diciamo, il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A. Come assegnazione di punteggio noi diamo 1 punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente commette 2 o più errori. Bene. Nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre il numero 7 per 5 volte, questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel mini mental state examination test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta, 1 punto. Per ne nessuna sottrazione corretta, 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece è il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice, se il paziente ripete correttamente le 2 frasi si assegnano 2 punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà 1 punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle 2 frasi si assegnano 0 punti. La parte successiva invece è una prova di fluenza,
Cioè noi chiediamo al paziente in un minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna un punto se il paziente ripete un numero, scusatemi, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio? Sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta. La risposta corretta ovviamente è sono due mezzi di trasporto. E tra l'orologio e il righello, e la risposta corretta è sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, attribuiamo un punto se il paziente produce una sola similitudine corretta o due punti se ne produce due, zero punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta. Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, un punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente, questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto, quindi se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera possiamo fornire un aiuto e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva, nel caso ad esempio di margherita noi possiamo chiedere al paziente era un fiore e quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra tre scelte che noi diamo al paziente, ad esempio papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste tre alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi due cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta e quindi il punteggio per quell'item è zero. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, un punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere un punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente, diciamo se il punteggio del paziente è di 30, ovviamente 30 è il massimo. Viene considerato come una prestazione normale una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi se un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMS e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti, ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale e diciamo quei soggetti che hanno dei disturbi diciamo non molto invalidanti, diciamo questi due strumenti non sono molto adeguati per

mettere in luce appunto quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le funzioni indagate nel MoCA. Passiamo all'argomento successivo. Batterie di test. Bene, vediamo ora invece quali sono le batterie di test, cioè quegli strumenti che ci permettono di indagare le singole capacità cognitive del paziente, per darci un'idea appunto generale ma particolareggiata delle capacità cognitive. Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare. Come vedete, le prove di orientamento temporo-spaziale, in questo caso anche personale e familiare, sono presenti in quasi tutti gli strumenti, sia di screening che nelle batterie di test, perché quello di sapersi orientare nel tempo e nello spazio è una capacità che purtroppo il paziente con malattia di Alzheimer, può, perdere. Nella sezione 2 invece vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. Nella sezione 3 La sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuo-spaziali, agnosia digitale e apraxia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale, l'apraxia costruttiva e lo Stritz Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50. Se sommiamo i to totali che possiamo ottenere, ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità, e da taratura del test, un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85,5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale. Mentre invece un punteggio inferiore a 85,5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata ed è una batteria italiana è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi la capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery.
Dunque, la prova di, diciamo, di memoria immediata.

E differita fa riferimento al test delle 15 parole, direi, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con, diciamo, una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci. E chiediamo al paziente di rievocare queste, parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda nell'immediato. Questa cosa la facciamo per 5 volte, quindi per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di rievocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui, in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le 5 diciamo, rievocazioni. E quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente il paziente ricorderà un numero abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione, e poi aumenterà, se ha capacità ovviamente di apprendimento intatte o minimamente compromesse, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria, di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nella prima rievocazione e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle cinque rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle cinque prove in cui noi chiediamo appunto di nuovo, ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, diciamo nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti, in questi 15 minuti faremo delle prove, diciamo non di linguaggio, delle prove solitamente le prove visopercettive o attentive. Per un quarto d'ora e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle cinque rievocazioni immediate, appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto. Ovviamente un minuto per ogni lettera. Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore, ovviamente per un totale di cinque frasi da costruire, cinque prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in tre serie A, B e C. Dunque, in questa prova, noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra sei alternative. Ovviamente vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui, la 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e poi da riconoscere tra quattro alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente.
E poi mostriamo questo foglio in cui ci sono quattro alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera tre item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali. La stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo, vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo. Vedete, ci sono tre sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini. Nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente, quindi sono diciamo, sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia come vantaggio hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo: quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? Passiamo all'argomento successivo, che è quella della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente diciamo, i 3 livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a il paziente è del tutto dipendente in queste funzioni, oppure B è dipendente, scusatemi, è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100. Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no. A differenza del Bartley Index, in cui noi avevamo almeno 3 livelli di risposta, qui i livelli di risposta sono 2, quindi sì, è dipendente oppure è indipendente, e quindi questo lo rende un pochino meno flessibile del Bartley Index. Vedete qui qual è la scala, quali sono le sottoprove indagate, quindi fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, continenza di feci urini e l'alimentazione. Un'altra scala molto utilizzata, forse la più utilizzata in assoluto, è quella che viene definita l'ADL, cioè le attività della vita quotidiana, che valuta in maniera molto clinica la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I 6 domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete argomenti, diciamo domini molto simili
rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi

senza bisogno di assistenza, punteggio 1. Nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e/o necessità di una speciale preparazione del cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0. Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a appunto completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di 0. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedie a rotelle. Si dà un punteggio di 0 fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, seconda scala invece è molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti la scala si chiama attività strumentali della vita quotidiana o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi usa il telefono di propria iniziativa un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero un punto, oppure non risponde al telefono 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto un punto. Negli altri casi in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve pasti in maniera adeguata, pasti adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1. Negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1, se esegue compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1. Se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0. Come mezzi di trasporto, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto, oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici, oppure usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1. Negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci, quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte, si dà un punteggio di 1. Se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate, o se non è in grado di prendere le medicine da solo, si dà un punteggio di 0. E nelle capacità di maneggiare il denaro, si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze, oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le ADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche. Insomma, sono due scale molto utilizzate in tutto il mondo. Bene, vediamo come spunti di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo di

gli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MoCA? Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio e vi saluto.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale per la prima volta nella storia di Second Life gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete osservare in questa prima immagine, questo è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva e diciamo, più semplice struttura è il romboencefalo, che si trova a livello del tronco dell'encefalo, coinvolge il tronco dell'encefalo e il cervelletto, che è questa struttura qua. Il tronco dell'encefalo contiene tutta una serie di neuroni, di nuclei neuronali, che servono fondamentalmente a regolare le funzioni basilari della vita, come la respirazione, ad esempio. Il cervelletto, invece, è un organo estremamente complesso che è deputato alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui, questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza. Okay, perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi, la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo. Quindi, senza l'azione della sostanza reticolare, il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro e sinistro, e da un sottile rivestimento esterno, corteccia. Il prosencefalo è quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo è un
nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva.

Il talamo è essenziale perché è una stazione di relais in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale. Quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico è composto da un insieme di strutture che si trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali. Aiuta a coordinare i comportamenti necessari per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è come dire, composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che a C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti l'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento, spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più anteriore, in connessione con le cellule dell'amigdala dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso
che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava HM.

il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente appunto ha sviluppato un disturbo di memoria particolare, che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria, ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga, in media nei soggetti adulti, circa 5 cm, nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala. Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma particolarmente sensibile a tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diverse strati di neuroni i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale. Diciamo una visione dorsale del cervello, e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha una spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso 6 strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto, che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipesa da un lato dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale, che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni,

funzioni prettamente collegate ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni, funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio quelle che, tutto quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di self-shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha questa dimensione perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua, diciamo, un po' più piccolo rispetto ai precedenti ed svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione diciamo, somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi ha un ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare l'attivazione e la regolazione degli altri lobi. In quest'altra diapositiva, invece in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello, però rappresentato in modo diverso. In questa, diciamo, descrizione del cervello si apprezzano le suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce i comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso, diciamo, motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, diciamo, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area di associazione multimodale ed unimodale? Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi, come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento. Ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità citoarchitettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo
Questo

consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso, ad esempio, delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia, ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo, andando proprio a studiarne il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura. La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio, diciamo, abbastanza piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobi. Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando, e qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari, perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria, premotoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria, primaria, supplementare e premotoria organizzino la sequenza di passi necessari affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa, diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia, come dire, ottimale. Queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi, questi due emisferi sono separati fra di loro ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi antero-posteriormente e omolateralmente.
Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a contatto

controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, anteroposteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra e viceversa per l'emisfero di destra che andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel midollo spinale nella sua porzione di sinistra ed andrà quindi ad innervare tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale, è posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura somatoestesica, quindi tattile, dolorifica, il controllo, diciamo, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani.
Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa quindi dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo, però siamo tutti molto diversi. Perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nostro cervello possiede delle aree specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due: homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima, diciamo così, visione potete vedere come l'homunculus, sia somatosensoriale che motorio, rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'homunculus somatosensoriale e l'homunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso, in corteccia ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tanta informazione, sia di tipo somatosensoriale che motorio, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'homunculus sensoriale e motorio ha determinato il fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola ad esempio le sensazioni e la motricità, ad esempio della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché
la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione

dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa. E quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano. Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà specifica, che è quella di riorganizzare se stesso nel caso in cui ci sia una necessità di tipo funzionale. Mettiamo il caso che il cervello subisca una lesione, ad esempio un trauma cranico, e quindi una zona del cervello venga lesa, venga persa. Quel comportamento governato da quella specifica zona del cervello può in qualche modo essere recuperato grazie al fatto che altre aree del cervello sono in grado di vicariare quel comportamento, di andare a compensazione. È anche possibile che vi sia la possibilità per altre zone del cervello di sviluppare una maggiore, ad esempio, arborizzazione dendritica, quindi di aumentare, ad esempio, la propria capacità di plasticità sinaptica e quindi di in grado in qualche modo di gestire in maniera compensatoria le informazioni che da le zone del cervello non possono più essere controllate e gestite. Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici, perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben documentata negli studi animali, in cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni, cioè
Questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa.

raggiunge un punto di massimo appunto intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi ad esempio con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua

piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

0: Di anima, ma che cos'è l'anima?
1: Ah, l'anima, certo, ovvio, l'anima.
2: Ecco, mi sono bloccata, l'anima. Per l'anima, per me è una cosa trasparente.
1: Io vivo la mia anima dentro il mio corpo.
3: È l'anima, l'anima. Te lo so spiegarla, perché io non l'ho studiato.

Stasera parliamo di jazz, ma non solo di jazz, parliamo anche di blues e parliamo anche di un mondo molto importante che ha dato alla musica, la musica forse più importante del secolo trascorso, del secolo XX, e forse quella musica che ha influenzato, poi ne parleremo, ha influenzato

tutta la musica che noi ascoltiamo ancora oggi, tutta la musica, a parte la musica classica, ma la musica accademica che viene ancora oggi eseguita, che viene ancora oggi diciamo suonata o composta, in buona parte ha avuto una rivoluzione dovuta proprio al jazz. Poi non parliamo della musica di consumo, della musica leggera, della canzone, del rock,

0: ma dunque della musica che fa parte di un mondo straordinario, che è il mondo nero, che poi è stato il mondo, diciamo, portante di quello che poi è diventato il mondo del jazz, o del blues, o del rock. E vorrei subito invitare su questo palco non un musicista, anzi è un musicista, però non è solo un musicista, è una professoressa, è una persona molto colta, compone, suona, insegna, è una psicologa, è una neurologa, e si chiama Donatella Caramia. Donatella. Allora, troppo forte.
1: Caro Adriano, dopo una tale presentazione è difficilissimo osare salire su questo
0: perché palco. No, assolutamente.
1: Ma lo faccio perché sei molto trascinante ed è molto emozionante essere qui dopo le tue parole,
0: no,
1: e dopo,
0: carità,
1: il filmato.
0: No, non facciamoci troppi complimenti,
1: no,
0: però,
1: se no
0: poi dobbiamo pagarci.
1: No, non ci paghiamo. E naturalmente, che cosa c'è di più vicino all'anima se non la musica jazz? Due parole per anticipare una notazione straordinaria, quasi inedita, del grande Jung, proprio sui neri, sull'America e sulla musica. I neri vengono strappati al loro suono latino e vengono portati, deportati in America, una terra vergine tra le altre cose. Perdono una integrità importantissima, quella patria, perdono il loro suolo. La musica nasce in loro come sorge come un sole che compensa questa orrenda deprivazione, oltre alla schiavitù. Il jazz, come mi faceva proprio notare poco fa Adriano, nasce quando ormai loro non sono più schiavi, ma esprime quella vibrante, no? Quella vibrante sofferenza che ancora viene emessa da questa cicatrice aperta. Però attraverso quella cicatrice aperta c'è anche un flusso di anima fortissima che unisce tutto il mondo e lo raduna, facendo diventare il jazz la musica del mondo. Vi leggo Jung, 1927, un saggio che pubblica dal titolo Anima e Terra. Fui colpito dal grande influsso esercitato dal nero, influsso psicologico indubbiamente, senza mescolanza di sangue, e le manifestazioni emotive dell'americano, in primo luogo la sua risata. L'inconfondibile risata alla Roosevelt trova la sua forma originaria nel nero americano. La caratteristica andatura relativamente dinoccolata o ancheggiante che si osserva così frequentemente fra le americane proviene pure dal nero. La musica americana trae la sua principale ispirazione dal nero, e anche la danza, e la famosa ingenuità americana nelle sue forme gradevoli o sgradevoli può essere facilmente paragonata all'infantilità del nero, alla sua ingenuità. È certo difficile distinguere che cosa sia da mettere in conto alla simbiosi col nero e che cosa sia da attribuire alla circostanza che l'America è ancora e sempre una pioneering nation su suolo vergine. Soprattutto innegabile è il notevole influsso dei neri sul carattere generale del popolo. Forse che il corpo reagisce all'America e l'anima all'Africa. Diversamente dai conquistatori latini dell'America centrale, i nordamericani hanno mantenuto con rigorosissimo puritanesimo il livello europeo, ma non hanno potuto impedire che le anime dei loro schiavi neri divenissero le loro stesse anime. Così nell'americano esiste una distanza fra coscienza e inconscio, quale non si riscontra nell'europeo, una tensione tra un alto livello culturale cosciente e un'immediata primitività inconscia, ma questa tensione è un potenziale psichico che conferisce all'americano uno spirito di intraprendenza non ostacolato da nulla e un entusiasmo veramente invidiabile, ignoto a noi europei.
0: Bene. Questo era Jung nel 1927, devo confessare la mia ignoranza perché non conoscevo questo testo, che avrei messo molto volentieri in uno di quei libri che scrivo e che pochi leggono perché sono talmente ponderosi che è difficilissimo poterli leggere poi. Però ho trovato un editore, bontà sua, che li pubblica. E qualcuno dicono che si vendono anche.

0: Allora, Donatella, te ne vai?
1: Bye bye, a più tardi
0: A più tardi, se ne va. Dopo averci lasciato. E allora passiamo immediatamente al mondo non del jazz per il momento, ma del blues, o meglio ancora della musica sacra. Perché? Perché la musica sacra, insieme alla musica profana di derivazione europea, nata negli Stati Uniti, nata nel sud degli Stati Uniti, in quella zona che è praticamente la parte, diciamo, meridionale degli Stati Uniti, la Louisiana e qualche altro stato, ha fatto sì che nascesse questa musica. Come mai e perché è nata proprio a New Orleans o in Louisiana? Beh, gli studiosi, gli storici ne hanno discusso fino alla morte quasi. Io ho un'idea della ragione per la quale è nata proprio in questa zona. New Orleans e la Louisiana avevano nel 1850-1860 avevano delle caratteristiche molto precise. C'erano delle etnie che si trovavano soltanto in questa regione. Si trovavano le etnie francesi. La Louisiana era francese, è stata conquistata dai francesi. Si chiama Louisiana proprio in onore del Luigi XIV. La parte spagnola, la vicinanza proprio alle regioni latine del Centro America, l'italiana, siciliana soprattutto, e naturalmente anglosassone. Poi la parte più importante, se vogliamo, è la parte, diciamo, africana. Il nero si trovava, non certo per sua volontà, in questa zona, e la parte nera è stata importantissima. Dall'unione di queste tradizioni musicali, tradizioni culturali, è nato improvvisamente una musica che prima non esisteva e non sarebbe nata se non proprio in questa regione. Qualcuno dice che non è nata a New York o in Chicago o in Africa. No, doveva nascere soltanto lì. E poi c'è un'altra cosa di cui nessuno ha mai parlato, la parte, diciamo, religiosa. Il sud degli Stati Uniti sono prevalentemente cattolici, il nord sono prevalentemente protestanti, e noi sappiamo benissimo che la religione cattolica in confronto alla religione protestante è, diciamo, molto più, non dico la, possiamo un po', è una religione che lascia un po' di spazio anche alla libertà, mentre invece le religioni protestanti, calvinisti, luterani sono molto rigidi, molto duri, se vogliamo. Perciò l'africano, il nero, lo schiavo, se vogliamo, ancora schiavo per qualche anno, aveva la possibilità di continuare a mantenere vive le proprie tradizioni, che invece nel nord degli Stati Uniti erano assolutamente proibite. Queste sono le ragioni, così dette in maniera molto semplice, per il fatto che la musica è nata, in quel tipo di musica è nata in quella regione. La musica sacra, naturalmente, il nero che aveva la possibilità di accedere alle chiese, di ascoltare i canti, diciamo, religiosi o europei, si è innamorato di questa musica e ha cominciato lui stesso a cantarla. E da questo sono nati i canti spirituali, è nato il gospel, è nato tutta quella straordinaria, enorme musica che ha influenzato il blues e poi tutta l'altra musica che è diventata musica in un certo senso popolare da lì a qualche tempo. E per farvi ascoltare un po' di musica religiosa, io ho invitato questa sera un caro amico, un fraterno amico che conosco dal 1959, pensate, è un americano, il suo nome è Harold Bradley. La vado a prendere. Harold Bradley, grazie. Grande cantante, grandissimo cantante, ma anche pittore. Inizialmente eri un pittore, sei arrivato in Italia?
2: Inizialmente. Io ho messo da parte poi un po' di pittura per cedere alla musica, perché mi sembrava una bella biglietto da visita per l'italiano che incontravo in quei tempi lì a Perugia, in particolare a conoscere.

0: così almeno.
1: Allora, cosa ci canti, Harold?
0: Abbiamo discorso anche un classico
1: dello spiritual, sì. Joshua fit the battle of Jericho.
0: Joshua fit the battle of Jericho.
1: Questo è un classico spiritual che risale agli anni primi anni 10 e lo cantava un celebre complesso vocale che era il Golden Gate Quartet. Ma lo canta da solo Harold.
0: Poi anche ispirato dalla Bibbia, certamente.
1: Certo.
0: La storia di di grande Joshua, la battaglia di Gerico.
1: Esatto, prego, questo è il microfono.

0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Ed ora Harold.
0: Abbiamo un blues.
1: Un blues.
0: Un blues chiamato Stormy Monday Blues. Tumultuoso il lunedì, perché almeno c'era una volta quando il lavoro chiamava la mattina il lunedì, perciò tumultuoso perché svegliava dal weekend, no? Alle spalle domenica, sabato, venerdì sera. Chi vuole andare al lavoro a volte?

0: grazie. Luca Casagrande,
1: Mario Vannozzi e Salvatore Leggeri. Ritorneranno dopo per altre cose, ritorneranno a fare altro, musica più vicina alla musica attuale, più vicina al rhythm and blues. Thank you very much. Ok, ed ora passiamo ad un altro mondo, ad un altro, sempre lì, sempre in quella zona del sud degli Stati Uniti, sempre a New Orleans, in un altro però ambiente, in un altro mondo. Forse la musica che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone si rifaceva alla musica religiosa, alle chiese, questa seconda invece più alla musica di campagna, alla campagna, ai campi, di, non dico ai campi di cotone, ma insomma più alla campagna. Questa invece è, molto, è musica molto più cittadina. Ma che cosa hanno portato i neri africani in America? Hanno portato una cosa molto importante, hanno portato una scala di 5 note, la scala pentatonica. Noi occidentali abbiamo una scala di 7 note, invece in Africa esiste la scala di 5 note, non conoscono due note. E quando gli africani sono trovati a contatto con la musica europea, non capivano, non sentivano queste due note che mancavano nella loro scala. E le hanno modificate. E da qui sono nate le famose note blues, è venuto il blues, perché è una musica molto particolare, proprio musicalmente parlando. Ed ora trasferiamoci in città. Trasferiamoci a New Orleans e vorrei invitare qui due cittadini di New Orleans che sono Alberico Di Meo, che è un pianista, e uno straordinario suonatore di uno strumento che adesso vi racconterò di cosa si tratta, ma di cui attualmente non ricordo.
2: Claudio Montisci.
1: Ah, Claudio Montisci, scusate, perché l'ho conosciuto questa sera per la prima volta. Allora, Alberico è un eccellente pianista ragtime e non solo, e Montisci è un suonatore di washboard. Che cos'è il washboard? Il washboard è l'asse da lavare che le massaie di New Orleans utilizzavano per lavare i panni. E naturalmente i musicisti neri, soprattutto quelli che si affacciavano per suonare un certo tipo di musica, l'hanno subito presa per utilizzarlo come strumento ritmico. Poi hanno aggiunto tante altre piccole cose e ancora oggi c'è chi in Italia suona il washboard come lo potevano suonare i musicisti, o i, diciamo, chiamiamoli musicisti, forse fra virgolette, i neri a New Orleans e nelle città limitrofe. Allora, caro Alberico, tu hai cominciato a suonare questo ragtime, questa musica, diciamo, di New Orleans, poi ti sei un po' evoluto, oggi suona una musica diversa. Guardate questa cosa straordinaria, un asse da lavare. La tromba d'automobile. Pensate che i primi batteristi di jazz negli anni 20, oltre ai piatti, le cowbell, woodblock, avevano sulla batteria anche la tromba d'automobile. Non so per quale ragione, poi ce lo farà sentire lui la ragione. Però a New Orleans c'era qualche altra cosa. Ma prima ascoltiamo un ragtime. Un ragtime perché? Perché il ragtime prima è la musica.

0: che veniva suonata diciamo, in ambienti, diciamo, colti, perché il ragtime è una musica di derivazione europea con delle influenze chiaramente nere. Ma forse ce lo spiega meglio Alberico, che l'ha inventato.
1: Non ho inventato, devo dire che ho amato subito questa musica. In realtà il ragtime era una musica colta, scritta dai negri, era una musica scritta. Poi c'è stato un pianista che si chiama Jelly Roll Morton che ha preso il ragtime e l'ha trasformato in jazz perché gli ha dato quelle cose, ecco, una cosa importante che è lo swing, parte fondamentale del jazz. Quindi vi faccio ascoltare adesso un brano che si chiama The Naked Dance, la danza nuda, perché lui, come tutti i pianisti, suonava nei bordelli, nella Storyville, nel
0: Guarda, qui
1: quartiere
0: abbiamo
1: del.
0: addirittura delle gentilissime, se ci cade al sipario, abbiamo delle gentilissime frequentatrici, nel senso non come clienti, ma come padrone di casa, di queste case di tolleranza che c'erano a New Orleans. Sono delle fanciulle. Sì, ma adesso la vediamo meglio, la vediamo meglio. Delle fanciulle molto carine, tutto sommato un po' diverse da quelle che oggi sono diciamo, la tipica bellezza femminile di oggi. Non so se adesso vediamo, ne commentiamo, tu che hai frequentato quei posti, no? A New Orleans, suonavi.
1: Dunque, The Naked Dance è questo brano, La danza nuda. Morton l'ha scritta perché quando suonava in Storyville, uno di questi bordelli, cosa aveva fatto? Aveva fatto, questa è una leggenda ovviamente, non si sa se è vero o no, ma comunque pare che avesse fatto un buco per vedere quello che succedeva dietro delle
0: Esatto.
1: giovani fanciulle.
0: Allora, se portiamo il microfono qui davanti, questa non sappiamo il nome, non sappiamo il nome, però è carina, è ben vestita anche. Andiamo avanti.
1: Il successo poi di Storyville è
0: Questa
1: che
0: qua invece, insomma, è un pochino
1: sì,
0: già più. Che ne pensi?
1: cicciottella.
0: Cicciottella,
1: Cicciottella.
0: sì, un pochino.
1: Il successo, dicevo, di Storyville è che essendo in un porto, tutti i marinai era molto frequentato, no?
0: Certo. Vediamo la prossima se abbiamo. Ecco, questa è ancora un pochino più grassottella, ma a quell'epoca andavano molto di moda. Vi dico una cosa molto importante: queste fotografie le ha scattate nel 1912 un certo Belloc. Chi era Belloc? Belloc era un fotografo professionale, professionista, molto importante. Ci sono addirittura delle grandi mostre di sue fotografie negli Stati Uniti e anche in Europa. E Belloc si era appassionato a questo mondo, diciamo, chiamiamolo sotterraneo, ma neanche tanto, che era il quartiere di Storyville di New Orleans. Perché Storyville? Perché a un certo punto, siccome la prostituzione stava dilagando in tutta la città era un grande porto, un consigliere comunale, o meglio, sì, un consigliere comunale che si chiamava Adam Story, ha deciso di mettere in un certo determinato posto della città tutta la prostituzione, come se fosse, diciamo, una specie di quartiere delle luci rosse. E nella tradizione popolare questo quartiere viene chiamato Storyville, grazie a questo signore che si chiamava Adam Story. E poi naturalmente c'erano soprattutto dei pianisti, pianisti che suonavano per allietare i frequentatori di queste case. E un'altra cosa molto divertente è che le proprietarie di queste case, guarda caso, erano italiane. La maggior parte erano italiane. Una si chiamava Willy Piazza, un'altra si chiamava Olga Lodi. Questa Olga Lodi, sono andato a vedere un po' nei vecchi trattati, ne parla addirittura D'Annunzio. Dunque, siccome D'Annunzio non era uno abbastanza, un personaggio che non si
1: Del
0: faceva,
1: giro, era del giro.
0: insomma, doveva essere sicuramente questa amica di D'Annunzio, che a un certo punto si è trasferita in America e ha aperto una delle maison più celebri, più famose. Bene, allora chiudiamo con queste fanciulle e passiamo a Alberico Di
1: Perfetto.
0: Meo che ci farà ascoltare questo The Naked Dance, cioè la danza nuda. Poi ascolteremo invece il suonatore di Washboard in un altro brano.

0: Federico Di Meo, chiamato il genio, anche il genio Di Meo. Dunque, senti, nasce a un certo momento in America una musica che possiamo definire un jazz primitivo, è suonato con strumenti primitivi. Qui ce n'è uno, perché chiaramente è uno strumento fatto in casa, e poi un altro strumento è questo, che è il casu, che è poi stato popolarizzato recentemente in Italia da Paolo Conte, però è un casu, uno strumento antichissimo.
1: Allora, ascoltiamo questa esibizione straordinaria di pianoforte e washboard.

Claudio Montisci e Alberico Di Meo, che hanno fatto rivivere un duo famoso degli anni 20, Jimmy Blight e Jimmy Bertrand. Erano due musicisti, uno suonava il pianoforte e l'altro suonava washboard. Bene, comincia il jazz in questo modo, ma poi naturalmente ci sono stati i grandi, grandissimi, che purtroppo oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato alla storia delle pagine immortali, a cominciare da Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington e tantissimi altri. Nel 1939 si era già in regime di jazz, non dico avanzato, ma quasi. C'era stata l'era dello swing, c'era stato il jazz di New Orleans. Nel 39 succede qualche cosa, succedono delle cose molto importanti. Nel 39 un ragazzo che aveva qualcosa come 19 anni lascia Kansas City per trasferirsi a New York. Il suo nome era Charlie Parker e grazie a lui e grazie a qualche altro comincia a cambiare il jazz, non più il jazz swing di Benny Goodman che poi ascolteremo, ma il jazz che poi prende il nome di bebop. Nel 39 un ragazzo, anche lui giovanissimo, si chiamava Charlie Christian, è stato il primo a suonare la chitarra elettrica, e voi sapete cosa significa la chitarra elettrica nel mondo della musica pop di oggi, della musica rock, eccetera. Nel 39 un altro ragazzo che aveva 13 anni, suo padre, che era un dentista, un ragazzo di St. Louis, gli compra la sua prima tromba. Questo ragazzo di 13 anni era Miles Davis, 1939. Nel 39 succede qualcosa di molto importante. Un giudice donna, Jane Bolin, diventa il primo giudice afroamericano in uno stato del sud. E 1000 afroamericani si iscrivono alle urne per partecipare alle elezioni a Miami. E cominciando una battaglia per i diritti civili che poi è arrivata a momenti molto intensi e molto drammatici. Purtroppo questa battaglia non è stata ancora vinta e ancora oggi dei poliziotti bianchi sparano a dei ragazzi neri disarmati. E purtroppo è una storia che continua ed è veramente grave. Dicevo prima Harold,

0: che adesso gli Stati Uniti hanno un presidente afroamericano, il suo nome è Barack Obama, e io sono convintissimo che non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti se invece di chiamarsi Barack Obama si fosse chiamato Gillespie, si fosse chiamato Armstrong, si fosse chiamato Smith, si fosse chiamato con un nome anglosassone, perché il nome anglosassone in un afroamericano, in un nero americano, significa che il bianco americano vede questo ragazzo, questo signore che porta un nome anglosassone come discendente degli schiavi di suo bisnonno, di suo nonno, dei suoi antenati. Quando in America avremo un presidente degli Stati Uniti che si chiama con un nome anglosassone, presidente nero che si chiama con un nome anglosassone, forse le cose saranno molto cambiate negli Stati Uniti, e ci auguriamo che questo avvenga molto molto presto. E richiamerei qui sul palco naturalmente Harold Bradley con il suo gruppo, e ascolteremo quello che viene chiamato oggi il Rhythm and Blues, cioè il blues, ma con naturalmente delle grosse tradizioni jazzistiche. Con Harold ci saranno i musicisti che abbiamo appena ascoltato prima, e forse anche un altro. No, tu? Alla fine, sì. Però, allora, abbiamo un po' meno tempo di quanto pensavamo. Okay. Un paio di brani. That's okay? Thank you.
1: In summertime un saluto a tutte le donne che sono venute stasera. È una Nina Nana, originalmente Summertime, nostro arrangiamento.

0: Summer Day. Andiamo alla mia città poi, con tutti quanti, una volta per tutti, a Chicago, dove non c'è spazio per la donna con la scimmia addosso. Vuol dire la donna con i... la droga.
1: È un ospite, un taxi?
2: Che è io.
0: Eccolo qua con noi. Carlo di Giulio Maria, ospite particolare.

0: Avete visto salire sul palco questo signore? Si chiama Carlo Di Giulio Maria, è il, tra le altre cose naturalmente, è l'autore straordinario di un grande festival che si svolge in una piccola località nel Lazio settentrionale. Questa località si chiama Torre Alfina. È un festival del blues, uno dei migliori festival del blues che ci sono in Italia, e se vi capita, quando lo fai? A luglio?
1: Sì, l'ultima settimana di luglio è prevista quest'anno. Poi abbiamo la presenza di un grande amico che dà veramente valore e un upgrade al festival, che è un certo Mazzoletti Adriano.
0: Non esiste. Shut up! C'è un bellissimo castello in questo Torre Alfina, che è diventata la sede del Festival del Blues. Allora, abbiamo ancora un cantante, questa volta un cantante di blues, anche lui naturalmente, però è un pochino più pallido di Harold. E voi vogliamo chiamare questo nostro amico?
1: Abbiamo un altro signore che è un altro fan del Festival del Torre Alfina, Mr. Mark Shattuck, coming from Indianapolis. Come d'altra parte è un frequentatore abituale anche Harold del Torre Alfina.
0: Oh, Mark,

0: Bene, salutiamo il blues, il rhythm and blues e tutto il resto. Salutiamo questi straordinari musicisti. Grazie Mark, grazie Carlo, grazie Mario, tutti quanti. E adesso passiamo al jazz. Dino, Gianni, prego. Prendete gli strumenti. Allora vi spiego un po' chi sono questi due straordinari musicisti. Dino Piana suona il trombone, a pistoni, non a culisse. È venuto fuori da una trasmissione radiofonica che ho avuto il piacere e l'onore di fare tanti anni fa, la Coppa del Jazz. Era un concorso radiofonico a premi e la personalità più straordinaria che venne fuori da quella edizione del 1960 fu Dino Piana. Dino Piana era un quasi sconosciuto, era un ragazzo di Alessandria che suonava in giro, suonava nelle balere, però era straordinariamente dotato, aveva delle capacità incredibili. Non conosceva la musica, praticamente non leggeva la musica, era incapace di leggere una partitura. Quando arrivò a suonare alla Coppa del Jazz fu un delirio, perché tutti lo volevano, a cominciare dalle grandi orchestre, per esempio quella di Gorny Kramer. E Dino racconta la storia che quando Kramer gli ha detto ma vieni a suonare con la mia orchestra, Dino gli ha risposto maestro ma io non posso. Allora Kramer si arrabbiò e disse ma come non puoi, come se non volesse. Ma io non posso perché non so leggere la musica. Non ti preoccupare, vieni lo stesso, la imparerai. E lui riuscì a imparare la musica sedendosi a fianco di due trombonisti più anziani di lui, due grandi professionisti che gli insegnavano praticamente la musica mentre suonavano. E poi naturalmente Trovaioli, e poi insomma ha avuto una carriera pazzesca. Ed ora, alla giovane età, possiamo dirlo? 85, gira il mondo. Gira il mondo con un ragazzo più giovane che è Gianluigi Trovesi, che fanno una musica molto avanzata. Oh, scusami, mi ero confuso con lui. Gira il mondo con Enrico Rava. Con Enrico Rava, che è molto più giovane di lui, ma mica tanto insomma, però è un musicista che fa una musica molto avanzata. Chi invece è molto più giovane di Dino è Gianni Coscia, ne ha solo 84.
1: Molto più giovane.
0: Ne ha solo 84. Lui invece

Gira al mondo suonando con Gianluigi Trovesi, e veramente gira al mondo, va praticamente dappertutto. Una volta, sono un pochino, vabbè, comunque, anche perché gli aerei, insomma, adesso c'è un po' lunghi. Vabbè. Lui ha cominciato a suonare la fisarmonica perché c'era un fisarmonicista a quell'epoca, quando eravamo giovani, che si chiamava Gorny Kramer, e lui aveva una passione infinita per Kramer, perché Kramer è stato il primo fisarmonicista

0: ragazzi che stasera suoneranno qualche cosa che sono soliti fare. Bisogna dire un'altra cosa, Dino ha scritto un libro. Beh, insomma, l'hai ispirato. Ha ispirato un libro sulla sua vita, che si intitola?
1: Oltre quel campanile.
0: Oltre quel campanile. Perché? Perché la sua città, Alessandria, oltre la piccola cittadina del Piemonte, ci sono due piemontesi, qui mi confondo fra Alessandria e Refrancore. Asti.
1: È un paese di 1600 anni.
0: Allora c'è un campanile, come tutti i paesi il campanile è fondamentale. Ed è un libro bellissimo, straordinario, che varrebbe la pena di renderlo come una piccola fiction radiofonica, perché secondo me questo libro racconta diciamo il coautore a cui Dino si è affidato delle cose bellissime, la storia di un ragazzo di provincia che a poco diventa una grande vedette del jazz, un grande nome del jazz internazionale. Dunque io, se c'è qualcuno che ha una radio, mi sembra che ce ne sia una che abbia una radio qui o che lavora in una radio, potrebbe avere l'idea di fare questa piccola fiction con il libro di Dino Piana, perché se lo merita assolutamente. Poi ho avuto il piacere di scrivere l'introduzione, perché Dino ed io abbiamo girato il mondo, lui suonava, io mi occupavo dell'Unione Europea di radiodiffusione, facevamo delle grandi trasmissioni in giro per il mondo e con Dino abbiamo suonato con i più grandi jazzisti del mondo. Sì, allora, vorrei dire... prego, Dino, è tuo.
1: No, questo non funziona.
0: Funziona.
1: No, io buonasera a tutti. Vorrei dire una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere questi due signori e sono stati loro a darmi un aiuto veramente musicalmente e umanamente, perché io prima ho conosciuto Gianni Basso, Gianni Oscar, stasera andiamo...
0: Troppi Gianni! No, siamo noi che siamo vecchi oramai.
1: E allora ho conosciuto lui e suonando con lui... Lui era già famoso quando io sono andato a cercarlo a casa e lui mi ha detto che non poteva, doveva fare delle... Doveva, no, dopo.
2: Io mi sono spaventato.
1: Perché ti sei spaventato?
2: Cominciamo a dire una cosa. Adriano dice, adesso cominciamo col jazz, e presenta una fisarmonica. Cioè questo è una situazione abbastanza imbarazzante. Ma al di là di questo, no, lui quando si è presentato da me...
3: Lo sentite?
2: Sì, ma è una voce bellissima la mia. Quando si è presentato da me mi ha detto, suono il trombone.
3: Suona un trombone?
2: La fisarmonica è un trombone, cosa possono fare? È un duo impossibile, assolutamente impossibile. Quindi non solo è impossibile il duo, non solo è impossibile suonare jazz con una fisarmonica e un trombone. Quindi non so cosa abbia detto lui, ma comunque adesso poi spiegherò.
1: No, volevo appunto dire che per me è stata una fortuna incontrarlo, perché suonando con lui ho appreso tante cose che io suonavo ma non sapevo quello che facevo, e lui mi ha dato, insomma, mi ha fatto capire che quello che facevo non era fuori strada. Grazie. E per quanto riguarda Adriano Mazzoletti...
0: Ho avuto abbastanza necrologi.
1: No, scusa, mi hai dato la possibilità di suonare nell'ambiente internazionale, questo lo devo dire, perché con te abbiamo fatto tanti concerti in Europa con delle orchestre organizzate dalla RAI tramite il tuo interessamento, e per me è stata un'esperienza fantastica sia artistica che umana. Ecco, questo. Grazie.
0: Grazie
1: a tutte e due.
0: Grazie a Gianni. Grazie a Dino. Allora, a questo punto ascolteremo del grande jazz, perché non credete, sono dei bugiardi. Ascolteremo del grande jazz. Come non è possibile? Cosa ascolteremo? La mazurka di Migliavacca.
4: Non ci credo ancora adesso.
1: No, è importante che...
2: No, ma devo spiegare. A un certo punto... Adriano Mazzoletti con alcuni altri inventa la Coppa del Jazz Radiofonica, e difatti io ero talmente pertinente a questa gara che ho subito detto io non vengo, perché se vengo io con la fisarmonica la seconda puntata andiamo a casa tutti. Allora mi sono adoperato solo per aiutare a fare qualche tema originale, qualche arrangiamento, questo sì, ma non certo per suonare. E poi già fin da allora io con Dino avevo un pallino.

0: Adriano ha ricordato che in Louisiana c'erano gli spagnoli, c'erano i francesi, c'erano gli irlandesi, c'erano i napoletani e non c'erano i piemontesi. Magari qualcuno può darsi, ma non c'erano. Allora io ho voluto fare una scommessa. Ho detto, cerchiamo di fare del jazz piemontese. Quindi questo è già, non so se tutti sono d'accordo. E difatti, quando poi Dino Piana si afferma nella Coppa del Jazz, uno dei temi, forse il tema determinante, a parte la sua abilità come solista, era proprio questo valzer piemontese che siamo riusciti a trasformare in un'esecuzione jazzistica, con il linguaggio del jazz, con le armonie del jazz. Ma era un brano piemontese, di cui non si sa assolutamente niente. Noi stasera ve lo presentiamo per una ragione puramente storica, perché è stato lanciato in quegli anni e perché ha contribuito al lancio sul piano internazionale di Dino Piana.
1: Bene, che immagino sia tributo a Frumento.
0: Ecco, tributo a Frumento perché pare che questo valzer sia stato composto, una parola grossa, che l'abbia inventato un musicista che si chiamava Frumento, di cognome. Quindi non è un elogio alle messi, un qualcosa di medievale o di rinascimentale. No, si chiamava Frumento. Allora, siccome era l'unica notizia che avevo, ho pensato bene di trasformandolo, di chiamarlo tributo a Frumento.

0: forse c'era qualche piemontese anche a New Orleans. Questo brano è tipicamente piemontese nelle profonde origini, eppure si presta.
1: Formidabile.
0: Si presta dal punto di vista melodico, armonico, quindi vuol dire che qualche componente c'è. Anche i piemontesi hanno fatto il genere.
1: Assolutamente sì. Oltre ad aver fatto l'Italia, no? Oltre ad aver fatto. Dunque, adesso hanno suonato in duo, però il jazz ha bisogno anche di accompagnamenti, di sezioni ritmiche. Allora chiamerei sul palco, prima di farli suonare da soli, chiamerei sul palco perché molto gentilmente si sono prestati a suonare con questi due maestri, sono felicissimi, questi giovani ragazzi che provengono da una scuola di jazz romana che è il St. Louis College of Music. Voi pensate, questa scuola esiste da parecchi anni, ha sfornato e continua a sfornare dei talenti assoluti. E tre talenti questa sera li abbiamo qui. Comincerei a chiamare il più giovane, Vittorio Solimene. Vittorio Solimene ha 17 anni. Vi assicuro, suona fantastico. Poi c'è naturalmente anche questi due ragazzi di San Luis, si sono portati, si sono capiti, si sono presi e hanno fatto questo trio che ha un titolo, ha un nome, che è Tree for Play. Vittorio Solimene è figlio di un illustre maestro che insegna a St. Louis, il maestro Solimene che abbiamo qui in sala. Bene, abbiamo al contrabbasso Dario Giacomelli, che anche lui è del St. Louis. Dario, ho avuto la fortuna di averlo nella mia classe quando insegnavo storia del jazz. E poi Dario Baldelli alla batteria. Accompagneranno in due brani coscia e piana, poi li ascolteremo insieme, da soli. Grazie.
0: Anche questo è un brano, lo facciamo sempre quando siamo insieme, io e Dino, perché fa parte di questa storia del jazz. Degli anni 60 della Coppa del Jazz, era uno dei temi che si suonava allora, quindi è un po' un obbligo che abbiamo di suonare questo brano.
1: No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Straight to Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
2: perché prima
1: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi,
3: non tanti come noi.
1: Non tanti come noi.

0: No, volevo soltanto dire una cosa. Caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues. Non tutto il blues, non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Strain of Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
1: perché di prima
0: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
2: Non tanti come noi.
0: Strain of Chesel.

0: Grazie, grazie a Gianni Coscia che è venuto espressamente da Alessandria, dal Piemonte, da Alessandria. Dino Piana. Naturalmente loro rimangono, i nostri giovani musicisti rimangono, grazie, grazie. Grazie Gianni e complimenti. Ancora tanti anni, eh? Woody Allen diceva che tra le cose che, per cui vale la pena vivere, c'è un'incisione di Louis Armstrong che si chiama Potato Head Blues. Woody Allen aveva ragione, ma io dico che una delle cose per cui vale la pena vivere è il jazz. In generale, certo. Ed ora, questo trio straordinario di giovani musicisti, sono felice, veramente felice di tenerli, non dico a battesimo perché hanno già suonato all'Auditorium di Roma durante una serata speciale, particolare del St. Louis College of Music, ma stasera abbiamo avuto la possibilità di ascoltarli anche con dei musicisti un pochino più, non tanto, ma un pochino più vecchi di loro. Allora, che cosa, Vittorio, che cosa fai?
1: Falling
0: Off Trees. E poi dopo un blues. No, Confirmation di Charlie Parker. Prego.

Questo ragazzo ha 17 anni, tenetelo presente, Vittorio Solimene, perché parleranno molto di lui. Ciao Vittorio, complimenti. Bene, siamo arrivati al termine di questa serata. Io volevo ringraziare tutti i musicisti. Normalmente queste serate finiscono con una jam session, ma abbiamo cominciato un po' in ritardo, dunque non facciamo questa jam session, la faremo

0: eventualmente in un altro luogo, in un'altra situazione. Mi dispiace Carlo, perché. Però volevo chiudere questa serata con due parole della nostra professoressa, che ha iniziato, che ha aperto questa serata, e come tutti giustamente, essendo un professore, deve dall'alto della sua scienza dire alcune cose.
1: Prima cosa, tanta bravura. Bravura. E poi questo fascino misterioso della sintonia che si riesce a creare. E questo ci porta proprio a guardare loro, i musicisti, quando suonano, rapiti, estatici, sorrisi, non leggono uno spartito, non leggono una nota. Quindi lo credo, perché lo credo?
0: Nel jazz normalmente, solo quando ci sono tanti musicisti, una grande orchestra, per esempio, sono obbligati a leggere. Ma per esempio l'orchestra di Count Basie non avevano gli spartiti davanti, suonavano sempre così a orecchio.
1: E questo è il fascino.
0: Con questi arrangiamenti orali si chiamano.
1: E questo è il mistero che proprio ti dà questa, certo, questa attrazione per una musica che diventa l'unico oggetto possibile, questa sonorità che porta a questo piacere, che è la grande risorsa, e soprattutto è quello che la musica poi esprime nel jazz, e lo esprime molto chiaramente, cioè tollera qualsiasi forma di contrasto e mitiga qualsiasi forma di differenza, e questa sera ne è stata la prova con le differenze di età.
0: Grazie.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful. Amazing.
3: Very good. Awesome.
4: Supportive. Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' così, di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio,

non ho mai pensato di fare altro, quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore, e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere, invece fa dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica, mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night. Ho seguito una strada perché, siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al Conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente si è ritrovato a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano e mi dicevano: salve, sono Spielberg. Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio per farmi vedere Il Diavolo in Corpo, un bellissimo film che è stato il mio primo film. E niente, io lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, diciamo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma è un po', riguarda un po' la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno a un'opera più grande di lui, diciamo, che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali e il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi. Ma in generale, o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio, invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista, e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Di darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti.

0: diretti come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere identità in fondo. Quando, Mastroianni è Mastroianni, chiunque lo dirige, insomma, oppure per dire qualsiasi Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che venga instradato venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso che, nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni, la celesta invece blin blin, non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartók. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora, il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice, ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta, invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano, è paradossale, ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia dare il range dell'azione della tua creatività non è, in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che insomma, i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, cioè l'avrebbero subito bruciati uno che. Quindi il martello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione. No, perché quello, l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro. Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo diciamo, nei ghirigori che il mantello aveva. Nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere, quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero, perché se no ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero, cioè era assolutamente libero, cioè la libertà, insomma, entro il limite della, come dire, della costruzione fisica, non so, come si chiama, Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto e quindi diceva, poi quello è morto pazzo là dentro, cioè, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i Quaderni dal carcere, e insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci, sui Quaderni dal carcere, quindi voglio dire, fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
1: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
0: Per quanto riguarda ancora diciamo, invece la composizione pura, evidente che le cose sono diverse.

lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno può avere, possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere, può essere inteso cioè che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale, oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'è al suo interno. Poi questo è difficile da dimostrare quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano, uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello t'ha messo, che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto dell'uomo stesso, insomma. Quindi non è più una musica che uno ascolta per passare il tempo, fosse anche molto bella, diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica in un film non è possibile, perché, o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio. Però è evidente che, perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene la profondità musicale. Infatti, quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di un'arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi del seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade diciamo nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica, e
e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili, appunto, di quelle che si fanno

riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. E no, mi riagganciavo anche a questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, perché lui, io non avevo capito neanche bene, perché dopo Kunellis per me è uno che poi io lo devo vedere, cioè perché non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo. Insomma, ho visto, appunto, lui è uno proprio che ad opera, che c'ha una grande conoscenza, a me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che ad opera e delle esigenze che hanno questi materiali. Cioè, non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima, dal punto di vista musicale. Lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi, naturalmente, per quanto riguarda il libro, io, siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila, vi assicuro che è un'esperienza che è difficile da dimenticare. Poi io abitavo proprio di fronte, cioè nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla Casa dello Studente, quindi nella zona più. Quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale, di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente perché non mandava di essere coinvolto, cioè, lì ci sono stati, ci sono tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di più che passasse il tempo di scrivere con calma e anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo. Quindi, e in questo non c'è nessuna critica verso nessuno. Lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento di dedicarsi a quelli che comunque, visto la enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, è che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi, in ogni caso, io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto da tutti i punti di vista, insomma, da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile. Poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. E invece il tempo minimo è stato 24 secondi e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto. Sono una cosa. Che non. Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere

0: Cioè, non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali, poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto il tempo non mi passava più, cioè crollava, vedevo le cose crollare e quindi allora. Sì, diciamo all'inizio i secondi sono reali perché uno non realizza interiormente quello che sta accadendo, cioè quindi il tempo passa, va bene. A un certo punto quando cominci a realizzare, allora il tempo assume una durata molto superiore e quindi a un certo punto io non so, dal sesto secondo in poi i secondi diventano sempre più lunghi, fino ad arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo. Solo che la sfida era che lo spazio deve essere sempre lo stesso, cioè quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Quella pag lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio? Dove sta? Fammi vedere, che, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui, quindi di terra. E così ho visto che l'opera di Cunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Cunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose. Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti, insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento anche perché vedete quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per L'Aquila, eccetera. Ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Cunellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi

0: almeno da parte mia, la cognizione che tutta l'arte importante non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere che, potere, lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso, mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora, nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno. Allora poi si cercavano le persone che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa, c'era sempre stato un rapporto. Così per le cattedrali, così per tutte per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma, quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto l'opera, cioè Verdi ha inventato la SIAE e lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso, della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano, come un cieco, mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Peroni, che hanno fatto tra noi, insomma. Io ho sempre cercato la commistione con le altre arti, con altri, io se posso, perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, con i poeti, quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stata anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra e poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Quindi questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi così, di avere i rapporti con altri artisti. Adesso vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma, non apriamo questo. Però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Jannis Kounellis, io sono contento, perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me. Io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: La più grande soddisfazione della mia carriera, sembrerà strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Guaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io mi andai a lamentare da lui e lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, dice: stai zitto, cretino, che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai così, cioè è stato sempre, si poneva, lui era un vero maestro che si poneva come Virgilio, un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose, e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti. Quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì. No, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy. Quindi lui, però lui era sempre molto neutro, quindi un fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera. Cioè, io mi ricordo che ci ho campato anni. Allora mi stima, insomma. E per il futuro io penso che ho un'opera, un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il canto del genere d'Occidente, che prevede 3 nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollega alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95, penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Canto del genere d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico io sono occidentale e sono contento di esserlo, insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione, cioè voglio, per la prima volta, perché non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come il fatto, come la, diciamo, l'evocazione di un genio, di un essere che si contrapponga alla guerra oppure alle cose brutte, cioè che faccia da argine a certe cose, che deve venire fuori nel corso del concerto, che sarà concepito come un'evocazione, insomma, questo è un... E quindi tutte le volte, infatti avevo scritto nel progetto, che perché la musica poi c'ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare, succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente. Se non li sai leggere, sono segni. Allora, se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì, risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questo concerto rituale che voglio fare. Insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è 25 Dollar Requiem, che gli ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione che la tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano, allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora quello è morto, allora gli diamo $30, insomma. Quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva $30, quell'altro valeva $15 perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto $25 perché mi piaceva come suonava, così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale $25, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano, quindi al massimo se meritano il mio, gli farò un Requiem da $25, insomma, perché bisognerà fargli un Requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion. E che spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze sui Big Data? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Big Data della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera. Allora, io sono Simone D'Amore, uno studente di ingegneria civile magistrale. Oggi vi parlerò della mia tesi intitolata La sanatoria edilizia e la tutela a geometria variabile degli interessi pubblici, un'analisi delle implicazioni del decreto-legge 69 del 2024. Ho scelto di trattare tale argomento in quanto il diritto amministrativo e urbanistico è uno degli argomenti che ho più a cuore per il lavoro che ho sempre svolto. E ho pensato che fosse interessante analizzare il decreto legge 69 del 2024, che più avanti chiameremo decreto salvacasa, in quanto può essere considerato un nuovo.

punto di svolta all'interno del testo unico dell'edilizia in merito all'accertamento degli abusi edilizi. Quindi l'obiettivo dello studio di tesi è stato quello di valutare i nuovi livelli di tutela degli interessi pubblici e privati in riferimento ad alcuni degli aggiornamenti apportati dal decreto salva casa. Ed in conclusione è stato analizzato un caso studio riguardante un'unità immobiliare che possiede delle difformità edilizie urbanistiche al fine di evidenziare come l'aggiornamento normativo ha influenzato la sanabilità delle difformità presenti. Quindi la prima introduzione normativa che ho voluto portare in questa discussione è stata quella dell'introduzione di un nuovo regime di tolleranze costruttive, per interventi realizzati entro il 24/5 del 2024. In sostanza sono state introdotte delle tolleranze con parametri inversamente proporzionali alla superficie dell'unità immobiliare all'interno dell'articolo 34 bis del testo unico dell'edilizia. Ulteriori introduzioni all'interno del medesimo articolo sono la deroga all'ottenimento della compatibilità paesaggistica nel caso ci trovassimo in ambiti vincolati e una particolare forma di tolleranza in merito alle distanze tra fabbricati o i requisiti igienico-sanitari, come ad esempio l'altezza degli ambienti. Il fulcro centrale del decreto salva casa è stata l'introduzione di un nuovo regime di sanatoria che chiameremo semplificato all'interno dell'articolo 34 bis del testo unico dell'edilizia, il quale prevede il rispetto di una doppia conformità non più tradizionale ma denominata asincrona. E questa prevede solo il rispetto della disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria ed edilizia vigente al momento dell'abuso. All'interno del medesimo articolo è stata anche introdotta la possibilità di realizzare opere di adeguamento edilizio per rispettare i requisiti di sicurezza o igienico-sanitari, oltre a rimuovere opere edilizie non sanabili. Inoltre è stata anche introdotta una nuova misura del calcolo dell'oblazione da calcolare parametrizzata rispetto al doppio dell'aumento del valore venale degli immobili, con parametri diversi nel caso l'opera abusiva rispetti la doppia conformità asincrona oppure quella tradizionale. Introduzione che ha lasciato non pochi dubbi all'interno del regime di sanatoria edilizia semplificata è stata quella di ottenere la compatibilità paesaggistica anche quando ci troviamo davanti ad abusi che riguardano aumenti di superficie e volumi mediante l'istituto del silenzio assenso. Tuttavia, durante lo studio di tesi si è evidenziato che questa introduzione normativa è in contrasto con il decreto legge 42 del 2004 che tutela il paesaggio e anche questi tipi di procedimenti. Quindi, come anticipato, ho affrontato questa analisi di un caso studio. Si tratta di un appartamento che fa parte di un condominio in un comune dei Castelli Romani. Il contesto vincolistico dell'area è caratterizzato da una pluralità di vincoli, tra cui il Parco dei Castelli Romani, il vincolo archeologico e il vincolo paesaggistico. E da un punto di vista legittimo, l'immobile è stato edificato in virtù di una licenza edilizia del 75 e di una variante del 77. Allora, in sintesi, le difformità edilizie urbanistiche del caso studio riguardavano l'aumento di superficie e volume residenziale concernente nella chiusura di una loggia in prossimità dell'accesso all'immobile, oltre a una diversa distribuzione di spazi interni. In questa slide ho voluto riportare tre rappresentazioni grafiche, le quali riguardano la prima, quella di cui al punto A, il rilievo e lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare al 2019, la seconda, di cui al punto B, è uno stralcio del progetto allegato alla licenza edilizia invariante, quindi del titolo abilitativo dell'immobile, e nel punto C si tratta di una sovrapposizione tra il rilievo di colore rosso e la base, che è la licenza edilizia invariante, al fine appunto di identificare in maniera molto più intuitiva gli abusi. Quindi possiamo vedere la campitura di colore blu che riguarda l'aumento di superficie e volume per circa 2 m², oltre lo spostamento di alcuni tramezzi interni. Da un punto di vista strutturale, fortunatamente gli abusi esistenti non andavano ad alterare lo stato tensionale della struttura portante, quindi non era necessario ottenere la compatibilità strutturale. Per quanto riguarda invece l'epoca dell'abuso, questa può essere risalente al 1977, in quanto nella planimetria catastale di costituzione dell'immobile, datata appunto 77, possiamo vedere che riportava già l'aumento relativo alla chiusura della loggia. Quindi, prima del decreto salva casa, queste difformità risultavano di difficile risoluzione. Infatti, purtroppo, l'aumento di superficie e volume residenziale non riusciva a trovare soluzione né nelle tolleranze costruttive dell'epoca,
che era pari al 2%,

0: trattamento e nemmeno nella sanatoria ordinaria che permetteva il test unico dell'edilizia, in quanto non vi era né rispetto della doppia conformità all'epoca tradizionale e quindi più rigida, e nemmeno era possibile ottenere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, considerando che ci troviamo in un'area vincolata. Per quanto riguarda invece la diversa distribuzione di spazi interni, vi era già uno strumento che permettesse la sanabilità dell'abuso in particolare, però purtroppo per il principio di unitarietà della sanatoria, nel caso specifico, l'unica soluzione era il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione legittima previgente, quindi praticamente alla licenza edilizia invariante. Con l'introduzione del decreto salva casa invece possiamo vedere come già l'aumento di superficie e volume residenziale trova subito una risoluzione all'interno del nuovo regime di tolleranze costruttive, che nel caso particolare per l'unità immobiliare è pari al 5%, ed inoltre, nonostante ci troviamo in un ambito vincolato, vi è l'esonero dalla compatibilità paesaggistica, proprio così come introdotto l'articolo 34 bis, quindi è diventato di facile risoluzione. Per quanto riguarda invece la diversa distribuzione di spazi interni, lo strumento è sempre quello già previgente, quindi in conclusione adesso le difformità edilizie urbanistiche risultano facilmente risolvibili tramite una dichiarazione di tolleranza costruttiva ed una pratica edilizia col pagamento di una sanzione. Quindi in conclusione lo studio di tesi ha voluto evidenziare come il decreto salva casa abbia scardinato gli strumenti che riguardano l'accertamento degli abusi edilizi sugli immobili, favorendo di fatto la tutela dell'interesse privato. Infatti verso tale orientamento sono sia le maggiori percentuali di tolleranza costruttiva, così come anche la deroga della compatibilità paesaggistica all'interno del medesimo istituto. Anche l'introduzione della sanatoria edilizia semplificata con la sua nuova doppia conformità asincrona ha previsto un nuovo livello di equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi privati, di fatto favorendo di più l'interesse pubblico odierno. Inoltre dobbiamo ricordare che comunque è una legge ordinaria, non è un condono speciale, quindi è una legge che cerca di sanare quelle lievi difformità che possiedono gli immobili, magari risalenti sicuramente a molto tempo fa, quindi anche questo può essere un sintomo di tutela dell'interesse privato. D'altronde alcune introduzioni del decreto salva casa sono ancora da monitorare, e quindi dovremmo vedere la tutela, diciamo, come queste verranno, come avranno riscontro sul settore edilizio e sulla tutela del territorio. E sicuramente una cosa che è emersa è il contrasto che vi è tra lo strumento di compatibilità paesaggistica all'interno della sanatoria edilizia semplificata con il decreto legge 42 del 2004, che di fatto va a superare quello strumento, e quindi dovremmo vedere come la giurisprudenza si porrà di fronte a tale contraddizione. Tuttavia ritengo che il decreto salva casa, tramite i suoi nuovi strumenti, possa riuscire a risolvere quelle problematiche riguardanti le lievi difformità che possiedono la maggior parte degli immobili in Italia, però di fatto avendo un nuovo equilibrio tra la tutela degli interessi pubblici e privati. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Domande? Io ho una curiosità. Lei ha parlato prima di superficie di tolleranza.
0: Sì.
1: La tolleranza è sulla superficie residenziale?
0: Sì, sulla superficie utile residenziale dell'unità immobiliare.
1: Dell'unità immobiliare o nel caso del condominio dell'intera superficie condominiale?
0: Sì, allora, questa cosa è una cosa che è emersa in molte circolari, in molte anche situazioni giuridiche, però è emerso che si va a valutare l'unità immobiliare quale autonoma, quindi nel caso specifico non nella totalità del condominio, ma per quanto riguarda proprio la proprietà privata. Sì, quindi
1: la proprietà privata. Sì. Quindi l'aumento di superficie utile deve essere non in superiore al 5%, giusto?
0: Sì, con parametri inversamente proporzionali alla superficie, perché hanno messo praticamente degli scaglioni per cercare di tutelare anche l'unità immobiliare più piccola, quindi sono appunto inversamente proporzionali alla superficie. Per immobili di 200 metri quadrati il parametro è il 3, per immobili di 100 metri quadrati il parametro è 4, al fine appunto di...
1: Per immobili inferiori a 100
0: mi pare che è il 4% o il 5%. Aspetti, se posso torno indietro.

0: Ci sembra che, diciamo,
1: da 100,
0: è una richiesta.
1: Sì, sotto i 100 metri quadrati è il 5%. Per unità inferiore a 60 metri quadrati di superficie utili è il 6%.
0: Perfetto.
1: Addirittura.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie.
2: Dottor D'Amore Simone, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferiti, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile, con punti 100 su 110.
3: Grazie.
2: Congratulazioni. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Giovanni presenta una tesi dal titolo Visual Storytelling e Identità Digitale, il caso cronache di spogliatoio. Una tesi, diciamo, oltre che interessante, anche diciamo, molto, molto strutturata, ecco, anche con la letteratura, eccetera. Quindi chiedo se ce lo racconti, se ci spieghi anche un po' di questi podcast, insomma tutto l'universo, tutto il mondo che ruota attorno a questo cronache di spogliatoio. Prego.
1: Allora, la mia tesi, intitolata Visual Storytelling Identità Digitale, il caso cronache di spogliatoio, parte da un'osservazione di una metamorfosi profonda, il passaggio da comunicazione testuale a quella visiva come asse portante dell'identità di marca. Infatti, ad oggi, il visual storytelling non è più un semplice ornamento estetico, ma una vera e propria necessità di sopravvivenza per attrarre un pubblico sempre più immerso da un flusso ipnotico e continuo di contenuti. Ho scelto così di analizzare il brand Cronache di Spogliatoio perché ha saputo elevare il racconto sportivo a una comunicazione di tipo epica e comunitaria. Per comprendere il successo di Cronache bisogna tornare al contesto del 2017, quando il mercato dell'informazione sportiva viveva una crisi della carta stampata e una saturazione digitale dovuta alla tossicità dei commenti online. In questo periodo dominava quella che ho definito la cultura del sospetto, cioè urlane talk show, polemica e titoli clickbait. È qui che i fondatori di Cronache hanno saputo intercettare un market gap enorme. C'è una domanda latente di bellezza, profondità e verità da parte di un pubblico sempre più stanco della superficialità del tabellino. Cronache ha deciso poi di inserirsi

0: mercato utilizzando una tattica che viene chiamata nel marketing Oceano Blu. Si è sganciata dal mare rosso della breaking news, dove si compete per pochi secondi di anticipo, interfacciandosi con la tecnica dello slow journalism, cioè quello di creare dei contenuti evergreen basati sull'emozione e non solamente sul tempismo. Hanno affiancato anche a questo la corrente della news sincerity, cioè quella di creare una linea empatica col racconto umano e non cercare invece il sarcasmo e l'ironia, come andava di moda nelle pagine dell'epoca. Il nome stesso di Cronache poi funge da manifesto programmatico. Infatti, Cronache vuole richiamare la narrazione letteraria ed epica, perché infatti vogliono elevare il racconto sportivo a un tipo di racconto storico, mentre Spogliatoio definisce il perimetro inviolabile, il luogo lontano dalle telecamere dove finisce lo sportivo e inizia l'uomo con le sue fragilità e timori. Invece, dal punto di vista estetico, Cronache, attraverso un visual look immediato, utilizza dei toni cinematografici, cioè come toni caldi ma desaturati, neri profondi, che richiamano il ricordo e la pellicola. Mentre il focus è sui dettagli, su volti solcati dalla tensione, mani che stringono maglie, sudore, pioggia e fango. Un punto importante è anche che il testo accompagna l'immagine, non la copre, quasi come fosse la didascalia di una foto in una galleria d'arte. Invece, dal punto di vista del contenuto, Cronache utilizza gli archetipi narrativi del viaggio dell'eroe. Ogni storia segue una parabola ben precisa: la chiamata, la caduta, che può avvenire come la depressione o un infortunio grave dello sportivo e la resurrezione. Si cerca così la crepa nella corazza della perfezione e si umanizza l'idolo per renderlo più vicino al lettore. Inoltre, le storie seguono la teoria della coda lunga, cioè quella di narrare storie dei campi di provincia, leghe minori o comunque i bad boys dimenticati, democratizzando così il racconto. Sono riusciti in questo modo a passare da una semplice audience a una vera e propria tribù narrativa. Hanno creato un rifugio semantico, un ambiente moderato e libero dal letting tossico. Inoltre, la propria audience non sono semplici consumatori passivi, ma veri e propri prosumer. Infatti, attraverso la loro segnalazione di storie del territorio, Cronache crea altri articoli. Successivamente c'è stata anche la condivisione dei loro post, che è diventata una vera e propria social currency. Infatti, il suo pubblico condivide i loro post per manifestare la propria identità e sensibilità sportiva. Cronache è inoltre riuscita a passare da pagina Instagram a media brand attraverso un'architettura transmediale coerente. Infatti, Instagram e TikTok sono le porte d'ingresso visuali per l'aggancio emotivo e l'awareness. YouTube, invece, è il luogo del long form content e dei mini documentari sul territorio ad alta qualità produttiva. Twitch, invece, incarna la sociologia del bar spot digitale, un luogo di aggregazione dove la comunicazione diventa bidirezionale e interattiva. E infine il podcast, che recupera la secondary orality. Nel podcast, invece, c'è un legame intimo e riflessivo con l'ascoltatore. Per il passaggio poi da semplice media brand a società ad alto livello è avvenuta attraverso il passaggio ad SPA e l'ingresso di grandi fondi di investimento, che hanno così dato la possibilità di acquisire i diritti UEFA delle competizioni e arrivare a competere con i grandi broadcaster televisivi. Questo è un punto importante perché le istituzioni sportive hanno visto in Cronache un ottimo ponte per collegarsi alle nuove generazioni. Sono anche sostenuti da una membership economy su YouTube, infatti oltre 26.000 abbonati che sostengono il progetto finanziariamente perché si rispecchiano. Ad oggi Cronache opera in una dimensione digital, portando la community online nel mondo reale attraverso eventi e watch party. Inoltre, l'app e la gamification del fantacalcio, invece, fanno parte dell'intrattenimento quotidiano dell'utente e si servono della data intelligence come bussola per intercettare i sentimenti della community e creare una linea editoriale empatica. In sintesi, quello di Kronecke è un modello replicabile anche oltre lo sport attraverso una sinergia tra identità visiva, narrazione e community. Il messaggio è chiaro: umanizzare il brand attraverso chi vive il settore, mantenendo comunque una coerenza visiva che sia garanzia di affidabilità nel tempo. Ci tengo poi a concludere con i limiti della mia tesi, che è basata su un'analisi di pochi dati pubblici e un'analisi soggettiva della ricerca. Gli spunti per il futuro sono quelli di indagare come impatterà l'intelligenza artificiale generativa sull'autenticità del racconto e scoprire quali saranno i nuovi modelli economici e sociologici sulla fidelizzazione dell'era post-digitale e anche sulla sostenibilità del progetto. Grazie per l'attenzione.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi a lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale, la votazione di 92 su 110. Pertanto, per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione. Complimenti. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso

a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, e continuando sempre a studiare con Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido, e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. È un capitolo nuovo del corso di diritto commerciale. Il tema è mercati regolamentati e società quotate. I mercati regolamentati sono, un tempo avrei detto borse, ma adesso, siccome non esiste più la borsa in senso stretto, come si intendeva un tempo, ma ci sono i mercati regolamentati, cioè dei mercati in cui si scambiano i valori immobiliari o merci e sono regolamentati da autorità. E le società quotate, le società che hanno titoli quotati in questi mercati regolamentati. Gli argomenti: mercati regolamentati, società quotate, diritti degli azionisti, corporate governance nelle società quotate. Iniziamo al primo argomento, i mercati regolamentati. Noi ancora nei film vediamo le borse. Un esempio, Una poltrona per due, un film molto noto. C'è una borsa, in quel caso una borsa merci, in cui va alle grida. Alle grida nel senso che ciascuno strilla chi vuole acquistare, chi vuole vendere un certo titolo o un certo valore. Questi sono i mercati regolamentati, che adesso però appunto sono regolamentati in modo diverso, non ci sono più le grida. Piattaforme informatiche, non luoghi fisici. Ora ci sono delle piattaforme informatiche, non c'è prima un luogo fisico in cui ci si incontra, come in quel film che guardavo prima, quella borsa merci di Chicago, ma c'erano tutte, anche a Roma, anche a Milano, c'erano delle borse merci. Sono rimasti i luoghi fisici, ma il mercato regolamentato non si svolge in quei luoghi fisici, che si svolge su piattaforme informatiche. Si acquistano e vendono titoli e strumenti finanziari. In queste piattaforme informatiche si vendono e si acquistano titoli, strumenti finanziari, merci, tante cose che vengono contrattate pubblicamente ogni giorno. Regolamento approvato dall'autorità. Questi mercati sono regolamentati perché funzionano fin dall'origine, così consentito un cenno storico. La borsa si chiama così perché si teneva. Coloro che intendevano acquistare o vendere delle azioni o di altri valori nel nord Europa si riunivano

davanti alla casa di uno dei principali operatori finanziari dell'epoca, il signor Van den Bors, in italiano borsa, e da lì è nato il nome della borsa, il luogo in cui si fanno queste operazioni. Ora non c'è più il luogo fisico, ma c'è comunque un'autorità che regolamenta lo svolgimento degli acquisti e delle vendite. Assicura regolarità di funzionamento e trasparenza delle operazioni. Si vuole che queste operazioni avvengano pubblicamente, anche se a queste piattaforme, prima ancora alle borse, potevano accedere soltanto le persone autorizzate. Però era pubblica, nel senso che i risultati di queste operazioni venivano resi pubblici con le quotazioni giornaliere di ciascun titolo, di ciascuna merce. E quindi c'è una trasparenza delle operazioni. Borsa italiana, mercato telematico azionario, ora Euronext Milan. Si chiama ancora Borsa Italiana, però è una piattaforma, ed è composta da una serie di mercati regolamentati, mi riferisco a quelli italiani, ma poi ce ne sono in tutto il mondo, ci sono importanti i mercati regolamentati. Il mercato telematico azionario, questo è il principale, si scambiano i titoli delle azioni quotate, possiamo dire ancora, in borsa. Euronext Star Milan è il livello più elevato del mercato azionario. I titoli star, quelli principali, che sono un gruppo ristretto, che quindi chi vuole investire su cose, diciamo, un pochettino più sicure, può investire in questo mercato. Mercato AIM per piccole e medie imprese. Si vuole favorire, il nostro legislatore, ma tutti gli altri vogliono favorire che le imprese si aprano al mercato. Vedremo poi quali sono le convenienze sia per la società sia per i terzi. Ecco, e per favorire questo c'è anche un mercato regolamentato delle piccole e medie imprese, in Italia si chiama AIM. MOT, mercato telematico delle obbligazioni. Anche le obbligazioni, tra cui ci sono anche i buoni del tesoro, cioè i titoli di Stato, vengono quotati in un mercato a sé stante, questo è il mercato MOT. Ammissione, listing, requisiti, SPA, bilanci positivi e 3 esercizi, un ultimo bilancio del certificato. Per poter essere ammessi alla quotazione nel mercato regolamentato, si chiama listing, si richiedono certi requisiti. Innanzitutto si deve trattare di soggetti in forma di società per azioni. Poi devono avere avuto bilanci positivi per almeno 3 esercizi e l'ultimo bilancio deve essere certificato da una società di revisione. Prospetto informativo. Per essere ammessi alla quotazione ai mercati regolamentati bisogna presentare un prospetto informativo in cui la società si presenta, espone qual è stata la sua storia, quale attività svolge, quali sono le prospettive, chi sono gli amministratori, quali sono le previsioni per il futuro, in modo tale che chi va a acquistare i titoli sappia qual è la storia e le prospettive di questa società. Sponsor listing partner. Chi si presenta deve essere, diciamo, appoggiato, sostenuto da un operatore finanziario che ha esaminato i bilanci, la situazione della società e quindi garantisce, ma non è che assuma una fiduzione, garantisce in senso informale, dice questa è una società che merita di avere i titoli quotati in borsa. Altra requisita a seconda del mercato o segmento. A seconda del mercato o segmento di mercato, per esempio c'è quello stare, ci sono dei requisiti ulteriori. Per blue chip, società quotata ad elevata capitalizzazione, che è l'indice per eccellenza, si richiede un flottante del 25% e capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cos'è il flottante? Stiamo parlando di società per azioni, quindi società che hanno le quote di partecipazione rappresentate da azioni, titoli di credito che possono essere trasferiti, circolare. Circolando si crea il flottante. Se invece c'è una società che ha dei soci che tengono nel cassetto queste azioni, uso un'espressione così soltanto per comodità, in realtà le azioni non sono più materialmente emesse, ma comunque se tengono bloccate queste azioni, quella non è flottante, flottante è quello che circola. Per carità, può circolare anche al di fuori della borsa,
Ma una condizione perché questi titoli vengono quotati in borsa, almeno per le blue chip, è che ci sia almeno il 25% di flottante, in una capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cosa si intende per capitalizzazione? Quotazione del titolo per il numero delle azioni. Ogni società per azioni ha un suo capitale, ha un suo patrimonio netto, ma ai fini della borsa, chiamiamola ancora così, del mercato regolamentato, quel che importa non è il patrimonio netto, ma la capitalizzazione, quanto vale secondo la quotazione di borsa. Per ottenere la capitalizzazione di borsa di una società si moltiplica la quotazione dell'azione per il numero di azioni che sono in circolazione. Fatti price sensitive, articolo 114 del testo unico della finanza. Fatte o notizie privilegiate riguardanti l'emittente e il gruppo suscettibili di influenzare la quotazione del titolo. Avrete sentito parlare che ci sono dei fatti che possono creare diciamo, un aumento della quotazione o una diminuzione della quotazione sulla borsa una volta che se ne viene a conoscenza. E supponiamo che una società che gestisca il trasporto di petroliere nell'ambito di tutto il mondo, se una petroliera affonda e c'è il rischio di risarcimenti e di danni per l'inquinamento che questa reca, questo è un fatto che incide. Prima ancora di vedere i risultati dal punto di vista finanziario sulla quotazione di borsa. Se invece verso un'impresa che produce medicinali, scopre o realizza, inventa, diciamo così, inventa un medicinale per una cura importante, basta questo fatto, indipendentemente dai guadagni che possono essere futuri, per far aumentare la quotazione di borsa. Ecco, questi fatti o notizie sono notizie che sono privilegiate, nel senso che i primi a conoscere sono gli amministratori, o i soggetti con cui, che collaborano con gli amministratori. Se riguardano l'emittente o il gruppo di emittenti, sono suscettibili di influenzare la quotazione del titolo, c'è l'obbligo di informazione al pubblico, cioè c'è l'ordine di informare il pubblico di questi fatti che sono notizie privilegiate capaci di influenzare la quotazione del titolo. Alla società di gestione, alla Consob. Bisogna dare informazione al pubblico con comunicati stampa e dare informazione alla società di gestione del mercato e alla Consob. Perché c'è questo obbligo? È perché si parla di fatti o notizie privilegiate. Fatti o notizie privilegiate sono fatti che, fin tanto che rimangono riservate, possono rimanere anche riservate anche a lungo, sono a conoscenza di alcune persone. Se non si è in grado di tenere riservata questa notizia, bisogna comunicarla immediatamente al pubblico affinché tutti siano a conoscenza del fatto o della notizia. Facevo prima l'esempio dell'inquinamento del mare da parte di una petroliera dalla società. Ecco, questo fatto ovviamente sarà difficile tenerlo riservato e allora deve essere immediatamente comunicata alla stampa. Perché quando ci sono informazioni riservate, può essere che qualcuno ne approfitti. Come? Per esempio, se l'amministratore, dico se, e poi vi spiego perché uso il condizionale, se l'amministratore che ha conoscenza di un possibile crollo del titolo per l'inquinamento che può derivare, vende azioni della società prima che si sia riflesso sulla quotazione del titolo, quello è un comportamento che si chiama insider trading, cioè un commercio da parte dell'interno che approfitta delle condizioni. È una cosa vietata, ma siccome è vietata, diciamo, è difficile limitarne queste evenienze, allora per questo la legge prevede che ci sia l'obbligo di darne il più presto comunicazione al pubblico. Delisting per mancanza di sufficiente flottante. Il delisting è il contrario del listing, cioè dell'ammissione alla quotazione di borsa, cioè la cancellazione della quotazione di borsa. Per mancanza di sufficiente flottante, se a seguito di vari fatti, per esempio le azioni si concentrano nelle mani di pochi soci che non sono intenzionati a cedere neanche parte delle loro azioni, si riduce in flottante, questa è una causa di cancellazione della società, perché il mercato vive dalle quotazioni e delle transazioni che si fanno nel mercato. Per decisione dell'emittente. L'emittente può decidere di non essere più ammesso alla quotazione di borsa e allora può chiedere la cancellazione.
varie possono essere i motivi. Sempre quando c'è un soggetto che acquista una posizione

di rilievo in questa società può essere che non abbia più interesse a sottostare alle regole della quotazione di borsa. Quotazione di borsa che significa che ogni giorno qualsiasi cosa succeda alla società che abbia emesso azioni, parlo di titoli azionari, ma la stessa cosa è anche, riguarda anche beni diversi, merci, ecco, si riflette sulla quotazione, quindi anche con conoscenza del pubblico. Qualcuno può ritenere, se non ha esigenze di usufruire dei vantaggi, perché ci sono dei vantaggi alla quotazione di borsa, di cancellarsi, la società si cancella dalla quotazione. Per perdita dei requisiti di ammissione, abbiamo visto che ci sono i requisiti di ammissione, e se la società per azioni, dubito che qualcuno decida, qualche società decida di non essere più una forma azionaria, però può succedere che per esempio ci siano dei bilanci in perdita, se ci sono più bilanci in perdita, allora questo è un motivo per cancellare la società. Spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico le informazioni privilegiate? Le società quotate è un nuovo argomento. Il precedente argomento era il mercato regolamentato, questo argomento riguarda le società che hanno titoli quotati nei mercati regolamentati. Sono società per azioni, ma sono società che hanno delle caratteristiche particolari e una disciplina particolare. Società aperte, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In realtà nel codice civile non si parla di società quotate, perché si indica come società aperte le società che sono quelle quotate, più quelle che anche non essendo quotate avrebbero una circolazione delle azioni, potremmo dire un flottante, molto elevato. Allora, quindi la legge nel codice civile si preoccupa di disciplinare nello stesso modo non soltanto quelle che hanno chiesto di essere ammesse, ma anche quelle che avrebbero diritto di essere ammesse e non hanno mai chiesto di essere ammesse e devono essere assoggettate alle stesse regole in interesse dei terzi. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Questa è la definizione del codice civile. Azioni quotate ai mercati regolamentati, e quella l'abbiamo vista. Informazione al pubblico, superazione straordinaria. Le società quotate, uso questo termine, in realtà sarebbe l'espressione più ampia, le società quotate ai mercati regolamentati, quelle che sono aperte al mercato di capitali di rischio, brevemente società quotate, devono dare informazioni al pubblico su ogni operazione straordinaria. Le società per azioni normali, ordinarie, non hanno questi obblighi, questi invece hanno degli obblighi ulteriori rispetto al pubblico. Il suo pubblico, avendo la società quotata, ammesso dei titoli alla quotazione, deve fornire informazioni al pubblico in modo continuo sulle operazioni straordinarie. Informazioni periodiche e bilanci, deve fare informazioni periodiche, abbiamo visto le informazioni che devono essere fornite in caso di questioni price sensitive, e i bilanci devono essere fatti in modo diverso e più accurato nel senso più analitico rispetto alle società ordinarie. Relazioni semestrali. C'è poi l'obbligo di dare informazione semestralmente alla chiusura del semestre sull'andamento della società con una relazione apposita. Sui fatti price sensitive ne abbiamo già parlato, cioè deve fornire indicazioni su tutti quei fatti che potrebbero influenzare la quotazione di borsa, salvo che riescano a tenerli riservati, ma questo è un rischio perché se qualcuno degli amministratori, ma più che più gli amministratori, dei collaboratori, dei consulenti, anche un fatturino che per caso viene a conoscenza, frequentando la società di certi fatti price sensitive, ecco, a questo punto c'è una responsabilità anche degli amministratori che non hanno dato informazioni su un fatto a loro conoscenza che non è stato possibile tenere riservato. Parità di trattamento tra portatori e strumenti finanziari. Parità di trattamento significa che tutti i portatori di questi strumenti finanziari, tra cui se rientrano anche le azioni, devono essere trattati tutti nello stesso modo. Non si possono fare disposizioni che riguardano alcuni azionisti e non altri azionisti, e quindi c'è un'assoluta parità di trattamento. Che si trovino in identiche posizioni, ovviamente le posizioni possono essere diverse, per esempio uno sono gli azionisti ordinari, gli altri gli azionisti di risparmio, se si trovano nelle stesse posizioni non si possono scegliere alcuni azionisti rispetto ad altri per un trattamento diverso. Nelle società non quotate non è stabilito il principio di parità di trattamento, salvo le cooperative. Non che nelle società non quotate
gli amministratori possono trattare in modo differente gli azionisti.

Ma non c'è una regola generale imposta per cui potrebbero essere, per esempio, rimborsate alcune azioni e non altre. Invece il principio di parità di trattamento esiste nelle cooperative perché lì c'è un altro problema, quello della partecipazione dei soci cooperatori al servizio che fornisce la stessa cooperativa. Effetti della quotazione. La società acquista un valore. Vediamo qua quali sono i vantaggi o comunque le conseguenze della quotazione al mercato regolamentato. La società acquista un valore di mercato. Il valore di mercato significa che c'è un prezzo di ciascuna azione. L'azionista è in grado quindi di poter valutare qual è il valore, ma lo può valutare anche la stessa società. Liquidità dei titoli. I titoli sono liquidi. Nelle società per azioni, l'azionista non è che può uscire quando vuole. Nel senso che ha partecipato alla società, ha effettuato un conferimento o ha acquistato l'azione da un altro socio, non può andarsene via. Soltanto ci sono i casi di recesso e per di più senza sapere esattamente quale sarà la sua quota di liquidazione. Se invece la società ha i titoli quotati in borsa, c'è il mercato di borsa che indica giorno per giorno qual è la quotazione. Quindi quei titoli sono liquidi, nel senso che possono essere trasformati in denaro vendendo le azioni nel mercato borsistico. Possibilità di raccogliere nuove risorse finanziarie con emissione di azioni o altri titoli. Per la società è un vantaggio perché la società, se vuole aumentare il capitale, non andrà da cercare in giro chi siano i nuovi soci, chi vuole partecipare alla sottoscrizione del capitale, perché c'è un luogo, si presenta sul mercato offrendo le azioni e nuove emissioni. Nello stesso tempo, quindi ottiene delle risorse finanziarie molto più facilmente che se non fosse quotata. Quotazione, vantaggio per i soci. Oltre a dividendi, capital gain. Capital gain, il guadagno di capitale. L'azionista partecipa alla ripartizione degli utili quando questi vengono distribuiti, sono appunto i dividendi. Ma ci sono società che non distribuiscono, adesso è un pochino più difficile, in passato più frequente, distribuiscono utili o comunque non ne distribuiscono tutti. Però, anche se non distribuiscono gli utili o ne distribuiscono solo in parte, la società si avvantaggia nella quotazione di borsa aumentando il proprio valore. Quindi c'è il socio che partecipa alla società e rimane come tale, vede non soltanto la partecipazione ai dividendi quando questi vengono distribuiti, ma vede anche il guadagno perché quando va a vendere l'azione la vende alla quotazione del momento in cui viene venduta l'azione stessa. E questo si chiama il capital gain, guadagno di capitale. Facilità di entrata e uscita dalla società. Le società per azioni sono società chiuse, nel senso che si entra nella società e salvo casi di recesso non è possibile uscire dalla società. Se però l'azione è quotata nel mercato regolamentato, c'è un modo molto semplice per uscire, vendendo l'azione. Come c'è un modo molto semplice per entrare nella società? Acquistando le azioni. Valore della partecipazione definito dalla quotazione giornaliera. Il vantaggio per il socio è di avere un valore reale e quotidiano della sua partecipazione, che è definito dalla quotazione di borsa, perché al termine delle trattazioni di borsa, che si svolgono in un certo orario, viene messa la quotazione giornaliera di borsa, quello è il prezzo che poi sarà il prezzo della giornata successiva. Quello significa anche il valore di borsa di quella partecipazione. Assetti proprietari, partecipazioni rilevanti, più del 2%, comunicazione alla Consob. Le società quotate sono tenute a una serie di adempimenti in più rispetto alle società per azioni ordinarie. Le partecipazioni rilevanti, cioè si intendono quelle che hanno più del 2% del capitale, devono darne comunicazione alla Consob, la Commissione per il mercato della borsa. Partecipazioni reciproche, limiti ulteriori rispetto al codice civile. Le partecipazioni reciproche trovano ulteriori limiti rispetto al codice civile perché si vuole evitare che con le partecipazioni reciproche ci siano delle influenze tra la società quotata e società non quotate. Patti parasociali nelle società quotate, durata fino a 3 anni. Ulteriore differenziazione rispetto alle società ordinarie è che i patti parasociali sono ammessi anche nelle società quotate,
ma non trovano un

limite ulteriore. Per le società ordinarie il limite è di 5 anni, qui invece la durata massima fino a 3 anni. Non solo, comunicazione alla Consob, estratto in giornale, registro delle imprese. C'è l'obbligo di comunicare alla Consob, pubblicare per estratto sui giornali e nel registro delle imprese il patto parasociale, in modo tale che i terzi estranei siano a conoscenza che lì esiste un patto.

alla società, e questo non comunica nei modi che abbiamo visto prima l'esistenza del patto parasociale, i soci stretti da questo patto perdono il diritto di voto, e se il loro voto è determinante può essere chiesto l'annullamento della delibera. Azioni di risparmio, articolo 145 del testo unico della finanza, anche al portatore. Abbiamo visto nella lezione in cui si parlava delle azioni, che sono vari tipi di azioni nelle società per azioni. Un tipo sono le azioni di risparmio, che sono state pensate e introdotte appositamente per le società quotate. Perché azioni di risparmio? Si riteneva, scusate se mi fermo un attimo a parlarvi della funzione dell'azione di risparmio, che gli azionisti, diciamo, delle società quotate non avessero interesse a partecipare all'assemblea per vari motivi. L'azionista che ha poche azioni in un'assemblea in cui ci sono migliaia di azioni diventa assolutamente irrilevante il suo voto, allora non partecipa, anche perché molto spesso queste società hanno sedi in luoghi diversi a cui si trova l'azionista. Allora sono state pensate le azioni di risparmio in cui, diciamo, innanzitutto è possibile che siano emesse anche al portatore, cosa molto, diciamo, comoda per il socio, per l'azionista, che può trasferirle senza sottostare alle regole della circolazione di titoli di credito nominativi. E poi possono essere emesse per un importo fino a metà del capitale, non possono essere tutte azioni di risparmio, al massimo possono essere fino alla metà del capitale, perché le restanti azioni devono essere necessariamente, diciamo, azioni ordinarie, prive del diritto di voto in tutte le assemblee. Quindi si dà un vantaggio al socio, che può avere un titolo rappresentato da un titolo di credito al portatore, ma col limite che non può partecipare alle delibere perché è privo del diritto di voto. Poco male, perché normalmente sono sottoscritte da coloro che non sono interessati a partecipare alle decisioni della società. Privilegio patrimoniale fissato nello statuto. A fronte della perdita del voto, gli si dà un privilegio patrimoniale. Questo privilegio patrimoniale non è determinato dalla legge, perché è un privilegio che viene indicato nello statuto in sede di emissione dell'azione di risparmio. Devo dirvi che la funzione dell'azione di risparmio, che dovevano ripartire tra i soci imprenditori, cioè quelli che partecipavano alla società per esercitare un'influenza e quindi decidere e nominare gli amministratori, e i soci che invece erano interessati soltanto ai guadagni, ma non interessati a partecipare alle decisioni della società, si è rivelato poco fruttifero, nel senso che le azioni di risparmio non hanno avuto quel successo che il legislatore pensava che avessero. Spunti di riflessione. La quotazione agevola il finanziamento della società? Diritti degli azionisti. Gli azionisti delle società quotate sono una specie, un genere particolare di investitori. Investono nella società, si guardano l'un l'altro perché, diciamo, mirano evidentemente al guadagno dalla partecipazione a questa società, ma devono essere trattati nello stesso modo, anche quando non hanno un peso rilevante nella società. Per questo si parla di diritto degli azionisti nelle società quotate. Maggiorazione di voto. 127 quinquies del testo unico della finanza, stabilita nello statuto. Abbastanza di recente è stata introdotta una possibilità di attribuire un voto maggiorato, non il voto plurimo. Il voto plurimo è previsto per le società non quotate, cioè sono azioni che hanno più di un voto. Qua invece abbiamo un voto maggiorato, cioè gli azionisti che rimangono tali per un certo periodo di tempo hanno un voto maggiorato, stabilito nello statuto. Massimo 2 voti per azionista da non meno di 24 mesi. Lo statuto può prevedere che l'azionista che rimanga iscritto nel libro dei soci per non meno di 24 mesi abbia un voto maggiorato, che può essere fino a due voti in più rispetto alla sua partecipazione. Fini di stabilizzare l'azionariato. Lo scopo è quello di stabilizzare l'azionariato, cioè la volatilità i soci che vendono le azioni appena queste hanno una variazione, oppure acquistano le azioni sempre per le

ragioni, sono cose che possono, diciamo, interessare agli speculatori, ma possono danneggiare la società che vede la sua quotazione di borsa aumentare o diminuire a seconda che ci sono più soci che entrano o che escono dalla società. E allora per questo si è voluto incrementare, o meglio più incrementare, facilitare il perdurare della partecipazione azionaria, consentendo alla società di premiare questi azionisti stabili con questa maggiorazione di voto. Tutela delle minoranze nelle società quotate, impugnazione dei liberi, quota inferiore 1% invece del 5% nelle società non quotate. Le minoranze non sono trascurate, anzi sono abbastanza tutelate nelle società quotate, come riducendo quei limiti che valgono nelle società con pochi azionisti, ma quando ci possono essere tanti azionisti e capitale elevato diventerebbero insormontabili. Ecco, l'impugnazione delle delibere si richiede una quota inferiore all'1% del capitale sociale, mentre nelle società non quotate l'impugnazione delle delibere si richiede almeno il 5%. Azione e responsabilità esercitata dai soci, un quarantesimo e non un quinto delle società non quotate. L'azione e responsabilità nelle società per azioni può essere esercitata anche dai soci, nelle società non quotate, qui rappresento almeno un quinto, nelle società quotate almeno bastano un quarantesimo. Quindi per favorire la possibilità che i soci, anche di minoranza, esprimano decisioni o impugnando le delibere, oppure esercitando l'azione di responsabilità. Deleghe di voto nelle società quotate, solo per singole assemblee. Nelle società quotate il numero di azionisti è molto elevato e talvolta è difficile raggiungere le maggioranze quando il capitale è ripartito tra un numero molto elevato di azionisti. Per questo si vuole agevolare la rappresentanza azionaria, sempre possibile, è possibile anche in tutte le società per azioni, ma qua si vuole favorire attraverso le deleghe di voto, evitando che però che attraverso le deleghe di voto si snaturi il rapporto tra il socio delegante e il delegato. Come? Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, la raccolta di deleghe per il committente almeno l'1% del capitale, cioè il socio che raccoglie le deleghe deve avere almeno 1% del capitale. Si vuole evitare l'accaparramento di voto da parte di azionisti che siano assolutamente irrilevanti. Su specifiche proposte di voto, quindi la delega deve essere data con l'indicazione del voto che si vuole esprimere per ciascuna assemblea, perché la delega deve essere fatta assemblea per assemblea. Raccolta delle deleghe nelle società quotate, associazione di azionisti. Prima ancora che la legge regolamentasse, si formavano delle associazioni di azionisti che adottavano il sistema di raccogliere le deleghe a favore di un loro rappresentante. Associazioni di azionisti che però non sono irrilevanti, queste associazioni, e quindi la legge ha ritenuto opportuno disciplinare come si formano e come funzionano queste associazioni di azionisti. Deleghe solo degli associati, possono raccogliere deleghe soltanto degli associati, indicazione di voto al delegante anche divergente. L'associazione degli azionisti non deve, diciamo, governare il voto degli associati, ma deve semplicemente facilitare l'espressione del voto. Per questo deve consentire che nella delega sia indicato come il rappresentante deve votare in assemblea e ovviamente è possibile che ciascuno associato all'associazione abbia idee diverse, quindi il voto può essere anche divergente, quindi il rappresentante che va in assemblea in nome degli azionisti partecipanti a questa associazione, deve esprimere il voto secondo le indicazioni che sono state fornite dal socio delegante. Spunti di riflessione. La raccolta di deleghe chi favorisce? Corporate governance nelle società quotate. La corporate governance è importante in tutte le società, in particolare nelle società per azioni, ma ancora di più nelle società quotate, perché a seconda dell'organizzazione, la società e quindi l'impresa che è esercitata da questa società può funzionare più o meno bene. Organi di amministrazione delle società quotate. Elezioni con liste, almeno un amministratore della minoranza. E questa è una differenza fondamentale rispetto alle società per azioni ordinarie. Le società per azioni ordinarie

No, le derivative sono adottate a maggioranza e se un socio ha 50 e un voto in più, in assemblea nomina tutti gli amministratori. È la regola, questa è la regola della società per azioni. Per carità, è possibile che lo statuto preveda regole diverse, ma la regola legislativa è quella che chi ha più voti prevale sugli altri. Nelle società quotate invece si vuole evitare questa forza della maggioranza, come imponendo che la nomina degli amministratori sia fatta col sistema delle liste, come avviene nelle elezioni politiche, in cui diciamo, ci sono delle liste per cui anche chi non ha la maggioranza entra nel Consiglio. Qua si tratta di entrare diciamo, nel consiglio di amministrazione. Quindi ci sono elezioni con liste che assicurano almeno un rappresentante della maggioranza che entra nel consiglio di amministrazione. Amministratori indipendenti. Inoltre è previsto che ci siano degli amministratori indipendenti. Cosa si intende per amministratori indipendenti? Gli amministratori indipendenti che non sia socio, quindi bisogna assicurare che nel consiglio di amministrazione ci siano degli amministratori che non siano esponenti dei soci, siano ovviamente nominati dai soci, ma questi non possono coincidere con i soci, che devono essere indipendenti. Non sono tutti ovviamente che devono essere indipendenti, però ci devono essere anche amministratori indipendenti in modo tale che ci sia un esercizio professionale della funzione amministrativa abbastanza, diciamo, disinteressata. Requisiti di onorabilità. Gli amministratori devono avere requisiti di onorabilità perché si tratta di amministrare un patrimonio non soltanto che di soci in generale, ma normalmente anche di grandi dimensioni e poi soprattutto messo a disposizione da soci che hanno confidato meramente nella società. Collegio sindacale nelle società quotate. Elezioni con liste almeno uno della minoranza. Anche per il collegio sindacale si vuole che ci sia una rappresentanza della minoranza nel collegio sindacale. Nelle società ordinarie la maggioranza dei soci nomina l'intero consiglio, qua invece almeno un sindaco deve essere, diciamo, espressione della minoranza, sempre questo attraverso il sistema delle liste. Limite al cumulo di incarichi. Il collegio sindacale in una società quotata deve esercitare un controllo, per carità c'è anche la società di revisione che controlla, fa la revisione contabile, ma il controllo di legalità dei sindaci deve essere fatto molto accuratamente e questo impone che ci sia un limite agli incarichi dei stessi sindaci. Non può, viene fissato un numero massimo al di sopra del quale il collegio sindacale non può essere composto con quelle persone. Potere di ispezione e controllo. Il collegio sindacale ha il potere di ispezione e controllo che devono esercitare per bene e per questo non possono assumere incarichi in tante altre società. Revisione contabile, conferimento dell'incarico, assemblea, difetto, nomina della consul. La revisione contabile nelle società quotate è affidata a una società di revisione. La società di revisione deve essere nominata dall'assemblea, non dagli amministratori, ma dall'assemblea. In difetto, se l'assemblea non riesce a nominare la società di revisione, in difetto la nomina è fatta dalla Consob. Durata massimo 9 esercizi, rinnovabile solo dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico. Al fine di evitare che la società di revisione diventi troppo vicina alla società di cui fa la revisione, si limita alla durata degli incarichi. L'incarico dura 3 anni, può essere rinnovato fino al massimo raggiungere 9 anni e poi ci deve essere un intervallo di almeno 3 anni perché quella stessa società di revisione possa riassumere l'incarico di fare la revisione contabile. Incompatibilità. Poi ci sono una serie di incompatibilità per cui la società di revisione deve essere veramente autonoma e indipendente rispetto alla società di cui deve revisionare i bilanci e la contabilità. Spunti di riflessione. Perché nelle società quotate la minoranza può nominare i suoi amministratori? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico informazioni privilegiate? La quotazione agevola il finanziamento della società? La raccolta di deleghe chi favorisce? Perché nelle società quotate la minoranza può nominare i suoi amministratori? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Vi ricordo ancora che potete trovare indicazioni, soprattutto di materiale, sulla pagina di questo corso nel sito dell'università. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Pietro Cornetti, sono professore al Politecnico di Torino e lavoro al Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica. I miei interessi vertono essenzialmente sulla meccanica dei soldi e sulla meccanica della frattura, che sono argomenti importantissimi per la meccanica strutturale. In particolare, come ambiti di applicazione, ho lo studio dei rinforzi strutturali e l'effetto delle imperfezioni, degli intagli che possono danneggiare la resistenza di una struttura. Io vi terrò il corso di modellazione di strutture complesse che è organizzato in una serie di macro aree di cui adesso andiamo a discutere. La prima

Macroarea riguarda il calcolo di spostamenti. Immagino che voi abbiate già visto nei corsi di base i fondamenti della statica delle costruzioni, è però importante non soltanto la resistenza della struttura, ma anche la sua deformabilità, o se preferite la sua rigidezza, in quanto un'eccessiva deformabilità può compromettere l'uso della struttura stessa. Quindi la prima parte di questo corso sarà dedicata al calcolo degli spostamenti e vedremo vari metodi che si possono utilizzare. Il secondo macro argomento è l'equazione della linea elastica, uno strumento molto potente che permette di valutare la deformabilità e al contempo di ottenere tutte le incognite principali di un problema strutturale, quindi sia le tensioni che le deformazioni che gli spostamenti e via discorrendo. Vedremo più in dettaglio. Il cuore del corso saranno poi i metodi di soluzione dei sistemi di travi delle strutture ad elevato grado di iperstaticità. In questo caso considereremo diversi metodi e li metteremo a confronto. Allora, i metodi che vedremo saranno essenzialmente il metodo delle forze, il metodo degli spostamenti e il metodo misto, che diciamo prende parte dal metodo delle forze e parte dal metodo misto. Questi diversi approcci verranno messi a confronto, verranno evidenziate le analogie e le differenze. In particolare, nell'ultimo, nel metodo degli spostamenti, verrà introdotto il concetto di matrice di rigidezza della trave, che è un concetto importantissimo perché tutti i codici di ambito strutturale si fanno uso delle matrici di rigidezza e quindi è un argomento di estrema importanza. L'ultimissimo argomento, l'ultima macroarea è l'instabilità dell'equilibrio. È un problema importantissimo, lo è sempre stato, ma lo è ancora di più negli ultimi anni dove l'utilizzo di materiali ad altissima resistenza ha permesso la realizzazione di strutture via via più snelle. La snellezza è sicuramente una qualità delle strutture, che però le espone al pericolo di fenomeni di instabilità, che sono fenomeni catastrofici perché improvvisi e quindi altamente pericolosi, che vanno accuratamente studiati. Il corso, quindi, di modellazione di strutture complesse, penso che sarà importantissimo per la vostra futura vita professionale, perché vi permetterà di avere le basi, gli strumenti per capire il comportamento delle strutture e vi permetterà di familiarizzare con i concetti di resistenza e rigidezza che sono fondamentali per il corretto dimensionamento e progettazione della struttura. Infine, vi faccio notare che lo studio della matrice di rigidezza della trave e tutte le basi della meccanica computazionale che vi fornirò vi saranno di utilità per l'utilizzo dei codici agli elementi finiti, codici di calcolo strutturale di cui vi avvarrete nell'ambito della vita professionale, nella progettazione in ambito strutturale. Con questo chiudo, vi auguro un buono studio e ci rivediamo all'interno delle lezioni.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.

0: Chiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove

0: generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti di nuovo a tutti e tutte. Adesso ci occupiamo della seconda parte dell'approccio informativo. Gli argomenti di questa lezione sono: che cosa significa analytics, termine che non traduciamo perché viene usato sempre così in inglese, tipi di data analytics, tipo di analytics dei dati, quanti tipi di analytics si possono fare. Cominciamo con che cosa significa analytics, perché noi siamo abituati tradizionalmente con la parola analisi. Data analysis significa analisi dei dati. Adesso improvvisamente viene introdotta questa parola da una decina d'anni, almeno, analytics. Qual è la differenza e in che cosa è diversa dalla data analysis? Cominciamo a definire la data analysis, l'analisi dei dati. Tipicamente si riferisce al processo di ispezionare, pulire, trasformare e organizzare i dati per scoprire dei patterns, dei modelli, dei trend, cioè delle tendenze e delle relazioni all'interno dei dati. Spesso implica la statistica descrittiva e la visualizzazione di questi risultati. E questo più o meno ce lo potevamo aspettare e lo sapevamo. Quando invece si parla di data analytics, è un campo più vasto che sorpassa la semplice analisi dei dati. Implica l'uso delle tecniche di analisi dei dati per disegnare le conclusioni, per fare previsioni e per informare, per dare informazioni sul come prendere decisioni. La data analytics include i metodi più avanzati come la modellizzazione predittiva, il machine learning e l'analisi statistica. Ecco, adesso tentiamo di vedere gli strumenti e le tecniche dell'analisi dei dati in contrapposizione agli strumenti e alle tecniche della data analytics. L'analisi dei dati spesso usa gli strumenti statistici e le tecniche statistiche di base, di visualizzazione dei dati, strumenti software per visualizzare i dati e semplici domande per esplorare e capire come sono messi i dati. La data analytics usa degli strumenti più avanzati e delle tecniche più avanzate, come il machine learning, gli algoritmi di machine learning, quelli che noi, parte dei quali abbiamo definito sistemi artificiali adattivi, come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili. Come avviene il processo? Nell'analisi dei dati, l'analisi

è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati, e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più, è direttamente legata al prendere decisioni. Fornisce delle entrate che sono già delle protoazioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema. L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi, l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice che quella zona potrebbe contenere una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto. Fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta.
Cioè, se ho ragione.

Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva: guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra, nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no. Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trovano dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto al passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole, quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi? Quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica, il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata representational analytics. Non la traduco perché sarebbe analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi. Per cui representational analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la prescriptive analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una diagnostic analytics, cioè un'analitica di diagnosi. Poi una predictive analytics, qui nel senso più banale per essere in accordo con la maggior parte della letteratura di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la graph analytics, cioè come usare

utilizzare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La simulation analytics, che vedremo in che cosa consiste, sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La space analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti, che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi o le basi logistiche. Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e di scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, representational analytics. Tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente. A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare i iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa la consideriamo un'analisi molto approssimativa. Infine, a un livello profondo, quindi proprio per rispettare il compito di questo tipo di analytics, trovare la struttura profonda dei dati e i suoi collegamenti nascosti, usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento molti a molti tra ogni variabile di input e ogni altra variabile di input. Qui un esempio banale che poi però potremo approfondire in successivi incontri. Vedete sulla sinistra questo dataset, che vedete è fatto di 6 colonne, che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti, ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti, era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. 100%. Mentre il portacenere, al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine, nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza, in questo caso, con la quale è comparso un certo oggetto dei 50 in ognuna delle stanze. Questo è l'unico dataset da cui partiamo. Un dataset giocattolo, che per la prima volta fu usato agli inizi degli anni 80 per presentare le prime reti neurali, e adesso noi siamo in grado, tramite la representational analytics, di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significano niente, che cos'è un portacenere non gliene importa niente, per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono 6 numeri il portacenere, per la rete neurale il sapone sono questi altri 6 numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa

ogni oggetto e ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ognuno di questi 50 oggetti agli altri e alle sei stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50 per 6 numeri, 50 per 6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne, e vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina. Ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera, tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete, dove c'è il mouse, questo è il bagno. E nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi. E poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno, però ha detto anche il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché, dalla cucina, dal bagno, scusate, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare poi da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete che è la camera da letto e spontaneamente il sistema allega la camera da letto il letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso ecco. Letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che unisce un oggetto all'altro, hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema, soltanto leggendo quei numeri si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset. Per proiettarli in dei grafi, poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura. E quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con la analisi dei dati, no? Si visualizzano. Questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco.
è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui in alto questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa alla fine dell'addestramento, sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente, interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimo spanning tree, che vedremo successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una click, cioè una cricca di, come dire, di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo realizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto, bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha ogni elemento, ogni nodo del grafo, e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono, per esempio, la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che, stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro, ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso e per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo, e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po' le mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti, e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la Graph Analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una rete ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo. Qui vediamo un'altra cosa interessante, che è la Simulation Analytics, un altro tipo di analytics. La Simulation Analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema,
con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune

alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, un'analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale.

con questa ricorrenza che ci retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C, che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1.117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macro variabili. Per esempio, la prima macro variabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile. Questa è Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione: non c'è un borough indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata, e qui sono altri 33 variabili. Andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età, divisa in classi, intervallo da, fate conto, 10 a 18 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente. Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1.117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Okay? Una volta generata la matrice dei tensori, tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede: ok, faccio il caso pratico, siccome Scotland Yard in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina. Ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molta di più cannabis con sé, o crack, o MDMA. Quindi era difficile, dice, in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina? E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda: massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quali altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scotland Yard che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo, addirittura.

anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette, eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 stop and search 3 producono un risultato, che i tre personaggi avevano addosso della roba illegale, e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene. Allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, vabbè, cioè, alcuni boroughs, vengono detti, di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi, senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice, lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina, è importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli, ma se notate questa curva che s'alza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa, sta per South American, sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani, ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come aveva fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che la maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano spogliarelli e altre attività a 3X, diciamo banalmente. E avvenivano perché questi o facevano risse, dopo essersi ubriacati, o molestavano le donne dei locali. Per cui, come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molesti o per ubriachezza molesti. Negli stessi bar, però, erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare, per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che, ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse, nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati, e quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché è come quando a biliardo impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics. Quindi informazioni che non

si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target. Detto in due parole, sappiamo quali sono i livelli superficiali intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali adattivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice, ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la Space Analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato Geographic Profiling e viene affrontato con strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già esaminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate, latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco le città, in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia. E qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia. Eccola qui. Questo è l'inizio del processo e poi così è come si espande. Questa è la Space Analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e, più che altro, qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito. Pixel Analytics, e qui non esistono se non analisi banali, perché una immagine sola, che cosa ci fai? E vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola, oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni. Ma questo è molto banale, noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando queste reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni, cosa succede? Ogni pixel si trasforma in un agente, in un neurone connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi, e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte che il chirurgo ha, allargato, ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo a angiografia digitale con mezzo di contrasto, questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine.
fra un po' compare, eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui. La vedete? Una nuova stenosi, dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff. Quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe. Alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning, sistemi, ecosistemi di reti neurali che ragionano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa Diagnostic Analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no? È simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere l'output è stata brava, e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa meta rete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti neurali come un ecosistema. Ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede e la rete meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo, chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6 fino a 10 punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo a Predictive, l'ultimo esempio. Quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare. Attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o deep recurrent organism, organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'osservatorio americano dei terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio tra 4 e 4.5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione.
Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè la accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà e in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questa grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%. Specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? E una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande. La prima che ci siamo posti è: perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis? Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati nel sito dell'Ateneo, alle pagine dedicate a questo corso. E vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione è scoperta della conoscenza dagli archivi apostolici vaticani, trascrizione automatica dei manoscritti. Due argomenti. Il primo è una descrizione degli archivi apostolici vaticani. Il secondo, trascrizione automatica dei manoscritti in cui vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca basato sull'argomento. Partiamo dal primo argomento. Gli archivi apostolici vaticani, appunto, sono un archivio del Vaticano, forse è l'archivio più importante di documenti storici del mondo. L'archivio Vaticano è stato istituito da Paolo V nel 1612 con l'inclusione di registri dei vari dicasteri della Curia Romana, quindi l'istituzione è abbastanza tarda, ma chiaramente contiene documenti che sono antecedenti. Nel corso dei secoli ha subito diverse vicissitudini, inclusa la confisca durante l'epoca napoleonica e la restituzione con perdita dei documenti. Diciamo, questo è stato il fatto più grave, perché nel 1815, se non ricordo male, Napoleone portò a Parigi tutta la documentazione degli archivi. Nel trasferimento e poi nella successiva restituzione, 10-15 anni dopo, molto del materiale fu disperso e distrutto. Nel 1881 Papa Leone XIII decise di aprire l'archivio agli studiosi di tutto il mondo e l'Archivio Vaticano divenne un centro di ricerca storica di grande importanza. Nel XX secolo Papa Paolo VI promosse la costruzione di un nuovo archivio sotterraneo, diventando la più grande banca dati storica del mondo, con oltre 85 chilometri di scaffale piena di documenti. Nel 2019 Papa Francesco ha annunciato la desecretizzazione dei documenti relativi al pontificato di Papa Pio XII fino al 1958, consentendo la consultazione allo studio. Quindi ad oggi solo i documenti precedenti al 58 sono accessibili ai ricercatori qualificati previa richiesta e presentazione di titoli di studi adeguati. Questo significa che il mondo accademico può accedere a una documentazione che risale dal VII-VIII secolo d.C. fino ad oggi. L'archivio è diviso in diversi fondi. L'Archivio Apostolico Vaticano è composto da circa 650 fondi suddivisibili in sei gruppi distinti. Il fondo della Curia Romana, che comprendono, i fondi della Curia Romana comprendono la documentazione riguardante le varie organizzazioni che compongono la Curia Romana, così come le organizzazioni passate che sono state soppresse o accorporate nel tempo. Quindi è tutta, questi fondi conservano tutta la storia, se vogliamo, organizzativa della Chiesa Romana. Ci sono i fondi delle rappresentanze pontificie, che contiene la documentazione delle rappresentanze pontificie all'estero, comprese le delegazioni, le nunziature, sia nei paesi esteri che in quelli italiani pre-unitari. Fondo di particolare importanza se uno vuole ricostruire le vicende storiche, essendo più o meno lo Stato del Vaticano un punto di riferimento in tutta la storia dell'Occidente dall'inizio ad oggi. Fondi di famiglie e singoli personaggi, archivi privati importanti appartenuti a nobili famiglie romane, i Barberini, gli Odescalchi, diciamo quindi la storia di Roma e non solo dall'origine ad oggi. Fondi relativi ai concili,
Qui sono conservati i documenti degli ultimi tre concili economici ecumenici della Chiesa Cattolica, oltre alla documentazione dei concili medievali di concili e sinodi locali. Anche qui diciamo una possibilità di analisi dell'evoluzione della storia della Chiesa Cattolica nella sua storia. E poi fondi di ordini religiosi e confraternite, l'archivio contiene anche diversi fondi di monasteri, congregazioni religiosi e confraternite di Roma per motivi storici e archivistici. E infine dei fondi miscellanei, dove praticamente viene conservata tutta la documentazione di vario tipo e diverso contenuto proveniente dal mondo. Questa sezione include documenti di provenienza e contenuto diverso e vario. L'archivio possiede una vasta collezione di documenti provenienti da tutto il mondo, comprese lettere, cifrate, manoscritti e codici. L'oggetto, il documento più antico conservato è il Liber Diurnus Romanorum Pontificum, che è dell'VIII-IX secolo d.C., mentre la documentazione a partire dal XIII secolo è abbastanza completa, quindi diciamo chiaramente il problema fondamentale è che la documentazione prima del XIII secolo molte volte è andata distrutta o si è talmente deteriorata da essere completamente inutile, diciamo, solo a partire dal X secolo cioè, si è cominciato ad avere un'opinione, un'idea di conservazione della documentazione in maniera più razionale e scientifica. Abbiamo detto che l'Archivio Apostolico Vaticano ospita 650 fondi archivistici, oltre 30.000 pergamene e milioni di documenti custoditi su 85 chilometri scaffali. Quindi una fonte di conoscenze veramente unica. Diciamo una breve carrellata, spunti di riflessione. L'Archivio Apostolico Vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612. Il documento più antico conservato nell'archivio è del XII-XIII secolo. Passiamo al secondo argomento, trascrizione automatica dei manoscritti. In questo argomento vi illustrerò in un certo dettaglio un lavoro di ricerca fatto su alcuni manoscritti dell'Archivio Apostolico Vaticano, mirato diciamo, a determinare un metodo veloce ed efficace di trascrizione del manoscritto ed inserito in un contesto, in un progetto molto più ampio che si innesta sul filone della digitalizzazione dell'archivio che il Vaticano sta portando avanti da un decennio circa. Chiaramente il numero di volumi manoscritti conservati nell'archivio rende la trascrizione automatica strettamente necessaria. Sappiamo che la trascrizione manuale di un manoscritto richiede molto tempo, chiaramente, e una formazione estremamente non banale e sofisticata. In codice ratio è il nome del processo, del progetto. L'idea è sviluppare nuovi strumenti per l'analisi dei manoscritti dell'archivio apostolico. Questo è il frontespizio del lavoro. Sviluppare un sistema automatico per la trascrizione dei manoscritti medievali e diciamo, ci si concentrerà come primo aspetto la segmentazione dei caratteri e uso di reti neuronali convoluzionali per il riconoscimento dei caratteri stessi. Questo lavoro è di un paio d'anni fa.

Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando manoscritti storici provenienti dall'archivio. Il sistema sviluppato produce trascrizioni accurate di qualità, utilizzabili da paleografi, e accelera il processo su una vasta scala sui documenti storici. Il problema è impegnativo. Una trascrizione manuale è impraticabile a causa del volume della collezione, della grande quantità di libri nella collezione. Questo, per esempio, è un pezzo di un testo, il Liber Septimus Registrorum Domini. Come vedete, diciamo, già la lettura in latino non è facile, il modo di scrivere nei manoscritti è estremamente elaborato, bisogna conoscere il latino e molte volte ci bisogna saper interpretare le abbreviazioni usate. L'OCR tradizionale non si può applicare o è applicabile con scarsa efficacia, che equivale al non si può applicare, date le irregolarità della scrittura, delle legature e delle abbreviazioni. Qui c'è un esempio specifico. In questo testo una trascrizione manuale richiede conoscenza. In questo testo ci sono molte abbreviazioni, per esempio Unicum è scritto Unicu. Qui MRE poco avanti, ce n'era un'altra. MRE sta per nostre. Nostra, NRA sta qua. Dov'è? Quindi libere è libe. Vedete che la presenza di queste molte abbreviazioni, di queste, rende il testo leggibile e trascrivibile solo da esperti. E diciamo, non è che ci siano paleografi a iosa nel mondo, quindi la trascrizione di un volume, oltre al fatto che il volume va letto, costa perché nella trascrizione bisogna avere persone che conoscono perfettamente il campo, il modo di muoversi e così via. E questo è un problema. Quindi ogni tentativo di trascrizione automatica si scontra contro un problema serio. Sappiamo che nell'utilizzo di modelli di deep learning servono dataset di addestramento seri, già la creazione di un dataset da parte di esperti richiede tempo, fatica ed energia. Vedremo che l'articolo proposto ha risolto questo problema, quello dell'utilizzo di esperti per la creazione del dataset, in una forma molto originale ed efficace. Questo, per esempio, è il concetto di trascrizione automatica. Io ho una pagina in input di una miniatura o un libro, un manoscritto, voglio che il mio sistema mi estragga il testo e lo scriva in un formato che sia leggibile da una macchina. Ora, il punto è essenzialmente questo. Pur avendo uno stuolo di esperti che analizzano il testo, bisogna far sì che i testi analizzati siano, le parole analizzate siano infinite, o siano molte. Per esempio, la distribuzione delle occorrenze in un corpus composto da una trascrizione dei registri di Innocenzo III sono 68.000 parole in tutto. Il risultato è che solo 9 compaiono più di 100 volte, mentre la maggior parte ha meno di 10 occorrenze. Questo è il plot logaritmico, sia in x sia in y, del numero di parole che hanno una occorrenza.

cioè 10 alla 4 occorrenze o 10 occorrenze. Vediamo che se metto 100 qua, scusate, no, 100 qua, sono solo 9 i puntini che compaiono, che superano questo. Il più frequente è la E, la congiunzione et in latino. Ora, questo grafico ci sta dicendo che il dataset deve essere molto corposo, perché se io voglio rappresentare per una trascrizione automatica tutte le parole, quelle che compaiono nel testo poche volte vanno in qualche modo inserite più volte. Cioè, se no, il mio dataset d'addestramento manipola il testo in modo da far rispondere alla macchina solo sulle parole più frequenti. Questo è di fatto il problema. Però, come ho detto prima, creare un dataset d'addestramento da parte degli esperti ha un costo enorme e quindi bisogna risolvere il problema. Quindi l'idea è sviluppare un sistema completo che trascriva il maggior numero possibile di manoscritti, consentendo al paleografo di completare la trascrizione prodotta con le correzioni locali. Cioè l'idea è di essenzialmente far preparare un dataset iniziale a basso costo. E vedremo come hanno risolto gli autori il problema, in modo tale che il lavoro dell'esperto, del paleografo, avvenga in un secondo momento quando le correzioni da fare al testo o il completamento delle frasi richieda un minimo di lavoro e di sforzo. L'idea è quello di un approccio basato completamente sulla segmentazione dei caratteri, non delle parole, ma dei caratteri delle parole. L'idea è di controllare la segmentazione imprecisa dei caratteri, considerando che i segmenti corretti sono quelli che daranno origine a una sequenza che più probabilmente compongono una parola latina. Cioè io segmento i caratteri in un modo ben preciso come vedremo fra poco, ricostruisco la parola e in qualche modo cerco di capire qual è la probabilità che la parola ricostruita sia latina o meno. Chiaramente insieme di più candidati per la ricostruzione della parola prendo quello di probabilità maggiore, quello che ha più probabilità di essere una parola latina. Quindi diciamo, l'idea è che non analizzo un testo, dal testo isolo il carattere, segmento il carattere in una ben determinata forma, con il carattere segmentato creo in maniera economica, fatemelo dire, un dataset d'addestramento. Con questo dataset leggo il testo, ricostruisco una o più parole, alle parole assegno una probabilità. Scelgo quello di probabilità maggiore e questo sarà il candidato scelto nella ricostruzione del testo. Andremo proprio a dettagliare tutta questa procedura. La preelaborazione. I dati input grezzi consistono in immagini, digitalizzate ad alta qualità, di intere pagine di manoscritti. Questo è a disposizione. Ciascuna pagina viene sottoposta a preelaborazione che portano a un insieme di immagini di parole. Quindi un'immagine a colori viene trasformata in una bicromatica, si digitalizza, vista in una lezione precedente, l'informazione, tutti i margini bianchi vengono ritagliati, vengono corretti l'inclinazione e la pendenza, della, parola, e le righe vengono separate e le parole vengono estratte. Il risultato, è questo. Questa è un'immagine 66x18 pixel della parola dato. Allora, questa è una D, è una scritta vecchia della D, questa è una A, anche se ci si fa una certa fatica a riconoscerla, questa è una T e questa è una O. Vedete che il riconoscimento di tutta la parola non è banale perché.

la continuità dell'inchiostro non è questa stanghetta, questo pezzettino della A, è piuttosto debole. E qui uno potrebbe vedere una N che si è portato, una N seguita per esempio da una D, che gli manca però questa parte, quindi c'è una certa ambiguità nel riconoscimento del carattere. Infine, ciascuna immagine di parola viene sottoposta al nostro sistema di trascrizione, che è composto da quattro componenti, quattro fasi essenzialmente: creazione del dataset di addestramento, riconoscimento dei caratteri, trascrizione della parola candidata e decodifica delle parole. Ora, il target sono le 6x3, 18, le 22 lettere, c'era scritto sotto, dell'alfabeto latino. Notate perché è importante che la A è scritta nell'alfabeto latino in una forma, fra virgolette, non moderna, cioè oggi poche volte si trova la A nel corsivo scritto a mano di questa forma. E questo rappresenta, per esempio, può rappresentare un problema nel momento in cui io tento un riconoscimento di un'intera lettera o di parte di essa, come vedremo fra poco. Partiamo dalla creazione del dataset. Questo è l'elemento più originale dell'articolo, cioè nell'articolo viene proposto come passo per la creazione dell'addestramento un crowdsourcing del processo di annotazione. Cioè nell'ambito dei PCTO, dei percorsi di formazione offerti alle scuole, studenti delle superiori vengono assoldati, a creare il dataset di addestramento in questo modo. Una frase precedentemente latina, precedentemente analizzata come questa, in questa frase gli viene chiesto di riconoscere questi caratteri, cioè vedere per esempio questa. La segnano a questa e a questa. Ora, è il tentativo di riconoscere la lettera A nei vari modi in cui è stata vista negli archivi. E quindi il lavoro di annotazione viene fatta su un riconoscimento simbolico, quindi un matching fra pezzi di carattere e frase, da parte di persone, se vogliamo, a basso expertise. Per far ciò non serve sapere il latino né serve essere un paleografo, basta semplicemente avere capacità di matching visivo. 120 studenti delle scuole superiori, 25 simboli proposti, 263.029 immagini analizzate e ogni immagine è etichettata da quattro studenti con un processo a maggioranza, 1 milione di immagini etichettate e 13.000 espiccioli, esempi positivi. Quindi quello che in qualche modo richiedeva un lavoro da esperti è stato ridotto a un problema fattibile da persone dotate di un minimo di cultura, accelerando molto la creazione del dataset, chiaramente rendendo più complesso e andando più nel fondo sul problema, perché adesso, una volta che lo studente mi ha creato il dataset di addestramento per ricostruire la parola. Io ho bisogno di ricostruire la parola con tutte le problematiche che questo processo comporta. Quindi, ho semplificato un aspetto e ho complicato altri aspetti. Chiaramente, l'originalità sta nel fatto che si è semplificato l'aspetto più costoso,
sia in termini monetari.

sia in termini di tempo. Allora, andiamo in dettaglio. Questa è la parola che abbiamo visto prima, dato. Questa parola viene in qualche modo segmentata, vedete, in questo modo, cioè si fa scorrere praticamente una finestra sulla parola cercando di separare la parola con dei minimi, cioè che rappresentano, una volta presa la colonna dei pixel della parola, quei punti in cui la somma dei neri nella colonna è minima. Allora, vedete che la D può essere segmentata in modi diversi. Se io cerco i minimi, la segmentazione, la slide segmentation è essenzialmente questa. Quindi questo pezzo dovrebbe rappresentare la D, questo la A, questo la T e questo la O. È chiaro che questo modo di segmentazione è stato fatto perché riconoscere l'intera D a partire da questa è abbastanza facile a livello di occhio visivo. Però chiaramente leggere una frase in termini di questi elementi non è banale. Per cui si è provato anche un altro approccio che è la GSAW segmentation, in cui praticamente vengono colorate in maniera abbastanza arbitrario le diverse segmentazioni proposte. Così in qualche modo, aiutati dal colore, si riconosce meglio gli oggetti che voglio cercare nella frase stessa. Fra l'altro, oltre a questo, diciamo, agli esempi positivi, per sicurezza è stata aggiunta per esempio una lista di esempi negativi. Come dicevo prima, nello scritto moderno noi là più o meno tendiamo a farlo in questo modo. In realtà questa è la trascrizione errata, perché diciamo qui ci dovrebbe essere un segmento del bigramma C. Allora, per evitare che lo studente classifichi come A questa, ricordando che la A che noi cerchiamo nel testo è di questo tipo, viene messa come esempio da non utilizzare, come esempio negativo. Con queste due liste, quelli positivi da ricercare e quelli negativi da evitare, è stato costruito il dataset in maniera abbastanza completa per in poco tempo e soprattutto in parallelo, perché diciamo chiaramente ogni anno i ricercatori hanno a disposizione di 100-120 studenti da poter applicare a questo sistema. Allora, una volta creato il dataset, c'è il problema del riconoscimento dei caratteri e diciamo poi della successiva interpretazione. Comunque il nucleo del sistema è un classificatore di caratteri che prende in input un segmento di un'immagine di una parola e il classificatore stima la probabilità che l'immagine appartenga a ciascuna delle classi di caratteri della lingua latina o una classe speciale che è quella non carattere. Non l'ho detto prima, se gli studenti non riconoscono nessuno dei caratteri proposti, hanno la possibilità di etichettare il carattere come un non carattere. Il classificatore è implementato con una rete neuronale convoluzionale, parliamo di immagini CNN profonda, e addestrato con un insieme aumentato delle righette di immagini raccolte. E quindi diciamo l'addestramento che viene dagli studenti in qualche modo. Questa è la classica architettura della CNN, convoluzione più relum, pooling e così via. Quindi si passa dall'analisi dell'immagine con 42 caratteristiche e si arriva a definire la parola.
Il problema è questo. A seconda dello stile di scrittura, le caratteristiche visive di certe componenti dei caratteri scritti a mano, come i bastoncini individuali di una M, sono indistinguibili da diversi, interi caratteri diversi, come la I. Come esempio consideriamo questa parola, questa è la parola anno, A-N-N-O. Però anche per noi è abbastanza difficile distinguere anno da aimo. Sembrerebbe, questo potrebbe essere una M e questa una I. Oppure anno da A-N-I-O, una N e due I. E tutte le possibili combinazioni fra I, N, M, cioè quindi posso avere oltre anno AIO, AIMO, AMIO, ANIO, AINO e AINIO. Quindi, diciamo, qui da una parola posso proporne ben sette. Vedete che tutte queste parole, queste sette parole, sono in qualche modo rappresentabili con dei grafi. Per esempio, A e O sono certi. Se voglio avere anno, definisco la A, poi questa è una N, questa è una N, finisco nella O. A mio, A, M, I, O. A, I, O, vado dritto. Anio, A, N, I, I, O. Quindi, diciamo, data una parola, dati il numero di caratteri possibili leggibili alla parola, io posso ricostruire con un grafo tutte le possibili parole che posso generare da quel che ho in input. Qual è il punto? Che di queste sette parole solo una è nel vocabolario latino, anno. Quindi, diciamo, il problema si risolve in due step o in più step. La prima soluzione, come soluzione, il primo step è, una volta decodificata la parola, era praticamente la trascrizione delle parole candidate, generare ogni grafo parola possibile dal set dei segmenti riconosciuti. Quindi il primo step, che è la trascrizione della parola candidata, produce per anno sette parole che io propongo come possibili parole da analizzare. Il secondo step è la decodifica. La soluzione continua con assegnare ad ogni grafo parola una probabilità di essere una parola latina. Quindi cosa faccio? Passo le parole ricostruite, qui diciamo ho indicato solo per non riportare tutte, a un sistema basato su un corpus in latino che contiene più di 14 milioni di parole e diciamo 716 libri scritti in latino, e alle sette parole assegno una probabilità di essere una parola latina. Vedete per esempio che anno ha una probabilità che è 1.7 per 10 alla meno 7, mentre anio ha una probabilità che è 10 alla meno 21. Ovviamente, essendo le altre più o meno allo stesso livello di anio, quello che svetta a livello di probabilità, la parola più probabile è anno, e delle sette parole candidate prendo anno come parola che uso nella trascrizione. Quindi scegliere quella con probabilità maggiore. Il flowchart quindi è il seguente. Io parto dall'immagine. La pagina viene segmentata, si individuano le linee, si ritagliano le parole vengono frammentate, over segmentate,
il gioco finale.

produce una parola segmentata con diciamo, il processo colorato. Questo semplicemente per favorire la creazione del dataset di addestramento. Questo viene mandato agli studenti per creazione del dataset di addestramento e poi in fase di operazione il dataset

questo segmento è la testa della D, D, e dito, DITO. Queste sono le trascrizioni delle parole candidate che mando al mio esecutore di ranking, che è quello che mi calcola la probabilità, e diciamo di queste quattro parole quella più probabile è dato, non so se dito in latino si dice esattamente come in italiano, ma no, non credo, e la parola finale trascritta è dato. Ora vedete che qui il processo è estremamente sofisticato e il flowchart estremamente lungo. Il tutto è stato, diciamo, costruito proprio in maniera mirata, tentando di ridurre il costo, sia, torno a dire, sia in termini monetari, sia in termini di tempo, della creazione del dataset. E per far ciò si è proprio frantumata la parola in segmenti, in pezzi grafici che sono più facilmente riconoscibili da un essere umano. In questa maniera viene eseguito in maniera semplice la creazione del dataset di addestramento, però mi ritrovo con la complicazione di ricostruire attraverso le parole candidate la parola vera. Però questo è possibile in maniera abbastanza semplice e con una certa efficienza dal sistema proposto. Passiamo a illustrare i risultati di questo lavoro. Prima però di illustrare i risultati in due grafici, c'è bisogno di una definizione delle grandezze che andremo in qualche modo a misurare. Questo viene fatto definendo tre grandezze da una matrice detta matrice di confusione. Una matrice di confusione è una tabella che riassume le previsioni del nostro modello rispetto all'etichetta dei dati. Io posso avere quattro casi: vero positivo, dati positivi previsti come positivi, vero negativo, dati negativi previsti come positivi, falso positivo, dati negativi previsti come positivi, ultimo punto, falso negativo, dati positivi previsti come negativi. Allora, il punto essenziale è questo. Allora, e parliamo di dati che possono essere classificati come falso, vero, bianco o nero, insomma, una classificazione binaria per definire bene le cose, anche perché poi alla fin fine si può dire se un dato è previsto in maniera giusta o sbagliata, quindi è semplice. Allora, un dato può essere vero o falso, negativo o positivo, e io posso prevedere quel dato come vero o falso. Quindi ho le quattro classi. Se il dato è positivo e lo prevedo positivo, è un vero positivo. Sto qua. Se il dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un vero negativo. Viceversa, se un dato è negativo e lo prevedo come positivo, è un falso positivo. E se un dato è negativo e lo prevedo come negativo, è un falso negativo. Allora, vedete, la domanda è banale: quando è che faccio la previsione giusta? Qui e qui. In queste due classi io sbaglio. Prevedo una cosa che non è quella vera. Ora, se io sto costruendo un classificatore, ho bisogno di avere le mie previsioni o in questa classe o in questa classe e non in questa. Ora, in base a questa doppia logica binaria, io posso definire tre parametri. Il primo è la precisione.
La precisione misura quanto è accorto.

assolutamente un modello determina un'uscita positiva per dati di input forniti. Un alto valore di precisione indica che il modello della rete neuronale evita i falsi positivi. Quindi definisco la precisione come il numero dei veri positivi, il numero di questi oggetti, sulla somma dei veri positivi sui falsi positivi, quindi la somma di questi due. Allora, se la precisione è del 100%, significa che io non sto definendo praticamente nessun falso positivo, perché sono tutti qua. Se la precisione è dell'80%, significa che il 20% delle mie previsioni sono sbagliate. Se è del 50%, significa che sto lanciando una monetina, non facendo una previsione. Se è minore, sto addirittura, come dire, sbagliando alla grande. Allora, vedete già da qui che a seconda del parametro che scelgo e della normalizzazione posso definire diverse cose. Allora, questa è la precisione. Un altro parametro è l'accuratezza. È la percentuale di casi correttamente categorizzati all'interno del dataset. Un modello con punteggio di accuratezza elevato mostra che il modello classifica correttamente l'input di tutte le classi, cioè l'accuratezza è la somma dei veri positivi e dei veri negativi, cioè la giusta caratterizzazione sulla somma totale. Se l'accuratezza è del 100%, io sto classificando bene, cioè non sbaglio nessun falso negativo, nessun falso positivo. Non ho nessun falso negativo, nessun falso positivo. Se l'accuratezza si abbassa, significa che il numero di falsi positivi o falsi negativi che ho nella previsione sono cominciano a crescere, man mano che vado giù, diventano sempre più significativi. Quindi vedete che in questo caso precisione e accuratezza, tutte e due rappresentano con un valore alto, intorno al 80-90%, un buon funzionamento del mio sistema, ma stanno indicando caratteristiche leggermente diverse. Nei numeri. Ultima definizione, il recall si riferisce alla capacità del modello di rilevare le etichette di classe positiva. Un modello con alto valore di recall cattura i dati positivi ed evita la previsione di falsi negativi, cioè il recall è uguale al rapporto fra i veri positivi, questa classe, e la somma dei veri positivi e dei falsi negativi. Quindi sta semplicemente indicando che prevedere il valore della classe, il numero di falsi negativi è piccolo se il numero di falsi positivi è alto. Allora, va da sé che le tre grandezze che ho definito sono tre misure, come dicevo, per l'accuracy e la precisione della stessa cosa su una normalizzazione diversa, però avere una rete che ha le tre grandezze, precisione, accuratezza e recall, superiore all'80% è già all'80% è già un buon risultato. Se supera il 90% sono in presenza di un ottimo funzionamento della rete stessa. Allora, per esempio, qui andiamo a studiare il recall, quindi la capacità di avere pochi falsi veri negativi in funzione del numero di pixel usati per la segmentazione della parola. Questa è tipicamente una prova che si fa per vedere la stabilità del riconoscimento in base alla dimensione dell'immagine. È ovvio che più pixel ho

più il mio compito computazionale è pesante, quindi si tende ad avere una pixelizzazione bassa, una risoluzione bassa per l'immagine, ma come vediamo, scegliendo una risoluzione troppo bassa, il recall del sistema non è poi così efficiente. Vedete che fino a 18 pixel in maniera altalenante siamo fra il 60 e il 70%, da 24 a 32 vediamo che andiamo intorno al 90%. È ovvio che in termini computazionali, per esempio, già 24 pixel sono più che sufficienti. Ovvio, uno può dire passo dall'89% al 90%, ma diciamo quell'1% non paga il costo computazionale che si ha tra il passare fra il 24 e il 32. Quindi, diciamo, come intuite, in questo tipo di approccio bisogna a volte anche giocare su una situazione di compromesso fra i parametri della rete. E qui presentiamo un unico grafico, i tre parametri, l'accuratezza, la precisione e il recall con i diversi colori per le 22 lettere dell'alfabeto latino. Vedete che mediamente siamo a valori abbastanza alti, siamo sopra il 90%. Per quasi tutte, tranne la lettera I e la lettera L, stranamente. Non troppo stranamente per quanto abbiamo visto. Sulla I abbiamo un problema sulla precisione, che diciamo siamo intorno all'85%. Sulla L sfioriamo il 90%, ma diciamo mediamente qui questo grafico ci mostra che il lavoro proposto e il sistema messo su, realizzato, lavora bene, abbastanza bene. Soprattutto, torno a dire, per l'originalità della scelta, per la costruzione, del dataset di, addestramento. Diciamo, quello essenzialmente è un punto fatto di mantenere stabile il flusso di studenti da utilizzare nella classificazione, in cui, molto importanti, in cui il sistema proposto si distingue da tutti quegli altri proposti in letteratura. Con questo finiamo la lezione, l'argomento della lezione, i due spunti di riflessione. Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. L'archivio apostolico vaticano è stato istituito da Paolo VI nel 1612? Il documento più antico conservato nell'archivio apostolico è del XII-XIII secolo. Il classificatore implementato nell'articolo descritto è una rete ricorrente? L'approccio descritto è basato sulla segmentazione dei caratteri? Con il riepilogo abbiamo chiuso anche questa lezione. Come solito vi ricordo che approfondimenti e documentazione può essere trovata nello spazio dedicato al corso del sito di Ateneo. Arrivederci.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di esplorazioni creative, progetti di narrazione del patrimonio culturale. E ora andiamo a vedere gli argomenti. Esplorazioni creative, progetti di narrazione. Dunque, in questa lezione andremo a vedere come questi patrimoni culturali possono essere esplorati in modo creativo o essere raccontati. Esplorazioni creative. Partiremo proprio con le esplorazioni creative e partiremo da una ricerca. Vantaggi delle collezioni online. Come potete vedere c'è un grafico molto significativo, dove un grafico fatto da curatori di collezioni che dovevano progettare appunto degli interventi per il Derby Museum, che è un museo inglese, e hanno fatto questo grafico che è molto significativo, cioè dove mettono al centro le collezioni e vedono tutti i vantaggi che ci possono essere, oltre che in termini di monetizzazione, ma il fatto che le collezioni possono essere poi raccontate, hanno un accesso globale online. E poi questo porta ad altre conseguenze e poi c'è tutta la parte che riguarda il digital assets, quindi tutta la parte delle risorse digitali che vanno gestite, quindi tante conseguenze e usi virtuosi, diciamo, delle collezioni online. Questo è per entrare nell'argomento che comunque adesso affronteremo soprattutto attraverso una ricerca. Esplorazioni creative, una ricerca, Beyond Search. How can we mimic the experience of exploring, going down different paths, roaming around and stumbling upon something? Martin Brinkerich. Come possiamo mimare l'esperienza dell'esplorazione, andare per percorsi differenti, perderci qua, roaming around, biellonare e incappare in qualcosa? Cosa vuol dire? È una ricerca che vuole in qualche modo pensare ad un utente e accompagnarlo nella navigazione, in particolare dei beni culturali, dei patrimoni culturali, però diciamo che guardando soprattutto all'aspetto emozionale e creativo di questa navigazione. La ricerca si chiama Beyond Search. Se andiamo a leggere, il sottotitolo è Exploring Creative Approaches to Interfacing with Cultural Heritage Collections, un caso di studio e di analisi, quindi proprio la esplorazione di approcci creativi nella costruzione, diciamo, di interfacce sulle collezioni dei beni culturali, ecco, dovessimo tradurla. L'autrice è Nadia Piet, è dell'ottobre 2023 ed è pubblicato nell'ambito, diciamo, di ricerche della Audiovisual Research Alliance. Vedete sotto ci sono tutti i riferimenti, diciamo, gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro soprattutto collegato all'Istituto Nazionale Sound and Vision olandese, che ha appunto proprio riflettuto molto sui patrimoni audiovisivi e sulle ricerche del patrimonio visivo. Non a caso vedete che c'è Fiat anche, Commissione Fiat. E c'è una partecipazione anche della parte diciamo, Federazione Internazionale di Archivi, sia di film che di televisione, che si occupano proprio di come poter coinvolgere maggiormente l'utente. Quindi, diciamo, stiamo cercando, diciamo, stiamo viaggiando in questa direzione. Qui potete trovare il link, diciamo, a questo rapporto, a questo studio che è assolutamente scaricabile. Quindi, Beyond Search, la finalità della ricerca, come le istituzioni del patrimonio culturale, con collezioni audiovisive e sonore, stanno espandendo la loro offerta di accesso dalle comuni interfacce di ricerca per parole chiave ad approcci più esplorativi per la visualizzazione dei contenuti. Quindi, in una lezione precedente che è fatta e realizzata per parlare di portali di fruizione dei beni culturali, abbiamo affrontato proprio le modalità di navigazione e di ricerca e di pubblicazione dei dati legati a parole chiave, a filtri, quindi a un approccio molto razionale e consapevole, come dire, della navigazione. In questo caso, noi ci avvicineremo a degli sviluppi di

applicazioni per navigare quindi patrimoni culturali in modo più creativo, forse potremmo dire anche emotivo. Andiamo avanti. Ampliare la comunità di utenti. La ricerca per parole chiave non è in grado di soddisfare un ampio sottoinsieme di utenti che possono non avere richieste precise, faticare a definirle o preferire un approccio più esplorativo e intuitivo. Quindi si cerca anche di allargare in qualche modo e di raccogliere anche quegli utenti che magari sono meno pronti a navigare i portali e quindi vanno in qualche modo invitati anche con esplorazioni più, appunto, più creative, più emotive. Questi utenti, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, gli utenti del web. Con il web 2.0 gli utenti chiedono conoscenza, partecipazione alla produzione dei contenuti, coinvolgimento, interazione e riuso. Andiamo ancora avanti. L'utente è on life. La barriera tra reale e virtuale è caduta. Non c'è più differenza tra online e offline. La nostra esistenza è ibrida come l'habitat delle mangrovie, dice Luciano Floridi. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che gli utenti non sono più dei destinatari di informazione o destinatari di conoscenza mandata da un soggetto. Gli utenti sono sempre più che consumer, prosumer, cioè producono e consumano, vogliono spesso partecipare ed essere coinvolti nei progetti di pubblicazione. Ecco perché per descrivere questa realtà degli utenti, diciamo, di oggi, Luciano Floridi, che è un professore universitario che insegna a Oxford, si occupa di etica dell'informazione, ha proprio coniato questa espressione di on life per dire di questo utente che non soltanto vuole partecipare, ma che non stacca mai la differenza tra virtuale e fisico, tra online e offline, ormai è molto fluida. Nel gennaio del 2024 un rapporto dell'ONU sull'economia digitale ha individuato per l'area dell'Europa occidentale il possesso per ciascun utente di 9 dispositivi. Questo vuol dire una media, quindi vuol dire che noi abbiamo tantissimi dispositivi a disposizione e siamo continuamente connessi. Un'esperienza che Luciano Floridi sottolinea spesso, dicendo come dalla mattina alla sera, nell'arco di una giornata, siamo continuamente connessi dal telefonino a prendiamo la macchina, usiamo il navigatore, ci connettiamo, ci sediamo al computer e così via. Quindi è una realtà davvero dove l'utente è spessissimo una presenza sul web e che spesso chiede anche di partecipare, diciamo, di essere coinvolto ai progetti di comunicazione. Interfacce generose. Uso degli strumenti di data visualization per rafforzare il coinvolgimento dell'utente, consentendo scoperte inattese e ampliando la comprensione della portata della collezione. Ci soffermiamo un attimo su questa slide per fare riferimento alle interfacce generose, che è un concetto che è stato coniato da un professore di design alla School of Art dell'Università Nazionale Australiana nel 2012, proprio per, come dire, per insistere sulla necessità di sviluppare interfacce generose per sviluppare viste ricche e anche emotive alle collezioni digitali. E proprio partendo un po' da questo, che l'autrice e il gruppo di lavoro di quel Beyond Search hanno lavorato, prima di tutto, per esempio, censendo spesso gli studi e le ricerche fatte nel campo della data visualization. La ricerca trae ispirazione da esperimenti nel mondo dell'arte, del cinema, new media, tecnologia creativa, pubblicazioni sperimentali. E lavora e fa un censimento di tante esperienze e studi e ricerche fatte proprio in questo campo. Tra i, diciamo, gli esperimenti e gli sviluppi seguiti sono proprio quelli che riguardano la data visualization. Data visualization. Le tecniche di data visualization, timeline, mappe, grafici, sono spesso impiegate nel data journalism per raccontare ai lettori storie fondate sui dati. Quindi sono visualizzazioni che spesso vengono utilizzate molto, la data visualization, proprio nel mondo giornalistico. Delle redazioni importanti di grandi giornali americani hanno diversi giornalisti che sono impegnati nella costruzione di questi.

grafici, mappe interattive che raccontano agli utenti per coinvolgerli, per non pubblicare solo dati, tabelle che non parlano, ma attraverso visualizzazioni dei dati, coinvolgerli in qualche modo nel racconto di storie basate sui dati, quindi non racconti qualsiasi, sono sempre, diciamo, visualizzazioni relative comunque a dei database che però vengono commentati, vengono raccontati, raccontati anche molto visivamente. E proprio da questo settore, diciamo, partono anche degli esperimenti di data visualization per i beni culturali, quindi, diciamo, è un terreno comune. Esperimenti di data visualization, Università di Scienze Applicate di Potsdam. Se andiamo nel sito dell'università, vediamo che c'è proprio una pagina dedicata a tutte le possibili visualizzazioni che sono state ideate, sono esperimenti, quindi non sono applicate a degli archivi in modo sistematico, però sono proprio studi e ricerche, diciamo, all'interno proprio dell'università. All'interno dell'università di scienze applicate ai Potsdam che incoraggia proprio questi studi e queste ricerche degli studenti. Ancora andiamo avanti. Istituzioni come la Library of Congress, anche la Library of Congress ha tutta una sezione del sito che è dedicata ai laboratori, sia di studi di visualizzazione delle collezioni, ovviamente soprattutto di ricerca sulle collezioni della Library of Congress, e sia anche ricerche ormai sull'intelligenza artificiale applicata ovviamente agli archivi. Piattaforme importanti come Google Arts and Culture Experiments, cioè hanno una sezione proprio dedicata alla sperimentazione di visualizzazioni di collezioni di beni culturali e di oggetti, diciamo, risorse digitali, diciamo, che provengono da musei, collezioni. E adesso andiamo a vedere uno di questi esempi. Andiamo a vedere il visualizzatore Vicus. Clicchiamo. E si apre questa visualizzazione molto particolare. Dove siamo? Siamo, diciamo, in una raccolta di 6.000 poster e manifesti raccolti dall'Università di Boston su cartelli di protesta scritti e compilati durante una famosissima marcia di protesta contro Trump nel 2017 da parte dei movimenti femminili. A Washington, in questo caso Boston, protestarono e dimostrarono a lungo appunto contro naturalmente le politiche di discriminazione, l'attacco all'aborto, a legislazioni, diciamo, sul mondo femminile. E tutti questi cartelli furono molto colorati, furono poi raccolti da tre professori universitari, catalogati, e questo studente, appunto, di questo progetto Vicus ha deciso in qualche modo di farli visualizzare attraverso, vedete, queste sono parole chiave che a seconda della loro grandezza ovviamente danno una dimensione della quantità, quindi assertivi, ovviamente sono state stabilite delle parole chiave decise, diciamo, per indicizzare questi documenti, anche dando, diciamo, dei giudizi, come dire, e a seconda della grandezza muovono più documenti, cioè sono collegati a più documenti. E la visualizzazione è una visualizzazione molto, così, molto particolare, molto creativa. Se io clicco su assertiva, per esempio, mi si caricano i contenuti in modo particolare, ecco, si muovono. Questi sono tutti i documenti, i manifesti che in qualche modo hanno un tono assertivo. Se io voglio parlare dei diritti femminili, mi si ricarica i risultati della ricerca, ma come vedete la ricerca di questi documenti si carica in modo un po' particolare, un po' abbastanza estroso. Dopodiché, se io voglio per esempio cliccare qui, mi dà la possibilità di aggregare tutti quei manifesti dello stesso insieme di prima, però mette vicino per esempio i colori, tutti quelli rosa. Naturalmente io poi, se mi avvicino e arrivo al singolo documento. I'm with her, con la sua catalogazione sulla destra. E invece, diciamo, il poster che è stato indicizzato in questo modo e si viene visualizzato in questo modo, diciamo, sicuramente creativo, come potete vedere. E questo è un esempio relativo appunto a questa raccolta di manifesti. Ma andiamo avanti, vediamone un altro.
Google Arts and Cultural Experiment.

conoscenze. Questo è un esperimento che fa leva anche, utilizza anche l'intelligenza artificiale e soprattutto la capacità di un algoritmo di individuare le somiglianze tra oggetti. E di queste collezioni d'arte, di oggetti d'arte, inventano, diciamo, un modo per esplorarle particolare, perché associando due oggetti, diciamo, l'algoritmo, l'utente sceglie due oggetti e l'algoritmo farà vedere il percorso più stretto, diciamo, tra questi oggetti sulla base della forma e della somiglianza. Quindi click here to find your own path through art space, clicchiamo, si vedono gli oggetti, a questo punto scegliamo un'immagine, adesso io posso scegliere questa, accanto a questa ne scegliamo un'altra, mettiamo questa, a questo punto il sistema carica, mi fa un percorso di gradi di separazione che per qualche motivo mi ha associato in questo modo. È un modo giocoso in cui magari si possono vedere delle somiglianze di colori, di posture, comunque è un modo diverso ovviamente di visualizzare una collezione, diciamo, culturale di oggetti d'arte. Rimane sempre il fatto che chiaramente se io poi vado a cliccare sul singolo oggetto ho i miei metadati, quindi la collezione, i metadati e poi ho anche il link per andare nell'archivio di provenienza, cioè stiamo sempre parlando di beni culturali che sono stati comunque descritti, non sono degli oggetti sparsi nel nulla, sono sempre degli oggetti che sono descritti, ma sono anche, diciamo, navigabili in modo particolare. Ovviamente questo tipo di navigazione, come abbiamo visto, due esempi, Vicus e Google Arts and Experiments, sono delle applicazioni che vengono sviluppate, ma insomma, bisognerebbe poi vedere se quanto questa strada sia praticabile da sola. Probabilmente un archivio ha bisogno di tutte e due, cioè magari ha bisogno di una ricerca per parole chiave più tradizionale e poi eventualmente, se hai i fondi per farlo, sviluppare delle, naturalmente delle visualizzazioni creative e integrare questi due tipi di visualizzazione, perché poi queste visualizzazioni vanno pagate, fatte, applicate su grandi quantità di dati, mantenute e quindi hanno dei costi. Però, diciamo, questa è una delle possibili, diciamo, strade che si possono perseguire. Una via di mezzo tra queste è l'archivio, il museo che andremo a vedere nella prossima slide. Stedel Museum è digital stroll, accesso di divertimento e di gioco nella navigazione del patrimonio digitale. Anche qui ricorre in qualche modo un concetto che abbiamo visto all'inizio. Il digital stroll non è altro che una specie di passeggiata così girovagando nel museo. Proprio, diciamo, quei termini che noi avevamo visto all'inizio della ricerca, quando si parlava di, no, questa ricerca un po' quasi casuale dentro i beni culturali. E questa è proprio una dichiarazione dello Stedel Museum, che è un museo d'arte tedesco, che ha tantissime collezioni d'arte dal 1300, diciamo, fino ai giorni nostri, e che ha però curato, oltre all'accesso, diciamo, tradizionale, potremmo dire, anche un accesso emotivo. Quindi è come se mettesse un po' insieme i due aspetti, quello più razionale e quello più emotivo. Ma entriamo nel sito dello Stedel Museum. Questa è già una ricerca che possiamo fare, ma ne possiamo fare tantissime. Stiamo guardando per esempio la visualizzazione dell'Assunzione della Vergine. Naturalmente poi possiamo tornare e continuare a navigare. Questa navigazione ci fa vedere intanto l'oggetto in tutta la sua bellezza, perché guardate che definizione, insomma, quindi sono sempre oggetti molto curati, molto curati anche dal punto di vista visivo come navigazione. E poi abbiamo le diverse sezioni, c'è un testo naturalmente razionale di storia dell'arte che ci descrive tutto. Abbiamo addirittura dei contributi audio e video che approfondiscono l'opera di Guido Reni. Abbiamo i famosi metadati, basic information, man mano possiamo aprire e sapere il pittore, il periodo di produzione, la scuola e così via. E così andiamo avanti e possiamo andare sempre più in dettaglio nella rappresentazione, nei metadati, diciamo, di questa opera, con riferimenti anche come dire, ai tesauri di storia dell'arte e così via. Podcast, se ci sono. Similar Work è qui che vi invito a navigare. Nella Similar Work, quello che normalmente si vede come materiali correlati, spesso si trovano nei portali, no? La possibilità di navigare quest'opera e tutte le opere dello stesso autore e tutte le opere dello stesso stile. Qui, oltre a questo, diciamo.

si vede che c'è un'attenzione invece a una navigazione emotiva e loro, diciamo, il progetto di questo museo e di pubblicazione lo dice proprio nelle premesse. Noi vogliamo che l'utente si navighi gli oggetti con tutte le loro informazioni, ma vogliamo creare anche un'esperienza emotiva all'interno di questo, come dei flaneur che devono in qualche modo perdersi indipendentemente da quello che hanno scelto. Quindi, per esempio, se noi andiamo associazione, atmosfera ed emozione, clicchiamo emozione, non so, sotto si illumina show connecting words e queste sono le parole che, secondo chi ha predisposto questa navigazione, sono associabili emotivamente, non so, la devozione o un tipo di emozione a quell'opera. Quindi la navigazione che andiamo a fare qui è una navigazione che non è fatta per lo stile, ma è per l'emozione o per l'atmosfera. Nell'atmosfera c'è contemplazione, grandezza, armonia, speranza. Ecco, quindi noi possiamo continuare la nostra navigazione, arriviamo a un'opera di Cranach, il Vecchio, e naturalmente anche questa, se andiamo a vedere sotto, probabilmente nell'atmosfera, nell'emozione, ricorreranno le parole che ci hanno permesso di fare questa navigazione. Quindi, diciamo, un portale che si presenta, vedete, bellissimo, cioè anche dal punto di vista estetico, ricco di immagini belle da vedere, ma che ha anche questa ambizione che è proprio quella di far fare questa passeggiata. Qui dentro, nel suo diciamo premesse, parla proprio di queste digital show, di queste passeggiate in cui per l'utente, per fare queste esperienze di navigazione emotiva. E arriviamo agli spunti di riflessione. Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Quali possono essere le criticità di queste interfacce generose? Passiamo ai progetti di narrazione. In questa sezione della lezione invece andremo a vedere percorsi di approfondimento, narrazioni che vengono fatte, diciamo, dagli archivi, tanti archivi che, oltre a pubblicare i propri dati, naturalmente cercano di guidarlo in un altro modo l'utente, facendogli conoscere, contestualizzando magari dei singoli oggetti per rendere, diciamo, partecipe l'utente del tipo di documenti che può trovare all'interno dell'archivio, quindi con delle passeggiate, con degli itinerari o con delle visualizzazioni. E quindi andiamo a vedere questa sezione, narrazioni e riuso, itinerari, approfondimenti, speciali, percorsi, mostre. In queste sezioni, siti e portali raccontano agli utenti le proprie collezioni digitali. Testi, immagini e collegamenti guidano il pubblico nei documenti d'archivio. Gli itinerari del catalogo dei beni culturali. Andiamo a vedere ora il catalogo dei beni culturali, il percorso del tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. È uno dei percorsi che si possono trovare nel portale del catalogo dei beni culturali, dove naturalmente viene presa un'opera, un bene culturale, che in questo caso è appunto il tema delle storie della Vera Croce nelle chiese francescane. C'è quindi il particolare del ritrovamento della Vera Croce nel dipinto del XIV secolo, e da qui c'è un'analisi dell'opera, un riferimento a Jacopo da Varaggine, no, che racconta la storia della croce, e naturalmente altri percorsi che si possono seguire sempre su questo tema. E allora da qui si va agli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco, cioè sempre sul tema appunto della croce nelle chiese francescane. Gli approfondimenti dell'archivio storico generali. L'arte del risparmio spiegata ai bambini. Entriamo nel sito. Questo è il sito, è il portale dell'archivio storico di Generali,
quindi delle assicurazioni generali, che ha una documentazione ricchissima proveniente sia dall'archivio delle assicurazioni generali, sia dalla INAS Italia e da Toro Assicurazioni. E nel catalogo e nel portale naturalmente potete trovare sia i documenti storici, i verbali, i bilanci della società, ma potete trovare anche tanti manifesti pubblicitari, per esempio di Dudovic o di Beltrami. Ci sono degli oggetti davvero preziosi all'interno del loro archivio, oppure tantissimo, per esempio, pubblicazioni e opuscoli sull'arte del risparmio. E qui addirittura c'è nel sito viene mostrato appunto questo gioco che veniva dato, diciamo, agli assicurati per i bambini, per insegnare loro l'arte del risparmio. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è un approfondimento, no, anche su voci particolari, giochi e oggetti particolari che conserva l'archivio. Un altro percorso, sempre all'interno di assicurazioni generali, è quello costruito per i 190 anni di generali. E allora qui ci sono videografiche, ci sono oltretesti, ci sono delle pillole che raccontano appunto la storia dei generali. È un altro modo anche di raccontare e di addentrarsi nell'archivio. Quindi audiopillole, testi, infografiche, fotografie. E ora seguiamo i percorsi dell'archivio di Vico Magistretti. Il percorso del guardare le cose con occhi nuovi e il progetto Eclisse. Stiamo entrando quindi nell'archivio di Vico Magistretti, designer e architetto, il cui archivio è stato descritto e pubblicato. Ma la pubblicazione non è stata fatta, diciamo, in modo tradizionale, attraverso la navigazione d'archivio vera e propria, ma attraverso, diciamo, i progetti. I progetti sono l'unità intorno alla quale poi si muove tutto l'archivio, le carte, le immagini, le relazioni, le pubblicazioni. Tra le cose più interessanti sono sicuramente i percorsi, appunto, per far conoscere in qualche modo i progetti di Vico Magistretti. E quindi, ad esempio, il percorso del guardare le cose con occhi nuovi è tutto un percorso che racconta appunto il tema del recupero dell'antico e dell'antico nella progettazione degli oggetti di Magistretti. Ho scritto Eclisse, qui si possono naturalmente vedere tutti gli oggetti e vederne poi le fotografie, i documenti collegati, e tra cui per esempio Eclisse. Eclisse è una delle lampade più celebri, più famose dell'archivio Magistretti, della produzione di Magistretti, e per esempio Eclisse viene proprio, diceva Magistretti, dalla luce dei minatori, quindi un oggetto, diciamo, ordinario, che dà lo spunto a Magistretti di costruire, di sviluppare una lampada. Naturalmente è pieno di collegamenti, dove possiamo vedere pubblicazioni, schizzi, relazioni, insomma, veramente davvero interessanti, ricco di spunti. L'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, rimettere l'archivio al mondo, un calendario dei film di famiglia, naviga il 19 luglio, entriamo nell'Archivio del Nazionale del Film di Famiglia, raccoglie 35.000 film di famiglia, film di sperimentazione girata dai cineamatori, e in occasione dei 100 anni del formato ridotto hanno costruito un portale che per ciascun giorno, come un calendario per ciascun giorno, a cui a ciascun giorno viene associato un film amatoriale, e quindi è un modo per far conoscere il proprio archivio. Viene anche sonorizzato di nuovo, e possiamo vedere per esempio il 19 luglio, è un modo per raccontare l'archivio, fa vedere ogni giorno appunto un film amatoriale che viene scelto e viene presentato, c'è una piccola presentazione e si vedono queste immagini che comunque sono splendide. In questo caso è Venezia Lido, 19 luglio del 34, presa da un cineamatore che
ha lasciato il proprio film, i propri film amatoriani all'Archivio Nazionale dei Film Italiani in Famiglia, e questi film sono stati digitalizzati e sono stati descritti, e poi appunto ne è stato fatto un portale con queste storie, ecco, queste sono più storie. Questo è il portale. Andiamo avanti con un'altra esperienza, le storie e il riuso dall'archivio storico di Italgas, storie per raccontare l'archivio di Heritage Lab. In questo caso siamo a

addirittura l'archivio storico di Italgas, che sta pubblicando, descrivendo il proprio patrimonio di carte, di film, di azienda, di fotografie e oltre a oggetti appartenenti al museo sta digitalizzando tantissimo e poi descrive e utilizza anche qui attraverso le storie dei materiali d'archivio. In questo caso sono dei film d'archivio, dei video per raccontare le storie di lavoro all'Italgas. Andiamo a vedere questo film che è stato, diciamo, realizzato, è una piccola film che è stato realizzato utilizzando delle video interviste ai lavoratori dell'Italgas e unendole anche con materiali di repertorio sia dell'archivio storico Italgas che di dell'archivio della Fondazione del Movimento Operaio Democratico, quindi montando questi materiali e montando anche il sonoro di queste interviste, ha ricostruito in qualche modo, ha dato voce ai lavoratori dell'Italgas. Sono tre pillole, una è sul lavoro dei fuochisti, una è sul lavoro dei letturisti e un'altra è sul lavoro, diciamo, dell'Italgas durante la guerra. Vediamo questo piccolo pezzetto sulle storie dei fuochisti. Clicchiamo quindi sull'immagine e andremo a vedere il sito dedicato alla parte delle storie dei lavoratori dell'Italgas. Quindi se scorriamo, qui ci sono tre storie, appunto, la prima è sulla guerra, la seconda in apparizione è sui letturisti, andiamo a posizionarci sul lavoro dei fuochisti.

0: Io sono andato all'Italgas a dicembre del 1945, subito dopo la guerra. C'era da dividere il carbone che veniva giù da con dei forni, la chiamò il maciaferro. C'erano temperature molto elevate, sui 700-800 gradi, e un calore enorme, e quindi i forni dovevano stare praticamente in canottiera anche d'inverno.
1: Il piano di calpestio era anche molto caldo. Per poter sopportare il calore dovevano avere degli zoccoli di legno in piedi.
2: Si vedevano queste squadre, tutti neri. Davanti avevano un 50-60 gradi, dietro avevano la temperatura ambiente.
0: Perché non era tutto chiuso, era aperto dietro, perché per circolare l'aria era tutto aperto.
1: Dovevano sollevare i coperchi delle camere di distillazione e con degli attizzatoi lunghi, anche più di 3 metri, dovevano intervenire per staccare il carbone che tendeva incandescente che tendeva a fissarsi alle pareti delle camere di distillazione. Veniva distribuito anche un'essenza di anice perché potessero fare acqua e anice, perché nelle 8 ore del turno bevevano dai 6 agli 8 litri di acqua. Veniva loro assegnato anche 0,5 litro di latte al giorno che lo dovevano bere per disintossicarsi dei fumi che respiravano. Ma siccome erano gente che preferivano bere il vino invece del latte, loro lo facevano cagliare e si facevano i tomini. A chi gli obiettava che avrebbero dovuto berlo quel latte, loro rispondevano che il latte lo prendevano ma in forma solida.

Ecco quindi il progetto, diciamo, del video di Italgas, che appunto ha utilizzato, come abbiamo visto, i film d'archivio, l'audio delle video interviste, oltre naturalmente all'utilizzo poi di rumori, suoni, no, per costruire proprio questi piccoli video che riusano in qualche modo i materiali, ne diventano delle storie che vengono appunto ricostruite proprio grazie, con una certa creatività, anche grazie alla disponibilità naturalmente dei materiali d'archivio. Andiamo avanti. Le mostre dell'Archivio Storico d'Intesa San Paolo, dalle mostre fisiche alle esposizioni digitali.

gli scatti dell'archivio Publifoto. Anche qui arriviamo all'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha costruito e pubblicato un portale sui propri materiali. Naturalmente anche l'archivio storico di Intesa San Paolo è un archivio ricchissimo, con materiali di diversa tipologia, ma noi ci soffermeremo soltanto su questo, che è l'archivio di Publifoto, che è stata l'agenzia, diciamo, di fotografie più importante nella storia d'Italia. I 7 milioni di scatti sono andati appunto all'archivio storico di Intesa San Paolo, che adesso descrive, pubblica le fotografie, diciamo, di questo archivio, che ha raccontato veramente la storia d'Italia. Occasionalmente, per valorizzare e far conoscere queste fotografie, organizza delle mostre fisiche, quindi organizza delle mostre in genere alle Gallerie d'Italia, che sono i posti in cui Intesa San Paolo può esporre il proprio patrimonio. E proprio per non, come dire, rilanciare e anche avere un modello sostenibile come dire, di cura del patrimonio, queste immagini poi vengono recuperate e le mostre diventano sostanzialmente digitali, per cui questa mostra non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976, che noi possiamo andare a scorrere e farvi dentro una ricerca, in realtà è una mostra che è stata realizzata ed è stata presentata proprio non all'età da Intesa San Paolo fisicamente alle Gallerie d'Italia. Stessa cosa naturalmente per le altre mostre digitali che vedete. Quindi spesso sono proprio anche, diciamo, una specie di continuità tra la dimensione fisica e la dimensione digitale delle mostre. Ed è un modo anche per rendere, come dire, al pubblico la possibilità di conoscere questo archivio, che è davvero bellissimo. Come vedete, queste sono una delle mostre, e potete andare a vedere, a navigare la singola fotografia, e con tutti ormai i metadati che conosciamo, però, diciamo, hanno poi tutti una appartenenza proprio a mostre che quindi valorizzano i materiali. Andiamo alle mostre della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Resistenti Ebrei d'Italia vuole offrire al visitatore un'esperienza di approfondimento coinvolgente e partecipativa. Se andiamo a vedere anche queste mostre digitali che organizza la Fondazione, il Centro di Documentazione Ebraico di Milano, che è una fondazione che appunto raccoglie documentazione sulla Shoah in Italia, e che ha pubblicato anche come fondazione ha pubblicato un portale ricco di informazioni sugli ebrei italiani, con le fotografie, con le schede personali, ha poi organizzato, per valorizzare sempre il patrimonio, una serie di mostre, anche queste digitali, come potete vedere. Questa in particolare, che abbiamo scelto, è la mostra sui resistenti ebrei d'Italia, e vedete come sono anche accurate nel disegno, oltre che nelle informazioni. Si può visualizzare il database. Chiaramente c'è un racconto delle immagini e delle storie che vedete, quindi ognuna di queste poi viene approfondita. È un percorso, diciamo, digitale, che consente anche di avere delle informazioni da un lato, delle fotografie, ma anche degli audio. Si può andare da qui, ricollegarsi al database da cui viene questa scheda. Si può approfondire, continuare a leggere, si possono vedere le fotografie collegate, diciamo, alla figura che stiamo adesso che stiamo navigando, Luigi Fleischmann, e anche questo è un modo per far attraversare appunto l'archivio della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Spunti di riflessione. Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti, avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Riepilogo degli spunti di riflessione.
Queste visualizzazioni sono coinvolgenti e possono attrarre pubblici diversi. Quali possono essere le criticità di queste interfacce generose? Le diverse narrazioni d'archivio dovrebbero espandere le comunità di utenti avvicinando il patrimonio culturale all'esperienza quotidiana degli utenti non specializzati. È possibile immaginare forme di coinvolgimento maggiore e di partecipazione diretta degli utenti? Siamo giunti alla conclusione di questa

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: pretty good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti, di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer, parleremo dello screening neuropsicologico, per testare i pazienti con malattia di Alzheimer, parleremo anche delle batterie, di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo, del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche, della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer, appunto, è la forma più comune di demenza. Gli studi, dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo, l'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori, è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica, questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli e l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la minzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia, possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico, molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo amnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI, è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia dal
dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato. Ma una volta eseguiti i test non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione, lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo, ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazioni su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere, per esempio, sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante, il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi, una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria, conservato solo il materiale fissato profondamente, e invece una demenza severa, una perdita severa di memoria, rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale. Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione. E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato. Ogni risposta
corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo, quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto.

L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini. Prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo. Quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta, chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente e poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte chiediamo al paziente di ricopiare il disegno indicato, cioè i poligoni complessi. Quindi come valutazione delle capacità prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato, mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito MoCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive. La memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo span, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. Il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere. L'attenzione e il calcolo. E le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque, il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo, che è appunto il pallino numero con la lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere, cioè in concreto il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1 con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2, il numero 2 con la lettera B, la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo pallino che è indicato con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo. Deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa prima sezione è 5. Nella seconda sezione invece il paziente deve denominare 3 figure e quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i

tre elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime due prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in due sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova invece il paziente deve andare backward, cioè all'indietro, quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4 e 7. Benissimo, nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve, la consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere F, B, A, C, M, N, A. A, ecco, questo è diciamo, il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A. Come assegnazione di punteggio noi diamo un punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente commette due o più errori. Bene. Nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre il numero 7 per 5 volte. Questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel mini mental state examination test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta, 1 punto. Per ne nessuna sottrazione corretta, 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece è: il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice: se il paziente ripete correttamente le due frasi si assegnano 2 punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà 1 punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle due frasi si assegnano 0 punti. La parte successiva è invece una prova di fluenza, cioè noi chiediamo al paziente in 1 minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna 1 punto se il paziente ripete un numero, scusatemi, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio? Sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta. La risposta corretta ovviamente è: sono due mezzi di trasporto. E tra l'orologio e il righello, e la risposta corretta è: sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice: attribuiamo 1 punto se il paziente produce una sola similitudine corretta, o 2 punti se ne produce due, 0 punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta.
Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare

le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, un punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente, questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica, anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto. Quindi, se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera, possiamo fornire un aiuto e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva. Nel caso, ad esempio, di Margherita, noi possiamo chiedere al paziente: era un fiore? E quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra tre scelte che noi diamo al paziente, ad esempio papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste tre alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi due cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta e quindi il punteggio per quell'item è zero. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, un punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni, è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere un punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente, diciamo, se il punteggio del paziente è di 30. Ovviamente 30 è il massimo. Viene considerato come una prestazione normale una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi, se un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMS e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti, ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale e, diciamo, quei soggetti che hanno dei disturbi, diciamo, non molto invalidanti, diciamo, questi due, strumenti non sono molto adeguati per mettere in luce, appunto, quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le funzioni indagate nel MoCA. Passiamo all'argomento successivo. Batterie di test. Bene, vediamo ora invece quali sono le batterie di test, cioè quegli strumenti che ci permettono di indagare le singole capacità cognitive del paziente per darci un'idea appunto generale ma particolareggiata delle capacità cognitive. Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare.
Come vedete, le prove di orientamento temporo-spaziale, in questo caso anche personale e familiare, sono presenti in quasi tutti gli strumenti, sia di screening che nelle batterie di test, perché quello di sapersi orientare nel tempo e nello spazio è una capacità che purtroppo il paziente con malattia di Alzheimer può perdere. Nella sezione 2 invece vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. Nella sezione 3 La sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuo-spaziali, agnosia digitale e aprasia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale, l'aprasia costruttiva e lo Stritz Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50. Se sommiamo i to totali che possiamo ottenere, ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità, e da taratura del test, un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85,5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale. Mentre invece un punteggio inferiore a 85,5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata ed è una batteria italiana è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi la capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery. Dunque, la prova diciamo, di memoria immediate e differita fa riferimento al test delle 15 parole di Rey, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con diciamo una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci. E chiediamo al paziente di rievocare queste parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda nell'immediato. Questa cosa la facciamo per 5 volte, quindi per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di rievocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le 5
diciamo, rievocazioni. E quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente il paziente ricorderà un numero abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione e poi aumenterà, se ha capacità ovviamente di apprendimento intatta o minimamente compromessa, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria, di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nella prima rievocazione e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle cinque rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle cinque prove in cui noi chiediamo appunto di nuovo, ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, diciamo nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti, in questi 15 minuti faremo delle prove, diciamo non di linguaggio, delle prove solitamente le prove visopercettive o attentive, per un quarto d'ora e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle cinque rievocazioni immediate appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto. Ovviamente un minuto per ogni lettera. Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore ovviamente, per un totale di cinque frasi da costruire, cinque prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in tre serie A, B e C. Dunque, in questa prova noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura che, a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra sei alternative. Ovviamente alcune, vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui, la 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e sono variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e da poi da riconoscere tra quattro alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente e poi mostriamo questo foglio in cui ci sono quattro alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera tre item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali. La stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo, vedete ci sono tre sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini,
Nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente, e quindi sono diciamo sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia come vantaggio hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo: quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? Passiamo all'argomento successivo, che è quella della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente i tre livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a il paziente è del tutto dipendente in queste funzioni, oppure B è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100. Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no. A differenza del Bartley Index, in cui noi avevamo almeno 3 livelli di risposta, qui i livelli di risposta sono 2, quindi sì, è dipendente oppure è indipendente, e quindi questo lo rende un pochino meno flessibile del Bartley Index. Vedete qui qual è la scala, quali sono le sottoprove indagate, quindi fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, continenza di feci urini e l'alimentazione. Un'altra scala molto utilizzata, forse la più utilizzata in assoluto, è quella che viene definita l'ADL, cioè le attività della vita quotidiana, che valuta in maniera molto clinica la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I 6 domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete argomenti, diciamo domini molto simili rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi invece si assegna un punteggio di 0, quindi nel caso che va da ha bisogno di assistenza nella pulizia o a rari episodi di incontinenza, al non ha controllo sfinterico, quindi dalla massima assistenza alla minima assistenza. Comunque, se il paziente ha bisogno di assistenza, si attribuisce un punteggio di 0. Si attribuisce un punteggio di 1, e questo è vero per tutte le sottoscale, solo nel caso in cui il paziente sia del tutto autonomo. Vediamo l'alimentazione. Il paziente mangia senza bisogno di assistenza, punteggio 1. Nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e o necessità di una speciale preparazione del cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0.
Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a appunto completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di 0. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedie a rotelle, si dà un punteggio di 0, fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi, in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, la seconda scala, invece, molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti la scala si chiama attività strumentali della vita quotidiana, o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi Isa usa il telefono di propria iniziativa un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero un punto, oppure non risponde al telefono 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto un punto, negli altri casi in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato, oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve pasti in maniera adeguata, pasti adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1, negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1, se esegue compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1. Se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0. Come mezzi di trasporto, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto, oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici, oppure usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1, negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci, quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte si dà un punteggio di 1, se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate o se non è in grado di prendere le medicine da solo si dà un punteggio di 0, e nelle capacità di maneggiare il denaro si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze, oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le IADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche, insomma sono due scale molto utilizzate in tutto il mondo. Bene, vediamo come spunti di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MOCA?
Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche, potete consultare il sito web del

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete

osservare in questa prima immagine, questa è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva

invece è un organo estremamente complesso che è deputato alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui, questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza. Ok, perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo. Quindi, senza l'azione della sostanza reticolare, il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro e sinistro, e da un sottile rivestimento esterno, corteccia. Il prosencefalo quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo. Il talamo è un nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva. Il talamo è essenziale perché è una stazione di relais in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale. Quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico.
è composto da un insieme di strutture che si trovano

trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali. Aiuta a coordinare i comportamenti necessari per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è come dire, composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che ha C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti l'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento, spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più anteriore, in connessione con le cellule dell'amigdala dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava Echem, il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente appunto ha sviluppato un disturbo di memoria particolare, che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria, ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga, in media nei soggetti adulti, circa 5 centimetri, nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala,
Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma particolarmente sensibile a tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diverse strati di neuroni i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale, diciamo una visione dorsale del cervello, e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha una spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso sei strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto, che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipesa da un lato dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale, che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni prettamente collegate ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di self-shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha
questa dimensione perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua, diciamo, un po' più piccolo rispetto ai precedenti ed ha svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione diciamo, somme

somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi ha un ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare l'attivazione e la regolazione degli altri lobby. In quest'altra diapositiva, invece, in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello, però rappresentato in modo diverso. In questa diciamo, descrizione del cervello si apprezzano le suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce i comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso diciamo, motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, diciamo, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi, si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area multimodale ed unimodale? Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento. Ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità citoarchitettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo ha consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso ad esempio delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo andando proprio a studiarne la sua frastaglia, il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura. La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio
diciamo, abbastanza.

piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobby. Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando. E qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari. Perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia, motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria, premotoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che io che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria primaria, supplementare e premotoria organizzino la sequenza di passi necessari affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa, diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali come i gangli della base e il cervelletto, che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia, come dire, ottimale. Se queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi, questi due emisferi sono separati fra di loro ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi anteroposteriormente e omolateralmente. Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, anteroposteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra.
e viceversa per l'emisfero di destra.

andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel midollo spinale nella sua porzione di sinistra ed andrà quindi ad innervare tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale. È posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura somatoestetica. Estetica, quindi tattile, dolorifica, il controllo, diciamo, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani. Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa quindi dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo, però siamo tutti molto diversi. Perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nostro cervello possiede delle aree specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere
una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due: homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine.

e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima, diciamo così, visione potete vedere come l'homunculus, sia somatosensoriale che motorio, rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono delle, diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'homunculus somatosensoriale e l'homunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso, in corteccia ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tante informazioni, sia di tipo somatosensoriale che motorio, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'homunculus sensoriale e motorio ha determinato il fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola, ad esempio, le sensazioni e la motricità, ad esempio, della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa. E quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano. Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata, comporta
consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà

specifica, che è quella di riorganizzare se stesso nel caso in cui ci sia una necessità di tipo funzionale. Mettiamo il caso che il cervello subisca una lesione, ad esempio un trauma cranico, e quindi una zona del cervello venga lesa, venga persa. Quel comportamento governato da quella specifica zona del cervello può in qualche modo essere recuperato grazie al fatto che altre aree del cervello sono in grado di vicariare quel comportamento, di andare a compensazione. È anche possibile che vi sia la possibilità per altre zone del cervello di sviluppare una maggiore, ad esempio, arborizzazione dendritica, quindi di aumentare, ad esempio, la propria capacità di plasticità sinaptica e quindi di in grado in qualche modo di gestire in maniera compensatoria le informazioni che da le zone del cervello non possono più essere controllate e gestite. Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben documentata negli studi animali, in cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e come dire, modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni. Cioè, questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa, raggiunge un punto di massimo, appunto, intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi, ad esempio, con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione.
Cosa si intende per mesencefalo?

Cefalo, qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: definizione di anima, ma che cos'è l'anima?
1: L'anima, certo, ovvio, l'anima.
2: Ecco, mi sono bloccata, l'anima. Per l'anima per me è una cosa trasparente.
1: Io vivo la mia anima dentro il mio corpo.
3: È l'anima, l'anima. Non so spiegarla, perché io non l'ho studiato.

0: Questa sera parliamo di jazz, ma non solo di jazz, parliamo anche di blues e parliamo anche di un mondo molto importante che ha dato alla musica, una musica forse più importante del secolo trascorso, del secolo XX, e forse quella musica che ha influenzato, poi ne parleremo, ha influenzato tutta la musica che noi ascoltiamo ancora oggi, tutta la musica, a parte la musica classica, ma la musica accademica che viene ancora oggi eseguita, che viene ancora oggi diciamo suonata o composta, in buona parte ha avuto una rivoluzione dovuta proprio al jazz. Poi non parliamo della musica di consumo, della musica leggera, della canzone, del rock, del pop. Esistono questo tipo di musica perché è esistito il jazz. Per parlare di questa musica e anche dell'anima, visto che queste serate sono dedicate all'anima, e quale migliore diciamo presenza di musicisti che hanno suonato e suonano non solo del jazz ma anche della soul music, della musica dell'anima, dunque della musica che fa parte di un mondo straordinario che è il mondo nero, che poi è stato il mondo, diciamo, anzi, è un musicista, però non è solo un musicista, è una professoressa, è una persona molto colta, compone, suona, insegna, è una psicologa, è una neurologa, e si chiama Donatella Caramia. Donatella. Allora, troppo forte.
1: Caro Adriano, dopo una tale presentazione è difficilissimo osare salire su questo
0: perché palco. No, assolutamente.
1: Ma lo faccio perché sei molto trascinante ed è molto emozionante essere qui dopo le tue parole filmato.
0: Non facciamoci troppi complimenti, dobbiamo pagarci.
1: No, non ci paghiamo. E naturalmente, che cosa c'è di più vicino all'anima se non la musica jazz? Due parole per anticipare una notazione straordinaria, quasi inedita, del grande Jung, proprio sui neri, sull'America e sulla musica. I neri vengono strappati al loro suono latino e vengono portati, deportati in America, una terra vergine tra le altre cose. Perdono una integrità importantissima, quella patria, perdono il loro suolo. La musica nasce in loro come sorge come un sole che compensa questa orrenda deprivazione.

0: oltre alla schiavitù. Il jazz, come mi faceva proprio notare poco fa Adriano, nasce quando ormai loro non sono più schiavi, ma esprime quella vibrante, no? Quella vibrante sofferenza che ancora viene emessa da questa cicatrice aperta. Però attraverso quella cicatrice aperta c'è anche un flusso di anima fortissima che unisce tutto il mondo e lo raduna, facendo diventare il jazz la musica del mondo. Vi leggo Jung, 1927, un saggio che pubblica dal titolo Anima e Terra. Fui colpito dal grande influsso esercitato dal nero, influsso psicologico indubbiamente, senza mescolanza di sangue, e le manifestazioni emotive dell'americano, in primo luogo la sua risata. L'inconfondibile risata alla Roosevelt trova la sua forma originaria nel nero americano. La caratteristica andatura relativamente dinoccolata o ancheggiante che si osserva così frequentemente fra le americane proviene pure dal nero. La musica americana trae la sua principale ispirazione dal nero e anche la danza, e la famosa ingenuità americana nelle sue forme gradevoli o sgradevoli può essere facilmente paragonata all'infantilità del nero, alla sua ingenuità. È certo difficile distinguere che cosa sia da mettere in conto alla simbiosi col nero e che cosa sia da attribuire alla circostanza che l'America è ancora e sempre una pioneering nation su suolo vergine. Soprattutto innegabile è il notevole influsso dei neri sul carattere generale del popolo. Forse che il corpo reagisce all'America e l'anima all'Africa. Diversamente dai conquistatori latini dell'America centrale, i nordamericani hanno mantenuto con rigorosissimo puritanesimo il livello europeo, ma non hanno potuto impedire che le anime dei loro schiavi neri divenissero le loro stesse anime. Così nell'americano esiste una distanza fra coscienza e inconscio, quale non si riscontra nell'europeo, una tensione tra un alto livello culturale cosciente e un'immediata primitività inconscia. Ma questa tensione è un potenziale psichico che conferisce all'americano uno spirito di intraprendenza non ostacolato da nulla e un entusiasmo veramente invidiabile, ignoto a noi europei.
1: Bene. Questo era Jung nel 1927, devo confessare la mia ignoranza perché non conoscevo questo testo, che avrei messo molto volentieri in uno di quei libri che scrivo e che pochi leggono perché sono talmente ponderosi che è difficilissimo poterli leggere poi. Però ho trovato un editore, bontà sua, che li pubblica. E qualcuno dicono che si vendono anche. Allora, Donatella, te ne vai?
0: Bye bye. A
1: più tardi, se ne va. Dopo averci lasciato. E allora passiamo immediatamente al mondo non del jazz per il momento, ma del blues, o meglio ancora della musica sacra. Perché? Perché la musica sacra, insieme alla musica profana di derivazione europea, nata negli Stati Uniti, nata nel sud degli Stati Uniti, in quella zona che è praticamente la parte, diciamo, meridionale degli Stati Uniti, la Louisiana e qualche altro stato, ha fatto sì che nascesse questa musica. Come mai e perché è nata proprio a New Orleans o in Louisiana? Beh, gli studiosi, gli storici ne hanno discusso fino alla morte quasi. Io ho un'idea della ragione per la quale è nata proprio in questa zona. New Orleans e la Louisiana avevano nel 1850-1860 avevano delle caratteristiche molto precise. C'erano delle etnie che si trovavano soltanto in questa regione. Si trovavano le etnie francesi. La Louisiana era francese, è stata conquistata dai francesi. Si chiama Louisiana proprio in onore del Luigi XIV. La parte spagnola, la vicinanza proprio alle regioni latine del Centro America, l'italiana, siciliana soprattutto, e naturalmente anglosassone. Poi la parte più importante,

0: parte, se vogliamo, è la parte, diciamo, africana. Il nero si trovava, non certo per sua volontà, in questa zona, e la parte nera è stata importantissima. Dall'unione di queste tradizioni musicali, tradizioni culturali, è nato improvvisamente una musica che prima non esisteva e non sarebbe nata se non proprio in questa regione. Qualcuno dice che non è nata a New York o in Chicago o in Africa. No, doveva nascere soltanto lì. E poi c'è un'altra cosa di cui nessuno ha mai parlato, la parte, diciamo, religiosa. Il sud degli Stati Uniti sono prevalentemente cattolici, il nord sono prevalentemente protestanti. E noi sappiamo benissimo che la religione cattolica in confronto alla religione protestante è, diciamo, molto più, non dico la... è una religione che lascia un po' di spazio anche alla libertà, mentre invece le religioni protestanti, calvinisti, luterani sono molto rigidi, molto duri, se vogliamo. Perciò l'africano, il nero, lo schiavo, se vogliamo ancora schiavo per qualche anno, aveva la possibilità di continuare a mantenere vive le proprie tradizioni, che invece nel nord degli Stati Uniti erano assolutamente proibite. Queste sono le ragioni, così dette in maniera molto semplice, per il fatto che la musica è nata, in quel tipo di musica è nata in quella regione. La musica sacra, naturalmente, il nero che aveva la possibilità di accedere alle chiese, di ascoltare i canti, diciamo, religiosi o europei, si è innamorato di questa musica e ha cominciato lui stesso a cantarla. E da questo sono nati i canti spirituali, è nato il gospel, è nato tutta quella straordinaria, enorme musica che ha influenzato il blues e poi tutta l'altra musica che è diventata musica in un certo senso popolare da lì a qualche tempo. E per farvi ascoltare un po' di musica religiosa, io ho invitato questa sera un caro amico, un fraterno amico che conosco dal 1959, pensate, è un americano, il suo nome è Harold Bradley. La vado a prendere. Harold Bradley, grazie. Grande cantante, grandissimo cantante, ma anche pittore. Inizialmente eri un pittore, sei arrivato in Italia?
1: Inizialmente. Io ho messo da parte poi un po' di pittura per cedere alla musica, perché mi sembrava una bella biglietto da visita per l'italiano che incontravo in quei tempi lì a Perugia, in particolare, a conoscermi, così almeno.
0: Allora, cosa ci canti, Harold?
1: Abbiamo discorso anche un classico.
0: Dello spiritual? Joshua fit the battle of Jericho.
1: Joshua fit the battle of Jericho.
0: Questo è un classico spiritual che risale agli anni, primi anni 10, e lo cantava un celebre complesso vocale che era il Golden Gate Quartet. Ma lo canta da solo, Harold.
1: Poi anche ispirato dalla Bibbia, certamente. Certo. La storia di grande Joshua, alla battaglia di Gerico.
0: Esatto. Prego, questo è il microfono.
2: You may talk about your men of Gideon. You may talk about your men of Saul.

0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Ed ora Aaron?
0: Abbiamo un blues.
1: Un blues.
0: Un blues chiamato Stormy Monday Blues. Tumultuoso il lunedì, perché almeno c'era una volta quando il lavoro chiamava la mattina il lunedì, perciò tumultuoso perché svegliava dal weekend, no? Alle spalle domenica, sabato, venerdì sera. Chi vuole andare al lavoro? A volte era la domanda di lunedì mattina. E questa canzone porta il tema.

0: Grazie. Luca Casagrande,
1: Mario Vannozzi e Salvatore Leggeri. Ritorneranno dopo per altre cose, ritorneranno a fare altro, musica più vicina alla musica attuale, più vicina al rhythm and blues. Thank you very much. Ok, ed ora passiamo ad un altro mondo, ad un altro, sempre lì, sempre in quella zona del sud degli Stati Uniti, sempre a New Orleans, in un altro però ambiente, in un altro mondo. Forse la musica che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone si rifaceva alla musica religiosa, alle chiese, questa seconda invece più alla musica di campagna, alla campagna, ai campi, non dico ai campi di cotone, ma insomma più alla campagna. Questa invece è musica molto più cittadina. Ma che cosa hanno portato i neri africani in America? Hanno portato una cosa molto importante, hanno portato una scala di 5 note, la scala pentatonica. Noi occidentali abbiamo una scala di 7 note, invece in Africa esiste la scala di 5 note.

0: Non conoscono due note. E quando gli africani sono trovati a contatto con la musica europea, non capivano, non sentivano queste due note che mancavano nella loro scala e le hanno modificate. E da qui sono nate le famose note blues, è venuto il blues, perché è una musica molto particolare, proprio musicalmente parlando. Ed ora trasferiamoci in città, trasferiamoci a New Orleans e vorrei invitare qui due cittadini di New Orleans che sono Alberico Di Meo, che è un pianista, e un straordinario suonatore di uno strumento che adesso vi racconterò di cosa si tratta, ma di cui attualmente non ricordo.
1: Claudio Montisci.
0: Ah, Claudio Montisci, scusate, perché l'ho conosciuto questa sera per la prima volta. Allora, Alberico è un eccellente pianista ragtime e non solo. E Montisci è un suonatore di washboard. Che cos'è il washboard? Il washboard è l'asse da lavare che le massaie di New Orleans utilizzavano per lavare i panni. E naturalmente i musicisti neri, soprattutto quelli che si affacciavano per suonare un certo tipo di musica, l'hanno subito presa per utilizzarlo come strumento ritmico. Poi hanno aggiunto tante altre piccole cose e ancora oggi c'è chi in Italia suona il washboard come lo potevano suonare i musicisti, o diciamo, chiamiamoli musicisti, forse fra virgolette, i neri a New Orleans e nelle città limitrofe. Allora, caro Alberico, tu hai cominciato a suonare questo ragtime, questa musica, diciamo, di New Orleans, poi ti sei un po' evoluto, oggi suona una musica diversa. Guardate questa cosa straordinaria, un asse da lavare. Tromba d'automobile. Pensate che i primi batteristi di jazz negli anni 20, oltre ai piatti, le cowbell, woodblock, avevano sulla batteria anche la tromba d'automobile. Non so per quale ragione, poi ce lo farà sentire lui la ragione. Però a New Orleans c'era qualche altra cosa. Ma prima ascoltiamo un ragtime. Un ragtime perché? Perché il ragtime prima è la musica che veniva suonata nel, diciamo, in ambienti, diciamo, colti. Perché il ragtime è una musica di derivazione europea con delle influenze chiaramente nere. Ma forse ce lo spiega meglio Alberico, che l'ha inventato.
1: Non ho inventato, devo dire che ho amato subito questa musica. In realtà il ragtime era una musica colta, scritta dai negri, era una musica scritta. Poi c'è stato un pianista che si chiama Jelly Roll Morton che ha preso il ragtime e l'ha trasformato in jazz perché l'ha... gli ha dato quelle cose, ecco, una cosa importante che è lo swing, parte fondamentale del jazz. Quindi vi faccio ascoltare adesso un brano che si chiama The Naked Dance, la danza nuda, perché lui, come tutti i pianisti, suonava nei bordelli, nella Storyville.
0: Guarda, qui abbiamo addirittura delle gentilissime, se ci cade al sipario, abbiamo delle gentilissime frequentatrici, nel senso non come clienti, ma come padrone di casa, di queste case di tolleranza che c'erano a New Orleans. Sono delle fanciulle. Adesso la vediamo meglio. Delle fanciulle molto carine, tutto sommato un po' diverse da quelle che oggi sono la tipica bellezza femminile di oggi. Non so se adesso vediamo, ne commentiamo, tu che hai frequentato quei posti, no? A New Orleans.
1: Beh,
0: suonavi.
1: Dunque, The Naked Dance è questo brano, La danza nuda. Morton l'ha scritta perché quando suonava in Storyville, uno di questi bordelli, cosa aveva fatto? Aveva fatto, questa è una leggenda ovviamente, non si sa se è vero o no, ma comunque pare che avesse fatto un buco per vedere quello che succedeva dietro.
0: Esatto.
1: Delle giovani fanciulle.
0: Allora, se portiamo il microfono qui davanti, questa non sappiamo il nome, però è carina, è ben vestita anche, andiamo avanti.
1: Il successo poi di Storyville è che...
0: Questa qua invece, insomma, è un pochino,
1: sì,
0: già più...
1: Che ne cicciottella.
0: Pensi? Cicciottella. Cicciottella, sì.
1: Il successo, dicevo, di Storyville è che, essendo in un porto, tutti i marinai, era molto frequentato. No?
0: Certo. Vediamo la prossima se abbiamo... Ecco, questa è ancora un pochino più grassottella, ma a quell'epoca andavano molto di moda. Vi dico una cosa molto importante. Queste fotografie le ha scattate nel 1912 un certo Belloc, Chi era Belloc? Belloc era un fotografo professionale.

0: artigianale, professionista, molto importante, ci sono addirittura delle grandi mostre di sue fotografie negli Stati Uniti e anche in Europa, e Belloc si era appassionato a questo mondo, diciamo, chiamiamolo sotterraneo, ma neanche tanto, che era il quartiere di Storyville di New Orleans. Perché Storyville? Perché a un certo punto, siccome la prostituzione stava dilagando in tutta la città e era un grande porto, un consigliere comunale che si chiamava Adam Story ha deciso di mettere in un certo determinato posto della città tutta la prostituzione, come se fosse, diciamo, una specie di quartiere delle luci rosse. E nella tradizione popolare questo quartiere viene chiamato Storyville, grazie a questo signore che si chiamava Adam Story. E poi naturalmente c'erano soprattutto dei pianisti che suonavano per allietare i frequentatori di queste case. E un'altra cosa molto divertente è che le proprietarie di queste case, guarda caso, erano italiane. La maggior parte erano italiane. Una si chiamava Willy Piazza, un'altra si chiamava Olga Lodi. Questa Olga Lodi, sono andata a vedere un po' nei vecchi trattati, ne parla addirittura D'Annunzio. Dunque, siccome D'Annunzio non era, era una abbastanza, un personaggio che non
1: del
0: si
1: giro, era del sì, giro. Insomma,
0: doveva essere sicuramente questa amica di D'Annunzio, che a un certo punto si è trasferita in America e ha aperto una delle maison più celebri, più famose. Bene, allora chiudiamo con queste fanciulle e passiamo a Alberico Di Meo, che ci farà ascoltare questo The Naked Dance, cioè la danza nuda. Poi ascolteremo invece il suonatore di Washboard in un altro brano.

chiamato il genio, anche il genio Ortimeo. Dunque, senti, nasce a un certo momento in America una musica che possiamo definire un jazz primitivo, suonato con strumenti primitivi. Qui ce n'è uno, perché chiaramente è uno strumento fatto in casa, e poi un altro strumento è questo, che è il kazoo, che poi è stato popolarizzato recentemente in Italia da Paolo Conte, però è un kazoo.

Claudio Montesci e Alberico Di Meo, che hanno fatto rivivere un duo famoso

0: degli anni 20, Jimmy Blight e Jimmy Bertrand. Erano due musicisti, uno suonava il pianoforte e l'altro suonava washboard. Bene, comincia il jazz in questo modo, ma poi naturalmente ci sono stati i grandi, grandissimi, che purtroppo oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato alla storia delle pagine immortali, a cominciare da Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington e tantissimi altri. Nel 1939 si era già in regime di jazz, non dico avanzato, ma quasi. C'era stata l'era dello swing, c'era stato il jazz di New Orleans. Nel 39 succede qualche cosa, succedono delle cose molto importanti. Nel 39 un ragazzo che aveva qualcosa come 19 anni lascia Kansas City per trasferirsi a New York. Il suo nome era Charlie Parker e grazie a lui e grazie a qualche altro comincia a cambiare il jazz, non più il jazz swing di Benny Goodman che poi ascolteremo, ma il jazz che poi prende il nome di bebop. Nel 39 un ragazzo, anche lui giovanissimo, si chiamava Charlie Christian, è stato il primo a suonare la chitarra elettrica, e voi sapete cosa significa la chitarra elettrica nel mondo della musica pop di oggi, della musica rock, eccetera. Nel 39 un altro ragazzo che aveva 13 anni, suo padre, che era un dentista, un ragazzo di St. Louis, gli compra la sua prima tromba. Questo ragazzo di 13 anni era Miles Davis, 1939. Nel 39 succede qualcosa di molto importante. Un giudice donna, Jane Bolin, diventa il primo giudice afroamericano in uno stato del sud. E 1000 afroamericani si iscrivono alle urne per partecipare alle elezioni a Miami. E cominciando una battaglia per i diritti civili che poi è arrivata a momenti molto intensi e molto drammatici. Purtroppo questa battaglia non è stata ancora vinta e ancora oggi dei poliziotti bianchi sparano a dei ragazzi neri disarmati. E purtroppo è una storia che continua ed è veramente grave. Dicevo prima Harold che adesso gli Stati Uniti hanno un presidente afroamericano, il suo nome è Barack Obama, e io sono convintissimo che non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti se invece di chiamarsi Barack Obama si fosse chiamato Gillespie, si fosse chiamato Armstrong, si fosse chiamato Smith, si fosse chiamato con un nome anglosassone, perché il nome anglosassone in un afroamericano, in un nero americano, significa che il bianco americano vede questo ragazzo, questo signore che porta un nome anglosassone come discendente degli schiavi di suo bisnonno, di suo nonno, dei suoi antenati. Quando in America avremo un presidente degli Stati Uniti che si chiama con un nome anglosassone, presidente nero che si chiama con un nome anglosassone, forse le cose saranno molto cambiate negli Stati Uniti, e ci auguriamo che questo avvenga molto molto presto. E richiamerei qui sul palco naturalmente Harold Bradley con il suo gruppo e ascolteremo quello che viene chiamato oggi il rhythm and blues, cioè il blues ma con naturalmente delle grosse tradizioni jazzistiche. Con Harold ci saranno i musicisti che abbiamo appena ascoltato prima e forse anche un altro. No, tu? Alla fine, sì. Però, allora, abbiamo un po' meno tempo di quanto pensavamo. Okay. Un paio di brani. That's okay? Thank you.
1: In summertime un saluto a tutte le donne che sono venute stasera. È una Nina Nana, originalmente Summertime, nostro arrangiamento.

hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings,

0: Summer Day. Andiamo alla mia città poi, con tutti quanti, una volta per tutti, a Chicago, dove non c'è spazio per la donna con la scimmia addosso. Cosa vuol dire la donna con i... la droga.
1: È un ospite, un taxi.
0: Chi? Io. Eccolo qua con noi. Carlo di Giulio Maria, ospite particolare.

0: visto salire sul palco questo signore? Si chiama Carlo Di Giulio Maria, è il, tra le altre cose naturalmente, è l'autore straordinario di un grande festival che si svolge in una piccola località nel Lazio settentrionale. Questa località si chiama Torre Alfina, è un festival del blues, uno dei migliori festival del blues che ci sono in Italia, e se vi capita, quando lo fai, a luglio?
1: Sì, l'ultima settimana di luglio è prevista quest'anno, poi abbiamo la presenza di un grande amico che dà veramente valore in un upgrade al festival, che è un certo Mazzoletti Adriano.
0: Non esiste. Shut up! C'è un bellissimo castello in questo Torre Alfina, che è diventata la sede del Festival del Blues. Allora, abbiamo ancora un cantante, questa volta un cantante di blues, anche lui naturalmente, però è un pochino più pallido di Harold. E voi vogliamo chiamare questo nostro amico?
1: Abbiamo un altro signore che è un altro fan del Festival Torre Alfina, Mr. Mark Shattuck, coming from Indianapolis. Come d'altra parte è un frequentatore abituale anche Harold di Torre Alfina.
0: Oh, Mark.

0: Bene, salutiamo il blues, il rhythm and blues e tutto il resto. Salutiamo questi straordinari musicisti. Grazie Mark, grazie Carlo, grazie Mario, tutti quanti. E adesso passiamo al jazz. Dino, Gianni, prego. Prendete gli strumenti. Allora vi spiego un po' chi sono questi due straordinari musicisti. Dino Piana suona il trombone, a pistoni, non a colisse. È venuto fuori da una trasmissione radiofonica che ho avuto il piacere e l'onore di fare tanti anni fa, la Coppa del Jazz. Era un concorso radiofonico a premi e la personalità più straordinaria che venne fuori da quella edizione del 1960 fu Dino Piana. Dino Piana era un quasi sconosciuto, era un ragazzo di Alessandria che suonava in giro, suonava nelle balere, però era straordinariamente dotato, aveva delle capacità incredibili. Non conosceva la musica, praticamente non leggeva la musica, era incapace di leggere una partitura. Quando arrivò a suonare alla Coppa del Jazz fu un delirio, perché tutti lo volevano, a cominciare dalle grandi orchestre, per esempio quella di Gorny Kramer. E Dino racconta la storia che quando Kramer gli ha detto ma vieni a suonare con la mia orchestra, Dino gli ha risposto maestro ma io non posso. Allora Kramer si arrabbiò e disse ma come non puoi, come se non volesse. Ma io non posso perché non so leggere la musica. Non ti preoccupare, vieni lo stesso, la imparerai. E lui riuscì a imparare la musica sedendosi a fianco di due trombonisti più anziani di lui, due grandi professionisti che gli insegnavano praticamente la musica mentre suonavano. E poi naturalmente Trovaioli, e poi insomma ha avuto una carriera pazzesca. Ed ora, alla giovane età, possiamo dirlo? 85, gira il mondo. Gira il mondo con un ragazzo più giovane, che è Gianluigi Trovesi, che fanno una musica molto avanzata. Oh, scusami, mi ero confuso con lui. Gira il mondo con Enrico Rava. Con Enrico Rava, che è molto più giovane di lui, ma mica tanto insomma, però è un musicista che fa una musica molto avanzata. Chi invece è molto più giovane di Dino è Gianni Coscia, ne ha solo 84.
1: Molto più giovane.
0: Ne ha solo 84. Lui invece gira il mondo suonando con Gianluigi Trovesi, e veramente gira il mondo, va praticamente dappertutto. Una volta adesso un pochino, vabbè, comunque, anche perché gli aerei insomma adesso c'è un po' lunghi. Vabbè. Lui ha cominciato a suonare la fisarmonica perché c'era un fisarmonicista a quell'epoca, quando eravamo giovani, che si chiamava Gorny Kramer, e lui aveva una passione infinita per Kramer, perché Kramer è stato il primo fisarmonicista del mondo a suonare jazz vero, e è stato il primo al mondo a fare dei dischi dove lui suonava la fisarmonica con la sola sezione ritmica. C'erano dei fisarmonicisti, però tu li sentivi 16 battute in un blues, 32 battute in un altro pezzo, insomma non erano en vedette, come dicono in Francia, come era Kramer. Dunque abbiamo questi due ragazzi che stasera suoneranno qualche cosa che sono soliti fare. Bisogna dire un'altra cosa, Dino ha scritto un libro. Beh, insomma, l'hai ispirato. Ha ispirato un libro sulla sua vita. Che si intitola?
2: Oltre quel campanile.
0: Oltre quel campanile. Perché? Perché la sua città, Alessandria, oltre la piccola cittadina del Piemonte, ci sono due piemontesi, qui mi confondo fra Alessandria e Re Francore, Asti.
2: È un paese di 1600 anni.
0: Allora c'è un campanile, come tutti i paesi il campanile è fondamentale. Ed è un libro bellissimo, straordinario, che varrebbe la pena di renderlo come una piccola fiction radiofonica, perché secondo me questo libro racconta diciamo il coautore a cui Dino si è affidato delle cose bellissime, la storia di un ragazzo di provincia che a poco diventa una grande vedette del jazz, un grande nome del jazz internazionale. Dunque io, se c'è qualcuno che ha una radio, mi sembra che ce ne sia una che abbia una radio qui o che lavora in una radio, potrebbe avere l'idea di fare questa piccola fiction con il libro di Dino Piana, perché se lo merita assolutamente. Poi ho avuto il piacere di scrivere la introduzione, perché Dino e Di abbiamo girato il mondo, lui suonava, io mi occupavo dell'Unione Europea di radiodiffusione, facevamo delle grandi trasmissioni in giro per il mondo e con Dino abbiamo suonato con i più grandi jazzisti del mondo. Sì, allora, vorrei dire... prego, Dino, è
2: no,
0: tu.
2: No, questa non,
0: ah,
2: funziona.
0: Non funziona.
2: No, io buonasera a tutti. Vorrei dire una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere questi due signori e sono stati loro a darmi un aiuto veramente musicalmente e umanamente, perché io prima ho conosciuto Gianni Basso, Gianni Oscar, stasera andiamo
0: troppi Gianni no, siamo, noi che siamo vecchi oramai.
2: E allora ho conosciuto lui e suonando con lui, lui era già famoso quando io sono andato a cercarlo a casa e lui mi ha detto che non poteva, doveva fare delle... doveva, no, dopo, dopo, dopo, dopo.
3: Io mi sono spaventato.
2: Perché ti sei spaventato?
3: Cominciamo a dire una cosa. Adriano dice, adesso cominciamo col jazz e presenta una fisarmonica. Cioè questo è una situazione abbastanza imbarazzante. Ma al di là di questo, no, lui quando si è presentato da me...
4: Lo sentite?
3: Sì, sì, sì, ma è una voce bellissima la mia. Quando si è presentato da me mi ha detto, suono il trombone.
4: È una... suona un trombone.
3: La fisarmonica è un trombone, cosa possono fare? È un duo impossibile, assolutamente impossibile. Quindi non solo è impossibile il duo, non solo è impossibile suonare jazz con una fisarmonica e un trombone. Quindi non so cosa abbia detto lui, ma comunque adesso poi spiegherò.
2: No, volevo appunto dire che per me è stata una fortuna incontrarlo, perché suonando con lui ho appreso tante cose che io suonavo ma non sapevo quello che facevo, e lui mi ha dato, insomma, mi ha fatto capire che quello che facevo non era fuori strada. Grazie. E per quanto riguarda Adriano Mazzoletti,
0: no, ho avuto abbastanza necrologico.
2: No, no, scusa, mi hai dato la possibilità di suonare nell'ambiente internazionale, questo lo devo dire, perché con te abbiamo fatto tanti concerti in Europa con delle orchestre organizzate dalla RAI tramite il tuo interessamento, e per me è stata un'esperienza fantastica sia artistica che umana. Ecco, questo. Grazie.
0: Grazie
2: a tutte e due.
0: Grazie a Gianni. Grazie a Dino. Allora, a questo punto ascolteremo del grande jazz, perché non credete, sono dei bugiardi. Dai. Ascolteremo del grande jazz. Come non è possibile? Allora, ascolteremo la mazurka di Migliavacca.
5: Non ci credo ancora adesso.
6: No, è importante che...
3: No, ma devo spiegare. A un certo punto... Adriano Mazzoletti con alcuni altri inventa la Coppa del Jazz Radiofonica, e difatti io ero talmente pertinente a questa gara che ho subito detto io non vengo, perché se vengo io con la fisarmonica la seconda puntata andiamo a casa tutti. Allora mi sono adoperato solo per aiutare a fare qualche tema originale, qualche arrangiamento, questo sì, ma non certo per suonare. E poi già fin da allora io con Dino avevo un pallino. Adriano ha ricordato che in Louisiana c'erano gli spagnoli, c'erano i francesi, c'erano gli irlandesi, c'erano i napoletani e non c'erano i piemontesi. Magari qualcuno può darsi, ma non c'erano. Allora io ho voluto fare una scommessa. Ho detto cerchiamo di fare del jazz piemontese. Quindi questo è già, non so se tutti sono d'accordo. E difatti, quando poi Dino Piana si afferma nella Coppa del Jazz, uno dei temi, forse il tema determinante, a parte la sua abilità come solista, era proprio questo valzer piemontese che siamo riusciti a trasformare in un'esecuzione jazzistica. Con il linguaggio del jazz, con le armonie del jazz, ma era un brano piemontese di cui non si sa assolutamente niente. Noi stasera ve lo presentiamo per una ragione puramente storica, perché è stato lanciato in quegli anni e perché ha contribuito al lancio sul piano internazionale di Dino Piana.
0: Beh, che immagino sia attributo a Frumento.
3: Ecco. Tributo a Frumento perché pare che questo valzer sia stato composto, una parola grossa, che l'abbia inventato un musicista che si chiamava Frumento di cognome, quindi non è un elogio alle messi, un qualcosa di medievale o di rinascimentale, no, si chiamava Frumento. Allora, siccome era l'unica notizia che avevo, ho pensato bene di, trasformandolo, di chiamarlo tributo a Frumento.

0: forse c'era qualche piemontese anche a New Orleans, perché questo brano è tipicamente piemontese nelle profonde origini, eppure si presta.
1: Formidabile.
0: Si presta dal punto di vista melodico, armonico, quindi vuol dire che qualche componente c'è. Anche i piemontesi hanno fatto il jazz.
1: Assolutamente sì. Oltre ad aver fatto l'Italia, no? Oltre ad aver fatto... Dunque, adesso hanno suonato in duo, però il jazz ha bisogno anche di accompagnamenti, di sezioni ritmiche. Allora chiamerei sul palco, prima di farli suonare da soli, chiamerei sul palco perché molto gentilmente si sono prestati a suonare con questi due maestri, sono felicissimi, questi giovani ragazzi che provengono da una scuola di jazz romana che è il St. Louis College of Music. Voi pensate, questa scuola esiste da parecchi anni, ha sfornato e continua a sfornare dei talenti assoluti, e tre talenti questa sera li abbiamo qui. Comincerei a chiamare il più giovane, Vittorio Solimene. Vittorio Solimene ha 17 anni, vi assicuro suona fantastico. Poi c'è naturalmente anche questi due ragazzi di San Luis, si sono portati, si sono capiti, si sono presi e hanno fatto questo trio che ha un titolo, ha un nome, che è Three for Play. Vittorio Solimene è figlio di un illustre maestro che insegna a San Luis, il maestro Solimene che abbiamo qui in sala. Bene, abbiamo al contrabbasso Dario Giacomelli, che anche lui è del St. Louis. Dario, ho avuto la fortuna di averlo nella mia classe quando insegnavo storia del jazz. E poi Dario Baldelli alla batteria. Accompagneranno in due brani coscia e piana, poi li ascolteremo insieme, da soli. Grazie.
0: Anche questo è un brano, lo facciamo sempre quando siamo insieme, io e Dino, perché fa parte di questa storia del jazz, degli anni 60, della Coppa del Jazz. Era uno dei temi che si suonava allora, quindi è un po' un obbligo che abbiamo di suonare questo brano.
1: No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues. Non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Strano Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
2: perché prima
1: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
3: Non tanti come noi.
1: Non tanti come noi.

0: No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues, non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Straight to Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
1: perché di prima
0: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
2: Non tanti come noi.
0: Straight to Chesel.

a Gianni Coscia, che è venuto espressamente da Alessandria, dal Piemonte, da Alessandria. Dino Piana, e naturalmente loro rimangono, i nostri giovani musicisti rimangono, grazie. Grazie Gianni e complimenti, ancora tanti anni. Woody Allen diceva che fra le cose che, per cui vale la pena vivere, c'è un'incisione di Louis Armstrong che si chiama Potato Head Blues. Woody Allen aveva ragione, ma io dico che una delle cose per cui vale la pena vivere è il jazz in generale, certo. Ed ora questo trio straordinario di giovani musicisti, sono felice, veramente felice di tenerli, non dico a battesimo perché hanno già suonato all'Auditorium di Roma durante una serata speciale particolare del St. Louis College of Music, ma stasera abbiamo avuto la possibilità di averli ascoltati, di ascoltarli anche con dei musicisti un pochino più, non tanto, ma un pochino più vecchi di loro. Allora, che cosa, Vittorio, che cosa fai? E poi dopo un blues, no, Confirmation di Charlie Parker, prego.

0: Questo ragazzo ha 17 anni, tenetelo presente, Vittorio Solimene, perché parleranno molto di lui. Ciao Vittorio, complimenti. Bene, siamo arrivati al termine di questa serata. Io volevo ringraziare tutti i musicisti. Normalmente queste serate finiscono con una jam session, ma abbiamo cominciato un po' in ritardo, dunque non facciamo questa jam session, la faremo eventualmente in un altro luogo, in un'altra situazione. Mi dispiace Carlo, perché. Però volevo chiudere questa serata con due parole della nostra professoressa, che ha iniziato, che ha aperto questa serata, e come tutti giustamente, essendo un professore, deve dall'alto della sua scienza dire alcune cose.
1: Prima cosa, tanta bravura, bravura, e poi questo fascino misterioso della sintonia che si riesce a creare. E questo ci porta proprio a guardare loro, i musicisti, quando suonano, rapiti, estatici, sorrisi, non leggono uno spartito, non leggono una nota, quindi... Lo credo, perché lo credo?
0: Perché nel jazz normalmente, solo quando ci sono tanti musicisti, una grande orchestra, per esempio, sono obbligati a leggere. Ma per esempio l'orchestra di Count Basie non avevano gli spartiti davanti, suonavano sempre così a orecchio.
1: E questo è il fascino.
0: Con questi arrangiamenti orali si chiamano.
1: E questo è il mistero che proprio ti dà questa, certo, questa attrazione per una musica che diventa l'unico oggetto possibile, questa sonorità che porta a questo piacere, che è la grande risorsa, e soprattutto è quello che la musica poi esprime nel jazz, e lo esprime molto chiaramente, cioè tollera qualsiasi forma di contrasto e mitiga qualsiasi forma di differenza, e questa sera ne è stata la prova con le differenze di età.
0: Grazie, grazie, grazie.

0: your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: pretty good, awesome,
4: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' così, di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio, non ho mai pensato di fare altro. Quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore, e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere, invece fa il dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica. Mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night, ho seguito una strada perché siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente si è ritrovato a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano e mi dicevano: salve, sono Spielberg, sono... Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio per farmi vedere

Diavolo in corpo, un bellissimo film che è stato il mio primo film. E niente, io lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata, fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, diciamo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma riguarda un po' diciamo, la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno a un'opera più grande di lui, diciamo, che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali e il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi, ma in generale o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere l'identità, in fondo, quando, Mastroianni è Mastroianni, chiunque lo dirige, insomma, oppure, per dire, quasi Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che il venga instradato in un venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso che, nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni, la celesta, invece Blin Blin, non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartók. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice, ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta, invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano, è paradossale ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia dare il range dell'azione della tua creatività in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che insomma, i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, cioè l'avrebbero subito bruciati. Quindi il mantello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione.
No, perché quello l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro.

0: Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo diciamo, nei rigori che il mantello aveva. Nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere. Quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero, perché se no. Ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero? Cioè, era assolutamente libero. Cioè, la libertà, insomma, entro il limite della, come dire, della costruzione fisica, non so, come si chiama, Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto e quindi diceva, poi quello. È morto pazzo là dentro, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i quaderni dal carcere. E, insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci sui quaderni dal carcere. Quindi, voglio dire, fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è. È qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
1: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
0: Per quanto riguarda ancora invece la composizione pura, è evidente che le cose sono diverse, perché lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere. Può essere inteso in una. Cioè che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale. Oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'è al suo interno. Poi, questo è difficile da dimostrare quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa, perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano, uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello ti ha messo. Che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto che dell'uomo stesso, insomma. Quindi non è più una musica che uno ascolta per passare il tempo, fosse anche molto bella. Diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica in un film non è possibile, perché, o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio, però è evidente che, perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene la profondità musicale. Infatti, quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora, però allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di un'arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi di seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade nel, diciamo, nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili. Appunto, di quelle che si fanno quando non ci sono applicazioni della musica, mentre invece si aprono dei varchi, degli squarci enormi su altri settori della conoscenza umana, insomma, nell'applicazione della musica stessa ad altre arti.
1: Soldati, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
0: Mi voglio riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori, e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. E no, mi riagganciavo anche alla questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, perché lui, io non avevo capito neanche bene, perché dopo Kunellis per me è uno che va, che poi io lo devo vedere, cioè, perché non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo. Insomma, ho visto, appunto, lui è uno proprio che ad opera, che c'ha una grande conoscenza, a me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che ad opera e delle esigenze che hanno questi materiali. Cioè, non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima dal punto di vista musicale, lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi, naturalmente, per quanto riguarda il libro, io, siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila,

Vi assicuro che è un'esperienza che è difficile da dimenticare. Poi io abitavo proprio di fronte, cioè nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla casa dello studente, quindi nella zona più. Quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente perché non mandava di essere coinvolto. Cioè, lì ci sono stati, sono venuti tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Cioè, adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di più che passasse il tempo di scrivere con calma e anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo. Quindi, e in questo non c'è nessuna critica verso nessuno, lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento cioè di dedicarsi a quelli che comunque, visto la enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, è che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi in ogni caso io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto. Da tutti i punti di vista, insomma, da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile, poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. E invece il tempo minimo è stato 24 secondi e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto, sono una cosa che non. Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere, cioè non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali. Poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto il tempo non mi passava più, cioè crollava, vedevo le cose crollare e quindi allora diciamo all'inizio i secondi sono reali perché uno non realizza interiormente quello che sta accadendo, cioè quindi il tempo passa, va bene. A un certo punto quando cominci a realizzare, allora il tempo assume una durata molto superiore. E quindi a un certo punto dal sesto secondo in poi, i secondi diventano sempre più lunghi fino ad arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo. Solo che la sfida era che lo spazio deve essere sempre lo stesso, cioè quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Quella pagina, lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio? Dove sta? Fammi vedere, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui. Quindi di te.

0: E così ho visto che l'opera di Gunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Gunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose. Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti. Insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento, anche perché vedete quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per L'Aquila, eccetera, ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Kounellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi c'era, almeno da parte mia, la cognizione che tutta l'arte è importante, non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora, nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno. Allora poi si cercavano le persone che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa, c'era sempre stato un rapporto, così per le cattedrali, così per tutte per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma, quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto l'opera, cioè Verdi ha inventato la SIAE e lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza.

0: forza positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano. Come un cieco. Mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Veroni, che hanno fatto tra l'Unione, tra noi, insomma. Io ho sempre cercato la commissione con le altre arti, con altri, io se posso, perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, e con i poeti, con quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stato anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra. E poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Quindi questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi così, di avere i rapporti con altri artisti. Adesso vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma, non apriamo questo. Però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Gianni Scunellis, io sono contento, perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me, io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: La più grande soddisfazione della mia carriera, sembrerà strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Guaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io mi andai a lamentare da lui e lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, mi disse stai zitto cretino che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai così, cioè è stato sempre, lui era un vero maestro che si poneva come Virgilio, un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti. Quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì. No, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy. Quindi lui era sempre molto neutro. Quindi il fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera. Cioè, io mi ricordo che ci ho campato anni. Allora mi stima, insomma. E per il futuro io penso che ho un'opera, un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il Canto del Genio d'Occidente, che prevede tre nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollego alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95 e penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Canto del Genio d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico io sono occidentale e sono contento.

detto di esserlo. Insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione. Cioè, voglio, per la prima volta, che non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come

E quindi tutte le volte, infatti, avevo scritto nel progetto che, perché la musica poi c'ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare, succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente. Se non li sai leggere, sono segni. Allora, se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì, risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questo concerto rituale che voglio fare. Insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è 25 Dollar Requiem, che gli ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione, che è la tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano. Allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora, quello è morto, allora gli diamo 30 dollari, insomma. Quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva 30 dollari, quell'altro valeva 15 dollari perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto 25 dollari perché mi piaceva come suonava così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale 25 dollari, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano. Quindi al massimo, se meritano il mio, gli farò un Requiem da 25 dollari, insomma, perché bisognerà fargli un Requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion. E che poi spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più grossi, insieme a quelli del terremoto, diciamo, che adesso devo scrivere per forza.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Un capitolo nuovo del corso di diritto commerciale. Il tema è mercati regolamentati e società quotate. Mercati regolamentati sono, un tempo avrei detto borse, ma adesso, siccome non esiste più la borsa in senso stretto, come si intendeva un tempo, ma ci sono i mercati regolamentati, cioè dei mercati in cui si scambiano i valori mobiliari o merci e sono regolamentati da autorità. E le società quotate, le società che hanno titoli quotati in questi mercati regolamentati. Gli argomenti: mercati regolamentati, società quotate, diritti degli azionisti, corporate governance nelle società quotate. Iniziamo al primo argomento, i mercati regolamentati. Noi ancora nei film vediamo le borse. Un esempio, Una poltrona per due, un film molto noto. C'è una borsa, in quel caso una borsa merci, in cui va alle grida. Alle grida nel senso che ciascuno strilla chi vuole acquistare, chi vuole vendere un certo titolo o un certo valore. Questi sono i mercati regolamentati, che adesso però appunto sono regolamentati in modo diverso, non ci sono più le grida. Piattaforme informatiche, non luoghi fisici. Ora ci sono delle piattaforme informatiche, non c'è prima un luogo fisico in cui ci si incontra, come in quel film che guardavo prima, quella borsa merci di Chicago, ma c'erano tutte, anche a Roma, anche a Milano, c'erano delle borse merci. Sono rimasti i luoghi fisici, ma il mercato regolamentato non si svolge in quei luoghi fisici, che si svolge su piattaforme informatiche. Si acquistano e vendono titoli e strumenti finanziari. In queste piattaforme informatiche si vendono e si acquistano titoli, strumenti finanziari, merci, tante cose che vengono contrattate pubblicamente ogni giorno. Regolamento approvato dall'autorità. Questi mercati sono regolamentati perché funzionano fin dall'origine, così consentito un cenno storico. La borsa si chiama così perché si teneva. Coloro che intendevano acquistare o vendere delle azioni o di altri valori nel nord Europa si riunivano davanti alla casa di uno dei principali operatori finanziari dell'epoca, il signor Van den Bors, in italiano borsa, e da lì è nato il nome della borsa, il luogo in cui si fanno queste operazioni. Ora non c'è più il luogo fisico, ma c'è comunque un'autorità che regolamenta lo svolgimento degli acquisti e delle vendite. Assicura regolarità di funzionamento e trasparenza delle operazioni. Si vuole che queste operazioni avvengano pubblicamente, anche se a queste piattaforme, prima ancora alle borse, potevano accedere soltanto le persone autorizzate. Però era pubblica, nel senso che i risultati di queste operazioni venivano resi pubblici con le quotazioni giornaliere di ciascun titolo, di ciascuna merce. E quindi c'è una trasparenza delle operazioni. Borsa italiana, mercato telematico azionario, ora Euronext Milan. Si chiama ancora Borsa italiana, però è una piattaforma, ed è composta da una serie di mercati regolamentati, mi riferisco a quelli italiani, ma poi ce ne sono. In tutto il mondo ci sono importanti i mercati regolamentati. Il mercato telematico azionario, questo è il principale, si scambiano i titoli delle azioni quotate, possiamo dire ancora in borsa. Euronext Star Milan è il livello più elevato del mercato azionario. I titoli star, quelli principali, che sono un gruppo ristretto che quindi chi vuole investire su cose, diciamo, un pochettino più sicure, può investire in questo mercato. Mercato AIM per piccole e medie imprese. Si vuole favorire, il nostro legislatore, ma tutti gli altri vogliono favorire che le imprese si aprano al mercato. Vedremo poi quali sono le convenienze sia per la società,

sia per i terzi. Ecco, e per favorire questo c'è anche un mercato regolamentato delle piccole e medie imprese, in Italia si chiama AIM, MOT, mercato telematico delle obbligazioni. Anche le obbligazioni, tra cui ci sono anche i buoni del tesoro, cioè i titoli di Stato, vengono quotati in un mercato a sé stante, questo è il mercato MOT. Ammissione, listing, requisiti, SPA, bilanci positivi 3 esercizi, un ultimo bilancio del certificato. Per poter essere ammessi alla quotazione nel mercato regolamentato, si chiama listing, si richiedono certi requisiti. Innanzitutto si deve trattare di soggetti in forma di società per azioni. Poi devono aver avuto bilanci positivi per almeno 3 esercizi. E l'ultimo bilancio deve essere certificato da una società di revisione. Prospetto informativo. Per essere ammessi alla quotazione ai mercati regolamentati bisogna presentare un prospetto informativo in cui la società si presenta, espone qual è stata la sua storia, quale attività svolge, quali sono le prospettive, chi sono gli amministratori, quali sono le previsioni per il futuro, in modo tale che chi va a acquistare i titoli sappia qual è la storia e le prospettive di questa società. Sponsor listing partner. Chi si presenta deve essere, diciamo, appoggiato, sostenuto da un operatore finanziario che ha esaminato i bilanci, la situazione della società e quindi garantisce, ma non è che assuma una fiduzione, garantisce in senso informale. Dice, questa è una società che merita di avere i titoli quotati in borsa. Altra requisita a seconda del mercato o segmento. A seconda del mercato o segmento di mercato, per esempio c'è quello stare, ci sono dei requisiti ulteriori. Per blue chip, società quotata ad elevata capitalizzazione, che è l'indice per eccellenza, si richiede un flottante del 25% e capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cos'è il flottante? Stiamo parlando di società per azioni. Quindi società che hanno le quote di partecipazione rappresentate da azioni, titoli di credito che possono essere trasferiti, circolare. Circolando si crea il flottante. Se invece c'è una società che ha dei soci che tengono nel cassetto queste azioni, uso un'espressione così soltanto per comodità, in realtà le azioni non sono più materialmente emesse, ma comunque se tengono bloccate queste azioni, quella non è flottante, flottante è quello che circola. Per carità, può circolare anche al di fuori della borsa, ma è una condizione perché questi titoli vengono quotati in borsa, almeno per le blue chip, e che ci sia almeno il 25% di flottante, in una capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Cosa si intende per capitalizzazione? Quotazione del titolo per il numero delle azioni. Ogni società per azioni ha un suo capitale, ha un suo patrimonio netto, ma ai fini della borsa, chiamiamola ancora così, del mercato regolamentato, quel che importa non è il patrimonio netto, ma la capitalizzazione. Quanto vale secondo la quotazione di borsa? Per ottenere la capitalizzazione di borsa di una società si moltiplica la quotazione dell'azione per il numero di azioni che sono in circolazione. Fatti price sensitive, articolo 114 del testo unico della finanza. Fatte o notizie privilegiate riguardanti l'emittente e il gruppo suscettibili di influenzare la quotazione del titolo. Avrete sentito parlare che ci sono dei fatti che possono creare diciamo, un aumento della quotazione o una diminuzione della quotazione sulla borsa una volta che se ne viene a conoscenza. E supponiamo che una società che gestisca il trasporto di petroliere nell'ambito di tutto il mondo, se una petroliera affonda e c'è il rischio di risarcimenti e di danni per l'inquinamento che questa reca, questo è un fatto che incide, prima ancora di vedere i risultati dal punto di vista finanziario, sulla quotazione di borsa. Se invece verso un'impresa che produce medicinali, scopre o realizza, inventa, diciamo così, inventa un medicinale per una cura importante, basta questo fatto, indipendentemente dai guadagni che possono essere futuri, per far aumentare la quotazione di borsa. Ecco, questi fatti o notizie sono notizie che sono privilegiate, nel senso che i primi a conoscere sono gli amministratori o i soggetti che collaborano con gli amministratori. Se riguardano l'emittente,

o il gruppo di emittenti sono suscettibili di influenzare la quotazione del titolo, c'è l'obbligo di informazione al pubblico, cioè c'è l'ordine di informare il pubblico di questi fatti che sono notizie privilegiate, capaci di influenzare la quotazione del titolo. Alla società di gestione, alla Consob, bisogna dare informazione al pubblico con comunicati stampa e dare informazione alla società di gestione del mercato,

al pubblico affinché tutti siano a conoscenza del fatto o della notizia. Facevo prima l'esempio dell'inquinamento del mare da parte di una petroliera dalla società. Ecco, questo fatto ovviamente sarà difficile tenerlo riservato e allora deve essere immediatamente comunicata a stampa. Perché quando ci sono informazioni riservate, può essere che qualcuno ne approfitti. Come? Per esempio, se l'amministratore, dico se, e poi vi spiego perché uso il condizionale, se l'amministratore che ha conoscenza di un possibile crollo del titolo per l'inquinamento che può derivare, vende azioni della società prima che si sia riflesso sulla quotazione del titolo, quello è un comportamento che si chiama insider trading, cioè un commercio da parte dell'interno che approfitta delle condizioni. È una cosa vietata, ma siccome è vietata, diciamo, è difficile limitarne queste evenienze, allora per questo la legge prevede che ci sia l'obbligo di darne il più presto comunicazione al pubblico. Delisting per mancanza di sufficiente flottante. Il delisting è il contrario del listing, cioè della ammissione alla quotazione di borsa, cioè la cancellazione dalla quotazione di borsa. Per mancanza di sufficiente flottante, se a seguito di vari fatti, per esempio le azioni si concentrano nelle mani di pochi soci che non sono intenzionati a cedere neanche parte delle loro azioni, si riduce il flottante e questa è una causa di cancellazione della società, perché il mercato vive dalle quotazioni e delle transazioni che si fanno nel mercato. Per decisione dell'emittente, l'emittente può decidere di non essere più ammesso alla quotazione di borsa e allora può chiedere la cancellazione. Vari possono essere i motivi. Sempre quando c'è un soggetto che acquista una posizione di rilievo in questa società, può essere che non abbia più interesse a sottostare alle regole della quotazione di borsa. Quotazione di borsa che significa che ogni giorno, qualsiasi cosa succeda alla società che abbia emesso azioni, parlo di titoli azionari, ma la stessa cosa riguarda anche beni diversi, merci, ecco, si riflette sulla quotazione, quindi anche con conoscenza del pubblico. Qualcuno può ritenere, se non ha esigenze di usufruire dei vantaggi, perché ci sono dei vantaggi alla quotazione di borsa, di cancellarsi, la società si cancella dalla quotazione. Per perdita dei requisiti di ammissione, abbiamo visto che ci sono requisiti di ammissione. E se è società per azioni, dubito che qualche società decida di non essere più una formazionaria, però può succedere che per esempio ci siano dei bilanci in perdita. Se ci sono più bilanci in perdita, allora questo è un motivo per cancellare la società. Spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico le informazioni privilegiate? Le società quotate è un nuovo argomento. Il precedente argomento era il mercato regolamentato, questo argomento riguarda le società che hanno titoli quotati nei mercati regolamentati. Sono società per azioni, ma sono società che hanno delle caratteristiche particolari e una disciplina particolare. Società aperte, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In realtà nel codice civile non si parla di società quotate, perché si indica come società aperte le società che sono quelle quotate, più quelle che anche non essendo quotate avrebbero una circolazione delle azioni, potremmo dire un flottante molto elevato. Allora, quindi la legge nel codice civile si preoccupa di disciplinare nello stesso modo non soltanto quelle che hanno chiesto di essere ammesse, ma anche quelle che avrebbero diritto di essere ammesse e non hanno mai chiesto di essere ammesse e devono essere assoggettate alle stesse regole in interesse dei terzi. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Questa è la definizione del codice civile. Azioni quotate ai mercati regolamentati, e quella l'abbiamo vista. Informazione al pubblico, superazione straordinaria. Le società quotate, uso questo termine, in realtà sarebbe l'espressione più ampia, le società quotate ai mercati regolamentati, quelle che sono aperte al mercato di capitali di rischio, brevemente società quotate, devono dare informazione al pubblico su ogni operazione straordinaria. Le società per azioni normali, ordinarie, non hanno questi obblighi, questi invece hanno degli obblighi ulteriori rispetto al pubblico. Il suo pubblico,
essendo

avendo la società quotata, ammesso dei titoli alla quotazione, deve fornire informazioni al pubblico in modo continuo sulle operazioni straordinarie. Informazioni periodiche e bilanci, deve fare informazioni periodiche, abbiamo visto le informazioni che devono essere fornite in caso di, diciamo, di questioni price sensitive, e i bilanci devono essere fatti in modo diverso e più accurato nel senso più analitico rispetto alle società ordinarie. Relazioni semestrali. C'è poi l'obbligo di dare informazione semestralmente alla chiusura del semestre sull'andamento della società con una relazione apposita. Sui fatti price sensitive ne abbiamo già parlato, cioè deve fornire indicazioni su tutti quei fatti che potrebbero influenzare la quotazione di borsa, salvo che riescano a tenerli riservati, ma questo è un rischio, perché se qualcuno degli amministratori, ma più che più gli amministratori, dei collaboratori, dei consulenti, anche un fatturino che per caso viene a conoscenza, frequentando la società, di certi fatti price sensitive, ecco, a questo punto c'è una responsabilità anche degli amministratori che non hanno dato informazioni su un fatto a loro conoscenza che non è stato possibile tenere riservato. Parità di trattamento tra portatori di strumenti finanziari. Parità di trattamento significa che tutti i portatori di questi strumenti finanziari, tra cui se rientrano anche le azioni, devono essere trattati tutti nello stesso modo. Non si possono fare disposizioni che riguardano alcuni azionisti e non altri azionisti, e quindi c'è, deve essere un'assoluta parità di trattamento. Che si trovino in identiche posizioni. Ovviamente le posizioni possono essere diverse, per esempio uno sono gli azionisti ordinari, gli altri gli azionisti di risparmio. Se si trovano nelle stesse posizioni non si possono scegliere alcuni azionisti rispetto ad altri per un trattamento diverso. Nelle società non quotate non è stabilito il principio di parità di trattamento, salvo le cooperative. Non che nelle società non quotate gli amministratori possono trattare in modo differente gli azionisti, ma non c'è una regola generale per cui potrebbero essere, per esempio, rimborsate alcune azioni e non altre. Invece il principio di parità di trattamento esiste nelle cooperative perché lì c'è un altro problema, quello della partecipazione dei soci cooperatori al servizio che fornisce la stessa cooperativa. Effetti della quotazione. La società acquista un valore. Vediamo qua quali sono i vantaggi o comunque le conseguenze della quotazione nel mercato regolamentato. La società acquista un valore di mercato. Il valore di mercato significa che c'è un prezzo di ciascuna azione. L'azionista è in grado quindi di poter valutare qual è il valore, ma lo può valutare anche la stessa società. Liquidità dei titoli. I titoli sono liquidi. Nelle società per azioni l'azionista non è che può uscire quando vuole, nel senso che ha partecipato alla società, ha effettuato un conferimento o ha acquistato l'azione da un altro socio, non può andarsene via, soltanto ci sono i casi di recesso e per di più senza sapere esattamente quale sarà la sua quota di liquidazione. Se invece la società ha i titoli quotati in borsa, c'è il mercato di borsa che indica giorno per giorno qual è la quotazione, quindi quei titoli sono liquidi, nel senso che possono essere trasformati in denaro vendendo le azioni nel mercato borsistico. Possibilità di raccogliere nuove risorse finanziarie con emissione di azioni o altri titoli. Per la società è un vantaggio perché la società, se vuole aumentare il capitale, non andrà a cercare in giro chi siano i nuovi soci, chi vuole partecipare alla sottoscrizione del capitale, perché c'è un luogo, si presenta sul mercato offrendo le azioni di nuove emissioni. Nello stesso tempo, quindi ottiene delle risorse finanziarie molto più facilmente che se non fosse quotata. Quotazione, vantaggio per i soci, oltre ai dividendi, capital gain, il guadagno di capitale. L'azionista partecipa alla ripartizione degli utili quando questi vengono distribuiti, sono appunto i dividendi. Ma ci sono società che non distribuiscono, adesso è un pochino più difficile, in passato più frequente, distribuiscono utili o comunque non ne distribuiscono tutti. Però anche se non distribuiscono gli utili o ne distribuiscono solo in parte, la società si avvantaggia nella quotazione di borsa aumentando il proprio valore. Quindi c'è il socio che partecipa alla società e rimane come tale, vede non soltanto la partecipazione ai dividendi quando questi vengono distribuiti, ma vede anche il guadagno
perché quando va a vendere l'azione la vende alla quotazione del momento in cui viene venduta l'azione stessa. E questo si chiama il capital gain, guadagno di capitale. Facilità di entrata e uscita dalla società. Le società per azioni sono società chiuse, nel senso che si entra nella società e salvo casi di recesso non è possibile uscire dalla società. Se però l'azione è quotata nel mercato regolamentato, c'è un modo molto semplice per uscire, vendendo l'azione. Come c'è un modo molto semplice per entrare nella società, acquistando l'azione. Valore della partecipazione definito dalla quotazione giornaliera. Il vantaggio per il socio è di avere un valore reale e quotidiano della sua partecipazione, che è definito dalla quotazione di borsa, perché al termine delle trattazioni di borsa, che si svolgono in un certo orario, viene messa la quotazione giornaliera di borsa, quello è il prezzo, che poi sarà il prezzo della giornata successiva. Quello significa anche il valore di borsa di quella partecipazione. Assetti proprietari, partecipazioni rilevanti, più del 2%, comunicazione alla Consob. Le società quotate sono tenute a una serie di adempimenti in più rispetto alle società per azioni ordinarie. Le partecipazioni rilevanti, cioè si intendono quelle che hanno più del 2% del capitale, devono darne comunicazione alla Consob. La Consob è la commissione per il mercato della borsa. Partecipazioni reciproche, limiti ulteriori rispetto al codice civile. Le partecipazioni reciproche trovano un ulteriore limite rispetto al codice civile perché si vuole evitare che con le partecipazioni reciproche ci siano delle influenze tra la società quotata e società non quotate. Patti parasociali nelle società quotate, durata fino a 3 anni. Un'ulteriore differenziazione rispetto alle società ordinarie è che i patti parasociali sono ammessi anche nelle società quotate, ma non trovano un limite ulteriore. Per le società ordinarie il limite è di 5 anni, qui invece la durata massima fino a 3 anni. Non solo, comunicazione alla Consob, estratto in giornale e registro delle imprese. C'è l'obbligo di comunicare alla Consob, pubblicare per estratto sui giornali e nel registro delle imprese il patto parasociale, in modo tale che i terzi estranei siano a conoscenza che esiste un patto parasociale, quindi ci sono dei soci legati tra di loro da questo patto, quale durata ha e quali sono gli scopi. In difetto perdita del voto. Qualora gli azionisti non comunichino alla società, e questo non comunichi nei modi che abbiamo visto prima, l'esistenza del patto parasociale, i soci stretti da questo patto perdono il diritto di voto e se il loro voto è determinante può essere chiesto l'annullamento della delibera. Azioni di risparmio, articolo 145 del testo unico della finanza, anche al portatore. Abbiamo visto nella lezione in cui si parlava delle azioni che sono vari tipi di azioni nelle società per azioni. Un tipo sono le azioni di risparmio che sono state pensate e introdotte appositamente per le società quotate. Perché azione di risparmio? Si riteneva, scusate se mi fermo un attimo a parlarvi della funzione dell'azione di risparmio, che gli azionisti, diciamo, delle società quotate non avessero interesse a partecipare all'assemblea per vari motivi. L'azionista che ha poche azioni in un'assemblea in cui ci sono migliaia di azioni diventa assolutamente irrilevante il suo voto, allora non partecipa anche perché molto spesso queste società hanno sede in luoghi diversi a cui si trova l'azionista. Allora sono state pensate le azioni di risparmio in cui, diciamo, innanzitutto è possibile che siano emesse anche al portatore, cosa molto, diciamo, comoda per il socio, per l'azionista, che può trasferirle senza sottostare alle regole della circolazione di titoli di credito nominativi. E poi possono essere immesse per un importo fino a metà del capitale, non possono essere tutte azioni di risparmio, al massimo possono essere fino alla metà del capitale, perché le restanti azioni devono essere necessariamente, diciamo, azioni ordinarie, prive del diritto di voto in tutte le assemblee. Quindi si dà un vantaggio al socio che può avere un titolo rappresentato da un titolo di credito al portatore, ma col limite che
non può partecipare alle delibere perché è privo del diritto di voto.

Poco male perché normalmente sono sottoscritte da coloro che non sono interessati a partecipare alle decisioni della società. Privilegio patrimoniale fissato nello statuto. A fronte della perdita del voto, gli si dà un privilegio patrimoniale. Questo privilegio patrimoniale non è determinato dalla legge perché è un privilegio che viene indicato nello statuto in sede di emissione dell'azione di risparmio. Devo dirvi che la funzione dell'azione risparmio che dovevano ripartire tra i soci imprenditori, cioè quelli che partecipavano alla società per esercitare un'influenza e quindi decidere e nominare gli amministratori, e i soci che invece erano interessati soltanto ai guadagni, ma non interessati a partecipare alle decisioni della società, si è rivelato poco fruttifero, nel senso che l'azione risparmio non ha avuto quel successo che il legislatore pensava che avessero. Spunti di riflessione. La quotazione agevola il finanziamento della società? Diritti degli azionisti. Gli azionisti delle società quotate sono una specie, un genere particolare di investitori. Investono nella società, si guardano l'un l'altro perché diciamo, mirano evidentemente al guadagno, dalla partecipazione a questa società. Ma devono essere trattati nello stesso modo anche quando non hanno un peso rilevante nella società. Per questo si parla di diritto degli azionisti nelle società quotate. Maggiorazione di voto. 127 quinquies del testo unico della finanza stabilita nello statuto. Abbastanza di recente è stata introdotta una possibilità di attribuire un voto maggiorato, non il voto plurimo. Il voto plurimo è previsto per le società non quotate, cioè sono azioni che hanno più di un voto. Qua invece abbiamo un voto maggiorato, cioè gli azionisti che rimangono tali per un certo periodo di tempo hanno un voto maggiorato, stabilito nello statuto. Massimo 2 voti per azionista da non meno di 24 mesi. Lo statuto può prevedere che l'azionista che rimanga iscritto nel libro dei soci per non meno di 24 mesi abbia un voto maggiorato che può essere fino a due voti in più rispetto alla sua partecipazione. Fine di stabilizzare l'azionariato. Lo scopo è quello di stabilizzare l'azionariato, cioè la volatilità dei soci che vendono le azioni appena queste hanno una variazione, oppure acquistano le azioni sempre per le medesime ragioni. Sono cose che possono, diciamo, interessare agli speculatori, ma possono danneggiare la società che vede la sua quotazione di borsa aumentare o diminuire a seconda che ci sono più soci che entrano o che escono dalla società. Ecco, allora per questo si è voluto incrementare, o meglio più incrementare, facilitare il perdurare della partecipazione azionaria, consentendo alla società di premiare questi azionisti stabili con questa maggiorazione di voto. Tutela delle minoranze nelle società quotate, impugnazione dei libri, quota inferiore, 1% invece del 5% nelle società non quotate. Le minoranze non sono trascurate, anzi sono abbastanza tutelate nelle società quotate, come riducendo quei limiti che valgono nelle società con pochi azionisti, ma quando ci possono essere tanti azionisti e capitale elevato diventerebbero insormontabili. Ecco, l'impugnazione delle delibere si richiede una quota inferiore all'1% del capitale sociale, mentre nelle società non quotate l'impugnazione delle delibere si richiede almeno il 5%. Azione e responsabilità esercitata dai soci, 1/40 e non 1/5 delle società non quotate. L'azione di responsabilità nelle società per azioni può essere esercitata anche dai soci, nelle società non quotate, qui rappresento almeno 1/5, nelle società quotate almeno bastano 1/40. Quindi per favorire la possibilità che i soci, anche di minoranza, esprimano decisioni o impugnando le delibere oppure esercitando l'azione di responsabilità. Deleghe di voto nelle società quotate solo per singole assemblee. Nelle società quotate il numero di azionisti è molto elevato e talvolta è difficile raggiungere le maggioranze quando il capitale è ripartito tra un numero molto elevato di azionisti. Per questo si vuole agevolare la rappresentanza azionaria, sempre possibile anche tutte le società

operazioni, ma qua si vuole favorire attraverso le deleghe di voto, evitando che però che attraverso le deleghe di voto si snaturi il rapporto tra il socio delegante e il delegato. Come? Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, la raccolta di deleghe per il committente almeno l'1% del capitale. Cioè il socio che raccoglie le deleghe deve avere almeno 1% del capitale. Si vuole evitare l'accaparramento di voto da parte di azionisti che siano assolutamente irrilevanti. Su specifiche proposte di voto, quindi la delega deve essere data con l'indicazione del voto che si vuole esprimere per ciascuna assemblea, perché la delega deve essere fatta assemblea per assemblea. Raccolta delle deleghe nelle società quotate, associazioni di azionisti. Prima ancora che la legge regolamentasse, si formavano delle associazioni di azionisti che adottavano il sistema di raccogliere le deleghe a favore di un loro rappresentante. Associazioni di azionisti che però non sono irrilevanti, queste associazioni, e quindi la legge ha ritenuto opportuno disciplinare come si formano e come funzionano queste associazioni di azionisti. Deleghe solo degli associati, possono raccogliere deleghe soltanto degli associati, indicazione di voto al delegante anche divergente. L'associazione degli azionisti non deve, diciamo, governare il voto degli associati, ma deve semplicemente facilitare l'espressione del voto. Per questo deve consentire che nella delega sia indicato come il rappresentante deve votare in assemblea. E ovviamente è possibile che ciascuno associato all'associazione abbia idee diverse, quindi il voto può essere anche divergente. Quindi il rappresentante che va in assemblea in nome degli azionisti partecipanti a questa associazione deve esprimere il voto secondo le indicazioni che sono state fornite dal socio delegante. Spunti di riflessione: la raccolta di deleghe chi favorisce? Corporate governance nelle società quotate. La corporate governance è importante in tutte le società, in particolare nelle società per azioni, ma ancora di più nelle società quotate, perché a seconda dell'organizzazione, la società e quindi l'impresa che esercitata da questa società può funzionare più o meno bene. Organi di amministrazione nelle società quotate, elezioni con liste, almeno un amministratore della minoranza. E questa è una differenza fondamentale rispetto alle società per azioni ordinarie. Le società per azioni ordinarie hanno, le deleghe sono dotate a maggioranza e se un socio ha 50 e un voto in più in assemblea nomina tutti gli amministratori. È la regola, questa è la regola della società per azioni. Per carità, è possibile che lo statuto prevede regole diverse, ma la regola legislativa è quella che chi ha più voti prevale sugli altri. Nelle società quotate invece si vuole evitare questa forza della maggioranza, come imponendo che la nomina degli amministratori sia fatta col sistema delle liste, come avviene nelle elezioni politiche, in cui diciamo, ci sono delle liste per cui anche chi non ha la maggioranza entra nel consiglio. Qua si tratta di entrare nel consiglio di amministrazione. Quindi ci sono elezioni con liste che assicurano almeno un rappresentante della maggioranza che entra nel consiglio di amministrazione. Amministratori indipendenti. Inoltre è previsto che ci siano degli amministratori indipendenti. Cosa si intende per amministratori indipendenti? Gli amministratori indipendenti che non sia socio, quindi bisogna assicurare che nel consiglio di amministrazione ci siano degli amministratori che non siano esponenti dei soci, siano ovviamente nominati dai soci, ma questi non possono coincidere con i soci, devono essere indipendenti. Non sono tutti ovviamente che devono essere indipendenti, però ci devono essere anche amministratori indipendenti in modo tale che ci sia un esercizio professionale dell'attività, della funzione amministrativa abbastanza, diciamo, disinteressata. Requisiti di onorabilità. Gli amministratori devono avere requisiti di onorabilità perché si tratta di amministrare un patrimonio non soltanto che di soci in generale, ma normalmente anche di grandi dimensioni e poi soprattutto messo a disposizione da soci che hanno confidato meramente nella società. Collegio sindacale nelle società quotate.
elezioni con liste almeno uno della minoranza, anche per

collegio sindacale, si vuole che ci sia una rappresentanza della minoranza nel collegio sindacale. Nelle società ordinarie la maggioranza dei soci nomina l'intero consiglio, qua invece almeno un sindaco deve essere diciamo, l'espressione della minoranza, sempre questa attraverso il sistema delle liste. Limite al cumulo di incarichi. Il collegio sindacale in una società quotata deve esercitare un controllo, per carità c'è anche la società di revisione che controlla, fa la revisione contabile, ma il controllo di legalità dei sindaci deve essere fatto molto accuratamente e questo impone che ci sia un limite agli incarichi dei stessi sindaci, non può, viene fissato un numero massimo al di sopra del quale il collegio sindacale non può essere composto con quelle persone. Potere di ispezione e controllo. Il collegio sindacale ha il potere di ispezione e controllo che devono esercitare per bene e per questo non possono assumere incarichi in tante altre società. Revisione contabile. Conferimento dell'incarico assemblea, difetto nomina della consola. La revisione contabile nelle società quotate è affidata a una società di revisione. La società di revisione deve essere nominata dall'assemblea, non dagli amministratori, ma dall'assemblea. In difetto, se l'assemblea non riesce a nominare la società di revisione, in difetto la nomina è fatta dalla Consob. Durata massimo 9 esercizi, rinnovabile solo dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico. Al fine di evitare che la società di revisione diventi troppo vicina alla società di cui fa la revisione, si limita alla durata degli incarichi. L'incarico dura 3 anni, può essere rinnovato fino al massimo a raggiungere 9 anni, e poi ci deve essere un intervallo di almeno 3 anni perché quella stessa società di revisione possa riassumere l'incarico di fare la revisione contabile. Incompatibilità. Poi ci sono una serie di incompatibilità per cui la società di revisione deve essere veramente autonoma e indipendente rispetto alla società di cui deve revisionare i bilanci e la contabilità. Spunti di riflessione. Perché nelle società quotate la minoranza può nominare i suoi amministratori? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'emittente deve comunicare al pubblico informazioni privilegiate? La quotazione agevola il finanziamento della società? La raccolta di deleghe chi favorisce? Perché nelle società quotate la minoranza può nominare i suoi amministratori? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo ancora che potete trovare indicazioni, soprattutto nel materiale, sulla pagina di questo corso nel sito dell'università. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale

0: nazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Pietro Cornetti, sono professore al Politecnico di Torino e lavoro al Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica. I miei interessi vertono essenzialmente sulla meccanica dei soldi e sulla meccanica della frattura, che sono argomenti importantissimi per la meccanica strutturale. In particolare, come ambiti di applicazione, ho lo studio dei rinforzi strutturali e l'effetto delle imperfezioni, degli intagli che possono danneggiare la resistenza di una struttura. Io vi terrò il corso di modellazione di strutture complesse che è organizzato in una serie di macro aree di cui adesso andiamo a discutere. La prima macroarea riguarda il calcolo di spostamenti. Immagino che voi abbiate già visto nei corsi di base i fondamenti della statica delle costruzioni, è però importante non soltanto la resistenza della struttura, ma anche la sua deformabilità o, se preferite, la sua rigidezza, in quanto un'eccessiva deformabilità può compromettere l'uso della struttura stessa. Quindi la prima parte di questo corso sarà dedicata al calcolo degli spostamenti e vedremo vari metodi che si possono utilizzare. Il secondo macro argomento è l'equazione della linea elastica, uno strumento molto potente che permette di valutare la deformabilità e al contempo di ottenere tutte le incognite principali di un problema strutturale, quindi sia le tensioni che le deformazioni che gli spostamenti e via discorrendo. Vedremo più in dettaglio. Il cuore del corso saranno poi i metodi di soluzione dei sistemi di travi delle strutture ad elevato grado di iperstaticità. In questo caso considereremo diversi metodi e li metteremo a confronto. Allora, i metodi che vedremo saranno essenzialmente il metodo delle forze, il metodo degli spostamenti e il metodo misto, che diciamo prende parte dal metodo delle forze e parte dal metodo misto. Questi diversi approcci verranno messi a confronto, verranno evidenziate le analogie e le differenze. In particolare, nell'ultimo, nel metodo degli spostamenti, verrà introdotto il concetto di matrice di rigidezza della trave, che è un concetto importantissimo perché tutti i codici di ambito strutturale fanno uso delle matrici di rigidezza e quindi è un argomento di estrema importanza. L'ultimissimo argomento, l'ultima macroarea, è l'instabilità dell'equilibrio. È un problema importantissimo, lo è sempre stato, ma lo è ancora di più negli ultimi anni dove l'utilizzo di materiali

ad altissima resistenza ha permesso la realizzazione di strutture via via più snelle. La snellezza è sicuramente una qualità delle strutture che però le espone al pericolo di fenomeni di instabilità, che sono fenomeni catastrofici perché improvvisi e quindi altamente pericolosi, che vanno accuratamente studiati. Il corso quindi di modellazione di strutture complesse penso che sarà importantissimo per la vostra futura vita professionale, perché vi permetterà di avere le basi, gli strumenti per capire il comportamento delle strutture e vi permetterà di familiarizzare con i concetti di resistenza e rigidezza, che sono fondamentali per il corretto dimensionamento e progettazione della struttura. Infine, vi faccio notare che lo studio della matrice di rigidezza della trave e tutte le basi della meccanica computazionale che vi fornirò vi saranno di utilità per l'utilizzo dei codici agli elementi finiti, codici di calcolo strutturale, di cui vi avvarrete nell'ambito della vita professionale, nella progettazione in ambito strutturale. Con questo chiudo, vi auguro un buono studio e ci rivediamo all'interno delle lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano

0: gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti di nuovo a tutti e tutte. Adesso ci occupiamo della seconda parte dell'approccio informativo. Gli argomenti di questa lezione sono: che cosa significa analytics, termine che non traduciamo perché viene usato sempre così in inglese, tipi di data analytics, tipo di analytics dei dati, quanti tipi di analytics si possono fare. Cominciamo con che cosa significa analytics.

Perché noi siamo abituati tradizionalmente con la parola analisi. Data analysis significa analisi dei dati. Adesso improvvisamente viene introdotta questa parola da una decina d'anni, almeno, analytics. Qual è la differenza e in che cosa è diversa dalla data analysis? Cominciamo a definire la data analysis, l'analisi dei dati. Tipicamente si riferisce al processo di ispezionare, pulire, trasformare e organizzare i dati per scoprire dei patterns, dei modelli, dei trend, cioè delle tendenze e delle relazioni all'interno dei dati. Spesso implica la statistica descrittiva e la visualizzazione di questi risultati. E questo più o meno ce lo potevamo aspettare e lo sapevamo. Quando invece si parla di data analytics, è un campo più vasto che sorpassa la semplice analisi dei dati. Implica l'uso delle tecniche di analisi dei dati per disegnare le conclusioni, per fare previsioni e per informare, per dare informazioni sul come prendere decisioni. La data analytics include i metodi più avanzati come la modellizzazione predittiva, il machine learning e l'analisi statistica. Ecco, adesso tentiamo di vedere gli strumenti e le tecniche dell'analisi dei dati in contrapposizione agli strumenti e alle tecniche della data analytics. L'analisi dei dati spesso usa gli strumenti statistici e le tecniche statistiche di base, di visualizzazione dei dati, strumenti software per visualizzare i dati e semplici domande per esplorare e capire come sono messi i dati. La Data Analytics usa degli strumenti più avanzati e delle tecniche più avanzate, come il machine learning, gli algoritmi di machine learning, quelli che noi parte dei quali abbiamo definito sistemi artificiali adattivi, come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili, come avviene il processo. Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più, è direttamente legata al prendere decisioni, fornisce delle entrate che sono già delle protoazioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema. L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti

fatti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari, per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice che quella zona potrebbe contenere una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto, fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta, cioè se ho ragione o no. Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali, classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo che si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva, guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no. Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trova

uno dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto il passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole, quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi, quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica, il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché generano, sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata Representational Analytics. Non la traduco perché sarebbe analytics, analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi. Per cui Representational Analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la Prescriptive Analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una diagnostic analytics, cioè un'analisi, un'analitica di diagnosi. Poi una predictive analytics, qui nel senso più banale per essere in accordo con la maggior parte della letteratura di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la graph analytics, cioè come usare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La simulation analytics, che vedremo in che cosa consiste, sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La space analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti? Che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi? O le basi logistiche? Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, Representational Analytics tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente. A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare i iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa
la consideriamo un'analisi